impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci.

0: In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, Atti capitolo 13, siamo fermati mercoledì scorso a versetto 12 e in versetto 13 vediamo il resto di questo viaggio di Paolo missionario, il primo viaggio missionario. Or Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo e arrivarono per la via mare a Perge di Panfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Quindi questo è il famoso Giovanni Marco, che ha scritto il Vangelo di Marco, questo ragazzo, che lui ha abbandonato. Qui non è scritto che lui ha abbandonato, ma più avanti in Atti scopriamo che Paolo e Barnaba dovevano andare in un altro viaggio missionario. Barnaba voleva portare questo Giovanni Marco, e Paolo ha detto di no, perché lui ci ha abbandonato l'altra volta. In mezzo alla nostra missione, in mezzo al compito che dobbiamo svolgere per il Signore, ci ha abbandonato. Ma vediamo verso la fine della vita di Paolo, lui disse in una delle sue lettere: manda Giovanni Marco da me. E quindi forse Paolo era un po' troppo duro, però vediamo anche questo Giovanni Marco, anche se lui è venuto meno in questo, ha sbagliato. Eppure Dio dopo ha scelto lui di scrivere uno dei Vangeli. È un grande onore. I teologi dicono che era il Vangelo di Pietro, diciamo che Pietro ha raccontato a Marco tutto quello che il Signore ha detto. Però il Signore ha scelto Marco, eppure abbiamo il Vangelo di Marco. San Marco è il santo patrone di Venezia, dove abitiamo noi. Noi non crediamo nei santi patroni, sto dicendo giusto? Però è interessante, viviamo nella terra di San Marco, io vivo a Cairano di San Marco. Quindi ogni volta che ricevo una lettera, ogni volta che devo mandare una lettera, posso ricordarmi che il paese in cui io abito è nominato per questo uomo, che è venuto meno, che è sbagliato, che la sua fede è venuto meno, ma noi abbiamo un Dio che ha una famiglia di gente che vengono sempre meno. E grazie a Dio per la sua misericordia, per la sua grazia, che anche se veniamo meno, Dio dice: va bene figlio, hai sbagliato, alzati, dai, spoveriamo, togliamo il fango e vai avanti. Versetto 14. Ora essi proseguendo da Perge giunsero ad Antiochia di Pisidia, e entrati nella sinagoga in giorno di sabato si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Quindi la porta aperta. Una cosa interessante di notare, non so se qualcuno ha notato, che gli apostoli ancora frequentavano la sinagoga. Non c'era ancora, come conosciamo noi, la Chiesa. Non erano distaccati dalla religione ebraica ancora. Perché io penso, anche io per tanti anni immaginavo, dopo il giorno di Pentecoste c'era la Chiesa. Ma non era così. Il distaccamento dalle sinagoghe era graduale. Eventualmente gli apostoli e altri hanno capito che lì non potevano più stare, e quindi poi si sono formati dei gruppetti nelle case. Sapete che nella chiesa antica non c'erano edifici come

0: Abbiamo noi, non c'erano duomi, duomi, duome, e tanti duomo, duomo, ok, i duomo, va bene, non c'erano questi grandi cattedrali, non c'erano queste grandi strutture. Infatti la parola chiesa in greco è iglesia, quelli che sono stati chiamati fuori. E la chiesa biblicamente non è un edificio, siamo noi, i santi, i chiamati fuori. Noi siamo stati chiamati fuori dalla tenebra nella sua meravigliosa luce. E vediamo qui che gli apostoli, loro ancora frequentavano la sinagoga, sabato andavano lì e seguivano il culto ebraico. Poi cercavano con loro piccolo a predicare il Messia, il Vangelo. Quando venivano letti i profeti, loro dicevano: sapete, noi abbiamo incontrato questo Messia che, di cui Isaia e altri di cui hanno parlato. E quindi annunciavano Cristo Gesù, che qui vediamo che Paolo annuncia questa parola. E devo dirvi che io, anche con la Chiesa Cattolica per tanti anni, dicevo: se uno è veramente nato di nuovo, sicuramente deve uscire di là, subito. E invece sto arrivando, diciamo, anche vedendo gli apostoli, ho visto che non sono usciti subito, diciamo, dalla... con questo non sto dicendo che alcuni di voi dovete tornare nella Chiesa Cattolica, per carità. Però anche questo ragazzo, Lelio, lui, anche parlando con lui, dice: ma io, il Signore mi ha salvato qui, io sto cercando di anche lavorare qui, di evangelizzare anche qui. E quindi io rispetto questo. Io penso che prima o poi il Signore la porterà fuori, che lui già sta vedendo tante cose che non coincidono con la parola di Dio. Però anche gli apostoli all'inizio, loro cercavano di lavorare in quell'ambiente, cercavano di aggiungere il loro connazionale. Però vedremo verso la fine di questo capitolo che Paolo, da quel punto in poi, dice ai ebrei: ora noi andiamo ai gentili. Infatti da quel punto in poi il ministero di Paolo maggiormente è volto verso i gentili, verso noi, i non ebrei. Però loro cercavano di lavorare nell'ambiente in cui si trovavano. In versetto 15 Paolo e altri erano invitati a predicare, e quindi Paolo non era mai uno che faceva perdere un'opportunità così. E quindi in versetto 16 comincia la sua predica. Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele, eletto i nostri padri, e resi grande il popolo durante la sua dimora nel paese d'Egitto, poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là, e per circa 40 anni li sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito fece testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Issa, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore, Gesù. Prima della sua venuta, Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni stava per finire la sua missione, disse: chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo. Ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi. Avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato. E benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. ma Dio lo risuscitò dai morti. Ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui da Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri. E quindi qui Paolo brevemente, in 5 minuti, racconta un po' tutta la storia del popolo ebraico. E qui di nuovo vediamo come ogni predica che si trova nel libro di Atti, questi elementi, la morte e la resurrezione di Cristo. Questo è il Vangelo, è facilissimo. Quando tu devi predicare la parola a qualcuno, devi dire: Gesù Cristo è morto per te, per il perdono dei tuoi peccati, e Dio ha risuscitato il terzo giorno. Se tu crederai in Lui con tutto il tuo cuore, tu sarai salvato. Questo è il Vangelo in 2 secondi, è solo questo. Non è grandi discorsi teologici, è semplicissimo. E vediamo, le prediche degli apostoli erano semplicissimi, ma erano unti dello Spirito. E poi, verso la fine di questa predica, Paolo dice, in versetto 32, l'ultimo che ho letto, e noi vi annunziamo la buona novella. È buona questa novella. Amen. È glorioso. Noi possiamo conoscere Dio. Non so se voi qui in centro di Montebelluna, dove abitate, vedete tutti questi manifesti che sono in giro. Avete mai guardato tutti questi manifesti? Cioè, ci sono manifesti per yoga, shiatsu, meditazione, il guru, il mago. Tutti vogliono soldi. E questo mi fa ragionare, pensare un po' che c'è un fame nel popolo italiano per conoscere Dio. E noi abbiamo la buona novella. Tu puoi conoscere Dio. Tu puoi conoscere il tuo creatore. Non è una brutta notizia. Tante volte andiamo fuori a evangelizzare e io sono anche colpevole. Sono talmente intimorito della gente e quasi vado lì con la faccia triste. Ma noi dobbiamo avere gioia e annunciare con gioia. Dio vi ama, Dio è meraviglioso, Dio vuole farsi conoscere nella tua vita. Dio non è morto, non è inchiodato su una croce di legno, ma è risuscitato e vive dentro di me. Io che sono un grande peccatore, se Dio ha salvato me, può salvare anche te. E tu puoi avere il perdono dei tuoi peccati, puoi avere la vita eterna. Poi conosci il tuo creatore. È una notizia meravigliosa questo. Voi conoscete la mia testimonianza, io ero un drogato, un ragazzo molto cattivo, e per me quando ho scoperto il Vangelo, per me era una cosa meravigliosa, perché io camminavo tutti i miei giorni con un gran senso di colpa per tutte le brutte cose che io ho fatto. Avevo anche paura che gente potevano anche ammazzarmi per quello che ho fatto. Ma quando ho conosciuto il Signore e Lui ha detto: Craig, adesso la tua vita sarà come questo muro bianco. Tutto quello che tu hai fatto nel passato, io laverò via. E per me era meraviglioso. Anche Mark l'altro giorno mi ha raccontato quando lui si era convertito al Signore. Si è messo sul divano a piangere come un bambino per ore e ore e ore. Anche per me era così. Ho pianto e lo Spirito Santo mi toccava, il Signore mi toccava e lavava via tutto quel marcio che era dentro di me. È una cosa meravigliosa. E quindi non dobbiamo vergognarci del Vangelo né del nostro Signore. Dobbiamo dire: è una buona novella, è una grande notizia. Puoi andare da qualcuno, perché di solito nei paesi, sai, la gente va in giro e dice: hai sentito l'ultimo? Non è così. È quello là è cornuto. Si può dire questo in chiesa? È quello là. Anche i miei vicini di casa, loro cercano sempre di coinvolgerci nelle loro storielle lì, le brutte novelle del paese. E io sempre chiudo subito: no, a me non mi interessa quello che quello ha fatto. Io voglio sapere quello che Gesù ha fatto. possiamo andare alla gente, sai? Ho una buona notizia per te. Allora che cosa? Forse crederanno che hanno vinto la Enelotto. Tu puoi annunciare, guarda, se tu vuoi puoi vincere una cosa molto più buona della Enelotto. Perché i soldi dell'Enelotto periranno, non è Enelotto come si dice, periranno con il tuo corpo. Ma Gesù ti darà una cosa che durerà per tutta l'eternità. E quindi torniamo al versetto 32. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuto per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come è anche scritto nel secondo Salmo: tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. E poiché lo ha risuscitato dai morti, per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: io vi darò le fedele promesse fatte a Davide. Per questo egli dice anche in un altro salmo: tu non permetterai che il tuo santo vedrà la corruzione. Or Davide, dopo aver seguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Meno male che non devo predicare in tedesco. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. E che mediante lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Quindi giustificati, resi giusti. Guardatevi dunque che non vi accadano ciò che è detto dai profeti: guardate, o sprezzatori, meravigliate e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Or quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. Che cosa meravigliosa, eh? Non sarebbe bello andare nella piazza di Montebelluna e la gente mi pregano: Craig, per favore, sabato prossimo vieni a predicarci questa bella messaggio, questa buona notizia. I gentili erano affamati per la parola di Dio. E noi vedremo più avanti che vengono benedetti da Dio. Qual è il nostro atteggiamento quando veniamo in chiesa? È così: Signore, ti prego, raccontami. O stiamo lì come i giudei, a contendere. Io quando predico vedo le facce nella nostra comunità e da tutte le parti, anche Mark e chi ha predicato poi anche confermare quello che io sto dicendo. E tu vedi nella folla quelli, io li chiamo spugne, sai, quelle che sono affamati, sono come questi gentili: ti prego, raccontami ancora, che bello, il Signore mi sta benedicendo. E poi ci sono anche i farisei, sai, musi lunghi: ma quando finirà, Greg? Mamma mia, sta andando a lungo questa sera. Perché il loro cuore è duro. Ma mi piace il cuore di questi gentili. Hanno pregato. Ti prego. Abigail viene da me: papà, ti prego. Lei fa così. È buffo, mi fa ridere. Solo la gioia che mi porta quando lei viene e fa l'attrice. Mi dice: papà. E lei mette le mani anche così: papà, ti prego, dammi un cioccolatino. Come posso resisterla? E anche loro: ti prego, venite sabato prossimo. E io ho visto niente di questa fame nella gente. Io ho visto veramente, fratelli, delle cose meravigliose. Ho visto gente che quasi mi calpestavano per prendere un Vangelo. Mi ricordo una volta quando io ero in Nepal. A quei tempi era contro la legge a predicare il Vangelo, potevi andare anche in carcere se ti beccavano. E io e questo ragazzo Steve, che è stato qui con noi, quello che è in Romania, per chi c'era l'altra volta, Eravamo in questo negozio, stavamo evangelizzando il padrone del negozio e alcuni che erano lì. È entrato un uomo nepalese e lui ascoltava quello che dicevamo. E Steve ha tirato fuori dalla borsa un Nuovo Testamento nella loro lingua, nepalese. E lui voleva offrirlo a questo negoziante, se volevo leggerlo, eccetera, eccetera. Ma per noi era una cosa di poco, di niente. Sai, noi abbiamo i Vangeli di... Anche noi abbiamo Vangeli qui, uno se vuole prenderli per darli. E tante volte prendiamo per scontato queste cose. Questo uomo che è entrato dopo... Lui ha detto, ma quello che cos'è? E Steve, come forse niente, ha detto, è il Nuovo Testamento, è la parola di Gesù Cristo. Vuoi uno? Perché avevamo tanti. Sai, per noi erano come caramelle. Questo uomo l'ha preso e ha cominciato a piangere. E lui ha detto, tutta la mia vita, io volevo leggere questa parola. Tutta la mia vita ho desiderato di leggere la parola di Gesù, perché ho sempre sentito che ci sono delle cose meravigliose. E io penso e dico, mamma mia, noi nell'Occidente, quanto a volte abbiamo il più ricco tesoro in mezzo alle mani e lo disprezziamo con tanta leggerezza, con poco timore di Dio. Invece ci sono dei paesi che sono affamati. Noi viviamo in un mondo ricco, materiale, infatti andiamo a evangelizzare, la gente, ma io perché ho bisogno di Dio? Io sono Benetton, io sono io ho la fabbrica, io ho i miei operai, io ho vacanze, io ho macchine, io ho questo, io ho quello. Ma se tu vai in India, la gente povera non hanno niente, non hanno neanche da mangiare. La loro vita è un schifo, la loro vita è un inferno. E quando tu dici, guarda che Dio ti ama, e Dio vuole darti la vita eterna, Dio vuole portarti in un posto dove non deve faticare come un schiavo e non deve vivere in mezzo alla fogna, ma Dio vuole farti un palazzo reale per te, loro sono contenti e quindi sono affamati come queste persone, sono affamati per conoscere il Vangelo e le cose di Dio. E dopo, versetto 43, che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e i proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali parlarono a loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Che bello. Io sto pregando che un giorno qui a Montebelluna tutto il paese si radunerà nella piazza per ascoltare la parola di Dio. Sono pazzo forse? Ma Dio può farlo. Dio può umiliare anche questo popolo. Ma i giudei, versetto 45, vedendo la folla furono ripieni di invidia. Vedi, loro dovevano essere uomini di Dio, dovevano essere persone che promuovevano la ricerca di Dio, la santità, ma erano pieni di invidia, perché la folla seguiva Paolo e Barnaba. Come anche con Gesù, i farisei erano invidiosi di lui e l'hanno ucciso per invidia. Si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendolo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero, era necessario che fosse annunziato a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili, poiché così ci ha comandato il Signore, io ti posto come luce della gente perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. E quindi da questo punto in poi Paolo ancora ministri ai giudei, ancora va nelle sinagoghe a predicare, ma maggiormente il suo ministero è rivolto verso i gentili, perché lui le ha visto quelle che accettavano la parola di Dio con un cuore aperto, con un cuore tenero. E il gentile, in versetto 48, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore. E tutto coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero, e la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese. Quindi i gentili, quando hanno sentito questa notizia, erano pieni di gioia, glorificavano Dio, glorificavano la parola del Signore. Perché? Perché prima i ebrei dicevano: voi siete sporchi, voi siete gente rigettati da Dio, voi siete persone che Dio non può amare o salvare. Invece Paolo e Barnaba annunziavano: Dio vi ama, Dio ha mandato il suo figlio anche per voi, non solo per gli ebrei, ma anche per voi, anche voi che eravate fuori del patto che Dio fece con Abramo. Adesso in Cristo anche voi potete entrare nella famiglia di Dio. E quindi loro erano contenti. E anche in versetto 48 troviamo un frase che è una delle frasi preferite dei calvinisti. Qualcuno sa chi sono i calvinisti? Nessuno. Una volta avevo fatto un insegnamento, sarà qualche anno fa, quindi devo farlo di nuovo. E credono anche alcune altre cose. Comunque loro, questo è un pezzo che loro anche prendono e dicono: vedi, tutto coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. E quindi dicono: vedi, solo quelli che sono stati preordinati da Dio possono essere salvati. E anche leggendo questo potremmo anche dire: sì, sembrerebbe che è scritto così. Ma io penso che noi come cristiani, quando troviamo un passo nella parola di Dio che non quadra, o magari va un po' contro quello che noi crediamo, non dobbiamo solo saltarlo, passiamo in avanti, non ci penserò più. Perché tanti fanno così. I testimoni di Geova sono famosi per questo. Loro saltano tanti passi perché vanno contro la loro dottrina. E quindi non li leggono neanche. E i loro capi nei loro insegnamenti non toccano mai questi versetti. E anche c'è un'altra chiesa molto grande in Italia, loro non leggono mai il secondo comandamento: non fate statue, non fate idoli, né delle cose qui sulla terra, né le cose in cielo, né le cose sotto il cielo. Non leggono mai questo versetto. Perché? Perché va contro quello che stanno facendo. Ma noi non vogliamo essere così, noi vogliamo esaminare ogni pezzo della parola di Dio e dire: Signore, fammi capire questo. E quindi nella Bibbia viene insegnato la sovranità di Dio, vuol dire che Dio è sovrano, Dio è proprio quello, Lui è Dio. E guai se forse non così. Però la parola di Dio insegna anche che l'uomo ha il libero arbitrio. Voi sapete che cos'è il libero arbitrio, no? Free will, ha una volontà, ha la scelta di decidere di credere o di rigettare la salvezza che troviamo in Gesù. E adesso non faremo un grande studio su questo soggetto perché potremo andare avanti per giorni a discutere questo. Infatti nelle chiese stanno discutendo questo per 2000 anni. E ci sono più o meno due campi, i calvinisti, che sono un po' fatalisti, dicono che Dio ha scelto solo noi di essere salvati per dire, gli altri ha scelto per essere condannati. L'uomo non ha scelta, e in pratica, in poche parole, siamo come il robot. Dio decide tutto, noi non abbiamo scelta. Però io non credo questo. Io credo che Dio è sovrano, che Dio chiama delle persone. Per esempio, Dio ha chiamato Abramo. Abramo non ha scelto di essere il padre di ebrei, giusto? Dio ha scelto lui. Dio ha detto: tu sarai così. Dio ha scelto me di venire qui e essere pastore a Montebelluna. E quindi Dio fa le sue scelte, lui è sovrano. Però io credo che noi come uomini siamo responsabili, perché come potrebbe Dio giudicarci se non avevamo neanche scelta? Sarebbe assurdo. Dio dice, tu hai rigettato mio figlio, però io ti ho destinato, ti ho creato per non accettarlo. Ma non credo questo. Invece i calvinisti credono questo, anzi loro dicono che è inutile anche andare a evangelizzare, perché Dio sa quelli che si convertiranno, i prescelti si salveranno. E io ho avuto dei calvinisti che mi hanno detto, ma Craig, è inutile che tu vai in Italia, vai da qui e lì e predichi il Vangelo, perché Dio sa quelli che si convertiranno e Lui li converterà con te o senza di te. E quindi per me è una dottrina che ci porterebbe a fare niente. È una dottrina per me molto pericolosa. Sarebbe anche una presa in giro quando Gesù ha comandato noi, i suoi seguaci, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. No, no. Sarebbe una presa in giro. Andate e predicate il Vangelo, ma non ha nessuna importanza ai fini dei conti. Eppure ci sono tanti calvinisti che credono questo. Voglio farvi vedere alcuni versetti che parlano del libero arbitrio dell'uomo. Come ho detto prima, toccheremo brevemente questo soggetto, magari più in là faremo un studio più approfondito su questo fatto, perché è un soggetto molto interessante, specialmente quando uno arriva nel libro di Romani, quando Dio dice io ho amato quello, ho odiato l'altro. Qualcuno ha mai letto questi passi? Sono difficili, però non dobbiamo essere delle struzze, che quando troviamo una difficoltà nella parola di Dio ci mettiamo la testa sotto la sabbia. Non si dice struzzi? Va bene, maschi e femmini tutti e due. Ma perché non si sa mai, forse... che ci mettiamo la testa nella sabbia e ci nascondiamo. Questo è difficile per me, allora non voglio affrontarlo. No, dobbiamo indagare. Dobbiamo pregare il Signore a farmi capire. Mostrami, Spirito Santo, nella tua parola la risposta per questa cosa. In secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9, è un versetto che è chiarissimo, più chiaro di questo, rifiuta la dottrina che Dio vuole salvare solo gli eletti o un certo numero di persone. Secondo Pietro 3, 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo. Quindi Dio non vuole che alcuna perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi Dio vuole che tutti si salvano. Chiarissimo. Eppure, perciò noi non dobbiamo mai fare una dottrina di solo un versetto, ma dobbiamo prendere tutto alla rivelazione di Dio, metterlo tutto insieme e pesare. Tutte le sette fanno così, prendono un versetto anche fuori contesto e fanno una montagna di dottrina e di idee. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, un versetto che sicuramente conosciamo tutti, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché solo gli eletti credi in Lui e non perisca ma abbia la vita eterna. Ho letto giusto? Chiunque chi è? In italiano chiunque che cosa vuol dire? Tutti, chiunque. Carlo, Angela, Craig, chiunque. Chi vuole il figlio può avere la vita eterna. Anche nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 8, questo è Gesù che sta parlando. Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti gli angeli di Dio. Quindi, di nuovo un chiunque, che ha detto il Signore, chiunque, qualsiasi persona che crederà con me, con tutto il loro cuore, e confesserà a me, sarà salvato. Io lo confesserò davanti agli angeli del mio Padre. E l'ultimo versetto, questi sono solo alcuni, ci sono tantissimi, ma volevo darti solo un cenno su questo, in modo che se voi mai capite che dovete parlare con qualcuno che dice solo gli eletti, tu puoi dire, ma guarda, vediamo questo e questo e questo. Come mai Dio ha detto che vuole che tutti vengano alla salvezza? In Apocalisse capitolo 22, versetto 17, e lo Spirito e la sposa dicono, vieni, la sposa chi è? Siamo noi la sposa. Quindi parliamo anche noi nella Bibbia. Immaginate, un giorno mai diremo questo. Vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole, prendi in dono dell'acqua della vita. Wow, io voglio quell'acqua. Non vedo l'ora di bere in pieno quell'acqua, di tuffarmi nel fiume di Dio, quella che scorre da sotto il suo trono. Chi vuole? È lì. E tornando nel Vangelo di Giovanni, un ultimo versetto, sempre in capitolo 3, vediamo il motivo per cui gli uomini non avranno la vita eterna. Versetto 17. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. E quindi il condanno dei uomini che andranno all'inferno è perché hanno rigettato Cristo. Quindi hanno fatto una scelta. Non perché Dio ha detto, io ho deciso voi niente e questi sì. Perché hanno rigettato Cristo. Chi crede in Lui avrà la vita eterna, chi rigetterà Cristo è già condannato. Già condannato. Infatti tutto il mondo che non crede nel Signore è già sotto la condanna. La sentenza è stata data e noi dobbiamo predicare la buona novella che tu puoi scampare da questo giudizio. Puoi avere la vita eterna in Cristo. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo che un giorno ti sei fatto conoscere la nostra vita e abbiamo conosciuto questa buona novella, Signore. Abbiamo conosciuto te, Signore. Aiutaci, Signore, di avere sempre questo atteggiamento che avevano questi uomini gentili, Signore, 2000 anni fa, Signore, che erano affamati per ascoltare la Tua parola. Erano assetati, Signore, della Tua presenza. Benedisci, Signore, questi miei fratelli. Benedisci anche quelli che non potevano venire questa sera. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Paolo si era appellato a Cesare e doveva essere mandato a Roma per esservi giudicato dall'imperatore stesso. A quei tempi non vi era un servizio di navi per il trasporto di passeggeri e chi voleva viaggiare via mare doveva adattarsi a trovare posto su qualche mercantile in transito. Festo fu perciò costretto ad attendere il passaggio di una nave in rotta per l'Italia per far partire Paolo. Nel frattempo l'apostolo si teneva pronto insieme ad altri prigionieri e a un centurione di nome Giulio che era stato incaricato di sorvegliarli. Finalmente si trovò una nave diretta alle coste dell'Asia e fu deciso di servirsi di quella per compiere almeno una parte del viaggio. Con i prigionieri e il centurione si imbarcarono anche alcuni amici di Paolo che avevano avuto il permesso di accompagnarlo: il medico Luca, Aristarco di Tessalonica e forse anche Timoteo. Il viaggio di trasferimento di Paolo era così intrapreso dopo oltre 2 anni di detenzione a Cesarea. Fecero una prima sosta a Sidone e Giulio, che aveva preso a ben volere Paolo, gli permise di andare a trovare gli amici che aveva in quella città e di avere qualche tempo di comunione con loro. Salpati da Sidone, passarono a nord di Cipro e approdarono a Mira di Licia. Qui lasciarono la prima nave per trasferirsi a bordo di una seconda, che proveniva da Alessandria d'Egitto ed era diretta in Italia con un carico di grano. Incontrarono presto delle difficoltà a causa del vento contrario e per parecchi giorni navigarono molto lentamente. Finalmente avvistarono l'isola di Creta e a fatica riuscirono a infilarsi in un piccolo porto. Era ormai inverno e a quei tempi si usava sospendere la navigazione durante la stagione fredda perché presentava molti rischi. Ma il porto che li ospitava non era molto confortevole, perciò il capitano della nave, d'accordo col proprietario, decise di abbandonarlo per cercarne uno migliore dove svernare.

Era veramente pericoloso cercare di avventurarsi di nuovo in mare e Paolo fece del suo meglio per dissuaderli. «Uomini!» avvertì. «Io vedo che la navigazione non si farà senza pericolo e senza grave danno, non solo per il carico ma anche per le nostre persone». Ma non gli diedero ascolto, pensando di poter raggiungere senza troppe difficoltà un altro porto di Creta più sicuro e più adatto a trascorrervi l'inverno. Aspettarono che si levasse un leggero vento dal sud e salparono. Durante la navigazione si tenevano prudentemente a ridosso della costa, ma ben presto furono investiti da un vento impetuoso proveniente dall'isola, che li sospinse al largo. Fecero appena in tempo a essare a bordo la scialuppa che si trascinavano appresso prima che la violenza delle raffiche la strappasse via. La tempesta infuriava sempre di più e i marinai, per impedire che la nave si sfasciasse, dovettero rinforzarla con funi robuste. Il vento l'aveva sospinta ormai in mare aperto e, per renderla più leggera, furono costretti a disfarsi di una parte del carico. Il giorno seguente, gli attrezzi di bordo meno importanti seguirono la stessa sorte. Passarono vari giorni sotto un cielo che pareva una cappa di piombo, senza vedere mai né sole né stelle. I marosi flagellavano senza sosta le fiancate e la tempesta non accennava a diminuire. Ormai gli uomini di bordo avevano perso ogni speranza di uscirne vivi e per la prostrazione e il terrore non toccavano più cibo. Dopo un certo tempo che non mangiavano, Paolo levò la sua voce al di sopra della furia degli elementi e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta. Così ci sarebbe stato risparmiato questo pericolo e questo danno. Ora però vi esorto a farvi coraggio, perché non vi sarà altra perdita che quella della nave, e voi tutti sarete salvi. Un angelo di Dio, il Dio a cui appartengo e che servo, mi è apparso questa notte e mi ha detto: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te». Ciò significava che con Paolo si sarebbero salvati anche gli altri. «Perciò, uomini», proseguì l'apostolo, «fatevi animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto, ma dovremo naufragare su un'isola». Una notte, dopo 14 giorni di bufera, i marinai supposero di trovarsi vicino a qualche terra. Gettarono lo scandaglio e trovarono 20 braccia di profondità. Un po' più avanti trovarono soltanto 15 braccia. Questo diede loro la certezza che erano in prossimità della terraferma, ma per timore di essere sbattuti contro qualche scoglio, gettarono da poppa 4 ancore e attesero ansiosamente che facesse giorno. Ma i marinai non erano tranquilli e col pretesto di gettare le ancore da prua calarono in mare la scialuppa, decisi a raggiungere terra senza curarsi degli altri. Paolo si avvide delle loro manovre e disse al centurione: «Se costoro non rimangono sulla nave, nessuno di voi scamperà». Allora i soldati tagliarono gli ormeggi della scialuppa e la lasciarono andare in balia delle onde. Ormai Paolo era tenuto in grande considerazione da tutti e non esitavano più a seguire i suoi suggerimenti. Quella notte, mentre vegliavano in attesa dell'alba, Paolo esortò equipaggio e passeggeri a prendere cibo dicendo: «Ormai sono 14 giorni che aspettate digiuni senza prendere nulla. Vi esorto quindi a mangiare, perché questo contribuirà alla vostra salvezza. Neppure un capello del capo di ciascuno di voi andrà perso, siatene certi».

tutto erano 276 a bordo. Quando ebbero mangiato abbastanza, buttarono il resto del grano in mare per rendere la nave ancor più leggera. Al levar del sole si trovarono di fronte a una terra sconosciuta. Scrutando la costa videro una baia e decisero di provare a spingervi la nave. Sciolsero le ancore abbandonandole al mare, slegarono i timoni, alzarono la vela maestra e puntarono a riva. Ma si imbatterono in una lingua di terra che si insinuava nell'acqua e la nave si incagliò a prua. Poco dopo la poppa cominciò a sfasciarsi sotto la violenza delle onde. Ora la situazione era quanto mai critica. Tutto sembrava perduto agli uomini della nave che si vedevano in pericolo di vita proprio quando credevano di essere in salvo. Secondo la legge romana, quando un soldato aveva in custodia un prigioniero, ne era responsabile di persona e avrebbe pagato duramente se l'avesse lasciato scappare. Questo era appunto il timore dei soldati della nave. Se i prigionieri avessero raggiunto separatamente la riva, avrebbero potuto fuggire. Perciò chiesero al centurione il permesso di ucciderli mentre erano ancora a bordo. Ma il centurione non lo permise, perché amava Paolo e desiderava salvargli la vita. Ordinò invece a quanti sapevano nuotare di gettarsi in mare per primi e agli altri di aiutarsi con tavole e altri rottami della nave. In tal modo arrivarono tutti sani e salvi sulla spiaggia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

E uno di loro, un vero buffone, si improvvisò a predicatore e cominciò, nel suo linguaggio, una specie di discorso con espressioni così beffarde e una tale mimica per cui non ci si poteva sbagliare sull'impietà di cui faceva una così triste sfoggio. È inutile raccontare che i sorveglianti del gruppo dei fanciulli cercavano di distogliere la loro attenzione in tutti i modi, ma con loro grande sorpresa, senza che essi avessero loro rivolto una sola parola, questi bambini intonarono uno dei loro cantici e, dominando il frastuono della vasta sala, le loro voci limpide affermavano così gentilmente la loro fede infantile che ogni rumore cessò tutto d'un tratto tutto intorno. Ed ecco che il falso predicatore sconcertato si fermò ad un tratto e si sedette confuso, mentre il suo povero uditorio taceva anche lui nello stesso tempo. Fu questa una di quelle vittorie riportate tranquillamente da una calma testimonianza dell'Evangelo. Quando il canto cessò, la sala si trovava come afferrata da quella potenza di Dio in salvezza per chiunque crede, che è la caratteristica dell'Evangelo. I veri cristiani che si trovavano in quel momento ringraziarono Dio in silenzio per quella fede che avevano ricevuta, onde conoscere la realtà vivente, secondo quello che l'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Corinzi, dove è detto che la giustizia di Dio è rivelata dal principio, dalla fede, mediante la fede, e dove ancora dice: ora il giusto vivrà per fede. Amico o amica, tu diverse volte forse ascolti le nostre trasmissioni e avrai sentito diverse volte l'invito che facciamo al termine di credere nel Signore Gesù. Ebbene, ancora oggi ti invitiamo con tutto il cuore ad aprire il tuo cuore a Gesù e a credere in Lui come il tuo personale Salvatore, perché tu allora avrai in dono la vita eterna.

In una giovane famiglia cristiana, una bimba venne al mondo una quindicina di anni fa, ma si dovette accettare purtroppo la prova dolorosa di uno sviluppo fisico e mentale molto insufficiente. La fanciulla, nel corso dei mesi e degli anni, restò una povera bambina impotente, privata della parola e molto spesso anche della conoscenza. Tuttavia, sensibile all'affetto, fu capace di ripetere con forte voce dei piccoli cantici che i suoi genitori le cantavano. Durante delle ore che passava li ripeteva con tanta espressione che sembrava anche affermarne il senso. Un giorno la madre ricevette la visita di una vicina che, allevata tuttavia da una madre pia, aveva abbandonato la buona via e persino era vissuta sotto il dominio del

peccato, spezzando il cuore dei suoi. La fanciulla, secondo la sua abitudine, canticchiava uno dei suoi cantici favoriti. La visitatrice, dopo alcuni minuti, scoppiò in lacrime. E la mamma, sorpresa, si informò della causa di un così vivo dolore e le disse: «Signora, siete tanto addolorata? Avete avuto un lutto, un dispiacere? Ma soffrite così tanto?» Quella vicina rispose: «Non è per questo. È il canto della vostra bambina che mi è andato al cuore. È uno dei cantici della mia povera e cara madre, la quale mi raccantava spesso». E con grosse lacrime che scorrevano sulle guance, questa donna fornì la sua testimonianza. E questo fornì anche l'occasione per parlare dell'amore di Dio e del perdono che Egli concede al peccatore pentito. Amici ascoltatori, voi vi domanderete che cosa sia avvenuto poi in seguito. Ebbene, quella povera pecora smarrita si è forse lasciata conquistare dal buon pastore che la cercava per ricondurla a sé? Io non lo so, non lo possiamo sapere. Ma una volta di più sappiamo che la grazia che porta la salvezza le fu presentata. Come i fanciulli del tempio, la piccola menomata aveva fatto udire alcune note ben deboli di quella lode stabilita per la gloria del pastore. La bambina fu dolcemente ripresa poco dopo ai suoi genitori, il cui cuore sottomesso poté rallegrarsi al pensiero che con un'intelligenza completa la voce della loro fanciulla esprimerà lassù il canto dei riscattati. E tu, amico, amica, che forse mi segui da tante sere, questa sera una freccia è indirizzata al tuo cuore. Che cosa ne farai? Rimarrai ancora insensibile all'amore di Dio che ti parla che Cristo è morto per i tuoi peccati? Che non sia così, che tu possa veramente pentirti, umiliarti, chiedere perdono e credere nel Signore Gesù per avere in dono la vita eterna.

Chicago, che oggi è una delle più grandi città d'America, un secolo fa era un mercato di granaglie, alimentato dalle grandi fattorie dei dintorni. Un ricco proprietario cristiano, pio e devoto, vi aveva mandato in quell'epoca il figlio con un battello carico di grano. Ma dopo il tempo necessario per il viaggio e per il ritorno, il figlio non tornava. Dopo aver atteso ancora un po' di tempo, il padre inquieto partì alla ricerca del suo figliuolo e va di casa in casa, passando ovunque l'aveva mandato, e viene a sapere che il grano è stato venduto e che è stato pagato. Allora il timore di un incidente grave, persino di un omicidio, ossessiona il povero padre. Ma non era così. Quel povero padre viene in seguito a scoprire che il giovane aveva incontrato una cattiva compagnia. Aveva giocato il denaro del padre, l'aveva perso. Poi aveva anche messo in gioco il battello per cercare di rimettersi a galla e riconquistare il denaro perduto. E si era trovato finalmente spogliato di tutto. Allora, solo, abbandonato dai suoi compagni di piacere, senza risorse, era fuggito, perché aveva vergogna. Aveva vergogna di incontrare suo padre. Ma il padre non si scoraggiò. Egli percorse per molto tempo le grandi città degli Stati Uniti, predicando l'Evangelo in pubblico in ogni luogo, facendosi annunziare sui giornali e raccontando ovunque la storia del figlio, nella speranza che un giorno egli l'avrebbe udita e che sarebbe tornato a gettarsi fra le sue braccia. Infine un giorno a San Francisco, al termine di una riunione cristiana, questo padre vede in fondo alla sala un giovane che aveva lasciato sfollare la gente e che lo stava ad aspettare. Ebbene, era lui. Senza neppure lasciargli confessare tutto il suo fallo, il padre gli si getta al collo e lo stringe al cuore. Non vuole dire nulla di più, gli perdona completamente il suo fallo. È felice perché l'ha incontrato, l'ha ritrovato e lo conduce a casa con lui. Ebbene, amici ascoltatori, così è il buon pastore. Egli cerca la sua pecora smarrita. La cerca fino a quando, vi domanderete? Finché egli sia stanco? Finché fosse notte fonda? Ebbene no, amici. Egli la cerca finché l'abbia ritrovata, perché tale è l'amore di Dio alla ricerca dei peccatori. Amico, amica, il Signore Gesù sta cercando te in questo momento. Se tu non hai la pace nel tuo cuore, la certezza della vita eterna, il Signore Gesù ti sta cercando. E il nostro invito è che tu ti lasci trovare e che tu possa credere nel Signore Gesù Cristo per avere la pace e il perdono per l'eternità.

Ebbene, l'articolo necrologico consacrato ad un letterato ben conosciuto diceva queste parole: era un grande cuore, uno spirito largo e generoso. Non ammetteva che vi fosse una linea di demarcazione fra i cristiani e gli uomini del mondo. Voleva avere il piede nella via larga e l'altro nella via stretta. Non era esclusivamente né con le pecore e né coi capri. Era in buoni rapporti tanto quanto con i cristiani quanto con gli increduli. Forse qualcuno che mi sta ascoltando dirà: ecco un vero esempio di vita. Ebbene, le qualità che caratterizzavano quell'uomo amabile e intelligente sono molto in voga ai nostri giorni. Ma domandiamoci, amici, è veramente così che ci chiede il Signore di vivere? Che cosa dice la sua parola? Il Signore Gesù ha detto molto chiaramente ai suoi discepoli: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Vi può forse essere la minima esitazione sul senso di queste parole? Significa forse che si possa camminare ad un tempo nella via larga e contemporaneamente nella via stretta? Ebbene, amici, ascoltate cosa dice chiaramente la parola di Dio. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunione vi è fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e l'avversario? Oh, amici, aggiunge ancora la Bibbia, che cosa vi è di comune fra il fedele e l'infedele? Di fronte a queste parole non possiamo che chinare la nostra testa e dire: è vero, dobbiamo prendere una decisione, o con Cristo o contro di Cristo. La Bibbia aggiunge ancora che noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Vi può forse essere una linea più netta di demarcazione? Ebbene, è impossibile avere un piede dall'una o dall'altra parte. Un piede non può stare su due battelli, diceva un proverbio cinese. Bisogna appartenere o a Cristo o al mondo e al suo principe, che è Satana. Che cosa scegliete, amici ascoltatori, per il tempo e per l'eternità? A noi cristiani, e noi cristiani che professiamo di avere scelto Cristo, è possibile che associamo il suo nome col mondo che giace nel maligno? Amico, amica, se tu non hai ancora preso una decisione per Cristo, se ti trovi in questa condizione, il nostro invito che tu possa scegliere Gesù, che tu possa confidarti e abbandonarti nelle sue braccia, confessando il tuo peccato, perché Egli, solo Lui, ti può dare la pace, la gioia, la serenità e soprattutto ti può dare in dono la vita eterna. Fallo e non te ne pentirai.

Un evangelista aveva tenuto una serie di conferenze sulla fede e aveva sviluppato davanti ad un vasto auditorio attento tutte le ragioni che dovevano far decidere un uomo a venire a Gesù. Una sera ebbe la gioia di vedere un uomo avvicinarsi e confessare di avere ricevuto Gesù nel proprio cuore, come il proprio Salvatore. Molto contento, questo predicatore gli chiese: qual è stato l'argomento che l'ha convinta? E con molta meraviglia quell'uomo rispose: guardi, veramente non è stato nessun argomento che lei ha trattato. Ma come? Rispose il predicatore. E l'altro replicò: sa, è stata la testimonianza di un'anziana signora cieca a convincermi del mio stato di peccatore. Una sera, mentre procedeva a tentoni cercando la via del ritorno all'uscita di una delle sue riunioni, mi sono avvicinato a lei per aiutarla ed ella mi diede la sua mano. Poi, ringraziandomi, mi disse: grazie signore, ma scusi, lei ama Gesù, il mio Salvatore? Guardi, il suo viso risplendeva, la sua voce aveva un accento di trionfo. Ella conosceva Gesù per mezzo del suo sacrificio, al quale aveva creduto, era stata riconciliata con Dio, colui che l'aveva amata fino a dare la sua vita per lei. E lei ora lo seguiva umilmente nel cammino di tutti i giorni. Ella andava verso di lui. Alla fine della sua notte c'era una luce risplendente, il volto di Cristo. Quell'uomo stette un po' in silenzio, poi riprese: non c'è nulla al mondo che possa dare questa pace, solo Cristo la dà. E voi, amici ascoltatori, avete afferrato ciò che non si dimostra all'esteriore, ma che ciò che si riceve per mezzo della fede nella parola di Dio, vale a dire vi siete arresi al Signore Gesù, confessando il vostro stato, la vostra situazione e chiedendo a Lui perdono per avere in dono la vita eterna? E noi credenti, i quali testimoniamo del Signore Gesù, siamo quella lettera di Cristo, conosciuta e letta da tutti gli uomini, che raccomanda l'Evangelo, persuade gli uomini e guadagna cuori a Cristo? Sappiate che a questo servizio noi siamo stati chiamati. Voglia il Signore aiutarci in ogni cosa alla sua gloria. Se le parole che hai ora ascoltato ti hanno interessato, se hanno suscitato in te delle domande o dei chiarimenti e desideri avere dei chiarimenti, scrivici. Siamo a tua disposizione per aiutarti a conoscere Gesù.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Marco 4. Poi prese di nuovo a insegnare presso il mare, che sarebbe il lago, e una gran folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, salito su una barca, vi sedeva stando in mare, mentre l'intera folla era a terra presso il mare. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Ora avvenne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. E un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò, perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole, fu riarsa, e poiché non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde in buona terra e portò frutto che crebbe e si sviluppò e rese l'uno 30, l'altro 60 e l'altro 100. Poi egli disse loro: chi ha orecchi da udire, oda. Quindi è già da un po' di tempo che Gesù si trova nella parte alta di Israele, nella Galilea, intorno all'area del lago, e sta insegnando e facendo diversi miracoli in queste zone. E se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo visto che aveva dato questa istruzione ai discepoli: tenetemi una barchetta a parte nel caso che la folla pressa troppo, sarà una specie di via di fuga. E in effetti qua Gesù usa la barchetta, c'è tanta gente, tanta pressione, e lui sale su questa barca che si discosta un pochettino dalla riva e da lì insegna. Gesù è un insegnante fuori dagli schemi, no? Probabilmente oggi non sarebbe quella persona precisina che fa sempre le stesse cose, sempre sarebbe una persona particolare, e usava e faceva cose particolari. Vi immaginate la scena? Immaginate le persone abituate a che le cose venissero fatte in un certo modo, invece vedono qualcosa di fuori dal normale, fuori dal comune. Gesù faceva di queste cose, è lì su una barca e insegna. Loro stanno tutti lì che ascoltano. Deve essere stata anche una cosa molto bella, esteticamente parlando. A me piace quando c'è la possibilità di fare una riunione in una foresta o su una spiaggia, in un giardino, in un parco, perché stai lì, il sole, il cielo, è davvero fantastico, è bello, eh? E questa deve essere un po' la scena. E qui vediamo questa famosa parabola che Gesù insegna. Viene chiamata la parabola del seminatore, ma in realtà non parla tanto di un seminatore, parla di tanti tipi di terreni. E dice: ascoltate, e poi racconta la storia, e alla fine dice: chi ha orecchie da udire, oda. E che cos'è una parabola? E qual è lo scopo di una parabola? Una parabola è una storia normale, di vita normale, molto comune, molto facile da comprendere, che però ha un significato oltre il significato immediato, ha anche un significato spirituale. E mentre il significato obiettivo è molto facile da comprendere, ed erano cose, perché Gesù parlava di agricoltura, parlava di cose molto semplici, anche un bambino poteva comprendere queste storie, mentre il significato così letterale è molto semplice, altra cosa è il significato spirituale. Là ci vuole un pochettino di attenzione in più, non sempre lo sappiamo, e infatti i discepoli non l'hanno capita, e non solo i discepoli, nessuno l'ha capita, e noi perché lo sappiamo, perché se no neanche noi l'avremmo capita, va bene? Però la parabola serviva a questo: raccontare qualcosa di familiare che potesse essere compreso, e lo scopo, come vedremo tra un po', è quello di attirare l'attenzione, richiedere un secondo passaggio. Vuoi sapere cosa vuole dire? Cerca, investiga. Qui dice:
chi ha orecchi da udire oda. Che vuol dire? È un invito a scavare, a riflettere, a pensare, a meditare, e se proprio non ce la fai, a chiedere. E infatti è quello che succede subito. Ora, quando egli fu solo, coloro che gli stavano attorno con i dodici lo interrogarono sulla parabola. Ed egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a coloro che sono di fuori tutte queste cose si propongono in parabole, affinché vedendo vedano ma non comprendano, e udendo odano ma non intendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro: non comprendete questa parabola? E come comprenderete tutte le altre parabole? Allora, adesso Gesù ha l'attenzione di queste persone. Vogliono sapere, questo gruppetto particolare vuole sapere il significato della parabola. Vogliono andare in profondità. Che cosa volevi dire? Spiegaci. Dalla risposta di Gesù sembra quasi che il suo scopo sia quello di nascondere la verità, in modo che le persone non abbiano l'opportunità di ravvedersi. Ma questo non può essere, giusto? Perché Gesù è venuto per predicare, per insegnare, non per nascondere verità. Il suo obiettivo era quello che coloro che erano perduti fossero ritrovati, le persone si ravvedessero, non il contrario, giusto? Allora, come si spiega quello che dice qui? Se ci avete fatto caso, al versetto 21 lui fa una distinzione che secondo me è molto importante. Distingue tra voi, 11, ho detto 21? 11. Distingue tra voi e coloro che sono fuori, perché dice: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a coloro che sono di fuori tutte queste cose si propongono in parabole. Quindi chi sono voi? Chi sono questi voi e chi sono queste altre persone, quelli di fuori? Voi sono quelli che vogliono conoscere la verità, quelli che stanno seguendo Gesù, sono i suoi discepoli, quelli che credono, ancora non credono totalmente, ma tendenzialmente credono in Lui e vogliono avere un rapporto personale con Gesù. Voi, i miei intimi. Gli altri sono quelli di fuori, che sono le persone in questo momento ancora incredule, dure. Loro seguivano Gesù per i miracoli, più tardi lo seguiranno per i pani che mangiano, i pesci che mangiano, ma sono persone ancora un po' dure, un po' superficiali, non stanno cercando la verità. Quindi in realtà la parabola è detta a tutti quanti, però solo alcuni sono quelli che desiderano di più e che cercano di più, che pregano e chiedono, sono quelli che hanno un rapporto con Gesù. Loro ottengono di più perché semplicemente chiedono. E poi dice al versetto 13: non comprendete questa parabola, come comprenderete tutte le altre parabole? Molti leggono in queste parole una sorta di indizio, cioè che questa parabola contenga, questa parabola qui del seme che viene seminato, contenga degli elementi utili per comprendere anche le altre parabole. Quindi la spiegazione: il seminatore è colui che semina la parola, quelli lungo la strada sono coloro i quali viene seminata la parola, e dopo che l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. Quindi il seminatore è il predicatore, il seme è la parola, e queste cose sono sempre le stesse, non cambiano. Cosa cambia? Sono i tipi di terreno, ed è il tipo di terreno sono i vari modi in cui uno può ricevere la parola predicata. Quelli lungo la strada sono coloro ai quali viene seminata la parola, e dopo che l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. Qui c'è il ruolo di Satana, che è quello in questo caso di impedire che la parola di Dio arrivi a una persona perché possa portare dei cambiamenti nella vita di una persona. Qui non stiamo parlando di credenti, non credenti, qui stiamo parlando di tutti. La parola di Dio
può penetrare nel nostro cuore e portare grandi cambiamenti. Satana vuole impedire questo. Può essere la salvezza, può essere un altro tipo di rivelazione, una liberazione, una guarigione, un incoraggiamento, qualsiasi cosa. Satana vuole impedire che noi riceviamo e assimiliamo nei nostri cuori la parola di Dio. Però non è colpa di Satana. In questo caso, qual è la colpa? Di chi è la colpa? È del terreno che non ha permesso al seme di andare in profondità. È perché il seme non è sceso. È perché non ha avuto spazio. È rimasto lì, in superficie, che è venuto Satana e l'ha portato via. Quindi non possiamo incolpare. È il suo ruolo, è il suo obiettivo, ma non è colpa sua se una persona non riceve la parola. Ma è quella persona che è dura ed è superficiale. Quindi chi sono queste persone? Sono le persone a cui predichiamo, che sembrano aperte e interessate, ma poi non succede nulla nella loro vita. Vanno via e dimenticano tutto. Non hanno dato la possibilità alla parola di penetrare, quindi nessun cambiamento, nessun inizio, niente. Va bene? Parimenti, quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso sono coloro che, quando hanno udito la parola, subito la ricevono con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. E quando sopravviene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Qui non c'entra più Satana, almeno non c'entra direttamente. Qual è il problema qui? Il dover affrontare l'opposizione, il giudizio, la critica, il pensiero della gente, la persecuzione. Ci possono essere tanti tipi di persecuzione. Non esiste solo la persecuzione fisica, che noi conosciamo poco, ma da tante parti del mondo e tante volte nella storia si è realizzata una persecuzione fisica. Ma ci sono anche altri tipi di persecuzione. Comunque, quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso non hanno radice. Che cosa vuol dire? Che sembra che il seme sia sceso, però, e sembra anche che si sia aperto, abbia iniziato, ma non ha trovato abbastanza terreno per fare radice, per andare in profondità, per aggrapparsi. Non è più, dicevo, una questione di Satana, è tutta una cosa mia. Sono io che ricevo qualcosa, ma non sono in grado di difenderlo di fronte all'opposizione, al pensiero degli altri, perché non sono pronto a combattere per quella cosa, non sono pronto a soffrire per quella cosa, perché evidentemente non è qualcosa in cui credo profondamente. Ok? Sono le persone che ascoltano e ricevono, ma non vogliono la profondità, rimane in superficie. Non vogliono un'opera della parola radicale, intima, non vogliono che la parola di Dio scenda proprio a toccare le corde profonde. Sapete, esporsi alla parola di Dio è un lavoro doloroso per certi aspetti, perché la parola di Dio porta su le cose brutte. Come tu quando entri in acqua ed è tutto bello, pulito e cristallino, e dici che bella quest'acqua, è pulitissima. Poi sbatti un pochettino i piedi, o passa un paio d'ore, ostia, verso mezzogiorno è marrone. Voglio dire, tanto movimento ha riportato su le cose, succede spesso negli stagni, no? Perché tutto si deposita, viene e viene così sollevato, viene alla luce. Quindi l'opera della parola di Dio spesso, avete visto, avete presente un albero che si radica o una pianta che si radica, va proprio giù in profondità, in un meandro di e si aggrappa proprio al terreno. È un'opera che non avviene in un giorno, ci vuole tempo, ma poi è molto forte, molto solida. Quindi in questo caso non c'è questa opera radicale, intima, non è una rivoluzione della mia vita. Un terreno, quando deve essere preparato per la semina, viene arato, cioè l'aratro è un solco che va in profondità e alza le zolle e le rigira. Non è un'opera facile, leggera
e neanche piacevole dal punto di vista della Terra, ma molto benefica e fondamentale. Quindi in questo caso c'è un inizio, però non dura, finisce subito. E quelli invece che ricevono il seme fra le spine sono coloro che odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose che sopravvengono soffocano la parola e questa rimane infruttuosa. Quindi adesso c'è il seme caduto tra le spine. Qui vediamo il ruolo delle altre cose, delle distrazioni. Subentrano altre cose e assorbono la nostra mente, i nostri desideri, prendono il nostro tempo e la parola rimane schiacciata, soffocata. Avete presente come funzionano generalmente le storie d'amore? Quando inizia una storia d'amore c'è solo l'altro, tutte le attenzioni, tutte le energie, tutto il tempo, basta una telefonata, sì, scappo, mollo tutto, via. Poi dopo un po' che la storia, uno comincia a rallentare un pochettino, a pensarci di più. Sono subentrati altri interessi, sono subentrati altre cose. E quindi non c'è, il mio cuore non è solo più completamente per l'altro, ma il mio cuore si divide per altri pensieri. E qui sono le persone che ascoltano e ricevono e iniziano a vedere una certa crescita. E quindi la pianticella è uscita dalla terra, si è alzata, c'è una certa crescita, c'è la preparazione per il frutto, sta avendo luogo, c'è la preparazione per il frutto, quell'opera fondamentale, ma il frutto non viene mai, perché nel frattempo, insieme a quella cosa, ne sono cresciute altre, abbiamo dato spazio a qualcos'altro. Quindi c'è un inizio, c'è una crescita, ma quella crescita rimane sospesa, un'opera iniziata ma non compiuta. Ieri sera stavamo in macchina andando in chiesa e ascoltavamo un insegnamento e si parlava proprio delle cose che iniziamo e non finiamo. Quante cose abbiamo iniziato e non finito? Io non ci posso pensare. Perché nella foga, nell'interesse, nell'eccitazione, iniziamo una cosa, ci siamo proprio, sì, bello, bello, bello, e partiamo, però poi dopo un po' la lasciamo così e magari iniziamo una nuova avventura con qualcos'altro. Questo è il caso di questo seme cresciuto, ma altre cose l'hanno soffocato. Cosa sono queste altre cose? Dice: le sollecitudini di questo mondo, quindi le preoccupazioni, i pensieri, le ansie della vita, l'inganno delle ricchezze, cioè il fatto che devi lavorare, devi investire, devi darti da fare, devi accumulare, pensare a comprare questo, a comprare quell'altro, e poi le cupidigie delle altre cose, cioè i desideri di altre cose. Queste cose sopravvengono e il tuo cuore non è più completamente per il Signore o per la parola di Dio, ma è diviso tra tante, tante cose. E quelli che hanno ricevuto il seme in buon terreno sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto. Chi il 30, chi il 60, chi il 100. Questo è il buon terreno. Quando un terreno è buono, quando è morbido, quando è ricettivo, quando è stato pulito delle pietre, eccetera. Quindi è il terreno che è stato preparato e che è pronto per accogliere il seme. E poi qui dice che ci sono diverse misure di frutto, finalmente c'è il frutto qua, e questo dipende da altre cose, ma c'è un frutto, quindi stiamo portando frutto? Non è tanto importante se il nostro frutto è 30, 60 o 100, l'importante è che ci sia un frutto, e dobbiamo, se non c'è un frutto, stare attenti e verificare come stiamo ascoltando e ricevendo e assimilando e difendendo la parola di Dio nella nostra vita. Disse loro ancora: si prende forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non la si mette piuttosto sopra il candeliere, poiché non c'è nulla di nascosto che non sia manifestato, né nulla di segreto che non sia
palesato. Se uno ha orecchi da udire, oda. Allora, si prende una lampada per metterla sotto un contenitore? Il moggio era un contenitore. Assolutamente no. Se accendi la luce è perché devi illuminare una stanza. Quindi la metti in un posto dove illumina la stanza. Appunto, il candeliere, sì. E poi qual è l'altro esempio? Sotto al letto. No, la si mette al centro, dove possa illuminare. C'è un posto appropriato per la luce e c'è un posto in cui sarebbe un controsenso mettere la luce. Noi siamo chiamati a vivere nella luce, a camminare nella luce e anche a diffondere la luce. Quindi non la dobbiamo nascondere, la dobbiamo mostrare. È giusto che venga palesato, mostrato. Disse loro ancora: fate attenzione a ciò che udite, con la stessa misura con cui misurate sarà misurato a voi, e a voi che udite sarà dato di più, poiché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Dice: con la stessa misura con cui misurate sarà misurato a voi. Che cosa vuol dire? Queste sono di nuovo delle parabole, sono short, proprio sintetizzate, ma sono delle immagini, delle illustrazioni, degli esempi. È come se tu vai a prendere, che ne so, dell'acqua e usi un bicchierino per dare da bere agli altri, col bicchierino, poi lo stesso bicchierino verrà usato per dare da bere a te. Con la misura in cui misura gli altri sarà misurato anche a te. Qui c'entra un po' la generosità. Siamo generosi nel dare o siamo avari nel dare? Come quando chiedi a un bambino: mi dai un pezzo di cioccolata, e quello va là, prende l'angoletto piccolino, lo spezza così minuscolo e te lo date. Quello è il metro che stai usando per dare agli altri? Fai molta attenzione, perché lo stesso metro potrebbe usare Dio per dare a te. È così che stai rispettando gli altri, che stai amando gli altri, che stai dando agli altri, che stai perdonando gli altri? Fai attenzione, perché potrebbe essere lo stesso metro. E nessuno qui può dire è geniale, che nessuno può dire non è giusto. Dice: ma questo è lo stesso metro, è lo stesso contenitore, è lo stesso riferimento, quindi è molto giusto. Qui dice: a voi che udite sarà dato di più, e poi continua dicendo: chi ha sarà, poiché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Vi ricordate, questo è un po' il contesto, vi ricordate qual è il contesto in cui Gesù ha detto queste cose? Quando parlava dei premi, quando ha parlato dei talenti o delle città, quello che aveva nascosto sotto terra, il talento. Quindi siamo nel contesto dei premi e del riconoscimento del proprio operato. Secondo me qui Gesù sta parlando ai discepoli e già vede come loro si daranno completamente per l'Evangelo. Saranno generosi, saranno larghi nel misurare agli altri, e quindi spetterà a loro un grande premio. E dice: a voi che udite sarà dato di più. Quindi già vede, ed è un riconoscimento verso il loro operato. Disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Ora la notte e il giorno, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia, poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, il mietitore mette subito mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Questa è una parabola per descrivere il modo nascosto in cui avviene la trasformazione del seme. Tu lo prendi, lo nascondi sottoterra, e quello in un modo naturale, nel suo tempo, fa quello che è stato creato per fare. Qualcosa che tu non vedi, tu ti alzi, lavori, vai a dormire, ti rialzi, passa la giornata, ma lo annaffi e in modo nascosto, in modo che tu non sei consapevole, quello fa il suo corso. Questa è l'opera di Dio nel cuore delle persone. Tu che cosa devi fare? Devi semplicemente accogliere la parola di Dio, essere nella parola di Dio, accettare, ricevere, ascoltare e vivere
la parola di Dio, e quella in un modo molto naturale, ma in un modo che solo Dio conosce, perché è qualcosa di divino, produrrà da sola il suo frutto nella tua vita. Quindi noi non ci dobbiamo preoccupare del frutto, nel senso, non lo dobbiamo costruire il frutto. Il frutto non si costruisce. Noi possiamo stare attenti a che ci sia tutto il processo, quindi che i nostri cuori siano aperti, che stiamo ricevendo la parola di Dio, che siamo onesti davanti alla parola di Dio, che difendiamo la parola di Dio, e quella da sola dei nostri cuori produrrà il suo effetto. Non spetta a noi fare l'opera di Dio. Tutti quelli che nella Bibbia hanno provato a fare il lavoro di Dio hanno fatto un sacco di macelli. Abramo, per esempio. Ok, Dio gli aveva dato una promessa, lui doveva semplicemente aspettare il tempo di Dio, credere, e l'avrebbe vista realizzata. Lui ha voluto anticipare, fare a modo suo, eccetera eccetera, e sappiamo come è finito. Quindi una bella parabola che credo ci debba incoraggiare. A me mi incoraggia sempre molto. Non mi devo preoccupare, la parola di Dio nella mia vita, se gli do spazio, farà l'opera sua, l'opera di cambiamento nel suo tempo. Non è che tu semini, chiudi e poi stai lì, a che ora esci? Oh, dai. No, tu lasci, fai la vita tua e quella da sola. Dice ancora: a che cosa paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape che, quando è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma dopo che è stato seminato cresce e diventa il più grande di tutte le erbe e mette rami così grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi sotto la sua ombra. Allora, questa parabola descrive la crescita di qualcosa a partire da un seme minuscolo, quindi qualcosa che è molto piccolo, però che cresce e diventa gigantesco, molto grande. Avete mai visto un piccolo seme? Un piccolo seme? È qualcosa che tu hai nelle mani, e il granello di senape era particolarmente piccolo, quindi prendete, che ne so, i semi di girasole, o i semi ancora più piccoli, i semi di sesamo, no? Ce l'hai lì. Però alla fine questo qua dentro di sé ha le potenzialità di diventare un albero. Avete mai provato a spostare un albero? Non provateci, perché non serve a niente. Un alberello da solo, ben radicato, non si sposta facilmente. Io mi sono arrampicato sull'albero di vicini, con loro permesso, un paio di giorni fa. Un albero di arancio, bello forte, bello grande. Mi sono arrampicato per raccogliere le arance. E questi tronchi forti, no? Che tu ti arrampichi e sai che ti reggono, che sono solidi, non sono degli ti dà stabilità, ma tutto parte da un piccolo, insignificante semino. Tutta la potenza, la forza, la stabilità di quell'albero era potenzialmente in questo piccolo, insignificante semino. Che cosa vuole dire qui Gesù con questa parabola? Sta parlando di quello che sarebbe successo con l'Evangelo. Qui c'era uno sparuto gruppo di persone improbabili, uomini non grandissimi, non capacissimi, pochi e piccoli, e sarebbe venuto da questo l'Evangelo, sarebbe diventato qualcosa di gigantesco, che avrebbe raggiunto tutto il mondo. Naturalmente gli uccelli del cielo che si riparano sotto la sua ombra, molti vedono in questo il fatto che la Chiesa nella sua crescita ha poi anche dato spazio al suo interno a che molti falsi insegnanti si potessero nascondere. Questo perché, vi ricordate, al versetto 4, nell'altra parabola, gli uccelli hanno un significato negativo. Quindi molti vedono questo riferimento in quest'altra parabola del granello di senape, questi uccelli, in senso negativo. Io non posso dire di essere assolutamente certo di questa lettura, però è vero ed è sicuro che sotto il nome di cristianesimo
si sono nascoste nei secoli tante tante cose assolutamente strane al cristianesimo, cose profondamente sbagliate, profondamente malvagie. E con molte parabole di questo genere annunciava loro la parola, come essi erano in grado di capire. E non parlava loro senza parabole, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Quindi questo ci chiarisce ancora di più perché Gesù parlasse in parabole. Dice, annunciava loro la parola in parabole, come essi erano in grado di capire. Quindi Gesù le sta aiutando le persone, non sta tendendo loro un tranello, non li sta ingannando. Usava le parabole perché era ciò che loro erano in grado di capire. Ovviamente, come ho già detto, lo scopo non era tutto lì, non si esauriva lì. Il suo desiderio era attirarli a sé, portarli alla domanda, signore, ma che volevi dire? Qual è il significato? No? Li voleva attirare a un rapporto più profondo. Anche noi, quando testimoniamo, predichiamo alle altre persone, dobbiamo capire se dall'altra parte c'è una persona che è pronta, non è pronta, cosa può capire, cosa non può capire. Il nostro desiderio è che tutte le persone con cui parliamo siano pronte a ravvedersi lì in quel momento. E magari è così. Dobbiamo avere il discernimento di capirlo. Ma magari non è così. E ci vuole un'opera di preparazione in cui diciamo delle cose in maniera saggia e aspettiamo che loro rispondano. Sapete, c'è un qualcosa di molto forte nel fare domande e nel far sì che gli altri ti facciano delle domande. Quindi dobbiamo imparare a usare questo in maniera saggia. Gesù lo faceva. Quindi lui annunciava la parola come loro erano in grado di capire. Ma in privato i suoi discepoli spiegavano ogni cosa. Perché loro sì, avevano un rapporto speciale. Poi in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E licenziata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. E si scatenò una gran bufera di vento, e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale, ed essi lo destarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che noi periamo?» Ed egli, destato, si sgridò al vento e disse al mare, «Taci e calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, «Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede?» Ed essi furono presi da gran

0: Poi arriva questa grande bufera e l'acqua inizia a entrare nella barca. Ora, alcuni di questi erano pescatori professionisti. Quando i professionisti iniziano a spaventarsi, è il momento di spaventarsi. Qualche anno fa siamo andati con degli amici in montagna con le jeep e stavamo con la jeep scoperta di questo mio amico e siamo andati a arrampicarci sulle montagne, non sulle strade, ma sui sentieri. Qualcosa di agghiacciante, spaventoso. A un certo punto questo nostro amico ha avuto la brillante idea di salire su un dosso di sabbia con la jeep. Un dosso che la macchina stava quasi a 45 gradi. Quindi siamo saliti con questa cosa, la sabbia ha iniziato a cedere da un lato, noi fino a quel momento eravamo terrorizzati, ma l'unica nostra certezza, un po' rassicurazione, era il fatto di vedere lui calmo, perché diciamo la macchina è sua, lui sa quello che sta facendo, è calmo, noi abbiamo paura, ma tutto a posto. Quando invece lui si è spaventato in questa circostanza e ha cominciato a gridare, abbiamo pensato,
1: Signore,
0: adesso è arrivato il nostro giorno. Se lui che è l'autista che sta facendo questo, se lui si spaventa, allora noi abbiamo tutto il diritto ed è legittimo che siamo terrorizzati. Quindi adesso è una situazione drammatica dal loro punto di vista. Perché anche i professionisti, i pescatori, dicono ragazzi, qua si mette male. Succedeva spesso in questo lago che arrivassero delle bufere improvvise. Ma questo evidentemente è qualcosa a cui non erano preparati. Quello che li sciocca è sapere che Gesù sta ancora dormendo. E quindi vanno lì, lo svegliano e gli fanno una domanda molto particolare. Maestro, non ti importa che noi periamo? Ma come, non stiamo sulla stessa barca? Non ti importa che noi periamo? Quando c'è la paura e cominciano a arrivare questi pensieri, ognuno pensa a sé. Quindi lui si alza, sgrida il vento e disse al mare, taci. Gesù parla al vento e al mare non perché il vento e il mare siano delle persone, però è il suo modo per manifestare la sua autorità sulla natura. E poi si fa tutto calmo, il vento cessa, e tutto da un momento all'altro, boom, frum, piatto, quindi un miracolo glorioso. E poi si gira a loro e dice: perché siete così paurosi? Perché siete così paurosi? Perché? Come mai non avete fede? La paura è mancanza di fede. Loro avrebbero dovuto affidarsi completamente, prima di tutto al fatto che Gesù era con loro e secondo al fatto che Gesù aveva detto cosa? Andiamo all'altra riva. Quindi loro avrebbero dovuto credere a queste due cose, riporre la loro fede in queste ed essere tranquilli che in qualche modo, perché Gesù è con noi e perché Gesù ci ha detto che dobbiamo andare dall'altra parte, in qualche modo ciò si realizzerà. Quindi la paura è sintomo del fatto che loro non avevano fede. Ora però loro hanno agito in ubbidienza. Chi è che gli ha detto di iniziare questo viaggio? Gesù. Quindi loro sono partiti e hanno agito in ubbidienza. Però voglio fare due considerazioni su questo. La prima è che l'ubbidienza è impossibile senza la fede. Ubbidire a Dio è impossibile senza. Perché quando decidiamo di ubbidire al Signore, è probabile che incontreremo degli ostacoli, delle tempeste. E come reagiamo davanti a quegli ostacoli? È tutta finita? Non ricordando che è il Signore che ci ha chiesto di farlo. Abbiamo bisogno di fede per ubbidire al Signore. Secondo, loro pensavano di essere in grado di fare la cosa che gli ha chiesto Gesù. Gesù gli ha detto andiamo all'altra parte e loro hanno pensato subito, che ci vuole? Siamo in grado di farlo. Ricordate quando Gesù ha chiesto all'uomo della mano secca, stendi la mano? Gli ha chiesto di fare qualcosa che per lui era possibile o impossibile?
1: Impossibile.
0: Impossibile. Quindi lui ha

posto, ha ubbidito in fede, perché Gesù gli ha chiesto qualcosa di impossibile. Quando Gesù ha detto al paralitico alzati, gli ha chiesto qualcosa di possibile o impossibile per lui? Qualcosa di impossibile, e lui ha risposto in fede alzandosi ed è stato guarito. Quando Gesù gli ha detto andiamo all'altra riva, loro non sono partiti in fede, sono partiti contando sulle loro capacità, perché loro l'hanno fatto tante volte, loro sanno come si fa, quindi contavano su loro stessi, salvo poi scoprire che la tempesta era più grande di loro e quindi la loro sicurezza di potercela fare era mal riposta, era infondata. Gesù voleva insegnare loro a contare non sulle proprie capacità, ma sulle sue capacità, sull'aiuto di Dio. Penso che una grande sfida nell'obbedienza a Dio, nell'agire in fede, riguarda le cose quotidiane, non le cose straordinarie. Perché noi le cose quotidiane pensiamo di poterle fare da soli e non chiediamo al Signore, non cerchiamo la potenza dello Spirito Santo, non ci mettiamo lì a pregare, a supplicare. Se dobbiamo fare un viaggio missionario, è probabile che pregheremo un mese, 2 mesi prima. Se dobbiamo affrontare una situazione determinata, è probabile che ci mettiamo, prepariamo, ma quando dobbiamo affrontare le cose quotidiane è più facile essere superficiali, dire vabbè, ce la posso fare, e non contare sull'aiuto del Signore, ma sulle nostre forze. Gesù gli ha voluto insegnare che anche nelle cose normali avevano bisogno e l'hanno imparato, e penso che questo possa aiutare anche noi. Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ci fermiamo qui, preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per questo. Approfondire la tua parola, studiare la tua parola. Grazie per il tuo desiderio di un rapporto profondo, intimo. Grazie, come sei sempre pronto a rivelarci la tua parola, a spiegarcela, perché sai che la tua parola può produrre cambiamenti forti, radicali, profondi nella nostra vita. E noi sappiamo che molto dipende dalla condizione del nostro cuore, perché lo stesso seme può produrre effetti molto diversi in cuori diversamente preparati. E noi vogliamo che il nostro cuore sia morbido e ricettivo e solo per te, Signore. Quindi aiutaci in questo, perché sappiamo che spesso non è così. Riempici del tuo spirito, dacci la forza. Di ricominciare, Signore. Vogliamo vedere del frutto nella nostra vita. Se questo si è bloccato da qualche parte, se qualcosa l'ha soffocato, aiutaci a rimuovere quella cosa e riprendere il cammino, Signore, speditamente. Grazie, grazie di tutto. Grazie che sei presente nella nostra vita e anche le cose più difficili e più dure, gli ostacoli, le tempeste, tu ci sei presente. E la tua volontà è quella che noi lo superiamo, arriviamo dall'altra parte e non che affondiamo e moriamo e è tutta finita. Dacci fede, Signore, e possiamo ubbidirti in fede contando sulle tue forze, nel nome di Gesù.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo ed il nostro ringraziamento per aver onorato ancora una volta il nostro appuntamento. Abbiamo davanti a noi la lettura del capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, il versetto 34.

quando le possibilità di avere ragione, di dominare l'altro o di imporre il proprio pensiero vengono meno, allora si passa alle ingiurie e alla violenza. Chi è dalla parte della verità può agire e parlare con calma, con moderazione, perché sa che la verità prima o poi verrà alla luce e sa anche proteggersi da sola. Ma chi sostiene la menzogna non può essere paziente, deve imporsi immediatamente con qualsiasi mezzo. Di quell'uomo guarito ci viene detto che lo ingiuriarono e lo cacciarono fuori. L'offesa si riferiva al suo passato di cieco. I farisei infatti vedevano nella sua malattia un castigo divino sul peccato e non si avvidero che con le loro parole ammettevano quel miracolo che fino a quel momento avevano invano tentato di negare. L'insulto poi, nel miglior spirito farisaico, denotava il loro orgoglio e ciò che essi si ritenevano davanti al Signore. Inoltre lo cacciarono fuori. Naturalmente si intende fuori dal locale dove era riunito il Sinedrio. Secondo diversi commentatori, fra cui alcuni padri della Chiesa, in questo atto fu simboleggiato qualcosa di ben più grave di una semplice espulsione, cioè una vera e propria scomunica che privava quell'uomo del diritto di partecipare allo Stato di Israele e alla religione ebraica. Quale fu la sua colpa per una condanna così pesante? Solo quella di avere testimoniato il vero e di avere palesato, cosa d'altronde difficile da tenere nascosta, il beneficio ricevuto dall'intervento di Gesù. Quell'uomo miracolato, quell'uomo guarito, fu forse il primo a sperimentare cosa significa essere infamato, essere calunniato, disonorato e perseguitato per il nome di Gesù. Se fu il primo, non fu certamente l'ultimo, perché da allora i cristiani nel mondo sono stati costantemente molestati, tormentati, perseguitati, cacciati, torturati e anche messi a morte. Non dovunque, ma in ogni tempo. È facile pensare ai martiri delle prime ore del cristianesimo, ad un'epoca lontana da noi, ma il numero di coloro che sono stati torturati per Cristo e per la fede in Lui messi a morte è infinitamente maggiore nel secolo XX piuttosto che in tutti i secoli che precedettero la svolta costantiniana. Dunque, un pericolo recente, un pericolo presente, in cui nessuno può dirsi esente. Come cristiani ci rallegriamo per la libertà di cui godiamo in Italia, nei nostri paesi occidentali e progrediti, e pensando ai numerosi credenti oggi perseguitati in tante nazioni, dobbiamo essere sempre pronti a soffrire per la giustizia, ritenendo questo fatto una vera beatitudine. Il Signore ci benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Un ben tornato all'ascolto della nostra rubrica settimanale. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a riflettere sui pensieri che il Signore mi ha messo in cuore di proporre alla tua attenzione. L'argomento che desidero trattare ha per titolo uno dei titoli di Cristo che ne dimostrano la Deità. Questo titolo è Il Primogenito. Dopo qualche attimo di musica inizieremo ad analizzare l'argomento.

Insieme ai titoli La parola, Unigenito, Immagine e Esatta immagine o impronta, quello di Primogenito evidenzia la deità di Cristo. Prima di esaminare un aspetto di questo titolo, è bene precisare il significato e l'uso di questa parola nella Bibbia. Ora, la Scrittura afferma che i figli primogeniti avevano dei privilegi rispetto agli altri perché ricevevano doppia eredità. In secondo luogo, essi esercitavano in seguito nella famiglia, o meglio nei confronti degli altri fratelli, una certa autorità. Per esempio, c'è il caso dei figli di Giacobbe. Fu proprio quando mancava il primogenito Ruben che gli altri vendettero Giuseppe. I primogeniti, oltre a privilegi ed autorità, avevano anche una certa responsabilità. Prendiamo anche qui un esempio, sempre dai figli di Giacobbe. Quando Giuseppe, ormai viceré in Egitto, non riconosciuto dai suoi fratelli, richiese loro di portare l'ultimo fratello, essi ritornarono dal padre chiedendogli di esaudire questa richiesta. Al suo rifiuto si vede proprio come di nuovo Ruben, il primogenito, si assuma lui la responsabilità dell'ultimo fratello, rivolgendosi al padre così: affidalo a me.

Ora però è importante far rilevare che il significato della parola primogenito non è tanto primo nato quanto superiore. Cioè, nella Bibbia questo termine porta con sé l'idea della superiorità e priorità. Faccio ancora un esempio tratto dall'Antico Testamento. Benedicendo i figli di Giuseppe, Giacobbe diede la benedizione di primogenito con tutto quello che implicava, e cioè privilegio, autorità, responsabilità, a colui che era il secondogenito. Ma perché? Semplicemente perché questo secondogenito sarebbe divenuto più grande, diventato più grande dell'altro. Ora, pensando a tutto ciò, si vede come il titolo primogenito riferito a Cristo nel Nuovo Testamento non indichi il primo nato o nato prima, il che significherebbe che egli è un essere creato, ma questo titolo significa piuttosto il superiore, il supremo, al di sopra di tutto e di tutti.

Nell'Epistola ai Colossesi si legge al capitolo primo, in alcuni versetti: Egli ci ha riscossi dalla podestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Questo testo biblico afferma con grande chiarezza la supremazia di Cristo. Considerando il titolo primogenito, si nota che si riferisce alla sua priorità, superiorità sulla creazione. Sia l'Apostolo Paolo, che scrisse il testo che abbiamo letto, che l'Apostolo Giovanni, nei suoi scritti ribadiscono lo stesso importante pensiero, e cioè la supremazia di Cristo sulla creazione, perché tutte le cose sono state create da Lui. Solo che l'Apostolo Giovanni usa il titolo «la parola» per indicare questa verità, mentre l'Apostolo Paolo usa il titolo «primogenito». Due titoli che sono però uguali nella sostanza, mettendo entrambi il rilievo che Cristo non è stato il primo ad essere creato, né è stato creato, ma Egli è il supremo nella creazione, è antecedente ad essa, è niente meno che il Creatore. Pertanto è al di fuori della categoria delle creature. Tutto è stato creato in Lui, per mezzo di Lui ed in vista di Lui, cioè Egli agiva nella creazione ed è lo scopo di essa, e tutte le cose sono mantenute insieme dal suo potere e, come è scritto nell'Epistola agli Ebrei, Egli sostiene ogni cosa. Tutto ciò lo fa essere il supremo della creazione. Non so se tu ti sia mai chiesto il motivo per cui ci sono grossi problemi nella creazione oggi. Ebbene, Dio ha creato ogni cosa in un modo perfetto. Perché allora oggi abbiamo problemi, per esempio, con l'inquinamento, quindi e problemi ecologici che portano a sua volta problemi di natura economica, i quali sfociano in problemi politici e così via? Insomma, sai perché abbiamo tutti questi problemi che hanno in fondo la loro radice nella creazione? Molto semplicemente perché è entrato il peccato nel mondo e così l'uomo ha tolto la supremazia al Signore. Gesù Cristo non è considerato come il supremo, come il primogenito di ogni creatura, e le persone adorano le cose della creazione, le cose che loro hanno fatte, ed il risultato di tutto questo è costituito da problemi e distruzione invece di crescita e costruzione. Verrà però il giorno in cui a Gesù Cristo sarà data la priorità nella creazione, il giusto posto come primogenito, ed allora tutti questi problemi saranno risolti e la creazione sarà vista come qualcosa che Lui ha creato per usarlo per la sua gloria. Allora, in quel momento, in quel tempo, la creazione che al presente, dice la Bibbia, geme ed è in travaglio, sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Ci saranno bellezza ed armonia, gloria e benedizione, perché il primogenito della creazione, Gesù Cristo, regnerà. In conclusione, questo titolo primogenito, di cui abbiamo considerato un aspetto, mette in rilievo una grande verità: la supremazia di Cristo sulla creazione, e quindi evidenzia la sua deità, perché se Cristo è il creatore, ciò significa che è Dio, quindi è preesistito eternamente da ogni eternità. Questo ha una implicazione importantissima per la nostra vita. Egli è il supremo, quindi è il Signore, ma è il Signore della vita solo di quelli che hanno creduto in Lui, che sono dei suoi figli. Vorrei chiederti, caro ascoltatore, sei tu uno di questi? Il sapere che Gesù Cristo, il primogenito, è Dio, è importante, ma non è sufficiente per diventare un figlio di Dio. Per essere tali è necessario nascere di nuovo,
riceverlo come Signore e Salvatore, che tu possa, se ancora non lo sei, diventare tale.

Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Mi rendo conto che quanto detto, seppur brevemente, non è certamente completo. Così, se vuoi approfondire l'argomento, ti invito a scriverci. Così come se hai dei dubbi, delle domande su quanto ascoltato, o anche se hai dei problemi a carattere spirituale. Noi siamo a tua completa disposizione. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione su questa medesima lunghezza d'onda e continuerò a presentare l'argomento della Deità di Cristo vedendo altri aspetti intorno al titolo di Cristo, il primogenito. A risentirci dunque.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto del nostro programma Attraverso la Bibbia. Io spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti anche oggi a riprendere lo studio della parola del Signore. Anche questa volta inizieremo lo studio dell'Esodo leggendo un versetto, capitolo 23, versetto 27. Io manderò davanti a te il mio terrore, disse Dio, e metterò in fuga ogni popolo presso il quale arriverai, e farò voltare le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi nemici. Dio avrebbe fatto stanziare gli israeliti al posto delle popolazioni scacciate o sterminate, tuttavia fece loro delle raccomandazioni, come leggiamo nei versetti 32 e 33 di questo capitolo. Non farai alleanza di sorta con loro né con i loro dei. Non dovranno abitare nel tuo paese perché non ti inducano a peccare contro di me. Tu serviresti ai loro dei e questo ti sarebbe un laccio. Gli israeliti non dovevano scendere a patto con gli abitanti della Palestina né con le loro false divinità. Purtroppo non fu sempre così. Giosuè, ad esempio, fece un patto con i Gabaoniti senza avere fatto sufficienti indagini sul loro conto. E naturalmente la ragione per cui gli israeliti furono deportati in Babilonia fu la loro continua disobbedienza al Signore e specialmente la loro idolatria. Qui, con quest'ultima osservazione, termina lo studio del capitolo 23. Iniziamo allora a studiare il capitolo 24 dell'Esodo. Questo capitolo conclude la parte riservata alla legislazione sociale che è iniziata col capitolo 21, forse ancora ricorderete. Abbiamo dunque visto che la legge mosaica comprende ben più dei 10 comandamenti e che le norme concernenti la vita sociale abbracciano un campo molto vasto. Leggiamo ora il primo versetto di questo capitolo. Dio disse a Mosè: «Sali all'Eterno tu ed Aaronne, Nadab e Abihu e 70 degli anziani di Israele e adorate da lontano». Dio ordinò a questi uomini di salire sul monte, ma anche a costoro, che pur occupavano una notevole posizione fra il popolo, fu detto di adorare stando da lontano. Come erano diverse le cose sotto la legge, anzi, come era diversa la situazione anche da quando Dio stava portando gli israeliti fuori dall'Egitto sulle ali dell'aquila, cioè mediante la sua grazia. Sotto la legge l'uomo deve adorare Dio da lontano, mentre oggi la lettera agli Efesini al capitolo 2 versetto 13 dice così: ma ora in Cristo Gesù voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Dio ci salva e ci conduce per il sentiero della vita mediante la sua grazia.

disse Dio, Mosè soltanto si accosterà all'Eterno, ma gli altri non si accosteranno, né salirà il popolo con lui. E Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi. E tutto il popolo rispose a una voce, dicendo: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Questo è scritto in Esodo capitolo 24, versetto 2 e 3. Questa è la seconda volta che gli israeliti danno una risposta affermativa quando Dio chiede loro se vogliono o meno i comandamenti e la legge. Avevano troppa fiducia in se stessi e furono addirittura arroganti quando risposero di volere la legge di Dio. Promisero infatti di osservare le leggi del Signore quando invece non le avevano ancora tutte osservate. A dire la verità, ne osservavano abbastanza poche, ne osservarono. Ci si potrebbe chiedere a questo punto come mai Israele possa essersi ingannato in questa maniera. Ma io sono ancora più perplesso dinanzi a tanti che credono ancora oggi di vivere secondo la legge divina. Infatti, quelli che credono di soddisfare tutte le esigenze di Dio si illudono, e questa è una cosa terribile. Nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni al capitolo 1, versetto 8, leggiamo a tale proposito: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. È possibile che voi non inganniate i vostri vicini, neanche vostra moglie, i vostri parenti, ma potete certamente ingannare voi stessi. Potreste anche pensare che chi dice di non avere peccato non dica poi una bugia troppo grossa. Secondo l'Apostolo Giovanni, però, costui non ha ragione per niente, è un assoluto bugiardo. Anzi, Giovanni ribadisce lo stesso concetto al capitolo 1, versetto 10 della stessa lettera, quando afferma: se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Qui si dice che se voi dite di non avere peccato, implicitamente affermate che Dio è un bugiardo. Ma sappiamo bene che Dio non può dire bugie, e io, se fossi in voi, mi guarderei bene da affermare una cosa simile, seppur indirettamente. La cosa migliore da fare, quindi, è di non vantarsi della propria bontà. Del resto, anche Israele, nonostante tutte le solenni promesse e i giuramenti, non riuscì mai a osservare tutta la legge. Leggiamo ora, amici, Esodo capitolo 24, dal versetto 4 al versetto 7. Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno e, alzatosi di buon'ora al mattino, eresse ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò poi dei giovani fra i figlioli di Israele a offrire olocausti e a immolare giovinchi come sacrifici di azioni di grazie all'Eterno. E Mosè prese la metà del sangue e lo mise in bacini, e l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Gli israeliti dunque promisero di obbedire a Dio, ma in realtà non lo fecero.

A volte ci dimentichiamo di far parte di una razza che è del tutto corrotta, almeno dal punto di vista di Dio. Se avete qualche dubbio in proposito, guardatevi attorno e notate quanto disprezzo vi sia per le leggi. Guardate quanti peccati vengono commessi tranquillamente alla luce del sole. Notate la confusione che regna in ogni campo e il dilagare dell'indifferenza nei riguardi di Dio. Dio ha veramente ragione quando afferma mediante l'Apostolo Paolo: non c'è un solo giusto, nemmeno uno. Viviamo in un'epoca in cui il peccato è considerato un bene e il male è chiamato bene. Del resto i profeti avevano previsto tutto ciò e certamente siamo proprio nel tempo a cui essi si riferivano. Leggiamo adesso Esodo capitolo 24, versetto 8. Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco, il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Dio, prima ancora di dare la legge agli israeliti, li fa spruzzare con sangue per far comprendere che vi doveva essere un sacrificio. Dice infatti la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 22: secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. Dio ribadisce spesso questo concetto. Una vita deve essere offerta in sacrificio, e bisogna pagare una pena prima che ognuno di noi possa andare in cielo. Poi Mosè ed Aaronne, Nadab e Abihu e i 70 degli anziani di Israele salirono sul monte e videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Questo è scritto in Esodo capitolo 24, versetto 9 e 10. Dobbiamo ricorrere ad altri passi biblici per spiegare il fatto che costoro videro Dio. Sappiamo infatti che nessuno ha mai visto Dio, perché Dio è spirito. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 18, si legge a tale proposito: nessuno ha mai veduto Dio, l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Quindi, in realtà, ciò che essi videro fu un'immagine simbolica di Dio. Anzi, afferma il dottor McGee, io non credo che noi vedremo mai Dio Padre così com'è. Probabilmente la conoscenza più perfetta che avremo di Lui sarà solo mediante il Signore Gesù Cristo. In ogni caso, i nostri cuori saranno pienamente soddisfatti di una tale conoscenza. Anche oggi quel che conosciamo del Padre lo conosciamo attraverso il Figlio. Io non so come sia fatto Dio Padre, né cosa pensi, perché Egli stesso ci ha detto mediante il profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Solo Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, in quanto Egli è l'immagine vivente del Padre, tanto da poter dire: chi ha veduto me ha veduto il Padre. Dunque Mosè, Aaronne, Nadab, Abihu e i 70 anziani di Israele non videro Dio così com'è, nella sua essenza divina ed eterna, ma videro una rappresentazione visibile di Dio. E con quest'ultima considerazione concludiamo lo studio. Io vi saluto con la speranza che questa serie di studi vi stia aiutando a conoscere il Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

nelle difficoltà e nei problemi, nelle circostanze più difficili, lì dove non c'è speranza, Signore, tu fai sempre una via dove non c'è una via.

sì, ce l'abbiamo fatta anche quest'oggi. Eccoci qua, abbiamo terminato con le nostre note, riposto i nostri commentari ed ora eccoci qua, sicuri, pronti per partire per un'altra bella sessione con la parola di Dio. E voi siete pronti? E allora su, ecco qua un po' di musica per cominciare.

ed ora dal bello opuscolo preparato da Voce della Bibbia e dal titolo Domande di fondo, vogliamo leggervi un'altra di queste domande e la relativa risposta.

La domanda è: Dio parla? E la domanda è di vitale importanza. Abbandonati a noi stessi, ci troviamo nella completa ignoranza di Dio. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Dio è al di là della nostra comprensione e noi abbiamo bisogno che sia Lui a rivelarsi a noi. La creazione è uno dei tanti modi in cui Egli si rivela. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia le opere delle sue mani. La sola grandezza dell'universo con il suo meraviglioso equilibrio, la sua varietà, la sua bellezza rivela molto del Dio che l'ha fatto. È nella creazione che Dio mostra la sua stupenda potenza, la sua maestosa intelligenza e la sua brillante immaginazione. Infatti le sue perfezioni invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo quando le si intende attraverso le sue opere, perciò essi sono inescusabili. Quando comunichiamo gli uni con gli altri facciamo molto affidamento sulle parole. Anche Dio parla agli uomini mediante l'uso di parole, quelle della Bibbia. Quasi 4.000 volte nel solo Antico Testamento, di cui ben 500 nei primi 5 libri, potrai trovare frasi del tipo «Il Signore ha parlato», «Il Signore ha comandato» e «Il Signore ha detto». Per questo motivo si afferma che le scritture non hanno mai avuto origine in parole umane, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. In nessun altro brano letterario possiamo trovare decine e decine di profezie chiare e dettagliate fatte da uomini che affermavano di parlare da parte di Dio, che più avanti si sono adempiute alla lettera. Le probabilità a sfavore di un adempimento casuale di queste profezie sono troppe per poter prendere sul serio questa possibilità. Inoltre c'è l'impatto che la Bibbia ha sulla vita delle persone. Nessun altro libro ha mai avuto una tale potenza trasformatrice di vite umane. Milioni di persone nel corso dei secoli hanno constatato che la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima, la testimonianza dell'Eterno è veritiera, rende saggio il semplice, i precetti dell'Eterno sono giusti, rallegrano il cuore, il comandamento dell'Eterno è limpido e illumina gli occhi. Dopo ben 2000 anni nessun esperto in qualsiasi campo ha mai potuto confutare neanche una sola frase o affermazione della Bibbia, ed il motivo è questo: ogni scrittura è ispirata da Dio. Dovremmo perciò accettarla non come parola di uomini, ma quale essa veramente è, come parola di Dio.

0: Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture al libro degli Atti al capitolo 14. Qui vi leggeremo un interessante episodio dalla vita dell'apostolo Paolo, cominciando con l'8 versetto. Or in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da esser sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in piè». Ed egli saltò su e si mise a camminare. E tutte le turbe, vedendo ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi», e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. Possa lo Spirito Santo illuminarci ora, mentre cerchiamo di comprendere e di appropriare a noi stessi questo passaggio delle sacre scritture. Certe volte, quando mi trovo a dover far cose che non sono di mia competenza, come aggiustare oggetti o far lavori di costruzione, mi trovo spesso in guai e in difficoltà dalle quali poi mi ci vuol tanto tempo e aiuto di qualche buon amico per potermi trarre fuori. Ora, certe volte mi trovo anche in difficoltà nello scegliere o nel comporre sermoni che siano di edificazione, di ammaestramento per i nostri programmi radio e per la nostra chiesa, il che sta a dire che sono sempre in difficoltà e che l'unico tempo in cui posso distendermi un po' e starmene tranquillo è quando non faccio niente. E forse questa è la ragione per cui io trovo così invitante e piacevole l'opportunità di stare in buona compagnia conversando con qualcuno o leggendo un buon libro. Ma le cose devono essere fatte, i programmi devono andare in onda ogni giorno e le domeniche si rincorrono veloci una dietro l'altra e bisogna prepararsi e bisogna studiare, e allora si prende la Bibbia e studia e leggi e prendi appunti e consulta commentari e scrivi giù pagine e pagine che poi vanno a riempire il cestino e si ricomincia da capo. E certe volte, nel cercare un messaggio dal Signore, sembra proprio che non ci sia da trovare niente che ci dia soddisfazione e che ci aiuti di essere di edificazione per i nostri ascoltatori. E certe volte invece, come nel caso odierno, si legge appena un versetto e non solo ci balza davanti un sermone, ma addirittura tre, con tre bei titoli, e allora non si sa cosa fare. Si predica come altre volte abbiamo fatto per un mese a filo, sempre dallo stesso versetto, oppure, come faremo oggi, sintetizzeremo tutto assieme in un unico sermone. Ad ogni modo, per quelli di voi che siete interessati e vorreste studiare questo 8° versetto, vi suggerisco i tre temi che esso contiene. Il primo: infermo solo di fuori. Secondo: fede che si vede, ed è il titolo ed il tema che oggi usiamo. E poi: al posto giusto, al tempo giusto. Naturalmente tutti e tre hanno a che fare con l'uomo storpio che l'apostolo Paolo trovò alla porta della città di Listra. E qui troviamo che Luca, il buon dottore che scrisse il libro degli Atti, sembra darci la sua diagnosi, che non ci lascia alcun dubbio, e ci dice che l'uomo era impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, che era zoppo sin dalla nascita e che non aveva mai camminato. Di tutte le persone che sono passate o che passeranno da questo mondo, quest'uomo sembra essere uno che, presentandosi al giudizio finale, poteva avere una scusa plausibile nel presentarsi a Dio nella sua natura irredente e peccaminosa e pretendere salvezza o almeno giustificazione su questo punto. Infatti, come poteva lui, un pagano nato in Liaconia, aver sentito della redenzione offerta ai peccatori dal Messia dei Giudei? era lontano da loro, era nato in un'altra terra, sotto un'altra religione, parlando un'altra lingua, storpio dalla nascita. Come poteva mai lui essere salvato se la salvezza dipende, come la Bibbia insegna, dall'accettare il messaggio del Vangelo? Ma vedete, cari amici, come Gesù promise, il suo Vangelo sarebbe giunto ad ogni creatura, e così noi notiamo nel libro degli Atti che solo pochi anni dopo, già nell'era apostolica, il Vangelo aveva varcato ogni barriera di lingua, di razza, di religione, di geografia e si era sparso per tutto il mondo allora conosciuto. Ed ecco, era arrivato anche là, e i ciechi, e i sordi, e i muti, e gli zoppi, tutti sentono il bel messaggio della liberazione che Dio offriva a tutti gli uomini. Sì, amici, Dio, che ha tanto amato il mondo, non trova alcun piacere nella dannazione di nessuno, ma vuole che tutti si ravvedino, si pentino e accettino il suo Vangelo. Pure ecco che, malgrado il luminoso esempio di quest'uomo in cui ci viene fatta vedere la variabilità del messaggio salvifico ad ognuno che cerca, oggi ci sono tanti che restano perduti, perché, vedete, mentre quest'uomo era solo infermo di fuori, solo nei piedi, egli era assai abile in tutto il resto del corpo. Egli ebbe buoni orecchi e sentì quello che Paolo diceva, egli ebbe un buon cuore e credé con tutta fede, egli ebbe buoni occhi e vide l'opportunità che gli si presentava davanti, e anche sui suoi piedi lo rendevano immobile. La sua anima, la sua mente non era inferma, e neppure la sua fede, che Luca ci dice, si vide, si notò anche al di fuori in tutto l'essere suo. Oh, quanto deve rattristare il Signore la condotta di certe persone a cui Dio ha concesso il privilegio di essere potenti, sani, forti, robusti, gente che ha gambe, braccia, orecchi, occhi, che sono insomma in tutto e del tutto perfetti. Ed ecco che, oltre a tale grande benedizione, il Dio pure concede il privilegio di sentire il suo messaggio di salvezza, e loro restano fermi, dicono: mi dispiace, ma non posso perché mia moglie non me lo permette. Sì, vedete, io lo farei, sarei contento di fare questa decisione, accetterei il Vangelo, ma vivo di quello che i miei figli mi danno, e se faccio questo passo, se non resto nella religione in cui sono nato, loro non mi guardano più. E allora, ecco, altri ci dicono: sì, io credo a quello che voi dite e vi ammiro, sono dalla vostra parte, avete proprio ragione, ma io non posso, ho gli affari, sono esposto al pubblico e poi sono nato così. E allora si danno scuse sopra scuse. Ecco che ci troviamo davanti d'un tratto gente che è inferma davvero, inferma, ferma nel di dentro. E se l'essere infermi nel di fuori, come quel povero storpio, è male, l'essere infermi nel di dentro è mille volte peggio, perché l'infermità esteriore si limita solo a questa misera e corta vita, ma l'infermità interiore e continua per tutta l'eternità. Ma questo zoppo non era così, era inusuale. La scrittura ci dice che Paolo notò in lui due cose molto importanti. La prima, che ovviamente era zoppo, che era impotente. Paolo vide che quell'uomo non poteva muoversi, e questo era facile, lo vedevano tutti. Ma ecco che il versetto 9 ci dice che Paolo pure notò evidente, come la sua infermità, anche la sua fede. Fede a sufficienza da esser guarito, fede che si vede. Oh, quale importante caratteristica! Ecco che oggigiorno non si sa neppure correttamente definire cosa sia la fede, si ignora cosa davvero sia, e qui invece Paolo guarda, ed ecco che questo pagano zoppo e vede che ha fede. Essa risulta tanto evidente che si vedeva a colpo d'occhio. Oggi si descrive la fede sotto diversi aspetti. Certi usano questa parola per descrivere una denominazione e dicono: io sono di fede cattolica o io sono di fede protestante. Altri la scambiano come credulità e quando non riescono a capire qualche cosa, ecco che si dice: beh, questi sono misteri, sì, ci vuole la fede. E la Bibbia cosa dice? Ci dice che di fede nel mondo ce n'è ben poca. Gesù disse ai suoi discepoli che se avessero avuto fede quanto un seme di senapa, avrebbero potuto smuovere montagne. E amici in ascolto, è così. Quante volte ci siamo trovati davanti a della gente che sono nel bisogno e che vorrebbero, ci dicono, essere salvati o ricevere una grazia o una guarigione, ma ecco, lo vedete subito che non hanno affatto fede né in loro stessi, né in Dio, né nel messaggio che gli portiamo e neppure in noi. Oh amici, dobbiamo coltivare questa fede, e dico coltivare perché essa è un piccolo seme e come tale va coltivato, fertilizzato, innacquato, e allora germoglierà, diverrà un arbusto, un albero, diverrà fede che si vede. E infatti, oh amici, la fede diventa fede operante solo quando si vede, così dice la Bibbia. Giacomo infatti ha scritto che la fede si deve vedere. Mostrami, gli ha scritto, la tua fede con le tue opere, fammela vedere. La fede si deve vedere nel mondo e si deve vedere da tutti. Si deve vedere come noi agiamo, si deve vedere come si ama, nel modo che si dà sia alla Chiesa come al prossimo, nel modo insomma che si vive la vita giornaliera. Gesù seppe ben mettere in luce questa verità quando disse: lasciate la vostra luce risplendere affinché gli uomini vedano e glorificano il vostro Padre che è nei cieli. Fede che si vede. E quello zoppo udì Paolo. Ecco tutto quello che fece. Non era membro di chiesa, non era mai stato battezzato, non si era confessato, non aveva fatto la comunione né opere meritorie, nulla. Aveva solo udito il messaggio. E sapete, Paolo ci dice che la fede viene appunto dall'udire la parola di Dio, ed ecco quell'uomo udì la parola di Dio e la fede si trovò in lui così abbondante che Paolo la vide e all'impossibile comando di alzarsi egli credé. Si alzò in piedi, l'uomo impotente divenne ripieno di potenza che raffermò i suoi piedi, il suo cuore e l'anima sua. E amici, fu davvero il caso? Furono proprio i giudei ribelli che fecero qualche cosa contro la volontà di Dio nello scacciare Paolo dalla loro città? No, fu Dio che mosse persone ed eventi, fu Dio che voleva che Paolo si trovasse al posto giusto, al momento giusto, e così egli predispose e la venuta di Paolo a Listra e lo zoppo impotente di trovarsi quel giorno là alla porta della città di Listra dove il Vangelo veniva predicato. Sì, la salvezza dipende dalla fede, ma anche dall'essere al posto giusto al momento giusto. Per me il momento giusto fu quella lontana domenica alle ore 7 del pomeriggio, il 4 di luglio del 1955, quando per caso aprì la radio e udii questo stesso programma. Per altri fu quando qualcuno incontrateli per la strada dette loro un piccolo trattato. Per altri ancora quando acconsentirono a recarsi in una chiesa evangelica quando il Vangelo veniva predicato. Ma una cosa è sicura, che Dio muove le cose e lo fa per tutti. E voi amici, quando vi accorgerete di essere al momento giusto e sentite il messaggio di Dio e sentite dentro di voi quella convinzione che vi spinge così vicini a chi vi parla, voi pure dovrete credere, voi pure dovrete alzarvi e dimostrare quella fede che in voi vi dice di credere e vi attesta che ciò che vi è detto è la verità, e credere ed ubbidire il comando che vi viene dato. Ora, ascoltatori, per alcuni di voi questo è il momento giusto. E se voi non siete infermi, fermi nel di dentro, voi dovete pure ora alzarvi e farvi avanti, perché il comando che vi viene dato dal Vangelo è sempre lo stesso: alzatevi e venite avanti. E notate, amici, lo zoppo udì il comando: alzati. E malgrado quel comando sembrasse impossibile, lo zoppo si alzò, lasciò il suo posto di accattonaggio, la sua chiesa in cui aveva creduto per tutta la vita, lasciò tutto e in una forza e in una potenza mai prima sperimentata fece il primo passo che lo portò là dove trovò la mano stessa di Paolo che lo attrasse a sé. Fece quel passo che lo portò là fra le mani forate del Cristo Redentore. Fece quel passo che dalle miserie di questa vita lo portò alle glorie della vita eterna. Due cose furono necessarie e due cose sono necessarie oggi. Il messaggio del Vangelo deve essere predicato e tu, amico, l'hai udito. Gesù è morto per i tuoi peccati e col suo sangue ha pagato per tutte le tue colpe, ed egli ora ti offre la redenzione e la giustificazione di tutti i tuoi peccati. Poi occorre la fede e quella ce la devi mettere te. Ora devi mettercela. Ora, alzati, vieni fuori. E poi dimostra questa tua fede scrivendoci, facendoci sapere che sì, tu hai sperimentato il miracolo assai più glorioso di quello che abbiamo qui considerato. Hai sperimentato il glorioso miracolo della guarigione del peggiore di tutti i mali. Hai sperimentata la maggior potenza, quella dello Spirito Santo di Dio che viene, che libera l'anima tua dal possesso e dal controllo del peccato. Ora che siete al posto giusto e al momento giusto, dite di sì al Salvatore, cari amici. Ora dite sì, Gesù, ti accetto, mi arrendo a te, sono tuo, da ora in poi ti seguirò. E poi scriveteci affinché anche noi possiamo rigioire e darvi la mano della fratellanza e assieme magnificare il glorioso nome del Salvatore Gesù, a cui va la gloria, il dominio e la potenza e l'onore di ogni nostro cuore per i secoli dei secoli. Non farete ora questa decisione? Certo che la farete, e che Dio vi benedica.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque con te.
2: Primo Corinzi 16, se Dio vuole, se Dio vuole. C'è un versetto importantissimo per noi quando riflettiamo sulla volontà di Dio nella nostra vita. Leggo velocemente da Primo Giovanni, capitolo 5, un versetto. Primo Giovanni si trova alla fine del Nuovo Testamento. È una piccola lettera scritta dall'Apostolo Giovanni. Primo Giovanni 5, versetto 14, dice questo: questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Tu riconosci che il Creatore dell'universo ascolta le tue preghiere? C'è un versetto in Malachia 3 che dice che Dio prende nota di ogni qualvolta che noi parliamo di Lui. Dio ascolta quando parliamo uno all'altro riguardo al Signore. Dio ascolta quando noi parliamo con Lui in preghiera secondo la sua volontà. Giacomo poi spiega nella sua epistola: a volte poi non abbiamo perché non preghiamo, o non abbiamo perché quando preghiamo, preghiamo per cose per la nostra carnalità. Signore, voglio avere quel mucchio di soldi e voglio avere questo e prego secondo la mia volontà a volte. Giacomo dice che Dio non risponde con una risposta favorevole quando voglio io per la mia carnalità, ma Giovanni dice questa è la sicurezza che abbiamo davanti a lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Non so per voi, ma non voglio crearmi una vita, non voglio sognare, non voglio fare io. Io voglio che lui faccia per me la sua volontà nella mia vita. Perché noi possiamo essere convinti di mille cose che non sono i suoi pensieri per noi. Nella preghiera, il famoso Padre nostro, cosa dice Gesù ai suoi discepoli quando gli insegna di pregare? Padre, sia fatta la tua volontà dove? Qui sulla terra, come è fatta in cielo. Perché in paradiso la volontà di Dio succede. Ma qui sulla terra non è sempre così. Nei nostri cuori ancora non è così. Gesù sta vincendo ogni angolo del nostro essere, ci sta santificando. La santificazione cosa vuol dire? Letteralmente nell'Antico Testamento, quando un attrezzo nel tabernacolo o nel tempio era santificato, cos'era? Era messo da parte per un uso specifico. Gesù ci sta santificando, lui sta portando a sé noi stessi per la sua volontà. E quindi spero che tu vuoi la sua volontà fatta nella tua vita, come la sua volontà è fatta nei cieli. Primo Corinzi 16, guardate con me da versetto 5. Paolo, parlando con la chiesa a Corinto, dice: or verrò da voi dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia. E forse mi tratterò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. Questa volta, infatti, non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Mi piace, versetto 6, Paolo dice, forse mi tratterò presso di voi. Versetto 7, se il Signore lo permette. Paolo aveva un rapporto conflittuario con la chiesa a Corinto. Più avanti, nella seconda lettera, vediamo ancora di più i corinzi mettere in dubbio il suo apostolato. Ma non so, Paolo non predicava bene quanto Apollo, abbiamo già visto questo in 1 Corinzi capitolo 1. Loro non volevano tantissimo bene a Paolo, pur di essere stato lui a piantare la loro chiesa. E quindi c'era questo conflitto tra di loro, che nasce anche da questi piani che Paolo ha cercato di fare con loro. Andate avanti in 2 Corinzi capitolo 1, la prossima pagina. 2 Corinzi capitolo 1 riguarda questo stesso viaggio di Paolo. Paolo scrive in 2 Corinzi 1, 15, riguarda i suoi piani. I corinzi sono rimasti male perché poi Paolo non è venuto nella tempistica che voleva. E lui deve correggere poi un po' loro, rimanere male. Vedi Paolo, tu dici questo e poi non lo fai, non ci vuoi bene. Cosa dice Paolo? Secondo Corinzi 1,15 riguarda questi piani. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi affinché riceveste un secondo beneficio. Io volevo venire da voi per benedirvi. Una seconda visita, la prima quando lui ha piantato la chiesa e adesso la seconda. Versetto 16, e passando da voi andare in Macedonia, poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnato in Giudea. E quindi pensando della Turchia, perché Paolo adesso in Primo Corinzi è in Efeso, nella Turchia voleva passare, rimanere, ripassare. Lui voleva passare più volte, questa era la sua intenzione. Quindi voleva passare a Corinto, andare in Macedonia, Nord Grecia, ripassare poi da Corinto, andare a Gerusalemme. Ma non è successo così. E i corinzi sono rimasti male. Vedi, Paolo, sei poco serio. Non ci ami quanto dovresti. Non sei passato. Versetto 17, Paolo li sta correggendo, prendendo dunque questa decisione, perché lui ha deciso di fare diversamente. O io agito con leggerezza, o le cose che io decido, le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì, vengo, e poi no, non vengo più, il sì sì, il no no. Paolo dice: voi corinzi, pensate che io prendo le decisioni della mia vita con leggerezza? Cioè, io ho voluto, ho pregato, ma poi ho detto, se il Signore lo permette, ma se il Signore non me l'ha permesso, perché state prendendola con me? Stiamo tutti in viaggio, corinzi, cercando la perfetta volontà di Dio. E se Dio non mi ha aperto la porta per venire come speravo da voi, perché ve la prendete con me? Perché siete così veloci di essere arrabbiati con me? Questo è quello che Paolo sta dicendo. Non prendo le decisioni con leggerezza. Non dico sì, sì, poi fra me e me dico no, no, cioè da loro non vengo. Paolo non ha una doppia mente. Sì, sì, no, no. Versetto 18, ora come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Corinzi, non è che sono poco serio o sto cercando di navigare le acque della vita come voi. Loro sono rimasti male. Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, Paolo che ha piantato la Chiesa, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Vedi, mentre noi esploriamo la volontà di Dio in Cristo per le nostre vite, siamo sempre consapevoli che è un sì in Lui. È un sì se Dio vuole. E questo non è avere poco fede o credere poco nelle capacità di Dio di fare una determinata cosa. No, ma di navigare la vita con un sì se Dio vuole è prudenza, è avere timore di Dio. E di dire, non vivo con la presunzione che ogni mio pensiero sia il pensiero di Dio. Di realizzare che io ho ancora una natura peccaminosa che deve essere sottoposto alla guida dello Spirito Santo. E a volte presumiamo che ogni nostro pensiero teologico o conclusione sia sempre un impulso dello Spirito Santo, quando non lo è. Lo Spirito ci guida, un sì in Lui, Paolo dice. Versetto 20, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. E quindi se Dio promette una cosa, noi abbiamo la fiducia che lo farà. Il problema per noi è di non presumere che ogni mio pensiero sia una sua promessa. E non è sempre facile distinguere tra i miei pensieri e le sue promesse. Ma Lui è una persona e io ho la mia personalità. E a volte concludo troppe volte che ogni mio pensiero sia il suo per me. Io non sono Dio, io sono David, Dio risiede in me e devo imparare di distinguere tra la mia volontà e il suo. Perché se Dio ha promesso una cosa, io posso dimorare in sicurezza, 1 Giovanni 4, che lui sarà fedele. Abbiamo la garanzia, quando noi preghiamo secondo la sua volontà, lui ci esaudisce. Non è bellissimo? Versetto 20 di 2 Corinzi 1. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Non è alla mia gloria che tutti pensano e parlano bene di me. Chi sono io? Io sono David Downs. Sono un pezzo di fango redento per la grazia di Dio. E siamo tutti in costruzione, incamminando verso la santa città in paradiso. E noi vogliamo vivere per la sua gloria. La volontà di Dio è certo. Se Dio ha promesso una determinata cosa, allora lui sarà fedele di adempierla. E anche in questo, Chiesa, io non devo poi prendere la promessa di Dio e farla succedere nella mia vita. Spesse volte dico, ok, Signore, mi hai detto questo, boh, adesso prendo io il volano, me la guido io adesso sta macchina e io ti porto, Signore, alla destinazione finale. No, noi non dobbiamo farlo noi. Signore, fai tu. Metti a posto tu, Signore, questa cosa che sembra che non va. Vedi tu, Gesù, voglio la tua volontà qui sulla terra come è nei cieli. Se una cosa poi non avviene mai, e aspetto, dobbiamo poi un po' chiederci se Dio aveva mai promesso quella cosa. Se non succede, non è che ho poco fede nel dire, Signore, forse non era da te sta cosa. No, credi di più, più fede, e avverrà come tu volevi. No, aspetta. Prudenza, rispetto, reverenza verso Dio. Dio, forse non eri tu, forse era quel fratello che mi voleva bene, che mi aveva condiviso quel pensiero. Forse era la mia carnalità. Vedi, sempre di più vogliamo dire, Signore, forse ho immaginato, metto sull'altare sta cosa, fai vivere ciò che vuoi di me. Forse non è da lui, se non avviene mai. Forse dobbiamo solo aspettare un altro po'. Giacomo dice così, in capitolo 4, versetto 13, l'epistola di Giacomo, capitolo 4, riguarda la volontà di Dio. Giacomo dice, Giacomo 4, 13, e ora a voi che dite, oggi o domani, andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo. Mentre, versetto 14, non sapete ciò che accadrà l'indomani. Vedi, a volte abbiamo troppo superbia, immaginando che abbiamo 30 anni di vita ancora. Magari io un anno di vita, che ne so io? Non sappiamo ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità, essa è un vapore che apparve per un po' di tempo e poi svanisce. Giacomo 4,15. Dovreste invece dire, se piace al Signore e se saremo in vita, ok? Se Dio vuole e se sono vivo, noi faremo questo o quello. E quindi è un passo di reverenza, non è avere una mancanza di fede, offrire sempre, ogni giorno, Signore, cosa vuoi per me oggi? Quale pensiero, Signore, sta venendo dal mio essere, dal mio io? E che pensiero, Gesù, sta venendo dalla tua mente per me? Signore, cosa hai? Se piace al Signore, se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Versetto 16. Voi invece vi vantate nella vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. E quindi, Chiesa, cerchiamo di vivere veramente giorno per giorno dicendo, Signore, non voglio prendere sottovalutando questo giorno che ho di fronte. Non voglio camminare con presunzione, prendendo io controllo della mia stessa vita, perché cosa sono? Sono un pezzo di fango, sono un vapore. Tornando in 1 Corinzi 16, Paolo aveva condiviso con i Corinzi, e forse mi tratterò, se il Signore lo permette, versetto 7. L'Apostolo Paolo sta cercando di comunicare i suoi piani alla Chiesa. Non è quello che abbiamo visto la settimana scorsa riguardo noi, i nostri soldi, riguardo fare il budget mensile. Dio guidaci mentre pianifichiamo, mentre mettiamo da parte dei soldi. Qual è la tua volontà per la nostra famiglia? Parlando del budget mensile, ci costringe come marito e moglie di dire cosa sta facendo il Signore con la nostra vita questo mese. Come dovremmo spendere? Hai bisogno tu di qualcosa, moglie mia? Marito, tu hai, cosa vedi tu per la nostra famiglia? Vacanza, risparmio. Paolo sta cercando di comunicare i suoi piani con la Chiesa a Corinto. Paolo sta cercando di vivere una vita aperta con la Chiesa. Vi voglio bene, voglio parlarvi dei miei piani e intenzioni. E poi vediamo nella seconda lettera che abbiamo letto che loro sono rimasti male, che lui non ha mantenuto la sua parola. Ma Paolo qui dice, se il Signore lo permette, non aveva mai promesso, sì, vengo da voi sicuramente, vengo tra 3 giorni. Ma aveva detto sì, in lui. Andiamo avanti in 1 Corinzi 16, versetto 8. Poi lui dice, or io resterò in Efeso fino a Pentecoste, fino alla primavera. E sappiamo che poi Paolo è rimasto ad Efeso per un po' di tempo, ha fatto il suo viaggio dalla Turchia, nord della Grecia, poi è sceso a Corinto e risalito, ripassato attorno a Efeso e poi è tornato in Gerusalemme in Atti degli Apostoli. E quindi voleva stare in Efeso, in Turchia, e poi voleva scendere da loro. Versetto 9, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace e vi sono molti avversari. Non è strano che Paolo dice, io sono nella volontà di Dio e ci sono molti avversari. A volte noi cerchiamo di trovare la volontà di Dio nella strada più facile o meno ostacoli. A volte vediamo gli ostacoli e diciamo subito, allora questo non è da Dio. O magari a volte qualcuno dice, solo quando ci sono ostacoli è la volontà di Dio. Ma è importante ricordarci che la volontà di Dio non vuol dire che non ci saranno a volte delle opposizioni. O che sia la strada più liscia. Questi sono due estremi. La volontà di Dio non vuol dire una vita senza qualche lotta. Ricordiamoci che la volontà di Dio per Cristo Gesù li ha portato alla morte di croce. Non è sempre un segno che io sia fuori dalla volontà di Dio perché ci sono dei avversari. A volte è un buon segno perché Satana non è contento su quello che stai cercando di fare nella tua famiglia come marito o in quello che stai cercando di prendere come impegno nella chiesa locale. O quella posizione al lavoro che non ascolterai più quelle battute sporche. Quando prendiamo posizione per il regno di Dio, il nemico non è contento. E come vediamo in Efesini 6 riguardo alla guerra spirituale che esiste, ci sono delle frecce infuocate che il nemico vuole mandare alla nostra mente. Dai, smetti, non stai producendo niente. Stai vivendo una vita, ma vedi, cioè non... E a volte noi veniamo bombardati di questi pensieri e tu dici, ma da dove è venuto questo pensiero? Perché mi sento così? Dobbiamo realizzare che abbiamo vari avversari. Uno, la nostra carne, ok? La natura peccaminosa che ancora portiamo dietro, questo uomo di morte che Paolo ha detto, chi mi libererà di questo corpo di morte? Quindi la nostra stessa carne ci fa da nemico, Satana con i suoi demoni ci fanno da nemico, abbiamo falsi fratelli che vogliono infilarsi nel nostro mezzo e sono macchie nei nostri agape, Giuda ci spiega nella sua epistola, falsi fratelli. Il mondo stesso, non cristiani o avvenimenti naturali, catastrofici, cancro in questi corpi, il mondo e questo sistema di questo mondo caduto, una porta grande ed efficace si era aperta per l'apostolo Paolo e ci sono molti avversari. E quindi se Dio vuole, verrò da voi, ma guarda, ci sono vari problemi e avversari che mi stanno resistendo nella volontà di Dio, Corinzi. Quindi pregate per me, piuttosto che criticarmi, lui poteva dire, pregate per me, fratelli. Primo Corinzi 16:10, ora se viene Timoteo, fate in modo che rimanga con voi senza timore. Ma che chiesa tosta? Paolo deve avvertire la chiesa di Corinto, trattatelo bene. Come dovevano trattare Timoteo? Cioè la chiesa di Corinto era problematica, piena di, non so, che Paolo deve dirgli trattate bene Timoteo, che rimanga con voi senza timore. Va bene, Timoteo era già per sé un po' timido, ok? Primo Timoteo 4, Paolo stesso scrive a Timoteo, versetto 12, Primo Timoteo 4, 12, nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. Timoteo, sei giovane, ma non far sì che questo ti fa vivere con una tale timidezza che non adempi la volontà di Dio per la tua vita. Quindi Timoteo era uno giovane, magari non aveva tanta esperienza nella vita, i più anziani della chiesa potevano disprezzarlo, ma chi sei tu? E Paolo dice, focalizzati Timoteo e andrà bene. Lui era il pastore ad Efeso, dove Paolo scrive la lettera di Primo Corinzi. Io mando Timoteo, Primo Corinzi 16, versetto 10. Mando Timoteo, ma fate in modo che rimanga con voi senza timore, perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso, come faccio io stesso. Paolo non aveva fiducia che ogni uomo era d'accordo con Paolo o che si sarebbe comportato nella stessa maniera di Paolo, ma di Timoteo Paolo aveva fiducia. Non perché Timoteo innalzava Paolo o adorava Paolo, no. Timoteo stava cercando di imitare Paolo in cose sane nella vita. E Paolo aveva fiducia in Timoteo. Lui si adopera nell'opera del Signore come faccio io stesso. E quindi dovremo tutti quanti cercare di fare discepoli e dovremo tutti quanti cercare di essere discepolati nella fede. Spesse volte viene detto che noi come cristiani dovremo avere tutti quanti un Paolo, un Barnaba e un Timoteo nella nostra vita. Cioè, dovremmo tutti quanti cercare qualcuno più maturo nella fede di te, che può essere da pastore o colui che ti discepola. Tutti dovremmo avere un Barnaba, un fratello in Cristo che ti incoraggia, un amico, uno al tuo fianco, allo stesso livello nel cammino cristiano, e ognuno di noi dovremmo avere un Timoteo. Qualcuno nella quale stiamo cercando di versare qualcosa, qualcuno più nuovo nella fede di te. Un Paolo, un Barnaba e un Timoteo. 1 Corinzi 16:11 Paolo dice: nessuno dunque lo disprezzi. Quindi Timoteo, non farti disprezzare, ma Corinto, non disprezzare Timoteo, ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. E quindi manderò Timoteo, ma trattatelo bene. Corinto, una chiesa piena di problemi e persone problematiche. Versetto 12, Paolo dice: or quanto al fratello Apollo, sappiamo che Apollo è diventato forte nella predica, lui era un uomo eloquente nei suoi discorsi che faceva, magari Paolo non era così eloquente, magari come me che faccio 1000 sbagli della vostra lingua. Apollo era un uomo fervente, ferrato nelle scritture e eloquente nella maniera in cui portava un messaggio. La Bibbia dice in Atti 18, mi sa. Ma Apollo poi è stato mandato a Corinto, era un altro leader nella chiesa Corinto. E i Corinzi, se ricordiamo capitolo 1, noi amiamo Pietro, noi amiamo Paolo, noi amiamo Apollo. E facevano tutte queste differenze su quale pastore era il più forte. Vediamo questo di qui. Apollo pensa dei Corinzi, interessante, versetto 12. Or quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli. Apollo, vai a mettere a posto un po' di cose a Corinto, vai ad incoraggiarli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora. Non è un po' buffo questo? La chiesa a Corinto stanno litigando, si stanno ubriacando durante la Santa Cena, una partita di amanti di Apollo, e Apollo dice: io non voglio avere niente a che fare con quella chiesa per ora. Assolutamente no. Non è un po' buffo che Apollo dice: no, loro devono sistemare un po' il casino che c'è prima che vengo. Assolutamente non ha voluto venire ora, però verrà quando ne avrà l'opportunità. La chiesa a Corinto era talmente problematica che Apollo dice: è meglio che non vado, perché non voglio che gente mi innalza. Ho sentito che hanno fatto una partita di Apollo Iti, seguaci di Apollo. No, cioè non vado per... No, evito per ora. Sarebbe triste di essere una chiesa locale che i pastori non vogliono visitare, no? Pieno di problemi. Versetto 13. Vegliate, state fermi nella fede, Corinzi. Fermi. Voi siete pieni di problemi, dovete crescere, ma siete nella fede e rimanete nella fede. State fermi nella fede. Comportatevi virilmente da uomini, non comportatevi più da bambini. State litigando, le discussioni diventano accesi. Chi è il più forte? Chi ha più conoscenza? Ma tu non sai niente. Tribunale, tutti i problemi. Problem church, Corinto. Paolo dice: maturate, crescete, non essere più bambini che si mettono a litigare. No, questo è il mio giocattolo, non lo voglio io, ma tu chi pensi di essere? Tu sei appena arrivato. Io sono come Mickey Mouse adesso. Non essere bambini. E io spero che noi come chiesa locale possiamo tutti quanti crescere in Cristo, ben uniti, e comportarci da adulti, virilmente, da uomini. Siate forti, non essere deboli, così facilmente, no, ferito.

Versetto 14, questo è il tema del libro. Versetto 14, tutte le cose che fate, fatele con amore. A volte il pensiero di comportiamoci come uomini o virilmente non associamo ad un essere amorevoli, perché uomini non sono amorevoli, sono forti, no? Non devo amare. La mamma ama i figli, il padre è quello con la testa dura, muscoloso, che deve correggere i figli, no? Non è così. Gesù è forte braccio, ma è anche un seno che nutre. El Shaddai, forte braccio, è colui che nutre. Dio non è maschio arrabbiato che dobbiamo andare dalla mamma per farci dare le coccole. Non è così. Noi possiamo comportarci da uomini, versetto 13, essere forti e essere anche amorevoli. Prendere una posizione in Cristo, ma farlo con amore. Efesini 5, dire la verità con amore. E quindi non devo esplodere più. Ma fratello, sono fatto così. No, la tua carne è fatta così, ma in Cristo possiamo crescere e possiamo essere guidati nel frutto dello Spirito Santo. Amen. Tutte le cose che fate, fatele con amore. Possiamo sottolineare, evidenziare, mettere un cerchio attorno a questo versetto, un versetto tema di Primo Corinzi. Versetto 15, ora fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è primizia dell'Acaia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Quando noi crediamo in Cristo e cresciamo in Cristo, un frutto di questo dovrebbe essere un servizio per Cristo. In casa, in società, al lavoro, qui in chiesa. Che il frutto di una vita matura in Cristo è una vita che si dà, si pone al servizio per Cristo. Sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto, versetto 16, a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque collabora con noi e si affatica. L'unico ruolo di leadership che qualcuno può avere nella tua vita è la libertà che tu concedi a quella persona. Quindi state attenti a chi date il vostro orecchio per ascoltare, ma trovate qualcuno di fiducioso alla quale la puoi fare, perché ci sono persone che si dedicano al servizio vostro. Cercate queste persone e state vicini. Paolo dice: sottomettetevi a tali persone, a chiunque collabora con noi e si affatica. Versetto 17: or io mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, poiché essi hanno supplito alla vostra assenza. Versetto 18: perché hanno ricreato il mio spirito. Vuoi sapere se tu stai ascoltando un pastore guidato da Dio per l'edificazione della Chiesa? Allora ti devi chiedere, qui o in qualunque chiesa, se tu esci la domenica edificata nella tua santissima fede, ricreato nell'anima, edificato. Paolo dice: questi hanno ricreato il mio spirito e il vostro. Allora riconoscete dunque tali persone. E quindi riconoscimento va dove è dovuto. E non lo dico affinché voi riconosciate me, no. Ma anche la nostra chiesa piano piano avranno i suoi diaconi e i suoi anziani. Quando siamo convinti che ci sono persone
con cuori sinceri dedicati.

0: chiamati al servizio di Cristo. Il riconoscimento segue i fatti ed è evidente. Uno dedicato all'amore di Cristo, al servizio di Cristo, è poi evidente alla Chiesa. Quando un riconoscimento va dato, sai ciò che dovremmo sentire tutti quanti? Oh sì, è ovvio, quel fratello è ovvio. Sì, lui serve, è sempre presente. Ogni volta che io parlo con lui, io mi sento ricreato nel mio spirito. È un sollievo parlare con quelle persone, non è terrorismo mentale. Ci sono persone che benedicano la tua anima, che ti edificano, che ti servono. E ci sono altre persone che opprimono e vogliono prendere da te qualcosa invece di darti qualcosa. E io spero che nei mesi da venire di poter riconoscere qualcuno e che voi potete insieme dire sì e amen, che questo è una persona che si sta dedicando al servizio del Signore. Versetto 19, le chiese dell'Asia, dove Paolo si trova in Turchia, in Efeso, a scrivere, le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro. La chiesa primitiva spesso volte era da casa in casa. La chiesa in casa loro vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. E forse anche in questo periodo di Covid abbiamo riimparato o abbiamo imparato per la prima volta di apprezzare ciò che abbiamo come chiesa locale. Perché magari verrà altri momenti dove siamo costretti di essere di nuovo in casa. E magari noi abbiamo imparato in questi anni di cammino con Cristo quel senso di chiesa, mega palco, no? Luci qua, là. E magari torneremo ad un giorno dove la chiesa di nuovo si trova in casa, da casa in casa, per una persecuzione o per altri virus e lo Stato dice niente chiesa per un altro 6 mesi. Ma andremo insieme alla volontà di Dio anche in questo, perché magari riimpariamo di apprezzare la famiglia di Dio nell'intimo. Perché sapete, quando voi venite a casa mia, io non posso nascondere quello che sono, e quando vengo a casa tua non puoi nascondere. E quindi anche questo pensiero di trovarci nelle case è una cosa bellissima, perché aumenta le nostre amicizie, la contabilità cristiana, il discepolato, il servizio tu per tu. E quindi non è una cosa tanto male la casa, la chiesa in casa di Aquila e Priscilla. Tutti i fratelli vi salutano. Poi versetto 21, interessante, Paolo dice, il saluto è di mia propria mano. Di me, Paolo. Paolo ha detto anche in Colossesi capitolo 4 la stessa cosa, versetto 18, che lui dava un ultimo saluto alla lettera. Qualcun altro ha scritto la lettera e Paolo ha messo la sua firma alla fine. Perché dal libro di Galati impariamo che Paolo ha un problema fisico agli occhi, che sembra che lui non può scrivere lui stesso per questo problema che ha agli occhi. Sembra. Perché ogni lettera sua, lui dice poi, questo saluto è di mia propria mano. Il resto è stato scritto, trascritto da qualcun altro, mentre Paolo parlava, e Paolo mette la sua firma alla fine. E anche in questo, ok, problemi agli occhi, va bene, qualcun altro può scrivere per me. Va bene, Signore, io voglio essere nella tua volontà per me, mi arrendo a ciò che hai per me. Paolo, che aveva visto il terzo cielo, viene accecato per non essere troppo nella superbia. Ma io, Giovanni, tu hai visto Paradiso? Io sì, tu no, ah, vedi. O Pietro, tu pensi di essere... sì, ma hai visto il Paradiso? Paolo poteva inorgoglirsi per aver visto, secondo Corinzi 11, il Paradiso. Ma non è buffo che Dio desse a Paolo questo problema, che non può nemmeno scrivere le lettere, ma mettere un saluto della propria mano, sì. E versetto 22, se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo. Voi a Corinto avete mille problemi ed è tutto risolvibile. La crescita cristiana c'è per tutti noi se siamo in Cristo, se amiamo Gesù. Ma se qualcuno non ama il Signore, non abbiamo speranza di crescita. Se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia anatema, sia maledetto. Questo è sobrio qua. Se io non amo Gesù, io sono maledetto. Se non amo Gesù, se non sono nato di nuovo, se non ho una vita nuova in Cristo, andrò in inferno. Ci rendiamo conto di questo fatto, di ciò che vuol dire essere maledetti, anatema. Cioè, tu sei in Cristo, tu conosci Gesù e la salvezza che c'è in Lui, sia anatema. E poi Paolo dice Maranatha, che vuol dire Signore torni presto, o il Signore torna presto. Se qualcuno non ama il Signore Gesù, sia anatema. Gesù, che tu torni presto. La nostra speranza primaria, Chiesa, è nel ritorno di Gesù per noi come Chiesa sua. Perché qui non abbiamo una dimora fissa, ma cerchiamo una città con vere fondamenta, come Abramo, di cui l'architetto e costruttore è Dio stesso. Versetto 23. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. E per la grazia di Dio che siete salvati se siete in Lui. Ed è per la grazia di Dio che voi crescerete. Pietro dice, secondo Pietro capitolo 3, secondo Pietro 3, 17, voi dunque carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza. Portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. E io spero come Chiesa che tu, io, che noi vogliamo e che possiamo crescere sempre di più nella grazia e nella conoscenza di Gesù, il nostro Salvatore. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. Poi l'ultimo versetto, 1 Corinzi 16, 24. Il mio amore sia con tutti voi in Cristo Gesù. Io prego di avere sempre un amore verso di voi, anche se a volte non vediamo ogni cosa nella stessa maniera, anche se abbiamo delle sfumature teologiche diverse l'una dall'altro, anche se mi sputi in faccia, ok? Voglio cercare sempre di avere un amore di Dio verso di voi. Paolo era dedicato a continuare ad amare questo gruppo di persone piene di problemi, persone non tanto amabili, persone che mettevano in dubbio Paolo stesso. E Paolo dice, il mio amore sia con tutti voi in Cristo Gesù. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni. Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Ai piedi di Gesù. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12, versi 1 a 10. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libra d'olio profumato di nardo puro di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete sempre». Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a casa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Con questo capitolo il Vangelo di Giovanni entra nell'ultima settimana prima della crocifissione di Gesù. 6 giorni prima della Pasqua Gesù si recò a Betania, dove non molto tempo prima aveva fatto il suo segno più grande fino a quel momento, ovvero la risurrezione di Lazzaro. Dopo la tristezza causata dalla morte di Lazzaro, questa cena con Gesù doveva essere un momento di grande gioia per tutti. Lazzaro aveva il privilegio di essere a tavola con Gesù. Lui che per ben 4 giorni era rimasto in una tomba, ora era tornato tra i vivi in maniera miracolosa e si stava godendo questo pasto con colui che aveva permesso tutto questo, Gesù. Marta doveva essere davvero felice servendo quel pasto, mentre vedeva suo fratello Lazzaro a tavola con Gesù. Attraverso il servizio stava esprimendo la sua riconoscenza verso il Maestro. A questo punto della lettura, qualcuno avrebbe potuto chiedersi come mai Maria non stesse servendo con Marta. Forse Maria non era abbastanza riconoscente? Ma un attimo dopo, proseguendo la lettura, ci rendiamo conto che, essendo di carattere diverso da Marta, Maria si lasciò travolgere dalle proprie emozioni e scelse un modo più eclatante di mostrare la sua riconoscenza. Ella prese dell'olio profumato, probabilmente la cosa più costosa che aveva in casa, la versò su Gesù e poi, come se non bastasse, si mise ai piedi di Gesù asciugandoglieli con i propri capelli. Era un gesto molto forte che colpì Gesù e coloro che erano presenti. Lavare i piedi degli ospiti era un lavoro considerato degradante, riservato ai servi. Maria non solo prese il posto del servo, ma unse Gesù con olio profumato molto costoso e non si curò di ciò che gli altri avrebbero pensato mentre si prostrava con i capelli che finivano proprio sui piedi di Gesù. In quel momento Maria non si preoccupò né del costo dell'olio profumato né della propria reputazione. Ciò che contava per lei era mostrare il proprio amore e la propria riconoscenza verso Gesù. Quale contrasto tra Maria e Giuda Iscariota? Lui che rubava il denaro invece di darlo ai poveri, lui che per denaro avrebbe tradito Gesù pochi giorni dopo, si permise di criticare una donna che aveva dato a Gesù la cosa più preziosa che aveva, dimostrando tutto il suo amore per lui. Ma Gesù apprezzò il gesto di Maria. Egli infatti non sarebbe stato con loro fisicamente ancora per molto, quindi era più che mai opportuno quanto Maria aveva fatto. Egli sapeva che mancavano pochi giorni alla sua sepoltura. E senza volerlo, Maria con quel gesto aveva anticipato proprio l'unzione che veniva praticata sui defunti prima di seppellirli. Giuda e gli altri discepoli avrebbero avuto tutto il resto della loro vita per occuparsi dei poveri, se avessero voluto, ma quello era il momento di godere gli ultimi giorni con il Maestro e di manifestargli il loro affetto. In mezzo all'indifferenza e addirittura all'opposizione di molti, il gesto di Maria dimostrava proprio il vero amore, la vera riconoscenza per Gesù, che avrebbe dovuto caratterizzare ogni uomo e ogni donna che erano venuti in contatto con lui. Al contrario, ancora una volta, i capi dei sacerdoti, invece di riflettere sulle opere che Gesù aveva fatto, continuavano a pensare che Gesù non fosse il Messia, che Lazzaro fosse solo un suo complice che aveva contribuito a favorire la popolarità di Gesù tra i giudei. Invece di prendere atto della risurrezione di Lazzaro e glorificare Dio credendo in Gesù come altri stavano facendo, invece di andare ai piedi di Gesù come aveva fatto Maria, essi non trovarono nulla di meglio da fare che cercare di togliere di mezzo anche lo stesso Lazzaro. Con questo suo gesto Maria insegna a tutti noi che non dovremmo esitare un istante a dare a Gesù ciò che abbiamo di più prezioso e non dovremmo preoccuparci del giudizio degli altri quando ci umiliamo davanti a Lui esprimendogli tutta la nostra riconoscenza. Egli aveva risuscitato il fratello di Maria, ma ha fatto anche di più per tutti noi, dando la sua vita per noi sulla croce. Tutti noi abbiamo motivo di andare ai piedi di Gesù.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Nella notte in cui Gesù fu tradito e fu processato, Pietro rinnegò Gesù come quest'ultimo gli aveva predetto. Ma i quattro Vangeli raccontano dettagli diversi sul rinnegamento di Pietro in quella notte. Ci troviamo di fronte ad una contraddizione? Oggi ci occupiamo della sequenza dei rinnegamenti di Pietro. Tutti e quattro i Vangeli si riferiscono alla stessa notte, ma la raccontano in modo diverso, come peraltro ci si aspetta da fonti indipendenti che raccontano un evento a distanza di tempo, basandosi sulle testimonianze a loro disposizione. Cerchiamo quindi di ricostruire quella notte basandoci sui dati a disposizione e vediamo com'è possibile armonizzare gli eventi. Gesù quella notte fu portato dal sommo sacerdote Caiafa, che lo avrebbe interrogato insieme a scribi ed anziani. Ce lo confermano tutti e quattro i Vangeli. Giovanni aggiunge il fatto che Gesù, prima di essere interrogato da Caiafa, fu interrogato anche da Anna, il suocero di Caiafa, che era stato sommo sacerdote prima di lui. Evidentemente, Anna si trovava lì, a casa di Caiafa, suo genero, quella notte. O comunque vivevano vicini o nella stessa costruzione. Comunque sia, Anna volle sentire Gesù di persona prima di mandarlo da Caiafa. D'altra parte, sappiamo che Anna aveva ancora una grande influenza e veniva interpellato dai membri del Sinedrio anche durante il tempo in cui suo genero Caiafa ricopriva già la carica di sommo sacerdote, come deduciamo anche da Atti capitolo 4, versetti 5 e 6. Tutti i Vangeli ci informano poi del fatto che Pietro aveva seguito Gesù da lontano, mentre quest'ultimo veniva portato dal sommo sacerdote. Pietro riuscì ad entrare nel cortile del sommo sacerdote e Giovanni, anche in questo caso, ci dà un dettaglio in più degli altri Vangeli. Infatti, in Giovanni 18, versetti 15 e 16, apprendiamo che Pietro riuscì ad entrare per intercessione di un altro discepolo, probabilmente Giovanni stesso. Ma anche in questo caso si tratta solo di un dettaglio che non contraddice i racconti più sintetici degli altri Vangeli. Inoltre, siccome Giovanni separa l'interrogatorio da parte di Anna da quello da parte di Caiafa, separa anche il primo rinnegamento di Pietro dagli altri due. Matteo, Marco e Luca invece ci narrano i tre rinnegamenti uno dopo l'altro, proprio perché non si occupano di distinguere l'interrogatorio di Anna da quello di Caiafa. Anche in questo caso non si rilevano contraddizioni tra i vari racconti, ma solo un approccio più sintetico da parte di Matteo, Marco e Luca. Dopo il processo avvenuto nella notte in casa del sommo sacerdote, secondo Luca 22,66, ci fu ancora un interrogatorio nel Sinedrio la mattina, prima di condurre Gesù da Pilato. Questo corrisponde al consiglio di cui parlano anche Matteo 27,1 e Marco 15,1. D'altra parte, aveva senso un incontro ufficiale nel Sinedrio prima di stabilire una condanna così grave come la pena capitale, decisa in quella notte. Ma le differenze più sostanziali tra i Vangeli emergono nel tentativo di ricostruire la sequenza esatta dei dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, nonché l'identità degli interlocutori di Pietro. Il problema esiste, al punto che nel passato, nel tentativo di armonizzare i racconti dei Vangeli, alcuni sono arrivati a postulare che Pietro avesse rinnegato Gesù per ben 6 volte. Se si fa una ricerca in rete, è possibile trovare ancora oggi persone che difendono questa posizione. Tuttavia, secondo molti studiosi odierni, questo approccio crea più problemi di quanti ne risolva. Infatti, tutti e quattro i Vangeli ci parlano di un Gesù che predice un triplice rinnegamento di Pietro e descrivono tutti un triplice rinnegamento. Ipotizzare con precisione 6 rinnegamenti per armonizzare i racconti sembra piuttosto artificioso, ma soprattutto non è necessario. Quindi, come possiamo spiegare le differenze nei Vangeli rispettando la predizione di Gesù e il triplice rinnegamento di Pietro prima del cantar del gallo? Allora, ci aiutano un paio di osservazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, come ho già spiegato in altre occasioni, non dobbiamo aspettarci una corrispondenza parola per parola, e infatti non la troviamo. Il modo in cui si scriveva la storia, a partire da racconti tramandati oralmente, considerava la norma riportare anche solo semplici parafrasi dei dialoghi, atte a mettere in luce i concetti essenziali, ed è quello che effettivamente avviene anche in questo caso. Inoltre,
È logico supporre che durante la notte i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori non siano stati così semplici e lineari. I Vangeli ci offrono un racconto sintetico, ma il testo ci permette di supporre che Pietro, in ognuna delle tre occasioni in cui rinnegò Gesù, si trovava a rispondere di fronte a più persone. Queste persone probabilmente lo accusavano tutte insieme, sovrapponendosi le une alle altre. Ed è quindi possibile che Pietro ogni volta abbia dovuto negare ripetutamente. Chi scrisse i Vangeli non era interessato ai singoli dialoghi con ogni interlocutore presente, con estrema precisione, ma era interessato a rilevare le tre occasioni in cui quella notte Pietro si difese rinnegando Gesù. Ripeto, durante l'interrogatorio di Anna e poi di Caiafa, quella notte Pietro si ritrovò a rinnegare in tre momenti diversi, ma non possiamo escludere che in ogni occasione egli abbia dovuto ribadire più volte il concetto di fronte a diversi interlocutori. Cerchiamo quindi di ricostruire come possono essere andate le cose. Tutti e quattro i Vangeli concordano nel dirci che fu una donna, una delle serve del sommo sacerdote, la prima ad approcciare Pietro mentre egli stava nel cortile. Giovanni ci dà un particolare in più e ci dice che si trattava della portinaia. Potete notare esattamente ciò che vi dicevo prima. La frase pronunciata dalla portinaia varia nei quattro Vangeli. Infatti nessuno di loro riporta probabilmente la frase originale pronunciata in quella notte, ma il concetto espresso è quello che ci aspettiamo, ovvero l'insinuazione che Pietro fosse discepolo di Gesù. E lo stesso si può dire per la risposta di Pietro. Si noti che Matteo ci parla di una negazione che avvenne davanti a tutti, confermando quanto dicevamo prima, ovvero il fatto che in tutte le occasioni Pietro era circondato da diversi testimoni che lo incalzavano. Poco dopo troviamo la seconda occasione di rinnegamento e qui si ritrovano le maggiori differenze. Matteo utilizza il femminile per riferirsi ad un'altra serva. Marco conferma che si trattava della serva e il linguaggio non implica che fosse la stessa serva di prima, anche se non lo si può escludere. Luca non usa il femminile e si riferisce genericamente ad un altro che lo stava accusando e la risposta di Pietro porta a pensare che si trattasse di un uomo. Giovanni ci conferma che in effetti Pietro era incalzato da diverse persone contemporaneamente, infatti utilizza il plurale. Non è quindi difficile immaginare la scena con Pietro che viene incalzato dalla serva o anche da più serve, ma anche da altri uomini. Pietro ha quindi dovuto rispondere a più accuse mentre veniva incalzato da più persone. Questo secondo rinnegamento di Pietro deve essere stato piuttosto articolato, includendo sicuramente un dialogo ben più complesso di quello riportato dai singoli Vangeli in modo sommario. Non è necessario tentare di ricostruire i dialoghi per intero, ma occorre prendere atto del fatto che in questa singola occasione di rinnegamento Pietro si è sicuramente trovato a ribadire più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù. E infine abbiamo la terza occasione di rinnegamento. Anche in questo caso Matteo 26,73 e Marco 14,70 ci dicono che Pietro era incalzato da più persone che erano lì presenti. Sostanzialmente, sentendolo parlare, avevano notato che Pietro era un Galileo, quindi sospettavano che fosse discepolo di Gesù che veniva appunto dalla Galilea. Luca semplicemente mette l'accento sull'accusa specifica mossa da uno di loro e Giovanni specifica invece che uno di quelli che lo stava incalzando era un servo parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio e lo aveva visto nel giardino in quell'occasione. Anche in questo caso, immaginando come può essersi svolta la scena, è logico pensare ad una situazione articolata in cui questi dialoghi sono avvenuti, con Pietro che ha dovuto difendersi da queste accuse mentre era incalzato da più persone, con varie argomentazioni, più o meno contemporaneamente. In conclusione, non è necessario ricorrere a particolari acrobazie mentali per comprendere come sono andate le cose e non è nemmeno necessario tentare di ricostruire tutti i dialoghi per stabilire quante volte con precisione in quella triste notte Pietro rispose a tutti quelli che lo incalzavano. Semplicemente Gesù aveva predetto che Pietro avrebbe rinnegato tre volte entro la mattina seguente e quella notte ci furono in effetti tre ondate successive in cui Pietro fu circondato da persone diverse che lo accusavano di essere un discepolo di Gesù.
Tutti i Vangeli descrivono quei tre momenti specifici in cui ciò accadde, raccontando da diverse angolazioni, mettendo ognuno in evidenza vari personaggi che erano presenti e ai quali Pietro si ritrovò a rispondere. Di fronte a varie persone, Pietro ovviamente ribadì più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù con parole diverse, ma quando arrivò il mattino, al canto del gallo, Pietro si ricordò delle parole di Gesù e realizzò che infatti quella notte, in almeno tre momenti specifici, ben distanziati tra loro, egli aveva rinnegato Gesù, probabilmente ribadendo il concetto anche più volte ad ogni occasione. E quando lo realizzò, si mise a piangere. Non rileviamo quindi nessuna contraddizione particolare nel racconto di questo episodio nei quattro Vangeli. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.
0: Buongiorno Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a te e anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo anche oggi le nostre considerazioni già iniziate qualche settimana fa soprattutto, in particolare, sul rapporto genitori-figli, anche sullo sviluppo intanto di questi figli dal momento del loro ingresso nella vita familiare, dal momento della loro nascita, quindi proprio i primi anni del loro sviluppo, nei quali anni intervengono vari fattori di socializzazione. Abbiamo considerato la volta scorsa, sicuramente il più importante è quello della famiglia, nel quale il bambino entra attraverso la nascita, poi via via che cresce c'è abbiamo considerato il valore del gruppo dei coetanei, questi amichetti che il bambino si fa e che comunque hanno un'influenza anche sul suo sviluppo. Abbiamo considerato anche un altro degli agenti di socializzazione molto importanti che si presentano nel corso della prima infanzia, cioè la scuola, no? A partire dalla scuola materna, poi la scuola elementare, via dicendo. E poi abbiamo anche considerato ultimamente l'influsso che giocano i mass media, in particolare la televisione, il televisore, con tutti i programmi che possono essere visti da parte dei bambini, anche perché da alcuni anni a questa parte molti di loro sono i possessori proprio di televisori in camera propria e possono farne quello che vogliono, a differenza di quanto avveniva forse 10-15 anni fa, quando erano più sotto controllo, se non sbaglio, da parte dei genitori.
2: Sì, questo è dovuto a varie cose. Uno, per ricordarci che all'inizio dell'ingresso della televisione nelle case, come qualsiasi innovazione tecnologica, anche la radio prima, la televisione e quant'altro, veniva a essere un po' il polo di attrazione della famiglia. Quindi all'inizio la televisione era nella stanza principale dove viveva la famiglia, veniva vista tutti insieme come fenomeno sociale. Poi anche perché costavano parecchio rispetto a quello che costano anche adesso,
0: certo.
2: Quindi era quasi un lusso all'inizio avere televisori. Man mano che i costi sono scesi e ha perso un po' quel suo valore così altamente simbolico di momento aggregante della famiglia, le televisioni sono state molto più diffuse, anche magari più piccole da mettere, c'è quella grossa in sala, poi quella più piccola in cucina, poi magari al bambino viene messa in stanza in modo che mentre il papà guarda il telegiornale il bambino guarda i cartoni e via dicendo. Quindi questo permette al bambino di poter fare un uso della televisione estremamente diverso da una volta, anche perché una volta, all'inizio dell'uso della televisione, i programmi per bambini erano concentrati in alcuni momenti della programmazione televisiva. Chi ha qualche anno in più si ricorda la famosa TV dei ragazzi, che prendeva un'ora al giorno grosso modo nel tardo pomeriggio, mentre adesso si trovano canali che trasmettono programmi per bambini tutto il giorno e non c'è più questa grande differenziazione tra i programmi di intrattenimento per adulti e quelli per bambini. Quindi l'uso della televisione è senz'altro estremamente diverso da una volta. Il problema, sì. Sì, scusa.
0: No, dicevo, c'è da dire anche che qualcuno, sicuramente facendo un po' di ironia sulla questione, però rilevando evidentemente anche un dato di fatto che la realtà ci propone senza ombra di dubbio, ha definito la televisione la babysitter elettronica.
2: Sì, perché spesso viene usata in quella funzione, nel senso che con la televisione i bambini stanno tranquilli, ovviamente, e vengono attirati da queste immagini in movimento, da questo suono, e quindi già da piccoli i bambini restano affascinati da questa scatola che emette suoni e immagini colorate e così via. Quindi tendono a stare tranquilli. Mm-hmm. Per cui quando i genitori vogliono far stare tranquilli i bambini usano la televisione come babysitter. Ovviamente l'uso abbinato del videoregistratore può permettere un controllo diverso, questo dobbiamo anche ricordarcelo, utilizzando registrazioni, videocassette eccetera, con programmi che i genitori hanno già monitorato, hanno già controllato. Questo permette che i bambini possano essere esposti meno a messaggi negativi, però senz'altro l'uso della televisione come babysitter aumenta moltissimo le ore di esposizione dei bambini a questa influenza,
0: che sono appunto influenze esterne non sempre in linea con quelle che possono essere quelle della famiglia, in sostanza.
2: Sì, oltre al fatto che è sempre un intervento estremamente impersonale.
0: È vero.
2: Questo ricordiamocelo, un conto è una videocassetta con una storia, la storia di Biancaneve raccontata con un cartone animato, un conto è la mamma che si mette in poltrona con il bambino a raccontargli la storia di Biancaneve, a leggergliela. Mm-hmm. C'è un rapporto personale di interscambio estremamente diverso. Il permette di stare con il bambino, di dedicare a lui del tempo, di abbracciarlo, di stargli vicino, di far sentire la propria vicinanza, cosa che al bambino necessita e che la televisione non può ovviamente sopperire.
0: Infatti. Ma approfondiamo a questo punto, se non ti dispiace, un po' quelle che sono le basi del rapporto dei genitori con i figli. Qualcuno probabilmente arriva a sostenere che i figli sono la base del matrimonio, della vita di coppia. Partendo dalla Bibbia, è possibile assentire a questa dichiarazione oppure no?
2: Ma io non credo, perché nella Bibbia vediamo come l'unità, l'abbiamo già citato, viene a essere composta dall'uomo e dalla donna. L'uomo e la donna forniscono la struttura di base dell'unità. I due saranno una stessa cosa, quindi c'è una completezza nell'unione, nel complementare di uomo e donna, quindi di marito e moglie. L'uomo creò, creò l'uomo a sua immagine, lo creò maschio e femmina, quindi è una cosa completa in se stesso. Dio si ferma, si riposa dopo la creazione dell'uomo. Quindi questo è un aspetto estremamente importante, e potremmo trovare qualche altro riferimento nella Bibbia che fa vedere come ad esempio l'assenza di figli non viene considerata nel racconto biblico, negli insegnamenti, nelle leggi del Vecchio Testamento date agli ebrei, che ci forniscono una base per comprendere un po' di più qual è il pensiero di Dio. Dicevo, l'assenza di figli non è un motivo ad esempio per il divorzio.
0: Non pregiudica la vita di coppia?
2: No, perché la vita di coppia non si basa sulla procreazione. La procreazione è una conseguenza, la vita di coppia non la base. Tant'è vero che troviamo esempi, chi conosce la Bibbia si ricorda probabilmente l'esempio del papà di Samuele, uno dei più grandi profeti e guide del popolo di Israele, che amava molto la moglie pur non avendo figli, e quando la moglie si lamenta di questa sua sterilità, lui replica dicendo: ma questo non ha importanza, la nostra unione, il fatto di essere insieme vale più di un sacco di figli. Mm-hmm. Questo è una cosa estremamente importante. Ovviamente nella storia, nella cultura, nello sviluppo di tutta la civiltà umana, i figli sono stati un elemento estremamente importante, perché aveva due valenze estremamente forti. Uno era una valenza simbolica della perpetuazione della famiglia, della propria specie. Mm-hmm. Quindi io devo avere un figlio perché porti avanti il mio nome, certo. Perché mi faccia ricordare quando io non ci sarò più, quindi un aspetto estremamente egoista, egocentrico, di procreare perché qualcuno possa poi ricordarsi di noi e noi non cadiamo poi nell'oblio completo. L'altro è quello molto più economico del fatto che i figli voleva dire forza lavoro.
0: Infatti.
2: In una civiltà contadina sì. Avere dei figli specialmente maschi voleva dire forza lavoro.
0: Mm-hmm.
2: Le donne, le femmine non erano una forza lavoro così forte e quindi il maschio era sempre ricercato, dava prestigio, la femmina molto meno.
0: Mm-hmm.
2: E questo ce lo ricordiamo magari i più vecchi di come tante volte i nonni aspirano ad avere l'erede maschio.
0: Certo, è vero, è vero. Quindi possiamo in qualche modo concludere o ribadire il fatto che i figli non sono perciò la causa del matrimonio o la base del matrimonio, della vita di coppia, ma la base della coppia è appunto questa unione fra marito e moglie, e quindi non sono poi neanche lo scopo finale o unico del matrimonio, i figli, perché un matrimonio può essere ed è validissimo e può essere di grande utilità anche sociale, pur non essendo arricchito, diciamo così, dalla presenza di figli.
2: Esatto, la Bibbia dice che i figli sono una benedizione dell'Eterno sulla famiglia, sulla coppia, non la causa o lo scopo primo o unico del matrimonio.
0: Infatti, ma a questo punto quando ci sono i figli e quindi la coppia marito-moglie diventa anche una coppia di genitori, quindi il marito e la moglie si trasformano in padre e madre, ecco, quali sono i compiti vari, importanti che la Bibbia riconosce e attribuisce ai genitori in funzione appunto dell'allevamento dei figli?
2: Ma innanzitutto dobbiamo ricordarci che ritornando al vecchio concetto del sistema sociale, quando entrano dei figli, anche solo un figlio in una famiglia, si stabiliscono tutta una serie di nuove relazioni tra il bambino e il papà e tra il bambino e la mamma. Quindi l'equilibrio della famiglia deve cambiare, questo penso che sia una cosa estremamente importante. I genitori non possono pretendere, non possono pensare di andare avanti a vivere come hanno fatto prima quando il bambino non c'era.
0: Mm-hmm.
2: Devono cambiare i rapporti, deve cambiare la divisione a volte delle attività, del lavoro all'interno della famiglia, deve cambiare l'equilibrio nella gestione del tempo perché il bambino richiede del tempo, devono cambiare alcuni schemi dell'organizzazione del familiare durante la giornata o così via. Quindi questo è qualcosa di molto importante perché si tratta di aver voluto un inserimento di un bambino nella famiglia e quindi bisogna accettarlo per quello che è, come la dignità di una persona anche se è molto piccola. Questo è un aspetto penso estremamente importante che tante volte viene sottovalutato. Ogni coppia in attesa di un figlio deve sapere che nel momento della nascita la loro vita cambierà e devono essere disposte ad accettare questi cambiamenti.
0: Cambiamenti che poi porteranno questa coppia anche a doversi impegnare in una maniera specifica nel far crescere questa persona, aiutandola a diventare consapevole di se stessa, della propria identità.
2: Sì, perché la famiglia, i genitori fungeranno sempre da riferimento, positivo o negativo, si spera sempre un riferimento positivo,
0: certo,
2: che siano di stimolo per una crescita e uno sviluppo positivo dei figli. Quindi questo è l'aspetto proprio fondamentale. Poi è chiaro che il rapporto specifico con i figli cambia ad esempio con l'età.
0: Mm-hmm.
2: Perché ovviamente nei primissimi giorni, primissime settimane o mesi il rapporto è molto stretto con la madre, il padre sembra quasi di supporto esterno. Man mano che il tempo passa questi equilibri cambiano, per cui il padre può avere un ruolo sempre maggiore. Per esempio pensiamo all'allattamento: finché il bambino è allattato al seno il padre non può intervenire in questo, nel momento in cui incominciano con le pappe biberon, anche il padre può intervenire in questo tipo di accudimento nel nutrimento del bambino. Successivamente il padre incomincia a poter giocare con il bambino, eccetera, finché poi piano piano con gli anni che passano i genitori dovranno anche abituarsi a lasciare spazio al bambino per crescere, fino al punto che il ragazzo, ormai ragazzo, adulto, adolescente, incomincerà a staccarsi completamente da loro. Mm-hmm. E loro dovranno accettare questo. Quindi c'è tutto un cammino in cambiamento da parte dei genitori verso il bambino, che poi mano magari vedremo un pochettino più dettagliatamente.
0: Certo, infatti grazie allora per questo contributo, Gianfranco. Dobbiamo chiudere qui per oggi, ma questo già, come ora dicevi, ci fornisce delle basi buone su cui continuare e approfondire ulteriormente i nostri ragionamenti. Buon lavoro e a risentirci presto allora.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: In verità l'anima mia è calma e tranquilla. Come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Dal Salmo 131, versetto 2.
3: Nella cultura del salmista, un bambino divezzato era un bambino in età di camminare e di parlare, un bambino che era stato nutrito per molti mesi al seno materno. Ad ogni stimolo della fame, il bambino godeva di una possente combinazione: uno stomaco riempito di latte tiepido e un abbraccio sicuro e intimo. Insieme al latte nutriente che fluiva nel suo corpo, nel suo spirito fluivano messaggi che gli dicevano di essere amato e tenuto in gran conto. L'amore e il nutrimento sono il terreno in cui cresce la sicurezza. Un bambino svezzato ha ancora bisogno di mangiare, ma non sta in ansia per il suo prossimo pasto. Ha imparato che le sue necessità sono importanti e saranno tenute in conto e possono essere soddisfatte. Per l'amore e il nutrimento che ha ricevuti, un bambino svezzato è cresciuto fiducioso. Il processo della guarigione emozionale equivale all'essere amato e nutrito fino allo svezzamento. Non possiamo crescere senza avere delle necessità. Il nostro obiettivo non è arrivare all'autosufficienza, ma sperimentare di essere amati e nutriti. Sperimentandolo diventiamo gradualmente meno ansiosi riguardo al nostro prossimo pasto. Quindi cresciamo, guariamo. Alla fine cresce in noi una nuova sorta di sicurezza. Non la sicurezza della intossicante autosufficienza, ma la sicurezza data dall'essere stati nutriti al seno. Si diventa meno ansiosi, meno fragili. La nostra anima si fa calma e tranquilla.
2: Nutriscimi, Signore, nutriscimi col tuo amore. Calma i sentimenti ansiosi che albergano in me. Fai crescere in me un senso di sicurezza. Voglio diventare capace di rimanere quieta come un bambino svezzato, nutrita, sicura nel tuo amore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

l'ho visto sulle colline che sovrastano la città di mattina presto correre in fila con i suoi compagni di scuola. Quasi tutti i giorni dopo la scuola, Clay svolge del lavoro di volontariato nel nostro ufficio, imballa scatole e riempie buste. Ma ora che è la stagione adatta per fare delle corse, è sempre sulle strade, spingendo al limite il proprio fisico. Il mio amico mi tiene aggiornata, raccontandomi che la sua scuola quest'anno ha già vinto molte gare. In una competizione è arrivato decimo su 65 concorrenti. Quando ne ebbi l'occasione, chiesi a Clay una cosa che avevo in mente da quando iniziò a correre. Qual è la parte più difficile in una corsa sulla lunga distanza? Ho sentito da alcuni che sono i primi 2 chilometri, i muscoli diventano stanchi e la strada davanti a te sembra non finire mai. Altri mi hanno detto che è il tratto finale ad ucciderti, sei esausto, i muscoli duri come legno e a malapena riesci a mettere un piede davanti all'altro. Ma il mio giovane amico rispose immediatamente in un modo diverso. La parte peggiore di una maratona, mi disse, non è né l'inizio né la fine, è la parte centrale, la lunga e solitaria corsa, quel lungo percorso lontano dalle voci allegre della partenza e dell'arrivo. È quella lunga grigia distanza di mezzo che distrugge la tua forza e la tua volontà. Il mio amico citò un verso che gli è di aiuto quando arriva a questo punto, a metà della corsa. Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Alcuni affermano che il profeta Isaia, quando diede questa profezia ad Israele, avesse in mente proprio il punto critico della fase centrale del percorso. Quando Israele venne finalmente liberato dalla lunga cattività, Dio promise che sarebbe andato con loro nel lungo viaggio da Babilonia a Gerusalemme. E sì, sarebbe stato con loro anche nel punto critico della metà del viaggio. Quando la strada che rimaneva da percorrere era tanta quanto quella percorsa, quando il sole del deserto avrebbe fatto sbiadire i colori del paesaggio e la destinazione sarebbe sembrata lontanissima, un miraggio nella sabbia. Ci sei passato? Ti sei mai sentito nel bel mezzo del solito lungo percorso? L'inizio della vita cristiana è stato entusiasmante, tantissimi sorrisi, strette di mano e incoraggiamenti, quante emozioni. E la fine? Beh, sarà meraviglioso incontrare Gesù faccia a faccia. Ma ora ti trovi a metà del percorso. Ci sono chilometri dietro di te e chilometri davanti a te. Non senti né allegria né applausi. La prima quantità di adrenalina spirituale si è esaurita da un pezzo. I giorni corrono veloci e così pure le settimane. Il tuo sforzo di mettere un piede stanco davanti all'altro inizia ad esaurirsi. Ma la promessa di Isaia è vera oggi come allora. Se camminiamo nello Spirito, acquisteremo nuove forze, correremo senza stancarci, persino nelle lunghe distanze avanzeremo senza faticarci. Lo scrittore della lettera agli Ebrei indirizzò delle buone parole ai credenti affaticati. Nel capitolo 12 scrisse: «Deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo

oscillanti e fate dei sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Non ci vorrà molto alla fine della gara. Il traguardo è là davanti, dietro la curva, al di là della collina, nascosto da quegli alberi. I credenti che ti hanno preceduto affollano il traguardo, aspettando il tuo arrivo trionfante. Sì, la parte centrale della corsa è difficile, a volte straziante, ma ogni passo ti porta più vicino al traguardo. Fissa lo sguardo su colui che ti aspetta là, sei quasi a casa. Io prego che le prossime riflessioni ti aiutino a continuare la corsa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Quello che vi racconto oggi è successo, diciamo 35 anni fa, però penso che ci sia qualche cosa da imparare ancora. Noi a casa nostra abbiamo sempre creduto che lavorare forte non abbia mai ammazzato nessuno e perciò abbiamo sempre incoraggiato i nostri figli a darsi da fare. Però quando erano piccoli e volevano aiutare, fra virgolette, mi ci voleva tutta la pazienza di cui ero capace, per non mandarli tutti invece a giocare pur di levarmeli dai piedi. Ricordo perfettamente una volta che ero tornata col carrello pesante pieno di frutta, verdura e altra roba che avevo comprato al mercato. Avevo fretta, ero un pochino in ritardo e faceva un gran caldo. Mamma, ti possiamo aiutare a mettere a posto la roba? Quattro bambini si sono offerti volontariosamente. Veramente ci piacerebbe molto aiutare, perché poi ci dai di solito il piccolo premio. E facciamole aiutare, mi sono detta. A uno ho dato l'incarico di mettere le pesche in un cestino, a un altro di portare le patate in dispensa. La bambina doveva incaricarsi delle melanzane e il piccoletto, se qualcuno di voi conosce il nostro figlio, che è alto 1,85 m, non potrebbe credere che fosse piccoletto, ma il piccoletto doveva trasportare i pomodori uno per volta sul lavandino. La cucina sembrò immediatamente un formicaio.

L'unica differenza era che invece di formiche c'erano bambini che andavano avanti e indietro e si scontravano. A un certo punto trovarono che scontrarsi era molto più divertente che evitarsi, per cui riuscirono a darsi un gran numero di spintoni. Secondo atto. Bambini che ridevano, patate che rotolavano per terra, pesche che si acciaccavano un pochino, mentre l'incaricata delle melanzane piangeva perché si era punta con quelle uova viola. Per una mamma già in ritardo era un pochino troppo. Mi misi a raccattare la roba da terra, ringraziai profusamente tutti per la buona volontà dimostrata e ordinai a tutti di andare a giocare e di non farsi più vedere per un po'. Invece, poco dopo, uno dei bambini fece capolino con l'aria più impegnata del mondo e disse: «Mamma, hai dimenticato il tuo piccolo premio? Non ti abbiamo aiutata con buona volontà?» Quasi mi venne da esplodere davanti a tanta faccia tosta, ma poi pensai a qualcosa di molto incoraggiante. Dio ci usa al suo servizio e penso che spesso, grandi e grossi come siamo, gli facciamo l'effetto di tanti bambini che giocano invece di lavorare, che si urtano fra loro e finiscono per farsi male. Con un centinaio di angeli ben organizzati, il Signore potrebbe fare molto meglio il lavoro di tutti noi messi insieme. Invece, continua pazientemente a usarci. Non solo, alla fine ci darà pure un premio. Perciò, in un impeto di generosità, mi misi a distribuire anch'io un piccolo premio ai miei aiutanti. Un'albicocca per uno. Il colmo fu che uno venne più tardi a protestare perché il suo piccolo premio era un po' più piccolo di quello degli altri. Mai contenti gli operai.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 12. Come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Sempre dallo stesso capitolo, il versetto 20. Cristo è stato risuscitato dai morti. Il commento di oggi riguarda quanto è scritto negli Atti, capitolo 17, dai versetti da 16 a 34, e il titolo è La risurrezione. L'apostolo Paolo predicava agli ateniesi sulla collina dell'Areopago, dove l'avevano condotto gli epicurei e gli stoici, incuriositi dai suoi ragionamenti. Alcuni di loro pensavano che portasse divinità straniere perché annunciava Gesù è la risurrezione. Paolo spiegò loro quanto fosse irragionevole rappresentare la divinità con idoli e parla del Dio che ha creato i mondi, del Signore del cielo e della terra che ha tratto gli uomini da uno solo e li ha posti sulla terra perché lo cercassero. Poi disse: Dio comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo, cioè Gesù Cristo, che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Questa frase urtò quei filosofi che erano dei saggi, ma non conoscevano il vero Dio. Molti, come Socrate, credono all'immortalità dell'anima, ma non appena sentono parlare della risurrezione dei corpi, incominciano a beffarsi. In fondo, l'idea di essere immortale dovrebbe lusingare, ma il pensiero che dai resti di un cadavere ne esca un essere vivente è inaccettabile per la ragione umana. Infatti, solo Dio può fare un'opera simile, e l'orgoglio umano insorge contro l'onnipotenza di Dio. Ma se è Dio che comanda, chi avrà l'ultima parola?

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 7. E il sommo sacerdote disse: stanno queste cose proprio così? Ed egli disse: fratelli e padri, ascoltate. L'Iddio della gloria apparve ad Abramo nostro padre mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caram. Egli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e vieni nel paese che io ti mostrerò. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Caran, e di là, dopo che suo padre fu morto, il Dio lo fece venire in questo paese che ora voi abitate. E non gli diede alcuna eredità in esso, neppure un palmo di terra, ma gli promise di darne la possessione a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figliuolo. E Dio parlò così: la sua progenie soggiornerà in terra straniera e sarà ridotta in servitù e maltrattata per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, disse Dio, e dopo questo essi partiranno e mi renderanno il loro culto in questo luogo. E gli dette il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno, e Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi. E i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo venderono perché fosse menato in Egitto. Ma Dio era con lui e lo liberò da tutte le loro distrette e gli diede grazia e sapienza davanti a Faraone re d'Egitto e lo costituì governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Or sopravvenne una carestia e una gran distretta in tutto l'Egitto e in Canaan, e i nostri padri non trovavano viveri, ma avendo Giacobbe udito che in Egitto v'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. E la seconda volta Giuseppe fu riconosciuto dai suoi fratelli e Faraone conobbe di che stirpe fosse Giuseppe. E Giuseppe mandò a chiamare Giacobbe suo padre e tutto il suo parentado, che era di 75 anime. E Giacobbe scese in Egitto e morirono egli e i padri nostri, i quali furono trasportati a Sichem e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo di denaro dei figlioli di Emor di Sichem. Ma come si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, il popolo crebbe e moltiplicò in Egitto, finché sorse sull'Egitto un altro re che non sapeva nulla di Giuseppe. Costui, procedendo con astuzia contro la nostra stirpe, trattò male i nostri padri, li costrinse ad esporre i loro piccoli fanciulli perché non vivessero. In quel tempo nacque Mosè, ed era divinamente bello, e fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre, e quando fu esposto, la figliuola di Faraone lo accolse e lo allevò come figliuolo. Mosè fu educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente nelle sue parole ed opere, ma quando fu pervenuto all'età di 40 anni, egli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli di Israele. E vedutene uno a cui era stato fatto torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'Egizio. Or egli pensava che i suoi fratelli intenderebbero che Dio li voleva salvare per mano di lui, ma essi non intesero, e il giorno seguente gli comparve fra loro mentre contendevano, e cercava di riconciliarli, dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché fate torto gli uni agli altri?» Ma colui che faceva torto al suo prossimo lo respinse dicendo: «Chi t'ha costituito rettore e giudice su noi? Vuoi tu uccidere me come ieri uccidesti l'Egizio?» A questa parola Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove ebbe 2 figliuoli. E in capo a 40 anni un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai nella fiamma d'un pruno ardente, e Mosè, veduto ciò, si meravigliò della visione, e come si accostava per osservare, si fece udire questa voce del Signore: «Io sono l'Iddio dei tuoi padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». E Mosè, tutto tremante, non ardiva osservare, e il Signore gli disse: «Sciogliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è terra santa. Certo, io ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e son disceso per liberarli. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto». Quel Mosè, che avevano rinnegato dicendo: «Chi ti ha costituito rettore e giudice?», Iddio lo mandò loro come capo e come liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparito nel pruno. Egli li condusse fuori, avendo fatto prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questi è il Mosè che disse ai figlioli di Israele: «Il Signore, il Dio vostro, vi susciterà un profeta di fra i vostri fratelli come me». Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e coi padri nostri, e che ricevette rivelazioni viventi per darcele. A lui i nostri padri non vollero essere ubbidienti, ma lo ripudiarono e rivolsero i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: «Facci degli idoli che vadano davanti a noi, perché quant'è a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese d'Egitto? Noi non sappiamo quel che ne sia avvenuto». E in quei giorni fecero un vitello e offersero un sacrificio all'idolo e si rallegrarono nelle opere delle loro mani. Ma Dio si rivolse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come scritto nel libro dei profeti: «Casa di Israele, mi offriste voi vittime e sacrifici durante 40 anni nel deserto? Anzi, voi portaste la tenda di Moloch e la stella del dio Ramfan, immagini che voi faceste per adorarle. Perciò vi trasporterò di là, di Babilonia». Il tabernacolo della testimonianza fu coi nostri padri nel deserto, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva veduto. E i padri nostri, guidati da Giosuè, ricevutolo, lo introdussero nel paese posseduto dalle genti che Dio scacciò dinanzi ai nostri padri. Qui vi rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia nel cospetto di Dio e chiese di preparare una dimora all'Iddio di Giacobbe, ma Salomone fu quello che gli edificò una casa. L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: «Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi edificherete voi, dice il Signore, o qual sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose?» Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi contrastaste sempre allo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Quali dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata? Ed essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il figliolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti assieme si avventarono sopra lui e, cacciatolo fuori della città, si dettero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: «Signor Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato». E detto questo, si addormentò.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo di nuovo insieme, possiamo ancora una volta intraprendere e cominciare una nuova passeggiata. Al microfono Maurizio, come sempre felice di essere in tua compagnia, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, al di là, al di sopra di tutte le altre. Grazie anche per le lettere, per i biglietti, le cartoline che continuano ad arrivare. Siamo felici di questi segni, di queste manifestazioni di affetto, di simpatia, di calore che continuano a riversarsi su di noi, sulla redazione e sul sottoscritto. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico, libro che stiamo quasi per finire. Siamo arrivati al 26esimo capitolo, abbiamo ancora un capitolo da esaminare, il 27esimo, dopodiché inizieremo un'altra passeggiata, un nuovo cammino, per certi versi un po' diverso, scusa il bisticcio di parole, per altri versi invece sarà simile. Perché? Beh, perché insomma il libro più letto è sempre quello, però il libro più letto, come ben sai, cioè la Bibbia, è composta di ben 66 libri, quindi di varietà ce n'è a bizzeffe.

E ancora una volta devo dire grazie alla redazione che si presta con così tanto altruismo, che mi dà e mi è di aiuto enorme, grandissimo, soprattutto appunto per quanto riguarda il discorso corrispondenza.

Ora ci rendiamo conto benissimo che magari se è la prima volta che ti avvicini alla Bibbia, diversi suoi aspetti potranno sembrarti strani, astrusi, incomprensibili. Ed è proprio per questo che siamo qui, è proprio per questo che la redazione è a tua disposizione.

Come abbiamo detto in apertura di programma, stiamo esaminando insieme il 26° capitolo del libro del Levitico. Un capitolo importante, un capitolo prezioso, perché contiene principi fondamentali, principi che regolano il nostro rapporto con Dio. Abbiamo visto che il rapporto con Dio è condizionato, non certo dalla sua persona, non certo dal suo amore o dalla sua cura, dalla sua giustizia, dalla sua compassione, ma è condizionato nel senso che Dio fa la sua parte, anzi Dio la sua parte l'ha già fatta a dire il vero, se noi facciamo la nostra. No, non è giusto quello che ho appena detto. Ricomincio. Dio la sua parte l'ha fatta. Le sue benedizioni sono lì che ci aspettano. Ma noi potremo godere di queste benedizioni, potremo appropriarcene, farle nostre, se veniamo incontro a certe condizioni. Il che non è un gioco. Non è il gioco di un Dio bizzoso, capriccioso. No. Sono regole di comportamento, come abbiamo avuto modo di dire la volta scorsa, che sono ovvie, scontate a livello orizzontale, a livello umano. Regole, per esempio, di reciproca fiducia, di reciproco rispetto. Dio vuole fiducia da parte mia. Dio esige il rispetto. Io non posso avvicinarmi a Dio come all'ultimo arrivato, come ad una persona che casualmente incontro per la strada. Con Dio devo instaurare un rapporto così come il mio più grande amico. La persona con la quale instauro una relazione duratura, profonda, di reciproco rispetto, appunto, reciproca fiducia. Queste condizioni regolavano il rapporto fra Dio ed il popolo di Israele, e le stesse condizioni regolano il nostro rapporto con Dio. Il momento in cui io non soddisfo una di queste condizioni, perdo la benedizione. Viene a mancare un puntello essenziale della mia relazione con Dio. Come abbiamo visto nel caso del popolo di Israele, tante di queste benedizioni avevano a che fare con la vita quotidiana. Essendo il popolo di Israele, dopo l'ingresso nella terra promessa, un popolo squisitamente di agricoltura, di agricoltori, Dio ha parlato in modo molto diffuso del benessere nel contesto appunto di raccolti abbondanti, di fertilità del terreno, di piogge abbondanti che sarebbero cadute al momento giusto, al tempo giusto, nelle stagioni giuste e che avrebbero dato da bere a bestie assetate e a terra assetata. Quindi, avendo soddisfatto queste condizioni, il popolo di Israele non avrebbe mai conosciuto fame, malattia, siccità, penuria. Inoltre avrebbe conosciuto anche sicurezza da eserciti nemici, quindi sicurezza, protezione, per meglio dire, da intrusioni di eserciti stranieri. Dio poi prosegue e dice: io mi volgerò a voi, cioè voi sarete al centro della mia attenzione, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e confermerò la mia alleanza con voi. Voi mangerete del vecchio raccolto, serbato a lungo, e dovrete metter via il raccolto vecchio per far posto al nuovo. Quindi qui vediamo che un continuo incremento della popolazione faceva parte delle benedizioni di Dio. Oggi noi un incremento di popolazione non la vediamo certo, non lo vediamo come una benedizione, ma quasi come una piaga. Almeno a detta di tante persone, tanti cosiddetti esperti. Nel caso di Israele tale aumento di popolazione non avrebbe creato problemi. Perché? Perché Dio, accanto all'aumento di persone, dava anche un aumento di risorse, concedeva un aumento di risorse, tanto che gli israeliti avrebbero dovuto togliere dai depositi le loro vecchie scorte alimentari per far posto alle nuove.
quindi c'era sempre abbastanza a sufficienza. Anzi, c'era più che abbastanza a sufficienza, c'era abbondanza. Quindi, come vedi, le promesse di Dio non sono mai difettose, non vengono mai a metà. Quando Dio promette qualcosa, spesso, proprio spinto dal suo amore, egli va al di là. Non ci dà quanto basta, ma ci dà in abbondanza. E questo è proprio caratteristico del suo carattere, del suo amore verso di noi.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo nel vivo del capitolo 26. Nel caso tu ci avessi raggiunti solo da poco, a te un benvenuto molto sincero, molto caloroso e molto particolare, tutto speciale, da parte della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, da parte del sottoscritto e da parte della redazione. Siamo tutti contenti e felici che tu ci abbia raggiunti. Nostra viva speranza, nostro desiderio che tu possa rimanere per il resto di questo nostro incontro e che tu possa e voglia tornare negli incontri futuri, nelle prossime passeggiate. Grazie per averci scelti.

Poi c'è un brano che senza esitazione io definirei fra i miei favoriti, anche se è pericoloso dire che ci sono parti della Bibbia più favorite di altre, perché insomma tutta la Bibbia è il messaggio di Dio, è parola di Dio. Ma capirai cosa intendo quando avrai sentito quello che sto per leggere. Dio dice al popolo di Israele: stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e io non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese di Egitto. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta.

È un messaggio molto bello, molto profondo. Vedi, quando Dio dice «stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò», in altre parole sta dicendo «io vengo ad abitare con voi, vengo a stare con te, prendo residenza con te». Ecco cosa significa dimorare in mezzo a voi. È come se Dio dicesse «mi trovo bene con te, voglio venire a stare con te perché mi trovo bene con te». Non ti respingerò, non ti manderò via. Io sono venuto per stare con te, per tenere compagnia a te e perché tu tenga compagnia a me. Può sembrare strano che Dio, l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra, si esprima in questi termini. Come faccio ad interpretare queste parole di Dio in questo modo? Beh, perché Gesù stesso, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto carne, si è espresso in modo molto simile. Quando ha detto, per esempio, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Quando, per esempio, nel Vangelo di Giovanni, proprio all'inizio, leggiamo che la parola, la Logos, è venuto ad abitare fra noi. Ha preso residenza fra noi. Tradotto letteralmente, ha piantato la sua tenda fra noi, nel nostro accampamento. O per tradurre in termini moderni, è venuto ad abitare nell'appartamento accanto al nostro. Pensa, Dio, l'Eterno, che viene ad abitare accanto a noi, che desidera entrare a casa nostra, sedersi a tavola e mangiare insieme a noi. Questo è un concetto forse per tanti strano, per tanti nuovo. Eppure vedi, Dio vuole costruire, vuole imbastire questo tipo di relazione con noi. Certo, essendo l'Iddio sovrano, creatore dei cieli e della terra, l'Iddio tre volte santo, egli è degno di rispetto, anche di santo timore. Non posso prendere alla leggera il mio rapporto con Dio, tutt'altro. Ma posso entrare in questo rapporto di intima familiarità e allo stesso momento tenere presente chi Dio sia. L'Iddio tre volte santo, l'Eterno, colui che stabilisce le regole, colui che dà le leggi, colui che stabilisce le condizioni. Le due cose non si escludono a vicenda. Ecco quello che Dio sta dicendo ad Israele ed ecco quello che Dio dice a ciascuno di noi. Queste promesse, questi principi non erano solo per Israele. Sono stati per sempre scritti nero su bianco nella Bibbia, proprio perché sono validi per noi oggi, così come lo erano per Israele allora. Quindi, se non ricordi altro di questo nostro incontro di oggi, per piacere ricorda questo. Ricorda che Dio, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, attraverso il suo essere diventato uomo come me, come te, persona, essere umano, con tutti gli attributi, e in un certo senso le limitazioni proprie di essere persona, bene, Dio vuole starci accanto, vuole venirci accanto. Dio ha promesso di non volgere la faccia dall'altra parte. Dio ha promesso di non ignorarci. Naturalmente, come abbiamo cercato di dire in questi nostri incontri e nel contesto del 26° capitolo del libro del Levitico, ci sono condizioni. È chiaro che ci sono condizioni. In ogni rapporto degno di tale nome e che si rispetti, ci devono essere condizioni, ci devono essere regole. Per esempio, Dio odia il peccato. Non ci sono scusanti, non ci sono scorciatoie. Non ci sono modi alternativi di esaminare la questione. Dio non sopporta la presenza del peccato. Luce e tenebre non possono coesistere.
Dio dimora solo laddove non c'è peccato. Nel caso di Israele, il tabernacolo, cioè questa tenda che rappresentava appunto un luogo di incontro fra Israele e il suo Dio, era il segno della presenza di Dio e delle sue conseguenti benedizioni. Tale presenza però tra persone completamente immuni dal peccato si realizzerà in maniera perfetta solo in quella che la Bibbia chiama la Nuova Gerusalemme. Leggiamo infatti nel libro dell'Apocalisse: «Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio». Quindi una piena realizzazione di questo tipo di rapporto è ancora, come dire, nel futuro. Ma già ora possiamo pregustare quel tipo di relazione attraverso Gesù Cristo, attraverso il Signore, il Salvatore, Dio che si è fatto uomo. Possiamo già pregustare quello squisito rapporto personale, quella relazione così intima e dinamica con il nostro Creatore. Com'è il tuo rapporto con Dio? In quali termini sei con Dio? Lo vedi e lo senti come qualcuno di distante, di vago, di rimosso dalla tua realtà quotidiana, dai tuoi problemi, dai tuoi sogni, dalle tue aspirazioni, dalle tue lacrime, dalle tue risa? Oppure egli è parte integrante del tessuto quotidiano della tua esistenza? Noi siamo, o vogliamo essere, a tua disposizione nel caso tu volessi instaurare con Dio un dialogo diverso, un rapporto diverso da quello che hai in questo momento. Può darsi che tutto quello che io sto dicendo, non che non abbia senso, ha senso, ma non lo senti molto vicino alla tua realtà quotidiana. Forse da un po' di tempo stai riflettendo appunto sul tuo rapporto con Dio. Vuoi perché hai trascorso un periodo difficile? Vuoi perché magari un periodo di malattia ti ha dato modo di pensare? O forse hai perso una persona cara? O magari sei contento e felice e vuoi condividere questa tua felicità con qualcun altro? Vuoi rendere Dio partecipe della tua esuberanza? In redazione ci sono persone pronte e preparate per leggere un tuo scritto e, se lo desideri, darti qualche consiglio. Camminare insieme a te sulla strada alla scoperta di un nuovo rapporto con Dio attraverso Gesù Cristo.

0: Ancora una volta purtroppo siamo arrivati alla fine del nostro incontro e non pensavo che avremmo fatto così poca strada nel capitolo 26 del libro del Levitico, ma abbiamo fatto altri passi avanti in tanti altri modi. Un abbraccio forte forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie ancora e a presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Benvenuti cari amici al Quesito Biblico, una rubrica settimanale con la quale noi rispondiamo alle domande pervenuteci da voi, cari ascoltatori. Vi invitiamo infatti a leggere le Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non vi sembra chiaro di annotarlo su una cartolina e spedirla poi a noi. Noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande qui sul Quesito Biblico. Per semplicità e per facilitare chi ascolta, raggrupperemo le domande rivolteci in questa settimana in due categorie: quelle che sono sul Nuovo Testamento e quelle che sono basate sul Vecchio Testamento. Dal Nuovo Testamento abbiamo quattro domande, una sul Vangelo di Matteo, due su Marco e l'ultima sull'Epistola ai Colossesi. La prima infatti non ha alcuna referenza biblica, semplicemente dice: in una delle tue trasmissioni dici che esistono gli angeli custodi. Ho cercato la referenza biblica sulla concordanza per argomenti, ma non sono riuscito a trovarla. Me la puoi dare tu? Sì, con piacere. Si trova in Matteo 18:10 e ve la leggo. Matteo 18:10 legge così: guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Ora Gesù ci dice queste cose mentre ha con sé presenti alcuni bambini. Secondo questo versetto, allora, questi piccoli hanno degli angeli nei cieli, degli angeli che sembra siano adibiti alla loro sorveglianza. Ed ora passiamo al Vangelo di Marco, e questo ascoltatore ci chiede pure di dire qualche cosa sui libri biblici. Ebbene, il Vangelo che porta il nome di Marco è probabilmente il primo che fu scritto, e sembra che fu scritto dall'evangelista Marco, uno dei discepoli di Gesù sotto la dittatura dell'apostolo Pietro. Così sembra indicare ciò che viene detto nelle sue due epistole. Tale Vangelo fu scritto primariamente per far conoscere il messaggio di Cristo ai gentili. Ebbene, Marco 14:12-25. Nei versetti 14-16 notiamo che il Signore

questa domanda in tre modi. Primo, che un apostolo è pure un discepolo, e dalla narrazione non ci è detto che Gesù intendeva avere con sé altri discepoli oltre che ai dodici. Poi possiamo dire che, malgrado la cena fosse per tutti, che solo i dodici vennero a parteciparvi. Questo sarebbe pure in accordo con la parabola del gran convito, a cui tanti furono invitati ma pochi vollero parteciparci. Ed è pure una buona illustrazione di quello che succede anche oggi, dove vediamo l'invito del Signore fatto a moltitudini ma ricevuto soltanto da pochi. E infine possiamo dire che ci fu un'esclusione e che Gesù permise solo ai dodici di parteciparci, essendo essi rappresentanti della sua Chiesa, mentre i discepoli non erano altro che simpatizzanti e studenti. Passiamo ora a Marco 16, 17 e 18. L'ascoltatore scrive: questa è una domanda difficile e chiede: esistono ancora oggi questi segni ad accompagnare i credenti, o si tratta di segni allegorici? E per far chiaro a chi ci ascolta è meglio che leggiamo i versetti in questione, Marco 16, 17, 18, proprio alla fine del Vangelo di Marco. E amici, aprite la vostra Bibbia e leggete ora qui con noi. Ora, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Diciamo subito che i due più antichi manoscritti non contengono questo passaggio. Infatti non contengono i versetti dal 9 al 20. Questo naturalmente non vuol dire che questo passaggio non fosse nell'originale, ma solo che, essendo l'originale perduto, qualcuno ha trascurato di copiarlo nei due manoscritti in questione. Per quello che riguarda i segni, se uno volesse sincerarsi se lo accompagnano o no, ha solo da farsi morsicare da una vipera per rendersene conto. E voi sapete che scherzo, ma seriamente, ci sono delle sette negli Stati Uniti che, avendo preso alla lettera questo passaggio, usano serpenti velenosi nelle loro riunioni, si fanno morsicare per dimostrare che loro sono in verità i veri cristiani, e spesso molti di loro muoiono, di modo che le autorità hanno bandito questo tipo di culto. Il fatto è reso molto chiaro dalla Bibbia stessa. L'apostolo Paolo, che fu un giorno morsicato da un serpente e che non ne subì male alcuno, questo segno quindi lo seguiva e ne autentificava l'autorità apostolica, scrisse poi in Prima Corinzi 13 che questi segni che accompagnarono i credenti durante l'era apostolica sarebbero cessati, e infatti cessarono. Secondo quello che scrive Luca nel capitolo 10 al 19 versetto, tale potere era stato dato da Gesù solo ai primi discepoli, ma non troviamo alcuna promessa per la quale esso sarebbe stato poi trasmesso al resto dei credenti. Ed ora passiamo all'Epistola ai Colossesi 1:24. Ci viene domandato: per caso Paolo si feriva o altro? E per far chiaro a chi ascolta è meglio che io legga questo versetto ora. Eccovelo qua. Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e per quel che manca alle mie afflizioni e alle afflizioni di Cristo, lo compio nella mia carne a pro del corpo di Lui che è la Chiesa. Qui l'apostolo Paolo sta paragonando la Chiesa al corpo di Cristo. Egli dice che ogni credente è membro di questo corpo mistico di cui Cristo è il capo. Paolo ricorda ai credenti che Cristo soffrì nel corpo per la loro redenzione e che la Chiesa, che ora è il corpo di Lui, continuerà a soffrire.
Paolo dice che questo

queste sofferenze che vengano davanti al credente nel disimpegnare il suo dovere di discepolo devono essere accettate con allegrezza. Qui dice addirittura che egli, Paolo, soffre per loro e che le sofferenze che dovrebbero essere su quella congregazione, lui se le prende con gioia sul suo corpo. No, Paolo non si feriva, non c'è alcun vantaggio spirituale né fisico a ferire il nostro corpo per far piacere a Dio. Mai troviamo questo insegnamento nella Bibbia. Erano i pagani che facevano queste cose e che tutt'oggi fanno cose simili. Ma se uno soffre come cristiano, dice l'apostolo Pietro, ne glorifichi il Dio. Si tratta quindi di sofferenza che viene addosso nel disimpegnare i nostri doveri di credente e non di sofferenze inflittici di per conto nostro per far piacere al Signore, che il Signore non ha piacere affatto delle sofferenze nostre. Ed ora passiamo al Vecchio Testamento e abbiamo delle domande sul libro dei Giudici, e il libro dei Giudici è il settimo del Vecchio Testamento. Con una certa approssimazione si può dire che fu scritto verso il 1000 avanti Cristo, non si sa però nulla del suo autore. Tale libro narra le vicende del popolo ebreo dalla morte di Giosuè all'incoronazione di Saul quale primo re di Israele. Il tema fondamentale del libro è dimostrare l'incapacità di Israele di funzionare come teocrazia, ad osservare i patti dell'Eterno sotto la guida di giudici. Pure vogliamo dire che i giudici non erano giudici nel senso della parola che noi usiamo, erano persone che Dio spingeva ad essere guide per il popolo di Dio in quel periodo in cui non avevano alcuna forma di governo. Ed ora passiamo alla domanda. Giudici 2:23. L'ascoltatore chiede, visto il versetto 1:1, chi è ora questo particolare Giosuè? Ebbene, si sta parlando ancora dello stesso Giosuè. Per capire bene questi primi capitoli dobbiamo dire che essi non sono scritti in ordine cronologico. Il primo capitolo è come una nota editoriale. Il primo capitolo sembra darci una raccolta di fatti che avvennero poi durante la conquista del territorio a sud da parte di Giuda. Questo come per dare una continuità alla narrazione della conquista di Canaan cominciata sotto Giosuè. Nel secondo capitolo ci viene poi dato un sommario del periodo dei giudici e al versetto 8 viene inserita nell'ordine cronologico la morte di Giosuè. Il 23° versetto ci rivela addirittura che certe nazioni non furono date nelle mani di Giosuè perché appunto voleva con quelle mettere alla prova gli israeliti dopo la morte di lui. E con questo siamo al termine per oggi di questa nostra rubrica. Grazie cari amici per la vostra cortese attenzione. Leggete le Sacre Scritture e poi se trovate qualche domanda mandatecela e noi saremo ben lieti di rispondervi e poi di usarla qui sul quesito biblico. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Iniziamo la considerazione di uno degli episodi più noti dell'Evangelo, quello del ricco e di Lazzaro. Una delle dottrine popolari diffuse da varie sette è che ci sarà una seconda possibilità di ravvedimento dopo la morte. Alcuni affermano, anzi, che alla fine tutti gli uomini saranno salvati, ma la Bibbia si oppone a questo insegnamento. Dopo la morte c'è il giudizio, non una seconda possibilità. È ora il giorno della salvezza. Dopo la morte noi saremo giudicati per le opere compiute mentre eravamo in questo corpo. Nulla, cioè di quanto possa accadere dopo la morte, può avere effetto sul giudizio o sul nostro destino eterno. Dobbiamo scegliere di vivere per il Signore ora, in questa vita, altrimenti dopo sarà troppo tardi. Gesù getta una luce su ciò nell'episodio del ricco e di Lazzaro. Molti studiosi della Bibbia includono questo episodio nelle parabole di Gesù perché è posto al termine di un gruppo di parabole che Gesù ha narrato. Tuttavia, Giustino Martire, che morì intorno al 165 d.C., non credeva che fosse una parabola, ed anche altri antichi predicatori come Ireneo e Tertulliano pensavano che fosse probabilmente un episodio vero. Il dottor Trench, un notissimo studioso delle parabole del Signore, scrive riguardo a questo passo: non risponde alla struttura di una parabola e in realtà non c'è alcuna ragione per non considerarlo come un fatto vero. Gesù parla di un fatto reale, soltanto che egli, come cittadino di due mondi diversi, la terra e il cielo, che erano aperti ugualmente dinanzi a lui, può parlarci realisticamente dell'eternità. Ma anche se questa fosse una parabola, è evidente che Gesù nelle parabole non raccontava mai dei fatti inventati o delle leggende, ma prendeva dei fatti reali e li applicava alla vita spirituale. Egli non incoraggiò mai, per mezzo delle parabole, nessuna falsa dottrina. Possiamo dunque essere sicuri che questo brano ci dà informazioni fondamentali circa l'aldilà e costituisce una testimonianza contro coloro che deridono l'idea di una punizione eterna. Leggiamo quindi il primo verso riguardante questo episodio del ricco e di Lazzaro, che si trova nell'Evangelo di Luca, capitolo 16, verso 19, e dice: or v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. Gesù ci parla di un esponente della società. Per capire la ragione per la quale Gesù narra questo episodio è necessario rifarsi alla conclusione del brano precedentemente letto nell'Evangelo. In questo abbiamo visto come i farisei si facessero beffe di Gesù perché egli affermava che è impossibile servire nello stesso tempo Dio e la ricchezza. Essi consideravano le ricchezze un segno della benedizione di Dio, e essi pensavano che un ricco era presumibilmente più giusto d'un povero. Gesù raccontò per questo l'episodio del ricco che non era giusto e del povero che era tale. Gesù aveva anche detto ai farisei che quello che è eccelso per gli uomini è un'abominazione detestabile dinanzi a Dio. Per illustrare ciò che intendeva per quello che è eccelso fra gli uomini, Gesù raccontò di questo ricco che si vestiva sempre delle vesti più costose. Non gli bastavano delle feste di tanto in tanto, ma come esponente dell'aristocrazia, egli aveva fatto della sua casa un centro di attrazione con sontuosi banchetti e dispendiosi trattenimenti che dava ogni giorno. Non faceva quest'uomo qualcosa che il mondo potesse considerare cattiva? Tutto quello che faceva era altamente stimato fra gli uomini. Tutti ammiravano le sue vesti
gustavano i suoi cibi ricchi e le specialità importate dall'estero e si complimentavano con lui per i trattenimenti così brillanti. Amici gli si affollavano attorno ed egli godeva splendidamente, aveva tutto quello che voleva e viveva senza rimpianti per il passato o preoccupazioni per il futuro. Perché Dio considerava il modo di vivere di quest'uomo un'abominazione detestabile? Non per il semplice fatto che egli era ricco, ma perché non c'è nessuna indicazione che egli sapesse che cosa volesse dire fare qualcosa di costruttivo, e sebbene invitasse altri ai suoi banchetti, tutto il suo scopo stava nell'esaltare se stesso. Il suo io era al centro di tutto ciò che egli faceva. Purtroppo anche oggi esistono uomini così, onesti, ma che vivono solo per due cose: cibo e divertimenti. Quando osserviamo la famiglia media attorno a noi, possiamo trarre delle facili conclusioni. È certo che troppi hanno dimenticato Dio e che egli ha un'opera per ciascuno di noi, un'opera più importante di qualsiasi altro nostro piacere. Dio ci aiuti quindi a ricordare che in questa esistenza non dobbiamo solo vivere per godere e mangiare, ma Dio ci ha lasciati sulla terra per svolgere un'opera che sia costruttiva a favore dei nostri fratelli, dei nostri simili, e perché il nome suo sia onorato e glorificato nella nostra vita. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ciao a tutti, ciao nuovi e vecchi ascoltatori. Vecchia sembra una parola brutta, diceva una persona antichi, perché almeno c'è un valore nell'antichità. Ma tanto per ridere un po', stiamo trattando il libro più letto, un libro bellissimo, e pensate un po' che anche il libro più letto ha un antico patto, quindi di grande valore, e un nuovo. Quindi stiamo trattando l'antico patto, siamo precisamente all'Esodo. Il libro più letto è la Bibbia, spiegata in maniera bella, comprensibile. Restate con noi ed Enzo ci racconterà di questo Io sono il Signore.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Un calorosissimo saluto anche da parte mia, da parte di Enzo, ed eccoci qua quindi ancora per aprire la parola di Dio, la Bibbia, il libro più letto. La apriremo al capitolo 20 del libro di Esodo e dopo i preparativi della seconda parte del capitolo 19, preparativi che abbiamo visto ieri, nel capitolo 20 Dio diede la sua legge al popolo. Per primi sono dati 10 comandamenti, ma essi non sono che una parte della legge stessa. Vengono date anche le istruzioni per la costruzione dell'altare. Legge ed altare vanno di pari passo. La legge rivela che l'uomo è peccatore e necessita di un salvatore. Ci deve essere dunque un altare sul quale offrire dei sacrifici. Ci deve essere lo spargimento di sangue, senza il quale non era possibile la remissione dei peccati. Sicuramente ognuno di voi ha in bagno uno specchio e un lavandino sotto lo specchio. Voi non vi lavate con lo specchio. Esso rivela soltanto quanto siete sporchi. Ebbene, lo specchio è l'immagine della legge. Essa ci rivela i nostri peccati. E sotto quello specchio c'è un lavandino, un mezzo che permette di lavare, di cancellare i nostri peccati. Possiamo dire, metaforicamente, che c'è una fontana che zampilla sangue attinto dalle vene del Cristo. E peccatori che si bagnano con quel sangue perdono tutte quelle loro macchie di colpa. Possiamo leggere ora i primi due versetti del capitolo 20. E Dio pronunciò tutte queste parole: Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Ciò che abbiamo letto non è un comandamento, ma la base su cui poggiano tutti i principi elencati nei versetti successivi. Dio ricorda al popolo che Egli è il Signore, che è sovrano nelle sue misericordiose relazioni con coloro che, come vedremo nel versetto 6, lo amano e gli obbediscono. Dio in pratica dice: «Io sono il Signore, il tuo Dio. Io ti ho fatto uscire dall'Egitto e dalla casa di schiavitù per farti diventare un popolo eletto e santo». Su questa base io fondo il mio diritto a darti la mia legge.

La prima parte della legge data a Israele furono i 10 comandamenti, i quali sono un codice spirituale e morale. Molte cose devono essere considerate quando si parla dei 10 comandamenti. La prima di queste è la nuova morale o i nuovi principi etici. I nuovi principi della morale risalgono a prima della comunicazione della legge. In effetti, la nuova morale venne a mettere ordine subito dopo la prima disubbidienza dell'uomo a Dio nel giardino dell'Eden. La nuova morale esisteva anche prima e dopo il diluvio. Oggi questa appare una morale sorpassata. Amiamo pensare di essere dei peccatori sofisticati? Non lo siamo. Siamo invece dei rozzi peccatori che peccano in modo naturalmente grezzo. I 10 comandamenti ci evidenziano e mettono in risalto gli standard di Dio. Nessun uomo può scherzare e divertirsi con i 10 comandamenti e scampare ad essi. Spesso il dito viene puntato contro coloro che all'interno del mondo cristiano predicano e enfatizzano maggiormente le virtù della grazia di Dio a discapito della legge, dicendo che non apprezzano abbastanza la legge di Dio. Sono accusati di avversarla, di rifiutarla, e poiché insegnano che non siamo salvati per la legge, sono accusati di affermare che essa può essere violata e rotta a volontà, impunemente. Ciò non è per nulla vero. Al contrario, io credo che ogni predicatore che predica la grazia e ha una corretta prospettiva della salvezza per fede coglie l'elevato carattere della legge. L'Apostolo Paolo risponde al problema in Romani 6, versetto 2, quando dice: «Che diremo dunque? Continueremo noi nel peccato sicché la grazia abbondi? Così non sia. Come potremo noi che siamo morti al peccato vivere ancora in esso?»

Chiunque pensi di continuare a vivere nel peccato e infrangere i 10 comandamenti a volontà non è salvato per la grazia di Dio. Quando un uomo è veramente salvato, vuol piacere a Dio e vuol fare la sua volontà, che è ben rivelata nei 10 comandamenti e nella legge nella sua interezza. Perciò penso che ogni predicatore della grazia di Dio abbia totale rispetto e riverenza per la legge di Dio. Cos'è la legge? Qualcuno ha detto che è la trascrizione della mente, del pensiero di Dio. Questa è una definizione debole e incompleta. La legge è l'espressione del pensiero di Dio per quanto l'uomo può comprendere cosa sia il pensiero di Dio. Nella legge non vi è per nulla grazia o misericordia. La legge è l'espressione della santa volontà di Dio. Il salmista, nel Salmo 19, al versetto 7, dice: «La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice». La legge richiede la perfezione da parte dell'uomo. Non vi è alcuno che abbia potuto raggiungere gli standard di Dio. La legge non è una nozione vaga e non contiene niente che possa essere realizzato soltanto con delle buone intenzioni. Essa richiede obbedienza perfetta, poiché la legge del Signore è perfetta. La legge del Signore è giusta. Le nostre nozioni di giusto e sbagliato sono influenzate dal contesto in cui viviamo e dal fatto che abbiamo una natura decaduta. La legge è la rivelazione della natura di Dio. Egli ha tracciato la linea tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Questa generazione che domanda libertà si chiede spesso in modo errato cosa sia giusto. Essa si chiede perché è sbagliato rubare. La generazione di oggi non si preoccupa molto del furto o della menzogna o dell'adulterio, a volte arriva a giustificare anche l'assassinio. Quanto incoerenti sono le masse, quanto sono ignoranti della legge. Perché è sbagliato mentire o rubare? Perché Dio disse che è sbagliato. Potreste chiedere: è stata fatta per il bene degli uomini? Naturalmente lo è. La legge potrebbe essere uno strumento meraviglioso se l'uomo fosse capace di osservarla, ma l'uomo non può osservarla. E le prigioni, le chiavi, i portoni, il fatto che vi fanno firmare decine di pezzi di carta per avere soldi in prestito da una banca, poiché non vi credono, stanno lì a testimoniare di questo. La legge è la norma per la condotta umana. Il furto, la menzogna, l'adulterio sono sbagliati perché Dio dice che sono sbagliati.

Stai ascoltando Il libro più letto. La legge non si impone da sola. Occorre che il legislatore abbia un potere. Dio dà forza alla sua legge con efficacia tremenda. Se prendete in considerazione, ad esempio, la legge di gravità, vedrete che, nonostante tutti i tentativi che voi possiate fare per sottrarvi ad essa, nel lungo periodo risulterete perdenti. La legge di gravità è all'opera e non potete modificarla. Analogamente, molti pensano di poter liberamente infrangere i 10 comandamenti e di scamparla comunque, ma non sarà così, perché essi sono la legge di Dio. La cosa da sottolineare è dunque che la legge deve essere imposta per essere una vera legge, ed è perciò che Dio dice in Ezechiele 18, al versetto 4, «L'anima che pecca morrà». La legge deve essere imposta, e chi la infrange deve essere punito. C'è un altro punto di vista che deve essere corretto, ed è quello di confondere la legge con la grazia, ponendo entrambi all'interno di un solo sistema. Fare questo significa sottrarre alla legge la sua maestà e il suo significato. Non c'è amore nella legge, non c'è grazia nella legge. Anche la grazia viene derubata dalla sua caratteristica di dono gratuito e della gloria quando viene mescolata con la legge. La grazia viene spogliata del suo miracolo, delle sue attrattive e del desiderio di possederla. I bisogni dei peccatori non vengono soddisfatti quando legge e grazia viaggiano insieme. La legge evidenzia ciò che l'uomo dovrebbe essere, la grazia evidenzia ciò che Dio è. La maestà della legge è qualcosa che non abbiamo bisogno di riconoscere.

La legge rivela chi è Dio e quanto vasto sia il baratro che separa l'uomo da lui. Paolo evidenzia la questione in Galati al capitolo 4, nel versetto 21. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Voi avete certo sentito dire che la legge dichiara che l'uomo è stato pesato con la bilancia dei 10 comandamenti ed è stato trovato mancante. Gli uomini non si misurano a vicenda. È molto facile per l'uomo che si trova in cima al monte dire a quello che si trova su una bassa collina: io sono più alto di te. Ciò non di meno, quell'uomo si guarda bene dal dire lo stesso alla luna o al cielo. Allo stesso modo, l'uomo non si può misurare con gli standard di Dio. La legge rivela anche che uomo siete e la vostra incapacità a colmare il solco che vi separa da Dio. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, al capitolo 3, versetto 19, ci ricorda: ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Ed ancora, in Romani 8, al versetto 3, è scritto: infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio, in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Il peccato non risiede nella legge, ma in noi,

0: La legge è uno specchio, come già sottolineato, uno specchio che rivela l'uomo nella sua condizione di peccatore. Molti si guardano allo specchio e pensano di essere a posto. Questo ci ricorda quella famosa storia nella quale una regina si guarda allo specchio e dice: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Essa si aspettava che lo specchio dicesse: «Tu, tu sei la più bella», ma lo specchio disse la verità, ovvero che la più bella era un'altra. La cosa interessante è che oggi molti guardano lo specchio, i 10 comandamenti, e si dicono la stessa cosa: «Specchio, specchio, chi è il migliore del reame?» E si rispondono invariabilmente: «Io». Essi pensano di osservare in pieno la legge. Cari amici, forse avete bisogno di avvicinarvi di più allo specchio e permettere allo specchio di rispondervi. La legge non ha mai fatto dell'uomo un peccatore. Essa rivela soltanto il fatto che egli lo è già. La legge è stata data per portare l'uomo a Cristo, come abbiamo visto. Essa, la legge, è stata il nostro pedagogo. Ci ha preso per mano, ci ha portato alla croce e ci ha detto: «Piccolo uomo, tu hai bisogno di un salvatore perché sei un peccatore». Ed io spero sinceramente che per noi tutti la legge ci porti a Cristo, il nostro salvatore. E mi raccomando, domani non mancate, perché avremo il tempo, avremo l'occasione per esaminare i 10 comandamenti. Vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, ed il nostro ringraziamento per aver onorato ancora una volta il nostro appuntamento. Abbiamo davanti a noi la lettura del capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, il versetto 34.

quando le possibilità di avere ragione, di dominare l'altro o di imporre il proprio pensiero vengono meno, allora si passa alle ingiurie e alla violenza. Chi è dalla parte della verità può agire e parlare con calma, con moderazione, perché sa che la verità prima o poi verrà alla luce e sa anche proteggersi da sola. Ma chi sostiene la menzogna non può essere paziente, deve imporsi immediatamente con qualsiasi mezzo. Di quell'uomo guarito ci viene detto che lo ingiuriarono e lo cacciarono fuori. L'offesa si riferiva al suo passato di cieco. I farisei infatti vedevano nella sua malattia un castigo divino sul peccato e non si avvidero che con le loro parole ammettevano quel miracolo che fino a quel momento avevano invano tentato di negare. L'insulto poi, nel miglior spirito farisaico, denotava il loro orgoglio e ciò che essi si ritenevano davanti al Signore. Inoltre lo cacciarono fuori. Naturalmente si intende fuori dal locale dove era riunito il Sinedrio. Secondo diversi commentatori, fra cui alcuni padri della Chiesa, in questo atto fu simboleggiato qualcosa di ben più grave di una semplice espulsione, cioè una vera e propria scomunica che privava quell'uomo del diritto di partecipare allo Stato di Israele e alla religione ebraica. Quale fu la sua colpa per una condanna così pesante? Solo quella di avere testimoniato il vero e di avere palesato, cosa d'altronde difficile da tenere nascosta, il beneficio ricevuto dall'intervento di Gesù. Quell'uomo miracolato, quell'uomo guarito, fu forse il primo a sperimentare cosa significa essere infamato, essere calunniato, disonorato e perseguitato per il nome di Gesù. Se fu il primo, non fu certamente l'ultimo, perché da allora i cristiani nel mondo sono stati costantemente molestati, tormentati, perseguitati, cacciati, torturati e anche messi a morte. Non dovunque, ma in ogni tempo. È facile pensare ai martiri delle prime ore del cristianesimo, ad un'epoca lontana da noi, ma il numero di coloro che sono stati torturati per Cristo e per la fede in Lui messi a morte è infinitamente maggiore nel secolo XX piuttosto che in tutti i secoli che precedettero la svolta costantiniana. Dunque, un pericolo recente, un pericolo presente, in cui nessuno può dirsi esente. Come cristiani ci rallegriamo per la libertà di cui godiamo in Italia, nei nostri paesi occidentali e progrediti, e pensando ai numerosi credenti oggi perseguitati in tante nazioni, dobbiamo essere sempre pronti a soffrire per la giustizia, ritenendo questo fatto una vera beatitudine. Il Signore ci benedica.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: I concetti sono radicati nelle parole. Henri Bergson, filosofo francese, diceva queste cose. I concetti sono radicati nelle parole. Dall'abbondanza del cuore, diceva Gesù, la bocca parla e le parole esprimono una verità interiore, una verità nascosta. Le parole esprimono quello che hai dentro. Quei concetti che trovano espressione nelle parole, ma sono radicati ad un'interiorità nascosta. È Gesù che dice: fate l'albero buono e buono sarà anche il suo frutto. Non accontentiamoci di mettere dei bei frutti appesi all'albero, ma Gesù dice: fate l'albero buono, cioè innestate su questo albero qualcosa di buono, potate le cose vecchie, le cose inutili, il selvatico, e innestate Gesù Cristo nella vostra vita. Fate l'albero buono, cambiate il frutto di questo albero mettendo un innesto nuovo. Permettete a questo vecchio albero di avere dei buoni frutti, perché innestato con una nuova pianta, innestato con Gesù Cristo. Questa è la possibilità che Dio dà agli uomini, di conservare la nostra vecchia radice umana, ma di avere un nuovo innesto, di ricevere la vita di Dio, la vita di Gesù Cristo nella nostra vita, e di portare un frutto nuovo, un buon frutto, un frutto di vita eterna, un frutto che parla della grazia di Dio, un frutto che non è il nostro frutto, ma è il frutto della misericordia del nostro Signore. E così abbiamo bisogno di ricevere da Dio la fede per credere che questo è possibile. È possibile che da questo vecchio albero venga fuori qualcosa di buono. Fate l'albero buono e buono sarà anche il suo frutto. Quindi non accontentiamoci di appendere dei buoni frutti nella nostra vita, ma facciamo in maniera che attraverso questo innesto possano esserci buoni frutti che vengono da dentro il nostro cuore, frutto di amore, di misericordia, frutto di grazia, frutto di una vita rinnovata dalla presenza di Dio. Lasciamoci rinnovare dalla presenza di Dio. Permettiamo a Dio di vivere nella nostra vita, permettiamo a Dio di vivere attraverso di noi, di esprimere il suo amore e la sua misericordia attraverso la nostra stessa vita. Prestiamo a Dio così il nostro vecchio tronco perché Lui possa innestarci la nuova vita, il nuovo innesto, perché possa portare un buon frutto. La nostra vita potrebbe essere così costellata di tante cose belle, tanti bei frutti appesi attraverso buone maniere, educazioni, cose buone, utili, ma non sufficienti, perché richiedono sempre il nostro sforzo e noi ci stanchiamo. Ma se Dio vive in te, sei una nuova creatura, sei un uomo rinato, con la grazia dello Spirito Santo, con la parola di Dio viva, con il suo aiuto, con la sua forza, tu puoi amare in modo naturale, semplicemente, essendo canale, tramite e portatore dell'amore di Dio. Che Dio ti benedica abbondantemente.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

sì, ce l'abbiamo fatta anche quest'oggi. Eccoci qua, abbiamo terminato con le nostre note, riposto i nostri commentari ed ora eccoci qua, sicuri, pronti per partire per un'altra bella sessione con la parola di Dio. E voi siete pronti? E allora su, ecco qua un po' di musica

Ed ora dal bello opuscolo preparato da Voce della Bibbia e dal titolo Domande di fondo, vogliamo leggervi un'altra di queste domande e la relativa risposta. La domanda è: Dio parla? E la domanda è di vitale importanza. Abbandonati a noi stessi, ci troviamo nella completa ignoranza di Dio. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Dio è al di là della nostra comprensione e noi abbiamo bisogno che sia Lui a rivelarsi a noi.

varietà, la sua bellezza rivela molto del Dio che l'ha fatto. È nella creazione che Dio mostra la sua stupenda potenza, la sua maestosa intelligenza e la sua brillante immaginazione. Infatti le sue perfezioni invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo quando le si intende attraverso le sue opere, perciò essi sono inescusabili. Quando comunichiamo gli uni con gli altri facciamo molto affidamento sulle parole. Anche Dio parla agli uomini mediante l'uso di parole, quelle della Bibbia. Quasi 4.000 volte nel solo Antico Testamento, di cui ben 500 nei primi 5 libri, potrai trovare frasi del tipo «Il Signore ha parlato», «Il Signore ha comandato» e «Il Signore ha detto». Per questo motivo si afferma che le scritture non hanno mai avuto origine in parole umane, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. In nessun altro brano letterario possiamo trovare decine e decine di profezie chiare, dettagliate, fatte da uomini che affermavano di parlare da parte di Dio, che più avanti si sono adempiute alla lettera. Le probabilità a sfavore di un adempimento casuale di queste profezie sono troppe per poter prendere sul serio questa possibilità. Inoltre c'è l'impatto che la Bibbia ha sulla vita delle persone. Nessun altro libro ha mai avuto una tale potenza trasformatrice di vite umane. Milioni di persone nel corso dei secoli hanno constatato che la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima, la testimonianza dell'Eterno è veritiera, rende saggio il semplice, i precetti dell'Eterno sono giusti, rallegrano il cuore, il comandamento dell'Eterno è limpido e illumina gli occhi. Dopo ben 2000 anni nessun esperto in qualsiasi campo ha mai potuto confutare neanche una sola frase o affermazione della Bibbia, ed il motivo è questo: ogni scrittura è ispirata da Dio. Dovremmo perciò accettarla non come parola di uomini, ma quale essa veramente è, come parola di Dio.

0: Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture al libro degli Atti al capitolo 14. Qui vi leggeremo un interessante episodio dalla vita dell'apostolo Paolo, cominciando con l'8 versetto. Or in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da esser sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in piè». Ed egli saltò su e si mise a camminare. E tutte le turbe, vedendo ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi», e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. Possa lo Spirito Santo illuminarci ora, mentre cerchiamo di comprendere e di appropriare a noi stessi questo passaggio delle sacre scritture. Certe volte, quando mi trovo a dover far cose che non sono di mia competenza, come aggiustare oggetti o far lavori di costruzione, mi trovo spesso in guai e in difficoltà dalle quali poi mi ci vuol tanto tempo e aiuto di qualche buon amico per potermi trarre fuori. Ora, certe volte mi trovo anche in difficoltà nello scegliere o nel comporre sermoni che siano di edificazione, di ammaestramento per i nostri programmi radio e per la nostra chiesa, il che sta a dire che sono sempre in difficoltà e che l'unico tempo in cui posso distendermi un po' e starmene tranquillo è quando non faccio niente. E forse questa è la ragione per cui io trovo così invitante e piacevole l'opportunità di stare in buona compagnia conversando con qualcuno o leggendo un buon libro. Ma le cose devono essere fatte, i programmi devono andare in onda ogni giorno e le domeniche si rincorrono veloci una dietro l'altra e bisogna prepararsi e bisogna studiare, e allora si prende la Bibbia e studia e leggi e prendi appunti e consulta commentari e scrivi giù pagine e pagine che poi vanno a riempire il cestino e si ricomincia da capo. E certe volte, nel cercare un messaggio dal Signore, sembra proprio che non ci sia da trovare niente che ci dia soddisfazione e che ci aiuti di essere di edificazione per i nostri ascoltatori. E certe volte invece, come nel caso odierno, si legge appena un versetto e non solo ci balza davanti un sermone, ma addirittura tre, con tre bei titoli, e allora non si sa cosa fare. Si predica come altre volte abbiamo fatto per un mese a filo, sempre dallo stesso versetto, oppure, come faremo oggi, sintetizzeremo tutto assieme in un unico sermone. Ad ogni modo, per quelli di voi che siete interessati e vorreste studiare questo 8° versetto, vi suggerisco i tre temi che esso contiene. Il primo: infermo solo di fuori. Secondo: fede che si vede, ed è il titolo ed il tema che oggi usiamo. E poi: al posto giusto, al tempo giusto. Naturalmente tutti e tre hanno a che fare con l'uomo storpio che l'apostolo Paolo trovò alla porta della città di Listra. E qui troviamo che Luca, il buon dottore che scrisse il libro degli Atti, sembra darci la sua diagnosi, che non ci lascia alcun dubbio, e ci dice che l'uomo era impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, che era zoppo sin dalla nascita e che non aveva mai camminato. Di tutte le persone che sono passate o che passeranno da questo mondo, quest'uomo sembra essere uno che, presentandosi al giudizio finale, poteva avere una scusa plausibile nel presentarsi a Dio nella sua natura irredente e peccaminosa e pretendere salvezza o almeno giustificazione su questo punto. Infatti, come poteva lui, un pagano nato in Liaconia, aver sentito della redenzione offerta ai peccatori dal Messia dei Giudei? era lontano da loro, era nato in un'altra terra, sotto un'altra religione, parlando un'altra lingua, storpio dalla nascita. Come poteva mai lui essere salvato se la salvezza dipende, come la Bibbia insegna, dall'accettare il messaggio del Vangelo? Ma vedete, cari amici, come Gesù promise, il suo Vangelo sarebbe giunto ad ogni creatura, e così noi notiamo nel libro degli Atti che solo pochi anni dopo, già nell'era apostolica, il Vangelo aveva varcato ogni barriera di lingua, di razza, di religione, di geografia e si era sparso per tutto il mondo allora conosciuto. Ed ecco, era arrivato anche là, e i ciechi, e i sordi, e i muti, e gli zoppi, tutti sentono il bel messaggio della liberazione che Dio offriva a tutti gli uomini. Sì, amici, Dio, che ha tanto amato il mondo, non trova alcun piacere nella dannazione di nessuno, ma vuole che tutti si ravvedino, si pentino e accettino il suo Vangelo. Pure ecco che, malgrado il luminoso esempio di quest'uomo in cui ci viene fatta vedere la variabilità del messaggio salvifico ad ognuno che cerca, oggi ci sono tanti che restano perduti, perché, vedete, mentre quest'uomo era solo infermo di fuori, solo nei piedi, egli era assai abile in tutto il resto del corpo. Egli ebbe buoni orecchi e sentì quello che Paolo diceva, egli ebbe un buon cuore e credé con tutta fede, egli ebbe buoni occhi e vide l'opportunità che gli si presentava davanti, e anche se i suoi piedi lo rendevano immobile, la sua anima, la sua mente non era inferma, e neppure la sua fede, che Luca ci dice, si vide, si notò anche al di fuori in tutto l'essere suo. Oh, quanto deve rattristare il Signore la condotta di certe persone a cui Dio ha concesso il privilegio di essere potenti, sani, forti, robusti, gente che ha gambe, braccia, orecchi, occhi, che sono insomma in tutto e del tutto perfetti. Ed ecco che, oltre a tale grande benedizione, il Dio pure concede il privilegio di sentire il suo messaggio di salvezza, e loro restano fermi. Dicono: mi dispiace, ma non posso perché mia moglie non me lo permette. Sì, vedete, io lo farei, sarei contento di fare questa decisione, accetterei il Vangelo, ma vivo di quello che i miei figli mi danno, e se faccio questo passo, se non resto nella religione in cui sono nato, loro non mi guardano più. E allora, ecco, altri ci dicono: sì, io credo a quello che voi dite e vi ammiro, sono dalla vostra parte, avete proprio ragione, ma io non posso, ho gli affari, sono esposto al pubblico e poi sono nato così. E allora si danno scuse sopra scuse. Ecco che ci troviamo davanti d'un tratto gente che è inferma davvero, ferma nel di dentro. E se l'essere infermi nel di fuori, come quel povero storpio, è male, l'essere infermi nel di dentro è mille volte peggio, perché l'infermità esteriore si limita solo a questa misera e corta vita, ma l'infermità interiore e continua per tutta l'eternità. Ma questo zoppo non era così, era inusuale. La scrittura ci dice che Paolo notò in lui due cose molto importanti. La prima, che ovviamente era zoppo, che era impotente. Paolo vide che quell'uomo non poteva muoversi, e questo era facile, lo vedevano tutti. Ma ecco che il versetto 9 ci dice che Paolo pure notò evidente, come la sua infermità, anche la sua fede. Fede a sufficienza da essere guarito, fede che si vede. Oh, quale importante caratteristica! Ecco che oggigiorno non si sa neppure correttamente definire cosa sia la fede, si ignora cosa davvero sia, e qui invece Paolo guarda, ed ecco che questo pagano zoppo e vede che ha fede. Essa risulta tanto evidente che si vedeva a colpo d'occhio. Oggi si descrive la fede sotto diversi aspetti. Certi usano questa parola per descrivere una denominazione e dicono: io sono di fede cattolica o io sono di fede protestante. Altri la scambiano come credulità e quando non riescono a capire qualche cosa, ecco che si dice: beh, questi sono misteri, sì, ci vuole la fede. E la Bibbia cosa dice? Ci dice che di fede nel mondo ce n'è ben poca. Gesù disse ai suoi discepoli che se avessero avuto fede quanto un seme di senapa, avrebbero potuto smuovere montagne. E amici in ascolto, è così. Quante volte ci siamo trovati davanti a della gente che sono nel bisogno e che vorrebbero, ci dicono, essere salvati o ricevere una grazia o una guarigione, ma ecco, lo vedete subito, che non hanno affatto fede né in loro stessi, né in Dio, né nel messaggio che gli portiamo e neppure in noi. Oh amici, dobbiamo coltivare questa fede, e dico coltivare perché essa è un piccolo seme e come tale va coltivato, fertilizzato, innacquato, e allora germoglierà, diverrà un arbusto, un albero, diverrà fede che si vede. E infatti, oh amici, la fede diventa fede operante solo quando si vede, così dice la Bibbia. Giacomo infatti ha scritto che la fede si deve vedere. Mostrami, gli ha scritto, la tua fede con le tue opere, fammela vedere. La fede si deve vedere nel mondo e si deve vedere da tutti. Si deve vedere come noi agiamo, si deve vedere come si ama, nel modo che si dà sia alla Chiesa come al prossimo, nel modo insomma che si vive la vita giornaliera. Gesù seppe ben mettere in luce questa verità quando disse: lasciate la vostra luce risplendere affinché gli uomini vedano e glorificano il vostro Padre che è nei cieli. Fede che si vede. E quello zoppo udì Paolo. Ecco tutto quello che fece. Non era membro di chiesa, non era mai stato battezzato, non si era confessato, non aveva fatto la comunione né opere meritorie, nulla. Aveva solo udito il messaggio. E sapete, Paolo ci dice che la fede viene appunto dall'udire la parola di Dio, ed ecco quell'uomo udì la parola di Dio e la fede si trovò in lui così abbondante che Paolo la vide e all'impossibile comando di alzarsi egli credé. Si alzò in piedi, l'uomo impotente divenne ripieno di potenza che raffermò i suoi piedi, il suo cuore e l'anima sua. E amici, fu davvero il caso? Furono proprio i giudei ribelli che fecero qualche cosa contro la volontà di Dio nello scacciare Paolo dalla loro città? No, fu Dio che mosse persone ed eventi, fu Dio che voleva che Paolo si trovasse al posto giusto, al momento giusto, e così egli predispose e la venuta di Paolo a Listra e lo zoppo impotente di trovarsi quel giorno là alla porta della città di Listra dove il Vangelo veniva predicato. Sì, la salvezza dipende dalla fede, ma anche dall'essere al posto giusto al momento giusto. Per me il momento giusto fu quella lontana domenica alle ore 7 del pomeriggio, il 4 di luglio del 1955, quando per caso aprì la radio e udii questo stesso programma. Per altri fu quando qualcuno incontrateli per la strada dette loro un piccolo trattato. Per altri ancora quando acconsentirono a recarsi in una chiesa evangelica quando il Vangelo veniva predicato. Ma una cosa è sicura, che Dio muove le cose e lo fa per tutti. E voi amici, quando vi accorgerete di essere al momento giusto e sentite il messaggio di Dio e sentite dentro di voi quella convinzione che vi spinge così vicini a chi vi parla, voi pure dovrete credere, voi pure dovrete alzarvi e dimostrare quella fede che in voi vi dice di credere e vi attesta che ciò che vi è detto è la verità, e credere ed ubbidire il comando che vi viene dato. Ora, ascoltatori, per alcuni di voi questo è il momento giusto. E se voi non siete infermi, fermi nel di dentro, voi dovete pure ora alzarvi e farvi avanti, perché il comando che vi viene dato dal Vangelo è sempre lo stesso: alzatevi e venite avanti. E notate, amici, lo zoppo udì il comando: alzati. E malgrado quel comando sembrasse impossibile, lo zoppo si alzò, lasciò il suo posto di accattonaggio, la sua chiesa in cui aveva creduto per tutta la vita, lasciò tutto e in una forza e in una potenza mai prima sperimentata fece il primo passo che lo portò là dove trovò la mano stessa di Paolo che lo attrasse a sé. Fece quel passo che lo portò là fra le mani forate del Cristo Redentore. Fece quel passo che dalle miserie di questa vita lo portò alle glorie della vita eterna. Due cose furono necessarie e due cose sono necessarie oggi. Il messaggio del Vangelo deve essere predicato e tuo amico l'hai udito. Gesù è morto per i tuoi peccati e col suo sangue ha pagato per tutte le tue colpe, ed egli ora ti offre la redenzione e la giustificazione di tutti i tuoi peccati. Poi occorre la fede e quella ce la devi mettere te. Ora devi mettercela. Ora, alzati, vieni fuori. E poi dimostra questa tua fede scrivendoci, facendoci sapere che sì, tu hai sperimentato il miracolo assai più glorioso di quello che abbiamo qui considerato. Hai sperimentato il glorioso miracolo della guarigione del peggiore di tutti i mali. Hai sperimentata la maggior potenza, quella dello Spirito Santo di Dio che viene, che libera l'anima tua dal possesso e dal controllo del peccato. Ora che siete al posto giusto e al momento giusto, dite di sì al Salvatore, cari amici. Ora dite sì, Gesù, ti accetto, mi arrendo a te, sono tuo da ora in poi, ti seguirò. E poi scriveteci affinché anche noi possiamo rigioire e darvi la mano della fratellanza e assieme magnificare il glorioso nome del Salvatore Gesù, a cui va la gloria, il dominio e la potenza e l'onore di ogni nostro cuore per i secoli dei secoli. Non farete ora questa decisione? Certo che la farete, e che Dio vi benedica.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici ed amiche all'appuntamento con il nostro programma. Spero, mi auguro, sia un consueto appuntamento con tanti di voi. Ecco, lo sapete che la parte più difficile del programma è proprio l'inizio. Più o meno si finisce col dire sempre le stesse cose, le stesse frasi, però ecco, volevo precisarlo, il mio benvenuto è sempre in ogni programma, in ogni nostro incontro, veramente sincero. E allora, che cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Ogni tanto vado a spulciare in riviste, giornali, eccetera, alla ricerca di qualche cosa che possa interessare anche voi, che possa stimolare una certa riflessione. Oggi ho trovato un paio di articoli che condivideremo insieme. Il primo è un fatto di cronaca che ci porterà a fare qualche piccola considerazione. Il secondo ha un titolo quanto mai accattivante: Il profanatore di tombe. Dopo vedremo, vedrete di che cosa si tratta. Allora, cominciamo anche quest'oggi con la musica, e per cominciare ho trovato e scelto questa bella canzone di Phil Keaggy, una canzone di qualche anno fa. Si intitola Be in My Heart, cioè Sì nel mio cuore. Ed è con questo che cominciamo Contrappunti quest'oggi. L'invito, come sempre, anche questo molto vero e sincero, è che vogliate restare in mia compagnia. Buon ascolto allora.

Alcune parole della canzone dicono: che cosa ho mai fatto per te, Signore, perché tu dovessi morire per me? Che cosa mai ti ho dato perché tu viva in me? Ora e per sempre, continuamente sincero, il suo amore si è esteso a me così com'ero, come sono e sempre sarò, sì nel mio cuore, nella mia mente, nella mia anima. Stanotte dormiremo piacevolmente presso acque profonde ma tranquille, dove la mia anima possa restare.

0: appunti.
1: Ormai il clima impazzito, a quanto dicono gli esperti, ci ha abituati a estati molto torride. E questo caldo a volte porta a casi di irrazionalità da non poco. È successo qualche tempo fa. La gente della tranquilla cittadina di Umeå in Svezia si sono rizzati i capelli e non ha creduto ai suoi occhi nel vedere un autista della linea di autobus locale venire al lavoro vestito con una gonna. Ecco, mai visto niente di simile. Forse l'autista aveva confuso la Svezia con la Scozia, dove le gonne, ovviamente, come si sa, sono più di casa. Invece no, Mats Lundgren era proprio uno svedese e portava la gonna per guidare l'autobus. Come mai? Nei giorni precedenti, con un caldo mai visto a quelle latitudini, Mats si era deciso ad andare al lavoro vestito di pantaloncini come centinaia dei suoi concittadini. A sua grande sorpresa, però, i superiori non gli hanno permesso di salire sull'autobus. Il regolamento della ditta, infatti, vietava l'uso di pantaloncini, quindi niente da fare. Ovviamente il regolamento, che durava da decenni, non aveva tenuto conto delle temperature di quell'estate. Le leggi, leggine e regolamenti umani spesso sono molto buffe. Come una legge citata in una trasmissione televisiva che vietava ad un cittadino di una città dell'Alabama negli Stati Uniti di portare nella tasca posteriore dei pantaloni un cono di gelato. Le leggi di Dio però sono tutt'altra cosa. Dio non deve occuparsi di sviste nelle sue leggi, né di contraddizioni fra una legge e l'altra, come spesso devono fare invece i nostri legislatori. Tutti gli insegnamenti e le proibizioni di Dio hanno uno scopo preciso e buono. Sono fatti per il bene dell'uomo, che sia credente oppure no. Particolarmente i divieti della bugia, del furto, dell'omicidio, dell'adulterio e tutti gli altri portano solo del bene all'uomo e alla società. La disubbidienza e il disprezzo di queste leggi, che sembrano portare ad una più grande libertà, finiscono invece sempre col rendere l'uomo schiavo, schiavo di se stesso, dei suoi vizi. Ecco, quando mai l'uomo comprenderà questo? E intanto l'autista svedese ha avuto ragione a portare la gonna mentre guidava. Il regolamento, infatti, dell'autolinea non ne faceva alcun cenno, tantomeno lo vietava. E i suoi superiori, un po' con la coda fra le gambe, hanno dovuto lasciarlo fare.

Ancora musica adesso qui a Contrappunti, è il laboratorio di musica cristiana quello che vi propongo. Oggi per te il titolo della canzone.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
2: La figura ombrosa si scagliò dietro le tombe e guardò nell'oscurità. Era solo. Senza sprecare tempo, spinse ripetutamente la pala nella terra sciolta. Entro pochi minuti si trovò nella terra fino alle caviglie. Poco dopo fino alle ginocchia e poi fino alle cosce. Finalmente la pala colpì con un colpo sordo la cassa da morto. Altri pochi minuti e il profanatore di tombe avrebbe messo la coperta da parte e grugnito mentre si metteva il corpo sulle spalle. Il dottor Frankenstein ne sarebbe stato felice. Frankenstein più tardi colpì il cadavere con una scarica elettrica e il morto tornò in vita. Sfortunatamente però il mostro presto cominciò a terrorizzare tutta la campagna. Ecco da dove partiamo per questa seconda parte di Contrappunti. Partiamo da questa figura ombrosa di Frankenstein. Chissà quanti di voi hanno visto almeno un film su questo personaggio, ne sono stati fatti tanti. Come dicevo in apertura, ho trovato questo articolo tratto dalla rivista dell'Esercito della Salvezza di qualche anno fa, dove appunto ci si chiede se anche noi non abbiamo l'abitudine, la cattiva abitudine a scavare nei nostri cimiteri personali. Eccovi l'articolo. Roberto è un esempio. Mi ha chiamato in uno stato di depressione. Come può perdonarmi, Dio? Mi supplicava. Non sai cosa ho fatto. Questa non era la nostra prima conversazione telefonica. Ho perso il conto di quante volte mi ha chiamato per essere rassicurato del perdono di Dio. E ogni volta che gli ricordo le promesse di Dio, risponde con il suo caratteristico sì, ma. Mentre parlava, un'immagine si formò nella mia mente mentre scavava di nuovo nel suo passato, un passato coperto dal sangue di Cristo. L'ho guardato mettere insieme i suoi vecchi peccati uno dopo l'altro, fino a creare un suo Frankenstein che terrorizzava sia lui che la sua famiglia. Questa volta però i miei pensieri non mi permisero di incolpare soltanto il mostro di Roberto. Con perfetta precisione mi spinsero verso un altro cimitero, il mio, dove i sì ma sono anche una mia espressione comune. Come Roberto, so che le scritture e la parola di Dio mi assicurano del fatto che ho il perdono di Dio. Quindi perché scavo anch'io nel mio passato, creando anch'io il mio Frankenstein? Perché permetto a me stesso di creare caos nella mia vita e di ferire la mia relazione con Dio e con gli altri? Io so perché. Perché a volte dubito dell'amore e della compassione di Dio. Sono incerto che la morte di Gesù possa essere sufficiente a coprire i miei peccati. E così do vita al mio passato, rimettendo ciascun peccato sulle mie spalle, come se volessi dire a Dio: se tu solo sapessi cosa ho fatto, non mi avresti mai perdonato. Dall'altra parte del telefono, la litania di motivi di Roberto del perché Dio deve certamente essere arrabbiato con lui mi portò ad una riflessione. Col passare di ogni attimo si scavò una fossa sempre più profonda, fino a quando non ne potevo più dei suoi sì ma. Lo interruppi, gli ricordai di nuovo, e lo ricordai anche a me stesso, delle promesse che sono più certe della terra stessa, di promesse ancora più ferme di qualsiasi ancora, di promesse che possono trascendere da tutti i nostri sì ma. Perché quando uno è unito a Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. E ancora, ora dunque non c'è più nessuna condanna per quelli che sono uniti a Cristo Gesù. E ancora, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Tutte citazioni tratte dalla parola di Dio. Versetto dopo versetto, promessa dopo promessa, girarono nella mia mente e uscirono dalla mia bocca. Non so se hanno aiutato Roberto, ma so che la parola di Dio mi aiutò ancora una volta a rimettere il mio Frankenstein nella cassa da morto. Cercherò questa volta di lasciarlo là. La vita è troppo breve per sprecare tempo e energia portando in giro un uomo morto sulle spalle. Quanti di questi Roberto c'erano oggi all'ascolto? Amici, noi siamo qui a disposizione. Adesso andiamo avanti con, credo, l'ultima canzone in programma. Si intitola Hope for the Hopeless, cioè speranza per chi è senza speranza. Canzone alla quale diamo prima un'occhiata al testo. Dicono le parole: ho visto tante persone passare davanti ai miei occhi come personaggi stanchi in una recita sulla passione. Le ho osservate mentre cercavano di raggiungere e toccare le stelle lassù, ma le stelle bruciano tanto lontano. Ho visto tante persone inciampare quando la luce si affievolisce ed essere schiacciate sotto il manto della notte. Sentiamo forse il loro grido al di sopra del battito del nostro cuore, oppure lasciamo che spariscano. C'è speranza per chi è senza speranza. C'è speranza per tutti. C'è speranza per chi è solo, per l'estraneo che chiama. C'è riposo per l'irrequieto per il resto della sua vita. Gesù è la speranza di noi tutti. E dove siamo noi quando i prigionieri soffrono in attesa della libertà per le loro anime già sconfitte da tempo? Accenderemo un fuoco di speranza nel profondo dei loro occhi, oltre le loro mete dimenticate da tempo. Dove saremmo senza il tuo amore? Che cosa canteremo senza la tua canzone? Dove andremmo senza la tua luce che illumina la nostra strada? Che cosa sentiremmo senza il tuo cuore? Che cosa vedremmo senza i tuoi occhi? Gesù, dipendiamo da te. Ecco, queste le parole di Hope for the Hopeless, Sheila Walsh.

Bene, io mi faccio da parte per il momento. Ancora una volta vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi invito a restare ancora con noi e a non mancare al prossimo appuntamento con il programma Contrappunti. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Buongiorno Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a te e anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo anche oggi le nostre considerazioni già iniziate qualche settimana fa soprattutto, in particolare, ecco, sul rapporto genitori-figli, anche sullo sviluppo intanto di questi figli dal momento del loro ingresso nella vita familiare, dal momento della loro nascita, quindi proprio i primi anni del loro sviluppo, nei quali anni intervengono vari fattori di socializzazione. Abbiamo considerato la volta scorsa, sicuramente il più importante è quello della famiglia, nel quale il bambino ovviamente entra attraverso la nascita, poi via via che cresce c'è abbiamo considerato il valore del gruppo dei coetanei, questi amichetti che il bambino si fa e che comunque hanno un'influenza anche sul suo sviluppo. Abbiamo considerato anche un altro degli agenti di socializzazione molto importanti che si presentano nel corso della prima infanzia, cioè la scuola, no? A partire dalla scuola materna, poi la scuola elementare, via dicendo. E poi abbiamo anche considerato l'influsso che giocano i mass media, in particolare la televisione, il televisore, con tutti i programmi che possono essere visti da parte dei bambini, anche perché da alcuni anni a questa parte molti di loro sono i possessori proprio di televisori in camera propria e possono farne quello che vogliono, a differenza di quanto avveniva forse 10-15 anni fa, quando erano più sotto controllo, se non sbaglio, da parte dei genitori.
2: Sì, questo è dovuto a varie cose. Uno, per ricordarci che all'inizio dell'ingresso della televisione nelle case, come qualsiasi innovazione tecnologica, anche la radio prima, la televisione e quant'altro, veniva a essere un po' il polo di attrazione della famiglia. Quindi all'inizio la televisione era nella stanza principale dove viveva la famiglia, veniva vista tutti insieme come fenomeno sociale. Poi anche perché costavano parecchio rispetto a quello che costano anche adesso,
0: certo.
2: Quindi non era quasi un lusso all'inizio avere televisori. Man mano che i costi sono scesi e ha perso un po' quel suo valore così altamente simbolico di momento aggregante della famiglia, le televisioni sono state molto più diffuse, anche magari più piccole da mettere, c'è quella grossa in sala, poi quella una più piccola in cucina, poi magari al bambino viene messa in stanza in modo che mentre il papà guarda il telegiornale il bambino guarda i cartoni e via dicendo. Quindi questo permette al bambino di poter fare un uso della televisione estremamente diverso da una volta, anche perché una volta all'inizio dell'uso della televisione

0: Adesso si trovano canali che trasmettono programmi per bambini tutto il giorno e non c'è più questa grande differenziazione tra i programmi di intrattenimento per adulti e quelli per bambini. Quindi l'uso della televisione è senz'altro estremamente diverso da una volta. Il problema... Sì, scusa.
1: No, dicevo, c'è da dire anche che... qualcuno, sicuramente facendo un po' di ironia sulla questione, però rilevando evidentemente anche un dato di fatto che la realtà ci propone senza ombra di dubbio, ha definito la televisione la babysitter elettronica.
0: Sì, perché spesso viene usata in quella funzione, nel senso che con la televisione i bambini stanno tranquilli, ovviamente, e vengono attirati da queste immagini in movimento, da questo suono, e quindi già da piccoli i bambini restano affascinati da questa scatola che emette suoni e immagini colorate e così via. Quindi tendono a stare tranquilli. Mm-hmm. Per cui quando i genitori vogliono far stare tranquilli i bambini, usano la televisione come babysitter. Ovviamente l'uso abbinato del videoregistratore può permettere un controllo diverso, questo dobbiamo anche ricordarcelo, utilizzando registrazioni, videocassette eccetera, con programmi che i genitori hanno già monitorato, hanno già controllato. Questo permette che i bambini possano essere esposti meno a messaggi negativi, però senz'altro l'uso della televisione come babysitter aumenta moltissimo le ore di esposizione dei bambini a questa influenza.
1: Che sono appunto influenze esterne, non sempre in linea con quelle che possono essere quelle della famiglia, in sostanza.
0: Sì, oltre al fatto che è sempre un intervento estremamente impersonale.
1: È vero.
0: Questo ricordiamocelo, un conto è una videocassetta con una storia, la storia di Biancaneve raccontata con un cartone animato, un conto è la mamma che si mette in poltrona con il bambino a raccontargli la storia di Biancaneve, a leggergliela. C'è un rapporto personale di interscambio estremamente diverso, il permette di stare con il bambino, di dedicare a lui del tempo, di abbracciarlo, di stargli vicino, di far sentire la propria vicinanza, cosa che al bambino necessita e che la televisione non può ovviamente sopperire.
1: Infatti, ma approfondiamo a questo punto, se non ti dispiace, un po' quelle che sono le basi del rapporto dei genitori con i figli. Qualcuno probabilmente arriva a sostenere che i figli sono la base del matrimonio, della vita di coppia. Partendo dalla Bibbia, è possibile assentire a questa dichiarazione oppure no?
0: Ma io non credo, perché nella Bibbia vediamo come l'unità, l'abbiamo già citato, viene essere composta dall'uomo e dalla donna. L'uomo e la donna forniscono la struttura di base dell'unità. I due saranno una stessa cosa, quindi c'è una completezza nell'unione, nel complementare di uomo e donna, quindi di marito e moglie. L'uomo creò, creò l'uomo a sua immagine, lo creò maschio e femmina, quindi è una cosa completa in se stesso. Dio si ferma, si riposa dopo la creazione dell'uomo. Quindi questo è un aspetto estremamente importante, e potremmo trovare qualche altro riferimento nella Bibbia che fa vedere come ad esempio l'assenza di figli non viene considerata nel racconto biblico, negli insegnamenti, nelle leggi del Vecchio Testamento date agli ebrei, che ci forniscono una base per comprendere un po' di più qual è il pensiero di Dio. Dicevo, l'assenza di figli non è un motivo ad esempio per il divorzio.
1: Non pregiudica la vita di coppia?
0: No, perché la vita di coppia non si basa sulla procreazione. La procreazione è una conseguenza della vita di coppia, non la base. Tant'è vero che troviamo esempi, chi conosce la Bibbia si ricorda probabilmente l'esempio del papà di Samuele, uno dei più grandi profeti e guide del popolo di Israele, che amava

0: molto la moglie, pur non avendo figli, e quando la moglie si lamenta di questa sua sterilità, lui replica dicendo: ma questo non ha importanza, la nostra unione, il fatto di essere insieme, vale più di un sacco di figli. Mm-hmm. Questo è una cosa estremamente importante. Ovviamente nella storia, nella cultura, nello sviluppo di tutta la civiltà umana, i figli sono stati un elemento estremamente importante, perché aveva due valenze estremamente forti. Uno era una valenza simbolica della perpetuazione della famiglia, della propria specie. Mm-hmm. Quindi io devo avere un figlio perché porti avanti il mio nome, mm-hmm, certo, perché mi faccia ricordare quando io non ci sarò più. Quindi un aspetto estremamente egoista, egocentrico, di procreare perché qualcuno possa poi ricordarsi di noi e noi non cadiamo poi nell'oblio completo. Mm. L'altro è quello molto più economico, del fatto che i figli voleva dire forza lavoro. Infatti. In una civiltà contadina, sì, avere dei figli, specialmente maschi, voleva dire forza lavoro. Mm-hmm. Le donne, le femmine, non erano una forza lavoro così forte, e quindi il maschio era sempre ricercato, dava prestigio, la femmina molto meno. Mm-hmm. E questo ce lo ricordiamo magari i più vecchi, di come tante volte i nonni aspirano ad avere l'erede maschio.
1: Certo, è vero, è vero. Quindi possiamo in qualche modo concludere o ribadire il fatto che i figli non sono perciò la causa del matrimonio o la base del matrimonio, della vita di coppia, ma la base della coppia, appunto, questa unione fra marito e moglie, e quindi non sono poi neanche lo scopo finale o unico del matrimonio, i figli, perché un matrimonio può essere ed è validissimo e può essere di grande utilità anche sociale, pur non essendo arricchito, diciamo così, dalla presenza di figli.
0: Esatto, la Bibbia dice che i figli sono una benedizione dell'Eterno sulla famiglia, sulla coppia, non la causa o lo scopo primo o unico del matrimonio.
1: Infatti, ma a questo punto quando ci sono i figli, e quindi la coppia marito-moglie diventa anche una coppia di genitori, quindi il marito e la moglie si trasformano in padre e madre, ecco, quali sono i compiti vari, importanti, che la Bibbia riconosce e attribuisce ai genitori in funzione, appunto, dell'allevamento dei figli?
0: Ma innanzitutto dobbiamo ricordarci che, ritornando al vecchio concetto del sistema sociale, quando entrano dei figli, anche solo un figlio, in una famiglia, si stabiliscono tutta una serie di nuove relazioni tra il bambino e il papà, e tra il bambino e la mamma. Quindi l'equilibrio della famiglia deve cambiare, questo penso che sia una cosa estremamente importante. I genitori non possono pretendere, non possono pensare di andare avanti a vivere come hanno fatto prima, quando il bambino non c'era. Mm-hmm. Devono cambiare i rapporti, deve cambiare la divisione a volte delle attività, del lavoro all'interno della famiglia, deve cambiare l'equilibrio nella gestione del tempo, perché il bambino richiede del tempo. Devono cambiare alcuni schemi dell'organizzazione familiare durante la giornata o così via. Quindi questo è qualcosa di molto importante, perché si tratta di aver voluto un inserimento di un bambino nella famiglia, e quindi bisogna accettarlo per quello che è, come la dignità di una persona, anche se molto piccola. Mm-hmm. Questo è un aspetto, penso, estremamente importante, che tante volte viene sottovalutato. Ogni coppia in attesa di un figlio deve sapere che nel momento della nascita la loro vita cambierà. Mm. E devono essere disposte ad accettare questi cambiamenti.
1: Mm-hmm. Cambiamenti che poi porteranno questa coppia anche a doversi impegnare in una maniera specifica nel far crescere questa persona, aiutandola a diventare consapevole di se stessa, della propria identità.
0: Sì, perché la famiglia, i genitori fungeranno sempre da riferimento, positivo o negativo, si spera sempre un riferimento positivo, certo, che siano di stimolo, sì, per una crescita e uno sviluppo positivo dei figli. Quindi questo è l'aspetto proprio fondamentale. Poi è chiaro che il rapporto specifico con i figli cambia ad esempio con l'età, mm-hmm, perché ovviamente nei primissimi giorni, primissime settimane o mesi il rapporto è molto stretto con la madre, il padre sembra quasi di supporto esterno. Man mano che il tempo passa questi equilibri cambiano, per cui il padre può avere un ruolo sempre maggiore. Per esempio pensiamo all'allattamento: finché il bambino è allattato al seno il padre non può intervenire in questo. Nel momento in cui incominciano con le pappe biberon, anche il padre può intervenire in questo tipo di accudimento, nel nutrimento del bambino. Successivamente il padre incomincia a poter giocare con il bambino, eccetera, finché poi piano piano con gli anni che passano i genitori dovranno anche abituarsi a lasciare spazio al bambino per crescere, fino al punto che il ragazzo, ormai ragazzo, adulto, adolescente, incomincerà a staccarsi completamente da loro. Mm-hmm. E loro dovranno accettare questo. Quindi c'è tutto un cammino in cambiamento da parte dei genitori verso il bambino, che poi man mano magari vedremo un pochettino più dettagliatamente.
1: Certo, infatti grazie allora per questo contributo, Gianfranco. Dobbiamo chiudere qui per oggi, ma questo già, come ora dicevi, ci fornisce delle basi buone su cui continuare e approfondire ulteriormente i nostri ragionamenti. Buon lavoro e a risentirci presto allora.
0: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Stamattina, se vogliamo dare un titolo alla predica, come stai costruendo la tua casa? Come la stai costruendo la tua casa? Perché questo interrogativo si pone in direzione di un futuro che sta per arrivare. Allora, primo capitolo del Cantico dei Cantici, soltanto la prima parte del verso 17. Così dice: le travi delle nostre case sono di cedro. Le travi delle nostre case sono di cedro. Chiniamo il capo e preghiamo. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Ti preghiamo stamattina di compiere un'opera nuova nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Aiutaci, Signore, perché abbiamo desiderio di fare la tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Le travi delle nostre case sono di cedro. Che bella espressione che troviamo in un libro particolare della Bibbia, un libro poetico. Se voi leggete il Cantico dei Cantici, vi rendete conto che è facile perdersi nell'immaginario di questo libro. Cioè, in sostanza, leggendo questo libro, vi rendete conto di trovarvi davanti a una poesia, un cantico. Non a caso Cantico dei Cantici vuol dire il cantico più bello. E viene questo verso messo in evidenza proprio in un libro dove si racconta la storia di un amore tra un uomo e una donna, la storia di una coppia dal punto di vista poetico, ma è un libro anche, a mio parere, forse non tutti, definito da tutti, ma per me lo è, un libro profetico, perché ci parla di quello che sarà, almeno è quello che io vedo in questo libro, di quello che sarà tra la sposa e lo sposo, tra quello che sarà la Chiesa del Signore e Gesù. Sapete che noi come Chiesa siamo la sposa dello sposo? Gesù adesso è promesso sposo a noi, la Scrittura dice addirittura che quando sarà, noi saremo la moglie dell'agnello. Noi non siamo degli invitati, siamo la moglie. Cioè abbiamo un posto da primo piano, un posto rilevante, insomma. Le attenzioni sono particolari su questa sposa, sulla Chiesa. Il cielo ha una grande attenzione su quello che sta facendo la Chiesa, sulla sposa. Tanto è vero che il Signore non ha voluto dare compito a nessuno per curarla, ma ha dato il compito allo Spirito Santo. Io vi manderò un consolatore. Ora, è vero che la Chiesa è sostenuta, è curata, aiutata dai ministeri, ma non ci sarebbero i ministeri se non ci fosse lo Spirito Santo che si muove. Quindi lo Spirito Santo è colui che si prende cura di questa sposa, la sta preparando, ci sta preparando, ci sta aiutando, sostenendo, e stamattina in particolare ci dice di guardare sulla sua parola, di non guardare altrove. Se desideriamo arrivare a queste nozze, allora dobbiamo guardare a questo programma matrimoniale che il Signore ha stabilito per noi su questa terra, e questo programma è nella sua parola. E dicevo, è sia poetico che profetico. Profetico perché? Perché ci sono alcune cose che noi realizzeremo soltanto quando saremo nella gloria del Signore. In questo libro, se lo leggete, Cantico dei Cantici, fate bene a leggere, voi scoprite un particolare interessante e piacevole, che sia lo sposo che la sposa si scambiano vicendevolmente dei complimenti, si fanno sempre dei complimenti tra di loro. Al punto, pensate un po', al punto che a volte è difficile riconoscere quando è lo sposo e quando è la sposa. Non so se a voi vi ha fatto questo effetto, a me ha fatto questo effetto. A volte leggi e non si comprende, ma è la sposa adesso che parla o è lo sposo? E questa difficoltà a capire chi è, se lo sposo e la sposa, è una cosa meravigliosa, perché vuol dire che sono una stessa cosa, che la sposa ha imparato a parlare come parla lo sposo, che il carattere dello sposo sta venendo impresso nella sposa. Siccome la sposa è terrena, viene dalla terra, e qui nel Cantico dei Cantici sta iniziando ad assumere ciò che è celeste, ciò che è divino, e questo è il lavoro meraviglioso che fa lo Spirito Santo in mezzo alla Chiesa, al suo popolo. E io noto a tratti che la sposa, quando si avvicina allo sposo, ha delle cose meravigliose che sono frutto dell'opera dello sposo nella sua vita. Però c'è un particolare per riconoscere quando è lo sposo e quando è la sposa. Lo volete sapere? Il particolare è questo: quando parla lo sposo, per accorgersi che è lo sposo, bisogna capire la funzione dello sposo. Quando parla lo sposo, ti accorgi che è lui, perché è lui che ha provveduto tutto. Quando invece parla la sposa, ti accorgi che è lei, perché è lei che ha ricevuto tutto. La sposa non ha dato niente allo sposo, ha ricevuto tutto dallo sposo. E difatti, quando avviene questo dialogo, tu ti rendi conto che lo sposo ha provveduto tanto e che la sposa è ripiena di gratitudine, si complimenta con lo sposo, è felice, è contenta, si rende conto che uno sposo così non l'avrebbe trovato da nessuna parte. I fratelli non me ne vogliono, ma è così. È uno sposo speciale, straordinario, particolare, è uno sposo che l'ha amata veramente. E stamattina meditiamo insieme su questo verso: le travi delle nostre case sono di cedro. Chi è che dice questa frase? Lo sposo o la sposa? La sposa. La sposa viene condotta negli appartamenti, probabilmente un modo perché possa vedere come sarà la casa quando si sposerà. Forse lo sposo gli ha aperto la porta e gli ha detto: vieni, ti faccio vedere quello che sto preparando. È bello, ogni tanto il Signore ci fa gustare un poco delle cose lì sopra. Mi succede ogni tanto. Se non succedesse sarebbe un guaio, ma lo sposo ogni tanto apre un poco la porta, dice: guarda che c'è, poi la chiude subito, dice: non è il momento, un altro po', ancora un altro po'. E ogni tanto l'anima nostra viene saziata, appena appena, ma viene saziata. Non potremmo saziarci appieno, se no su questa terra insomma non ci vorremmo poi restare, e quindi non vorremmo sviluppare il mandato che ci è stato dato, cioè quello di portare la testimonianza ad altre persone, ad altre anime, e quindi per mezzo della testimonianza portare alla salvezza altre anime. In questo capitolo c'è uno scambio tra lo sposo e la sposa di complimenti. Si alternano quasi verso dopo verso. È inutile dire che quelli dello sposo sono molto più belli di quelli della sposa. I paragoni che fa lo sposo sono profondi, straordinari, eccezionali. Quelli della sposa sono un poco più terreni. D'altronde non conosce bene le cose celesti e si deve accontentare delle cose che ha momentaneamente a disposizione per offrire al Signore. Io vorrei dirti una cosa a riguardo di questo: non cercare le cose che non hai per offrire al Signore. Dio vuole le cose che hai. Le cose che non avrai, che non hai, forse le avrai. Molti aspettano per dare al Signore, per offrire al Signore qualcosa che non sanno se mai avranno. Se io stessi così, se io fossi così, se fossi più libera, se... quello che puoi fare per il Signore adesso devi fare. E probabilmente fino a che non fai adesso quello che puoi fare, non ti verrà dato altro. Perché chi è fedele nelle minime sarà fedele anche nelle grandi. Chi è fedele in una cosa, gli saranno affidate altre cose. Quello che Dio ti chiede non di compiere cose chissà di quale grandezza e di quale spessore da fare davanti agli altri. Sono le piccole cose che glorificano il nome di Dio. Quelle piccole cose sono cose straordinarie per Dio. Non cercare cose che magari più avanti Dio ti permetterà di poter fare, di poter dare, dai al Signore quello che adesso è nelle tue condizioni di poter fare. Una serie di complimenti si passano. Il mio amico è per me come un grappolo di cipro. Poi risponde l'amico: come sei bella, amica mia, come sei bella, i tuoi occhi sono come quelli dei colombi. E poi la sposa parla: come sei bello, amico mio, come sei amabile, anche il nostro letto è verdeggiante. Le travi delle nostre case sono di cedro. Immaginiamo un po' che lo sposo ha portato la sposa in questa casa. Immaginate, non vi preoccupate. Poi fermo io la vostra immaginazione se arriva oltre. Immaginate, lo sposo gli apre la porta e gli dice: amata mia, sposa mia, questo è l'appartamento nel quale staremo insieme. Entra nella stanza, entra nella camera nuziale, vede un letto verdeggiante e poi alza il capo e nota il soffitto e lo guarda e dice: questo non è un soffitto come gli altri, questo è un soffitto fatto di cedro, le travi sono di cedro. Ed è una considerazione che fa molto importante. Mi piacerebbe parlarvi del cedro, ma non vi parlo del cedro stamattina. Vi dico soltanto che il cedro era un legno, un albero, che dalla Bibbia è definito albero piantato da Dio. La Bibbia stessa lo definisce albero piantato da Dio, perché a differenza degli altri alberi è un albero imponente, altissimo. Questo albero è in grado di raggiungere 45-60 metri di altezza. Non so pochi, immaginate 60 metri d'altezza. In una zona del Libano è riuscito a raggiungere il massimo 85 metri di altezza. Quindi quando lo si vedeva quest'albero, chi lo vedeva? La prima cosa che diceva: questo l'avrà piantato Dio. E c'è questa espressione nella Bibbia: alberi piantati da Dio saranno come alberi di cedro piantati nella casa del Signore. L'immagine che dava questo albero a chi lo vedeva e dire: ma qua non è possibile che un uomo abbia piantato quest'albero, qua questo sarà sceso Dio e l'avrà piantato. Il senso? Poi la bellezza di questo cedro dell'albero è il fatto che, essendo così alto, dava a chi è giù l'impressione che era in contatto con il cielo. Se tu ci fai caso, noi dobbiamo riflettere sulle circostanze. Quando ci troviamo in un bel posto, riflettiamo intorno alle cose, perché poi scopriamo che la parola di Dio è straordinaria anche questo. Mettetevi ai piedi di un albero altissimo, alzate la testa e vedete se non vi dà l'impressione che la sua cima tocchi il cielo. Voi mettetevi ai piedi di un albero, alzate la testa e guardate, però deve essere altissimo, e vedete se non vi dà l'impressione che sia, quando il cielo è bello azzurro, che sia attaccato vicino al cielo. Ma questo tipo di albero è un albero costoso. Era difficile trovare in quel tempo qualcuno che avesse una casa con le travi di cedro. Impossibile. Era costoso. Era difficile trovare in Palestina qualcuno che per costruire la sua casa impiegasse del materiale così costoso. Punto primo: Dio ci ha arricchiti. È il materiale che Dio ha usato per la mia e per la tua salvezza. È un materiale costosissimo. Non abbiamo necessità di pensare troppo se accettare o no il Signore. È come sciupare una ricchezza, è come disprezzare una ricchezza, è come dire: non mi importa di quanto è stato speso, che mi interessa, chi gliel'ha fatto fare. Ciò che Dio ha impiegato per la mia e per la tua salvezza, per la tua gioia e per la tua pace, per la tua serenità e per il tuo benessere spirituale, è qualcosa di estremamente costoso. Dio non ha badato a spese per averti, ha dato il suo figliolo, Gesù. È è stato dato per te, per la tua gioia. Alcuni dicono, oh, per avere un po' di pace chissà cosa farei, perché l'uomo si tiene alla pace, l'uomo vuole la gioia. Chi non vuole la serenità? Chi non vuole vivere una vita con il peso sulla coscienza e sull'animo del peccato rimosso? Chi non gli farebbe piacere? Dio ha provveduto ogni cosa e vuole costruirti una casa spirituale che ti parla di ricchezza. Per quanto tu possa impegnarti, non riuscirai mai a costruirla come Lui ha provveduto per te. Potrai impiegare materiali diversi, colorati forse, potrai impiegare cose magari che ti fanno star bene per un tempo, che ti fanno dire, però anima mia, guarda che sei stato in grado di fare, puoi farlo, possiamo impegnarci, possiamo fare come quel giovane, vi ricordate, che aveva riempito i suoi granai, considerò che la prosperità era tanta, che doveva demolire vecchi granai e ricostruirne altri più grandi e dire all'anima sua, anima mia godi. Adesso, anima mia godi. C'è un errore in quella frase. Quale? Godi? No, mia. Perché l'anima non era sua. I granai erano suoi, non l'anima. L'anima è di chi l'ha creata. E la scrittura dice che quando noi ce ne andiamo da questa terra, l'anima torna a Dio che l'ha creata. E quindi tutto puoi dire che è tuo, tranne l'anima. Tutto puoi dire che ti appartiene, tranne l'anima. Lo spirito torna a Dio che l'ha creato. Abbiamo una parte spirituale che ha bisogno, sente la necessità dell'intervento di Dio, vuole stare in comunione con Dio, vuole essere appagata dal senso della giustizia di Dio, e soltanto quando troverà Dio si sentirà appagata. Soltanto quando troverà Dio si sentirà appagata. I soldi in gran quantità non riusciranno ad appagare, non riusciranno ad appagare. Non ti potranno magari riempire le tasche, ti potranno magari togliere i debiti, è una cosa un poco difficile in questi tempi, ma eventualmente ti potranno togliere i debiti, ti potranno dire, boh, adesso sono sereno e sono a posto su questa terra, ma ci sarà sempre quella parte interiore della tua vita che ti richiama a Dio, che ti richiama ad avvicinarti a Dio, che non si accontenta che tu hai il pensiero per Dio. Ma io ce l'ho il pensiero, io ogni tanto lo penso. E che fa che lo pensi? Basta, il pensiero non è biblico, è una frase che apparteneva al nostro movimento giovanile. Quando non avevamo soldi per fare un regalo, dicevamo basta il pensiero e risolvevamo il problema. Ma qui non è, io non ce l'ho scritto nella Bibbia, io ce l'ho il pensiero verso Dio, basta il pensiero, io lo penso sempre, molti dicono così, ma ieri abbiamo fatto una visita con mia moglie, una famiglia lontanissima che una volta si vede e tre dici no, e abbiamo detto fratello, ma io ce l'ho sempre qua, chi? Dio! E allora cosa vuol dire, scusami, che ce l'hai sempre qua, che forse è un tormento? È possibile che ce l'hai qui ed è possibile, spiegavo, che soltanto a me Dio mi dice sempre di andare in chiesa e a te non ti dice state a casa, come funziona? È possibile che tu non avverti il desiderio di stare con lo sposo, ce l'hai qua, che direbbero le nostre mogli se dici ma io ti voglio bene, ti ho sempre qua, però non la vedi, non ci stai con lei, non gli fai un complimento, che direbbero, no? Fratello, è così o no? E viceversa anche, ovviamente. Le travi delle nostre case sono di cedro. Innanzitutto il Signore ci vuole far comprendere tutto quello che Lui ha provveduto per noi. E la sposa è contenta e felice, dice, ma che opere che ha fatto il mio sposo? Che cosa mi sta dando? Cosa mi vuole far vedere? Cosa mi vuole far realizzare? Cosa mi vuole far gustare? Non ha badato a spese. Fratelli, io a volte immagino che ad un certo punto in cielo ci sarà stata una discussione, si sarà parlato, come facciamo a salvare l'uomo? È la mia immaginazione. E a volte immagino anche che qualche angelo ha detto, ma se voi ci penso io. Immaginario ovviamente, nulla di biblico. Dio ha preso la decisione lui stesso di salvare l'uomo. Lui avrebbe potuto prendere una decisione diversa, quella di cancellare l'uomo e fare il mondo da capo. E Dio è il creatore, e invece lui ha deciso di venirci incontro e di procurarci la salvezza. Dio si è fatto uomo. Dio si è fatto uomo. Com'è possibile? Guarda, non lo so com'è possibile. Certe cose sono possibili solo a Dio. Il miracolo più grande è proprio il fatto che Dio sia venuto sulla terra. Ma c'è un altro miracolo più grande ancora, fratelli, che Dio adesso viene nei nostri cuori, scende nella nostra vita, viene ad abitare dentro di noi, non è a fianco a noi, è dentro di noi. Ma non solo le travi delle nostre case sono di cedro, e quindi possiamo considerare che Dio ha speso tanto per noi, lo sposo ha speso tanto, ma anche il senso del sacrificio. In Israele, in Palestina, viene costruita questa casa di cedro, ma il cedro viene dal Libano. Fate bene attenzione a quello che sto per dirvi. Lo sposo è andato fuori dal suo paese per acquistare, ve lo ripeto, non ha preso il materiale lì, in Israele, in Palestina, è uscito fuori, è andato in Libano e ha acquistato il materiale, è uscito fuori dalla sua nazione, è andato in una terra che non aveva niente a che fare con la sua spiritualità. Gesù, per acquistarci la salvezza, è uscito fuori dal suo regno, è venuto sulla terra dove c'era morte, peccato, sporcizia, e su quella terra ha acquistato la nostra salvezza, il senso del sacrificio. Noi a volte pensiamo e immaginiamo a Dio che dà il suo figlio, che tutto si completa nel giro di pochi attimi e di pochi minuti, muore, va sulla croce, però non comprendiamo il senso del sacrificio. Dio che si abbandona nelle mani dell'uomo, che si fa uccidere. Gesù che avverte, realizza il distacco con Dio sulla croce. Perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? La separazione, il senso del sacrificio. Oggi i nostri figli difficilmente comprendono i sacrifici dei genitori, soprattutto se hanno tutto subito. Se hanno tutto subito, noi da grandi avremmo dei ragazzi che non comprenderanno bene o molto il senso del sacrificio di alcune cose. Quando ero piccolo mi ricordo che bisognava aspettare, e mi ricordo che per avere una bicicletta ho fatto 3 mesi di lavoro estivo. Avevo appena finito forse la prima media, non mi ricordo. Finita la prima media, mi ricordo che avevo 3 mesi libero davanti a me, e la prima cosa che ho chiesto a mia mamma e a mio padre è la bicicletta. Chissà cosa volevo fare in quei 3 mesi con quella bicicletta. Ah, va bene. Mi ricordo che dopo 2 o 3 giorni, non mi ricordo se sono tornato forse da una partita di calcio, insomma, che ho fatto con i ragazzi, era appena finita la scuola, sono tornato a casa, ero ancora tutto sporco, tutto sudato, e c'era mia mamma con un signore che era seduto là, che stavano parlando. E questo signore si chiamava Don Giro. Questo signore era il padrone di una ditta coloniale, insomma, dove si portava il caffè, non si sa cosa. E allora mi ha parlato, come sono arrivata? È arrivato Don Giro, mio figlio. Allora da domani mattina Don Giro viene con voi. Sono andato a lavorare fino a settembre, avevo 11 anni. Dalle 7:30 del mattino alle 10 di sera. 7:30 del mattino, 10 di sera. Mi ricordo che in una scatola di scarpe facevamo i salvadanai, si metteva lo scotch, il buco con le forbici sulla scatola di scarpe, e lì dentro mettevi quello che guadagnavi. Alla fine, finalmente è arrivato il mese di settembre, abbiamo contato e c'erano dentro 95.000 lire. E mio padre ha detto: andiamo a comprare la bicicletta. Siamo andati a comprare la bicicletta e avanzato il resto. E il resto se l'è preso mia mamma e mio padre, ovviamente, perché iniziava la scuola. Ci serve per la scuola il resto. Quella bicicletta era una cosa, fratelli, che non la dava a nessuno. Mi ricordava la paura eventualmente che si rompeva e poi doveva andare a fare chissà che cosa. Di nuovo, il senso del sacrificio. Diciamocelo chiaramente, fratelli. Ce l'abbiamo il senso delle cose che Dio ha fatto per noi? Ditemi un po', non c'è pericolo di superficialità nel trattare le cose che Dio ci ha dato? L'Epistola agli Ebrei dice: state attenti a non trascurare una così grande salvezza, perché se non sono scampati quelli che non hanno conosciuto la salvezza, figuratevi se potete scampare voi che avete conosciuto la salvezza. Il senso del sacrificio. Ma la sposa, guardando le travi di legno, avverte un altro senso pure, questo è bello, il senso della protezione. Questa casa non cadrà mai. C'ha il cedro del Libano che ci protegge. Che bello! Il senso della protezione. Il cedro era un legno che veniva usato dai fenici per le loro imbarcazioni, perché era altamente impermeabile. L'acqua non entrava. E lo sposo ci ha pensato questo, eh? Qualcosa che le protegga, che protegga la sua vita, la tua vita, dalle piogge, dalle tempeste. L'opera che Dio ha fatto nella nostra vita è un'opera che ci protegge dalle tempeste. Tu devi sapere che le tempeste ci saranno. Non devi pensare che la nostra vita spirituale è un'estate continua. Devi sapere che ci saranno delle tempeste. Ma non ti preoccupare, perché le travi sono di cedro. La pioggia forte, quella torrenziale, quella invernale magari, non potranno danneggiare la tua casa. La sposa guarda, dice: lo sposo ha pensato a tutto, mio marito ha pensato a tutto, ha voluto anche che io mi sentissi al sicuro, perché chiaramente lui uscirà per lavorare, io sono qua, e quindi vuole che io mi senta al sicuro. Gesù non è uscito per lavorare, è tornato in gloria, ritornerà, ma nel frattempo lui ci ha messo al sicuro. Ha detto: per tutto il tempo che staranno prima che io ritorno, io devo garantire loro la sicurezza, la protezione. Ma non solo lo voglio garantire a parole, voglio che loro avvertano il senso della protezione. Io non mi sento protetto perché è scritto nella Bibbia, mi sento protetto perché è scritto e perché sento la sua protezione, la vivo la sua protezione, la realizzo, mi rendo conto delle tempeste, dei venti che soffiano, delle piogge che si abbattono, ma mi rendo conto che la mia casa è forte. Quando parlo di casa non parlo necessariamente della famiglia, parlo della mia vita spirituale con il mio Gesù, con il mio Signore. Tempeste di malattie soffieranno probabilmente, economiche soffieranno probabilmente, notizie che non ti piacciono forse arriveranno, problemi, prove, difficoltà, forse, Dio scampi tutti voi, ma forse, tragedie arriveranno. Ma la scrittura dice che Egli ha fatto in modo che la nostra casa sia protetta da ogni cosa. Si dice che in Palestina, quando i ladri volevano entrare nelle case, entravano dal tetto, era la parte più morbida. Qui non c'è possibilità. Qui non trovano né paglia né tegole che si spostano. Vi ricordate il malato di Capernaum, che salgono sul tetto, spostano la tegola e calano? Qui hai voglia, che vuoi spostare qui? Sposta il cedro, va? Sposta la trave. Questo significa che il nemico non può entrare in casa tua per rubare ciò che Dio ti ha dato. L'unica possibilità che ha è che tu gli apri la porta. Ma se lui dovesse seguire il suo corso, entrare dal tetto, non può entrare. Grazie. Perché Dio ha barricato la tua casa. Infatti Gesù dice: nessuno potrà rapirle dalla mia mano. Quindi per quanto, pensa un po', per quanto dipende da Dio, questo è un paradosso, ma lo devo dire, e dal diavolo, Nessuno può farlo. Perché per quanto dipende da Dio, Dio ti stringe nella sua mano. E Dio dice: nessuno può rapirli dalla mia mano. Per quanto dipende dal diavolo, il diavolo dice: non ce la faccio, perché la mano di Dio neppure mi avvicino. E allora cosa succede per far entrare il diavolo? Devi aprire la porta. E a volte anche per un poco, per poco tempo. Quanti hanno testimoniato il tempo niente meno di muovermi, che cosa hanno fatto? Sono entrati e io sono uscito un attimo per prendere la posta per parlare. A volte è proprio appena, proprio perché il diavolo in alcune situazioni spirituali si mette fuori alla porta perché è geloso, dice: ma possibile? Dice: queste erano nelle mie mani e adesso sento che nella casa Dio si è costruito una casa, si sta facendo tanto bene, sta manifestando la sua bontà, e poi sì, io mi devo mettere qua perché prima o poi apre la porta. Tu non aprire mai la porta, chiudila. Dice: ma se io devo aprirla perché ho bisogno. Con Gesù non hai bisogno di niente, Gesù è tutto. E se proprio hai necessità di aprire una porta, fagliela aprire a Gesù, non l'aprire tu, aspetta che lui ti indichi quello che devi fare. E infine ho concluso. Le travi di legno, che cosa strana, eh? Eppure è così. Ci parlano di un futuro. Eh sì, perché tutte le case in Palestina che erano fatte di paglia, ogni tanto andavano rifatti i tetti. Questa casa che è fatta di cedro non ha bisogno di essere rifatto il tetto, non ha bisogno di essere ristrutturata, perché ciò che Dio fa è per sempre. Dio non fa le cose, cioè, guardi, adesso voglio fare un'opera, poi fra 6 mesi la rifacciamo. No, Dio non fa le facciate alle nostre case. Il suo materiale è un materiale, pensa un po', che può durare tutta una vita, proprio perché non è scadente. Lui ci ha speso tutto, ha dato la sua vita per fare che cosa? Per fare per prendere del materiale scadente. La religione ti dà il materiale scadente. Oggi una religione va in una maniera, fra 10 anni cambia idea e fa diversamente. Purtroppo è anche così. La psicologia, che oggi è tanto in voga, la pedagogia, oggi si muove in una maniera, fra 20 anni cambia idea e dici che non è più così perché hanno scoperto che adesso si va meglio così. Questo è materiale scadente. Ma la parola di Dio non è materiale scadente. Quello che veniva predicato 2000 anni fa è stato predicato 1000 anni fa, e quello che è stato predicato 1000 anni fa è predicato ancora oggi. E quello che è predicato oggi sarà predicato anche fra 20 anni, fra 10 anni, fra 1000 anni no, perché il Signore è già tornato. Non voglio dire fra 1000 anni, se il Signore dice: ma tu non sai quello che mi aspetta, dice fra 1000 anni. No, fino a che Lui non tornerà. Allora costruiamo con ciò che Dio ci ha dato. Non ti aggravare di risorse umane che per un certo senso sono anche belle e interessanti, ma lasciano il tempo che trovano. Lascia che la tua casa sia fatta con il materiale delle cose divine. Avrai sicurezza, protezione, non ti mancherà nulla, sarai felice, godrai di ogni bene. Salmo 92, a proposito del cedro, dice che cresceranno come il cedro del Libano, saranno sempre verdeggianti, nella loro vecchiaia porteranno ancora frutto. Il futuro, quello che Dio fa per noi, in qualche maniera è come se ci avesse sistemato pure il futuro, perché possiamo essere sereni e al sicuro che colui che ha iniziato un'opera certamente la porterà a compimento. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

bentornato all'ascolto della nostra rubrica settimanale. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a riflettere sui pensieri che il Signore mi ha messo in cuore di proporre alla tua attenzione. L'argomento che desidero trattare ha per titolo uno dei titoli di Cristo che ne dimostrano la Deità. Questo titolo è Il Primogenito. Dopo qualche attimo di musica inizieremo ad analizzare l'argomento.

Insieme ai titoli La parola, Unigenito, Immagine e Esatta immagine o impronta, quello di Primogenito evidenzia la deità di Cristo. Prima di esaminare un aspetto di questo titolo, è bene precisare il significato e l'uso di questa parola nella Bibbia. Ora, la Scrittura afferma che i figli primogeniti avevano dei privilegi rispetto agli altri perché ricevevano doppia eredità. In secondo luogo, essi esercitavano in seguito nella famiglia, o meglio nei confronti degli altri fratelli, una certa autorità. Per esempio, c'è il caso dei figli di Giacobbe. Fu proprio quando mancava il primogenito, Ruben, che gli altri vendettero Giuseppe. I primogeniti, oltre a privilegi ed autorità, avevano anche una certa responsabilità. Prendiamo anche qui un esempio, sempre dai figli di Giacobbe. Quando Giuseppe, ormai viceré in Egitto, non riconosciuto dai suoi fratelli, richiese loro di portare l'ultimo fratello, essi ritornarono dal padre chiedendogli di esaudire questa richiesta. Al suo rifiuto si vede proprio come di nuovo Ruben, il primogenito, si assuma lui la responsabilità dell'ultimo fratello, rivolgendosi al padre così: affidalo a me.

Ora però è importante far rilevare che il significato della parola primogenito non è tanto primo nato quanto superiore. Cioè, nella Bibbia questo termine porta con sé l'idea della superiorità e priorità. Faccio ancora un esempio tratto dall'Antico Testamento. Benedicendo i figli di Giuseppe, Giacobbe diede la benedizione di primogenito con tutto quello che implicava, e cioè privilegio, autorità, responsabilità, a colui che era il secondogenito. Ma perché? Semplicemente perché questo secondogenito sarebbe divenuto più grande, diventato più grande dell'altro. Ora, pensando a tutto ciò, si vede come il titolo primogenito riferito a Cristo nel Nuovo Testamento non indichi il primo nato o nato prima, il che significherebbe che egli è un essere creato, ma questo titolo significa piuttosto il superiore, il supremo, al di sopra di tutto e di tutti.

Nell'Epistola ai Colossesi si legge al capitolo primo, in alcuni versetti: Egli ci ha riscossi dalla podestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Questo testo biblico afferma con grande chiarezza la supremazia di Cristo. Considerando il titolo primogenito, si nota che si riferisce alla sua priorità, superiorità sulla creazione. Sia l'Apostolo Paolo, che scrisse il testo che abbiamo letto, che l'Apostolo Giovanni, nei suoi scritti ribadiscono lo stesso importante pensiero, e cioè la supremazia di Cristo sulla creazione, perché tutte le cose sono state create da Lui. Solo che l'Apostolo Giovanni usa il titolo «la parola» per indicare questa verità, mentre l'Apostolo Paolo usa il titolo «primogenito». Due titoli che sono però uguali nella sostanza, mettendo entrambi il rilievo che Cristo non è stato il primo ad essere creato, né è stato creato, ma Egli è il supremo nella creazione, è antecedente ad essa, è niente meno che il Creatore. Pertanto è al di fuori della categoria delle creature. Tutto è stato creato in Lui, per mezzo di Lui ed in vista di Lui, cioè Egli agiva nella creazione ed è lo scopo di essa, e tutte le cose sono mantenute insieme dal suo potere, e, come è scritto nell'Epistola agli Ebrei, Egli sostiene ogni cosa. Tutto ciò lo fa essere il supremo della creazione. Non so se tu ti sia mai chiesto il motivo per cui ci sono grossi problemi nella creazione oggi. Ebbene, Dio ha creato ogni cosa in un modo perfetto. Perché allora oggi abbiamo problemi, per esempio, con l'inquinamento, quindi e problemi ecologici che portano a sua volta problemi di natura economica, i quali sfociano in problemi politici e così via? Insomma, sai perché abbiamo tutti questi problemi che hanno in fondo la loro radice nella creazione? Molto semplicemente perché è entrato il peccato nel mondo e così l'uomo ha tolto la supremazia al Signore. Gesù Cristo non è considerato come il supremo, come il primogenito di ogni creatura, e le persone adorano le cose della creazione, le cose che loro hanno fatte, ed il risultato di tutto questo è costituito da problemi e distruzione invece di crescita e costruzione. Verrà però il giorno in cui a Gesù Cristo sarà data la priorità nella creazione, il giusto posto come primogenito, ed allora tutti questi problemi saranno risolti e la creazione sarà vista come qualcosa che Lui ha creato per usarlo per la sua gloria. Allora, in quel momento, in quel tempo, la creazione che al presente, dice la Bibbia, geme ed è in travaglio, sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Ci saranno bellezza ed armonia, gloria e benedizione, perché il primogenito della creazione, Gesù Cristo, regnerà. In conclusione, questo titolo primogenito, di cui abbiamo considerato un aspetto, mette in rilievo una grande verità: la supremazia di Cristo sulla creazione, e quindi evidenzia la sua deità, perché se Cristo è il creatore, ciò significa che è Dio, quindi è preesistito eternamente da ogni eternità. Questo ha una implicazione importantissima per la nostra vita. Egli è il supremo, quindi è il Signore, ma è il Signore della vita solo di quelli che hanno creduto in Lui, che sono dei suoi figli. Vorrei chiederti, caro ascoltatore, sei tu uno di questi? Il sapere che Gesù Cristo, il primogenito, è Dio, è importante, ma non è sufficiente per diventare un figlio di Dio. Per essere tali è necessario nascere di nuovo,
riceverlo come Signore e Salvatore, che tu possa, se ancora non lo sei, diventare tale.

Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Mi rendo conto che quanto detto, seppur brevemente, non è certamente completo. Così, se vuoi approfondire l'argomento, ti invito a scriverci. Così come se hai dei dubbi, delle domande su quanto ascoltato, o anche se hai dei problemi a carattere spirituale. Noi siamo a tua completa disposizione. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione su questa medesima lunghezza d'onda e continuerò a presentare l'argomento della Deità di Cristo vedendo altri aspetti intorno al titolo di Cristo, il primogenito. A risentirci dunque.

Ciao a tutti. Nella notte in cui Gesù fu tradito e fu processato, Pietro rinnegò Gesù come quest'ultimo gli aveva predetto. Ma i quattro Vangeli raccontano dettagli diversi sul rinnegamento di Pietro in quella notte. Ci troviamo di fronte ad una contraddizione? Oggi ci occupiamo della sequenza dei rinnegamenti di Pietro. Tutti e quattro i Vangeli si riferiscono alla stessa notte, ma la raccontano in modo diverso, come peraltro ci si aspetta da fonti indipendenti che raccontano un evento a distanza di tempo, basandosi sulle testimonianze a loro disposizione. Cerchiamo quindi di ricostruire quella notte basandoci sui dati a disposizione e vediamo com'è possibile armonizzare gli eventi. Gesù, quella notte, fu portato dal sommo sacerdote Caiafa, che lo avrebbe interrogato insieme a scribi ed anziani. Ce lo confermano tutti e quattro i Vangeli. Giovanni aggiunge il fatto che Gesù, prima di essere interrogato da Caiafa, fu interrogato anche da Anna, il suocero di Caiafa, che era stato sommo sacerdote prima di lui. Evidentemente, Anna si trovava lì, a casa di Caiafa, suo genero, quella notte. O comunque vivevano vicini o nella stessa costruzione. Comunque sia, Anna volle sentire Gesù di persona prima di mandarlo da Caiafa. D'altra parte, sappiamo che Anna aveva ancora una grande influenza e veniva interpellato dai membri del Sinedrio anche durante il tempo in cui suo genero Caiafa ricopriva già la carica di sommo sacerdote, come deduciamo anche da Atti capitolo 4, versetti 5 e 6. Tutti i Vangeli ci informano poi del fatto che Pietro aveva seguito Gesù da lontano, mentre quest'ultimo veniva portato dal sommo sacerdote. Pietro riuscì ad entrare nel cortile del sommo sacerdote e Giovanni, anche in questo caso, ci dà un dettaglio in più degli altri Vangeli. Infatti, in Giovanni 18, versetti 15 e 16, apprendiamo che Pietro riuscì ad entrare per intercessione di un altro discepolo, probabilmente Giovanni stesso. Ma anche in questo caso si tratta solo di un dettaglio che non contraddice i racconti più sintetici degli altri Vangeli. Inoltre, siccome Giovanni separa l'interrogatorio da parte di Anna da quello, da parte di Caiafa, separa anche il primo rinnegamento di Pietro dagli altri due. Matteo, Marco e Luca invece ci narrano i tre rinnegamenti uno dopo l'altro, proprio perché non si occupano di distinguere l'interrogatorio di Anna da quello di Caiafa. Anche in questo caso non si rilevano contraddizioni tra i vari racconti, ma solo un approccio più sintetico da parte di Matteo, Marco e Luca. Dopo il processo avvenuto nella notte in casa del sommo sacerdote, secondo Luca 22,66, ci fu ancora un interrogatorio nel Sinedrio la mattina, prima di condurre Gesù da Pilato. Questo corrisponde al consiglio di cui parlano anche Matteo 27,1 e Marco 15,1. D'altra parte, aveva senso un incontro ufficiale nel Sinedrio prima di stabilire una condanna così grave come la pena capitale, decisa in quella notte. Ma le differenze più sostanziali tra i Vangeli emergono nel tentativo di ricostruire la sequenza esatta dei dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, nonché l'identità degli interlocutori di Pietro. Il problema esiste, al punto che nel passato, nel tentativo di

armonizzare i racconti dei Vangeli, alcuni sono arrivati a postulare che Pietro avesse rinnegato Gesù per ben 6 volte. Se si fa una ricerca in rete, è possibile trovare ancora oggi persone che difendono questa posizione. Tuttavia, secondo molti studiosi odierni, questo approccio crea più problemi di quanti ne risolva. Infatti, tutti e 4 i Vangeli ci parlano di un Gesù che predice un triplice rinnegamento di Pietro e descrivono tutti un triplice rinnegamento. Ipotizzare con precisione 6 rinnegamenti per armonizzare i racconti sembra piuttosto artificioso, ma soprattutto non è necessario. Quindi, come possiamo spiegare le differenze nei Vangeli rispettando la predizione di Gesù e il triplice rinnegamento di Pietro prima del cantar del gallo? Allora, ci aiutano un paio di osservazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, come ho già spiegato in altre occasioni, non dobbiamo aspettarci una corrispondenza parola per parola, e infatti non la troviamo. Il modo in cui si scriveva la storia, a partire da racconti tramandati oralmente, considerava la norma riportare anche solo semplici parafrasi dei dialoghi, atte a mettere in luce i concetti essenziali, ed è quello che effettivamente avviene anche in questo caso. Inoltre, è logico supporre che durante la notte i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori non siano stati così semplici e lineari. I Vangeli ci offrono un racconto sintetico, ma il testo ci permette di supporre che Pietro, in ognuna delle 3 occasioni in cui rinnegò Gesù, si trovava a rispondere di fronte a più persone. Queste persone probabilmente lo accusavano tutte insieme, sovrapponendosi le une alle altre, ed è quindi possibile che Pietro ogni volta abbia dovuto negare ripetutamente. Chi scrisse i Vangeli non era interessato ai singoli dialoghi con ogni interlocutore presente, con estrema precisione, ma era interessato a rilevare le 3 occasioni in cui quella notte Pietro si difese rinnegando Gesù. Ripeto, durante l'interrogatorio di Anna e poi di Caiafa, quella notte Pietro si ritrovò a rinnegare in 3 momenti diversi, ma non possiamo escludere che in ogni occasione egli abbia dovuto ribadire più volte il concetto di fronte a diversi interlocutori. Cerchiamo quindi di ricostruire come possono essere andate le cose. Tutti e 4 i Vangeli concordano nel dirci che fu una donna, una delle serve del sommo sacerdote, la prima ad approcciare Pietro mentre egli stava nel cortile. Giovanni ci dà un particolare in più e ci dice che si trattava della portinaia. Potete notare esattamente ciò che vi dicevo prima. La frase pronunciata dalla portinaia varia nei 4 Vangeli. Infatti nessuno di loro riporta probabilmente la frase originale pronunciata in quella notte, ma il concetto espresso è quello che ci aspettiamo, ovvero l'insinuazione che Pietro fosse discepolo di Gesù. E lo stesso si può dire per la risposta di Pietro. Si noti che Matteo ci parla di una negazione che avvenne davanti a tutti, confermando quanto dicevamo prima, ovvero il fatto che in tutte le occasioni Pietro era circondato da diversi testimoni che lo incalzavano. Poco dopo troviamo la 2ª occasione di rinnegamento e qui si ritrovano le maggiori differenze. Matteo utilizza il femminile per riferirsi ad un'altra serva. Marco conferma che si trattava della serva e il linguaggio non implica che fosse la stessa serva di prima, anche se non lo si può escludere. Luca non usa il femminile e si riferisce genericamente ad un altro che lo stava accusando, e la risposta di Pietro porta a pensare che si trattasse di un uomo. Giovanni ci conferma che in effetti Pietro era incalzato da diverse persone contemporaneamente, infatti utilizza il plurale. Non è quindi difficile immaginare la scena con Pietro che viene incalzato dalla serva o anche da più serve, ma anche da altri uomini. Pietro ha quindi dovuto rispondere a più accuse mentre veniva incalzato da più persone. Questo 2º rinnegamento di Pietro deve essere stato piuttosto articolato, includendo sicuramente un dialogo ben più complesso di quello riportato dai singoli Vangeli in modo sommario. Non è necessario tentare di ricostruire i dialoghi per intero, ma occorre prendere atto del fatto che in questa singola occasione di rinnegamento Pietro si è sicuramente trovato a ribadire più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù. E infine abbiamo la 3ª occasione di rinnegamento. Anche in questo caso Matteo 26,73 e Marco 14,70
ci dicono che Pietro era incalzato da più persone che erano lì presenti. Sostanzialmente, sentendolo parlare, avevano notato che Pietro era un Galileo, quindi sospettavano che fosse discepolo di Gesù, che veniva appunto dalla Galilea. Luca semplicemente mette l'accento sull'accusa specifica mossa da uno di loro. E Giovanni specifica invece che uno di quelli che lo stava incalzando era un servo parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio e lo aveva visto nel giardino in quell'occasione. Anche in questo caso, immaginando come può essersi svolta la scena, è logico pensare ad una situazione articolata in cui questi dialoghi sono avvenuti, con Pietro che ha dovuto difendersi da queste accuse mentre era incalzato da più persone, con varie argomentazioni, più o meno contemporaneamente. In conclusione, non è necessario ricorrere a particolari acrobazie mentali per comprendere come sono andate le cose e non è nemmeno necessario tentare di ricostruire tutti i dialoghi per stabilire quante volte con precisione in quella triste notte Pietro rispose a tutti quelli che lo incalzavano. Semplicemente, Gesù aveva predetto che Pietro avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente e quella notte ci furono in effetti 3 ondate successive in cui Pietro fu circondato da persone diverse che lo accusavano di essere un discepolo di Gesù. Tutti i Vangeli descrivono quei 3 momenti specifici in cui ciò accadde, raccontando da diverse angolazioni, mettendo ognuno in evidenza vari personaggi che erano presenti e ai quali Pietro si ritrovò a rispondere. Di fronte a varie persone, Pietro ovviamente ribadì più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù, con parole diverse, ma quando arrivò il mattino, al canto del gallo, Pietro si ricordò delle parole di Gesù e realizzò che infatti quella notte, in almeno 3 momenti specifici, ben distanziati tra loro, egli aveva rinnegato Gesù, probabilmente ribadendo il concetto anche più volte ad ogni occasione. E quando lo realizzò, si mise a piangere. Non rileviamo quindi nessuna contraddizione particolare nel racconto di questo episodio nei 4 Vangeli. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Quello che vi racconto oggi è successo, diciamo 35 anni fa, però penso che ci sia qualche cosa da imparare ancora. Noi a casa nostra abbiamo sempre creduto che lavorare forte non abbia mai ammazzato nessuno e perciò abbiamo sempre incoraggiato i nostri figli a darsi da fare. Però quando erano piccoli e volevano aiutare, fra virgolette, mi ci voleva tutta la pazienza di cui ero capace, per non mandarli tutti invece a giocare pur di levarmeli dai piedi. Ricordo perfettamente una volta che ero tornata col carrello pesante pieno di frutta, verdura e altra roba che avevo comprato al mercato. Avevo fretta, ero un pochino in ritardo e faceva un gran caldo. «Mamma, ti possiamo aiutare a mettere a posto la roba?» Quattro bambini si sono offerti volontariosamente. «Veramente ci piacerebbe molto aiutare, perché poi ci dai di solito il piccolo premio». «E facciamole aiutare», mi sono detta. A uno ho dato l'incarico di mettere le pesche in un cestino, a un altro di portare le patate in dispensa. La bambina doveva incaricarsi delle melanzane e il piccoletto, se qualcuno di voi conosce il nostro figlio, che è alto 1,85 m, non potrebbe credere che fosse piccoletto, ma il piccoletto doveva trasportare i pomodori uno per volta sul lavandino. La cucina sembrò immediatamente un formicaio. L'unica differenza era che invece di formiche c'erano bambini che andavano avanti e indietro e si scontravano. A un certo punto trovarono che scontrarsi era molto più divertente che evitarsi, per cui riuscirono a darsi un gran numero di spintoni. Secondo atto. Bambini che ridevano, patate che rotolavano per terra, pesche che si acciaccavano un pochino, mentre l'incaricata delle melanzane piangeva perché si era punta con quelle uova viola. Per una mamma già in ritardo era un pochino troppo. Mi misi a raccattare la roba da terra, ringraziai profusamente tutti per la buona volontà dimostrata e ordinai a tutti di andare a giocare e di non farsi più vedere per un po'. Invece, poco dopo, uno dei bambini fece capolino con l'aria più impegnata del mondo e disse: «Mamma, hai dimenticato il tuo piccolo premio. Non ti abbiamo aiutata con buona volontà. Quasi mi venne da esplodere davanti a tanta faccia tosta, ma poi pensai a qualcosa di molto incoraggiante. Dio ci usa al suo servizio e penso che spesso, grandi e grossi come siamo, gli facciamo l'effetto di tanti bambini che giocano invece di lavorare, che si urtano fra loro e finiscono per farsi male. Con un centinaio di angeli ben organizzati, il Signore potrebbe fare molto meglio il lavoro di tutti noi messi insieme. Invece, continua pazientemente a usarci. Non solo, alla fine ci darà pure un premio. Perciò, in un impeto di generosità, mi misi a distribuire anch'io un piccolo premio ai miei aiutanti. Un'albicocca per uno. Il colmo fu che uno venne più tardi a protestare perché il suo piccolo premio era un po' più piccolo di quello degli altri. Mai contenti gli operai.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ed eccoci a Favole alla radio, o meglio non solo favole. Essere previdenti, questo quanto vuole insegnarci la favola di oggi. Ascoltiamola subito insieme.
4: La rondine e gli uccelli. Era da poco germogliato il vischio e la rondine, avvertendo il pericolo che incombeva sugli uccelli, li raccolse tutti a parlamento e li esortò a tagliare le querce produttrici di resina. Se però la cosa riuscisse per loro impossibile, le consigliava di ricorrere agli uomini, pregandoli che non usassero il vischio per catturarli. Ma tutti cominciarono a prenderla in giro, dicendole che stava proponendo delle assurdità. Allora la rondine andò lei stessa dagli uomini, chiedendo di essere accolta come supplice. Grazie alla sua perspicacia, quelli acconsentirono e le permisero di diventare una loro coinquilina. Per questo motivo, mentre a tutti gli altri uccelli gli uomini danno la caccia per mangiarli, solo la rondine, rifugiandosi presso di loro, può impunemente fare il nido anche nelle loro case. La favola insegna che chi sa prevedere il futuro può naturalmente evitare i pericoli.
3: Ancora una volta Esopo ci dà un consiglio molto saggio, e cioè quello di essere previdenti. Ma come fare per seguire questo consiglio? Chi di noi può conoscere il futuro? Ecco, tanta gente oggi poi nel tentativo di fare questo si rivolge, come sappiamo, a maghi, agli oroscopi e così via. Vi sono dei cosiddetti VIP che non muovono un passo senza avere consultato il loro astrologo di fiducia. Ma non è questo che Dio desidera da noi. Anzi, egli ci mette in guardia contro queste cose, dichiarando esplicitamente che sono un grosso pericolo per noi. E questo perché sono opera di Satana e un abominio ai suoi occhi. Nella sua parola, la Bibbia, Dio stesso dice all'uomo tutto quello che l'uomo ha bisogno di sapere riguardo al suo futuro, e cioè che come peccatore, se non si ravvede, se non cambia strada, andrà inevitabilmente incontro al giudizio di colui che giudica i cuori, cioè Dio stesso. Dio però non si limita a mostrare all'uomo la sua posizione di peccatore e a parlargli del meritato castigo, ma gli offre anche una possibilità di salvezza. Ecco allora in che cosa dobbiamo essere previdenti: appropriarci di quella possibilità che egli ci offre. Ci viene chiesto di fare proprio quello che fece la rondine di cui parlava Esopo. Essa si rifugiò presso coloro che avevano il potere di ucciderla. Dio, che il peccato ha reso nostro nemico, colui che ha detto che il salario del peccato è la morte, ci chiede di fare che cosa? Di rifugiarci presso di Lui, di accettare la sua offerta di pace e fare di Lui, che è il nostro giudice, il nostro garante. Questo è possibile soltanto perché Cristo è morto al nostro posto, prendendo su di sé i nostri peccati perché potessimo tornare a Dio. Ecco, essere previdenti per quanto riguarda il nostro futuro su questa terra è una buona cosa, ma non commettiamo l'errore di fermarci a questo. Ognuno di noi dovrà infatti affrontare un giorno l'ultimo viaggio, quello della morte, il viaggio che forse a molti di noi fa paura. Se non ci saremo preoccupati di provvedere per la nostra eternità, di garantirci attraverso la fede nell'opera di Cristo un futuro alla presenza di Dio, ecco, dovremo affrontare un'eternità di tormento lontano da Lui. Dio ancora una volta ci invita ad essere previdenti. Ecco, non trascuriamo allora il suo consiglio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 8ª puntata.
4: Due missionari sono venuti nella provincia del Signor Si, suscitando la curiosità della gente locale, soprattutto perché la loro attività principale consiste nell'aiutare la popolazione in quel grave periodo di siccità, strappando un sacco di gente alla morte per fame. Il Signor Si, sulle prime, si limita a osservarli con un misto di disprezzo e di indignazione, pensando che essi abbiano un qualche secondo scopo. Alla fine però arriva la pioggia e la provincia e le condizioni del paese si risollevano. Era il giorno di Natale, nella grande città di Taiwan, il primo Natale mai festeggiato nella provincia di Shanxi. Si preparavano giorni più sereni, la carestia stava passando e davvero si poteva intravedere un'alba nuova per la provincia. C'era una piccola comunità, alloggiata nelle stanze delle opere missionarie, il signor David Hill, il signor Richards con la sua sposa, alcune signorine e la signora Hudson dall'Inghilterra. Un unico pensiero era nella mente di tutti in quel Natale: come riuscire a fare tutto il lavoro che si erano prescritti di fare, cioè portare il Vangelo ad ogni creatura, a Shanxi. Era un piccolo gruppo per un lavoro così grande. Tanti popolosi villaggi e città aspettavano la luce. Come avrebbero raggiunto i milioni di abitanti di quella zona? Come avrebbero fatto loro conoscere il messaggio di Cristo? Parlarono e pregarono insieme a lungo e prepararono molti libri e opuscoli adatti ad essere distribuiti in tutta la provincia. I missionari erano pochi ed era impossibile che riuscissero ad andare dovunque, ma avrebbero potuto visitare le città più importanti e lasciare questi libretti come testimoni permanenti delle verità bibliche. Così i missionari si divisero le zone del paese e progettarono di seminare un po' dovunque la letteratura cristiana. Ogni pubblicazione aveva sopra l'indirizzo del posto più vicino, in cui avrebbero potuto avere ulteriori informazioni. Passando per la strada principale della città di Pingyang, alcuni mesi dopo, il signor Hill incontrò un uomo anziano di 60 anni che portava il suo lettuccio sulla schiena e guardava di qua e di là. E domandò al signor Hill dove fosse la casa dell'insegnante di nome Te. Tale era il nome cinese del signor Richards. «Vieni con me e io ti porterò a casa sua», fu la risposta amichevole di David Hill. «Abitiamo infatti insieme». Seduto nella sala degli ospiti, bevendo una tazza di tè rinfrescante, il missionario ascoltò la storia del vecchio. Egli aveva avuto un opuscolo tempo fa che parlava di una nuova, strana dottrina che lo interessava tanto. L'opuscolo però aveva un difetto. Era troppo breve. Ma nella parte posteriore aveva notato una frase: «Se qualcuno vuole imparare di più della religione cristiana, è invitato ad andare in città, alla casa del signor Te, che sarà lieto di dare ampie spiegazioni». Così l'uomo si era messo in cammino, percorrendo 10 miglia verso la città, per avere luce più piena. È inutile dire che gli fu dato un benvenuto cordiale. Per qualche giorno egli si trattenne a casa del signor Hill e in numerose e lunghe conversazioni gli presentarono la via della salvezza in Cristo in maniera semplice ma profonda. Pieno di gioia, il vecchio tornò a casa con altri libretti, lasciandosi alle spalle due cuori rallegrati e riconoscenti. In un villaggio lontano, isolato, un uomo adorava Dio ogni giorno. Non aveva mai visto un missionario né incontrato un altro credente, ma dai libri e dagli opuscoli che aveva ricevuto, aveva avuto la traccia per trovare la verità. Mattina e sera si inginocchiava in camera sua a pregare nel nome di Gesù, in cui aveva accettato di riporre la sua fiducia. Col passare del tempo il signor Hill era sempre più convinto che bisognava fare qualche cosa per raggiungere anche i letterati della provincia e vincere la loro forte antipatia per la verità cristiana. Incontrando spesso questi uomini, non poteva non rimanere impressionato dal loro atteggiamento pieno di disprezzo per il Vangelo e dai loro pregiudizi verso il lavoro missionario. Egli aveva molto a cuore la necessità di raggiungerli, perché vedeva bene l'influenza che questi uomini avrebbero potuto avere una volta che Cristo si fosse impossessato dei loro cuori. Voleva almeno che prendessero seriamente in esame la proposta cristiana, senza escluderla a priori. Come poteva ottenere ciò? Pensò di bandire un concorso e di offrire dei premi alle migliori composizioni letterarie su temi cristiani. Soltanto gli uomini di cultura avrebbero potuto competere, e la preparazione necessaria per affrontare l'argomento con cognizione di causa li avrebbe portati a prendere seriamente in esame il Vangelo. Con l'istinto di un vero pescatore di uomini, David Hill, dopo aver lungamente pensato, decise di fare proprio così. Sapeva che all'inizio dell'autunno si sarebbero svolti importanti esami triennali nella capitale della provincia e che migliaia di letterati e di studiosi, che già avevano un primo diploma, si sarebbero iscritti agli esami per averne un secondo. E non bisognava perdere questa opportunità. Prepararono quindi con gran cura diversi opuscoli in cui annunciavano il concorso. Quattro premi di grande valore erano offerti alle migliori composizioni su argomenti tratti dal testo base del cristianesimo, cioè la Bibbia. Circa 6-7 mila studiosi si iscrissero agli esami. Alla fine delle prove, alcuni stranieri in vesti cinesi si avvicinarono a loro mano a mano che uscivano dalla sala, offrendo piccoli plichi di opuscoli insieme al foglietto che invitava a partecipare al concorso su temi cristiani. Tutti accettarono il plico con fare amichevole, ringraziando con un lieve inchino. I missionari osservavano le facce degli studiosi mentre passavano in fretta davanti a loro, volti fini, pensierosi, volti energici e anche duri, alcuni ancora sciupati per le conseguenze della carestia. Se uno si dimostrava particolarmente attento, il cuore del missionario batteva con improvvisa speranza. Molti degli studiosi dimostrarono un certo interesse e si fermarono a fare domande, intrattenendosi a lungo con i missionari. Ma quel giorno non c'era l'uomo nel quale si sarebbero avverate con più forza le preghiere dei missionari, il signor Si. Egli non si era nemmeno iscritto a questo esame. I suoi interessi letterari erano sbiaditi col passare degli anni. L'oppio lo aveva reso schiavo. La malattia e i disturbi mentali avevano spazzato via la forza della giovinezza. La carestia l'aveva ridotto alla povertà. Nessun uomo in tutta la provincia sembrava in quel tempo più lontano dall'Evangelo di sì. Egli aveva rinunciato a quella ricerca della verità e della luce che era stata portata avanti con tanto interesse nei suoi giorni giovanili. Non aveva il minimo desiderio di conoscere la nuova religione, benché ormai essa fosse ormai alle sue porte. Gli stranieri e tutto ciò che aveva a che fare con essi risvegliavano in lui una profonda ostilità. Egli credeva veramente alle cose terribili che venivano dette sul loro conto e pensava che aver accettato degli aiuti da loro durante la carestia fosse una cosa di cui vergognarsi. Se egli fosse andato agli esami e avesse incontrato all'uscita i missionari, egli probabilmente sarebbe passato oltre con disprezzo, rivolgendo loro soltanto uno sguardo duro e orgoglioso. Eppure proprio quest'uomo, fra tutte le migliaia di studiosi dello Shansi, era quello che Dio decideva di salvare e di benedire. Sia che egli andasse all'esame, sia che non ci andasse, la rete gettata con tanta abilità prima o poi lo avrebbe preso. Perché Dio ha dei modi per operare che vanno al di là della nostra conoscenza e con Lui nulla sarà impossibile.

Marco 4. Poi prese di nuovo a insegnare presso il mare, che sarebbe il lago, e una gran folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, salito su una barca, vi sedeva stando in mare, mentre l'intera folla era a terra presso il mare. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Ora avvenne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. E un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò, perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole, fu riarsa, e poiché non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde in buona terra e portò frutto che crebbe e si sviluppò e rese l'uno 30, l'altro 60 e l'altro 100. Poi egli disse loro: chi ha orecchi da udire, oda. Quindi è già da un po' di tempo che Gesù si trova nella parte alta di Israele, nella Galilea, intorno all'area del lago, e sta insegnando e facendo diversi miracoli in queste zone. E se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo visto che aveva dato questa istruzione ai discepoli: tenetemi una barchetta a parte nel caso che la folla pressa troppo, sarà una specie di via di fuga. E in effetti qua Gesù usa la barchetta, c'è tanta gente, tanta pressione, e lui sale su questa barca che si discosta un pochettino dalla riva e da lì insegna. Gesù è un insegnante fuori dagli schemi, no? Probabilmente oggi non sarebbe quella persona precisina che fa sempre le stesse cose, sempre sarebbe una persona particolare, e usava e faceva cose particolari. Vi immaginate la scena? Immaginate le persone abituate a che le cose venissero fatte in un certo modo, invece vedono qualcosa di fuori dal normale, fuori dal comune. Gesù faceva di queste cose, è lì su una barca e insegna. Loro stanno tutti lì che ascoltano. Deve essere stata anche una cosa molto bella, esteticamente parlando. A me piace quando c'è la possibilità di fare una riunione in una foresta o su una spiaggia, in un giardino, in un parco, perché stai lì, il sole, il cielo, è davvero fantastico, è bello, eh? E questa deve essere un po' la scena. E qui vediamo questa famosa parabola che Gesù insegna. Viene chiamata la parabola del seminatore, ma in realtà non parla tanto di un seminatore, parla di tanti tipi di terreni. E dice: ascoltate, e poi racconta la storia, e alla fine dice: chi ha orecchie da udire, oda. Che cos'è una parabola? E qual è lo scopo di una parabola? Una parabola è una storia normale, di vita normale, molto comune, molto facile da comprendere, che però ha un significato, oltre il significato immediato, ha anche un significato spirituale. E mentre il significato obiettivo è molto facile da comprendere, ed erano cose, perché Gesù parlava di agricoltura, parlava di cose molto semplici, anche un bambino poteva comprendere queste storie, mentre il significato così letterale è molto semplice, altra cosa è il significato spirituale. Là ci vuole un pochettino di attenzione in più, non sempre lo sappiamo, e infatti i discepoli non l'hanno capita, e non solo i discepoli, nessuno l'ha capita, e noi perché lo sappiamo, perché se no neanche noi l'avremmo capita, va bene? Però la parabola

cerca, investiga. Qui dice: chi ha orecchi da udire oda. Che vuol dire? È un invito a scavare, a riflettere, a pensare, a meditare, e se proprio non ce la fai, a chiedere. E infatti è quello che succede subito. Ora, quando egli fu solo, coloro che gli stavano attorno con i dodici lo interrogarono sulla parabola. Ed egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a coloro che sono di fuori tutte queste cose si propongono in parabole, affinché vedendo vedano ma non comprendano, e udendo odano ma non intendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro: non comprendete questa parabola? E come comprenderete tutte le altre parabole? Allora, adesso Gesù ha l'attenzione di queste persone. Vogliono sapere, questo gruppetto particolare vuole sapere il significato della parabola. Vogliono andare in profondità. Che cosa volevi dire? Spiegaci. Dalla risposta di Gesù sembra quasi che il suo scopo sia quello di nascondere la verità, in modo che le persone non abbiano l'opportunità di ravvedersi. Ma questo non può essere, giusto? Perché Gesù è venuto per predicare, per insegnare, non per nascondere verità. Il suo obiettivo era quello che coloro che erano perduti fossero ritrovati, le persone si ravvedessero, non il contrario, giusto? Allora, come si spiega quello che dice qui? Se ci avete fatto caso, al versetto 21 lui fa una distinzione che secondo me è molto importante. Distingue tra voi, 11, ho detto 21? 11. Distingue tra voi e coloro che sono fuori, perché dice: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a coloro che sono di fuori tutte queste cose si propongono in parabole. Quindi chi sono voi? Chi sono questi voi e chi sono queste altre persone, quelli di fuori? Voi sono quelli che vogliono conoscere la verità, quelli che stanno seguendo Gesù, sono i suoi discepoli, quelli che credono, ancora non credono totalmente, ma tendenzialmente credono in Lui e vogliono avere un rapporto personale con Gesù. Voi, i miei intimi. Gli altri sono quelli di fuori, che sono le persone in questo momento ancora incredule, dure. Loro seguivano Gesù per i miracoli, più tardi lo seguiranno per i pani che mangiano, i pesci che mangiano, ma sono persone ancora un po' dure, un po' superficiali, non stanno cercando la verità. Quindi in realtà la parabola è detta a tutti quanti, però solo alcuni sono quelli che desiderano di più, che cercano di più, che pregano e chiedono, sono quelli che hanno un rapporto con Gesù. Loro ottengono di più, perché semplicemente chiedono. E poi dice al versetto 13: non comprendete questa parabola, come comprenderete tutte le altre parabole? Molti leggono in queste parole una sorta di indizio, cioè che questa parabola contenga, questa parabola qui del seme che viene seminato, contenga degli elementi utili per comprendere anche le altre parabole. Quindi la spiegazione: il seminatore è colui che semina la parola, quelli lungo la strada sono coloro i quali viene seminata la parola, e dopo che l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. Quindi il seminatore è il predicatore, il seme è la parola, e queste cose sono sempre le stesse, non cambiano. Cosa cambia? Sono i tipi di terreno, ed è il tipo di terreno sono i vari modi in cui uno può ricevere la parola predicata. Quelli lungo la strada. Quelli lungo la strada sono coloro ai quali viene seminata la parola, e dopo che l'hanno udita subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. Qui c'è il ruolo di Satana, che è quello in questo caso di impedire che la parola di Dio arrivi a una persona perché possa portare dei cambiamenti nella vita di una persona. Qui non stiamo parlando di credenti, non credenti, qui stiamo parlando di tutti.

0: La parola di Dio può penetrare nel nostro cuore e portare grandi cambiamenti. Satana vuole impedire questo. Può essere la salvezza, può essere un altro tipo di rivelazione, una liberazione, una guarigione, un incoraggiamento, qualsiasi cosa. Satana vuole impedire che noi riceviamo e assimiliamo nei nostri cuori la parola di Dio. Però non è colpa di Satana. In questo caso, qual è la colpa? Di chi è la colpa? È del terreno che non ha permesso al seme di andare in profondità. È perché il seme non è sceso. È perché non ha avuto spazio. È rimasto lì, in superficie, che è venuto Satana e l'ha portato via. Quindi non possiamo incolpare. È il suo ruolo, è il suo obiettivo, ma non è colpa sua se una persona non riceve la parola. Ma è quella persona che è dura ed è superficiale. Quindi chi sono queste persone? Sono le persone a cui predichiamo, che sembrano aperte e interessate, ma poi non succede nulla nella loro vita. Vanno via e dimenticano tutto. Non hanno dato la possibilità alla parola di penetrare, quindi nessun cambiamento, nessun inizio, niente. Va bene? Parimenti, quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso sono coloro che, quando hanno udito la parola, subito la ricevono con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. E quando sopravviene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Qui non c'entra più Satana, almeno non c'entra direttamente. Qual è il problema qui? Il dover affrontare l'opposizione, il giudizio, la critica, il pensiero della gente, la persecuzione. Ci possono essere tanti tipi di persecuzione. Non esiste solo la persecuzione fisica, che noi conosciamo poco, ma da tante parti del mondo e tante volte nella storia si è realizzata una persecuzione fisica. Ma ci sono anche altri tipi di persecuzione. Comunque, quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso non hanno radice. Che cosa vuol dire? Che sembra che il seme sia sceso, però, e sembra anche che si sia aperto, abbia iniziato, ma non ha trovato abbastanza terreno per fare radice, per andare in profondità, per aggrapparsi. Non è più, dicevo, una questione di Satana, è tutta una cosa mia. Sono io che ricevo qualcosa, ma non sono in grado di difenderlo di fronte all'opposizione, al pensiero degli altri, perché non sono pronto a combattere per quella cosa, non sono pronto a soffrire per quella cosa, perché evidentemente non è qualcosa in cui credo profondamente. Ok? Sono le persone che ascoltano e ricevono, ma non vogliono la profondità, rimane in superficie. Non vogliono un'opera della parola radicale, intima, non vogliono che la parola di Dio scenda proprio a toccare le corde profonde. Sapete, esporsi alla parola di Dio è un lavoro doloroso per certi aspetti, perché la parola di Dio porta su le cose brutte. Come tu quando entri in acqua ed è tutto bello, pulito e cristallino, e dici che bella quest'acqua, è pulitissima. Poi sbatti un pochettino i piedi, o passa un paio d'ore, ostia, verso mezzogiorno è marrone. Voglio dire, tanto movimento ha riportato su le cose, succede spesso negli stagni, no? Perché tutto si deposita, viene e viene così sollevato, viene alla luce. Quindi l'opera della parola di Dio spesso, avete visto, avete presente un albero che si radica, o una pianta che si radica, va proprio giù in profondità, in un meandro di e si aggrappa proprio al terreno. È un'opera che non avviene in un giorno, ci vuole tempo, ma poi è molto forte, molto solida. Quindi in questo caso non c'è questa opera radicale, intima, non è una rivoluzione della mia vita. Un terreno, quando deve essere preparato per la semina, viene arato, cioè l'aratro è un solco che va in profondità e alza le zolle e le rigira. Non è un'opera facile, leggera e neanche piacevole dal punto di vista della Terra, ma molto benefica e fondamentale. Quindi in questo caso c'è un inizio, però non dura, finisce subito. E quelli invece che ricevono il seme fra le spine sono coloro che odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose che sopravvengono soffocano la parola e questa rimane infruttuosa. Quindi adesso c'è il seme caduto tra le spine. Qui vediamo il ruolo delle altre cose, delle distrazioni. Subentrano altre cose e assorbono la nostra mente, i nostri desideri, prendono il nostro tempo e la parola rimane schiacciata, soffocata. Avete presente come funzionano generalmente le storie d'amore? Quando inizia una storia d'amore c'è solo l'altro, tutte le attenzioni, tutte le energie, tutto il tempo, basta una telefonata, sì, scappo, mollo tutto, via. Poi dopo un po' che la storia, uno comincia a rallentare un pochettino, a pensarci di più. Sono subentrati altri interessi, sono subentrati altre cose. E quindi non c'è, il mio cuore non è solo più completamente per l'altro, ma il mio cuore si divide per altri pensieri. E qui sono le persone che ascoltano e ricevono e iniziano a vedere una certa crescita. E quindi la pianticella è uscita dalla terra, si è alzata, c'è una certa crescita, c'è la preparazione per il frutto, sta avendo luogo, c'è la preparazione per il frutto, quell'opera fondamentale, ma il frutto non viene mai, perché nel frattempo, insieme a quella cosa, ne sono cresciute altre, abbiamo dato spazio a qualcos'altro. Quindi c'è un inizio, c'è una crescita, ma quella crescita rimane sospesa, un'opera iniziata ma non compiuta. Ieri sera stavamo in macchina andando in chiesa e ascoltavamo un insegnamento e si parlava proprio delle cose che iniziamo e non finiamo. Quante cose abbiamo iniziato e non finito? Io non ci posso pensare. Perché nella foga, nell'interesse, nell'eccitazione, iniziamo una cosa, ci siamo proprio, sì, bello, bello, bello, e partiamo, però poi dopo un po' la lasciamo così e magari iniziamo una nuova avventura con qualcos'altro. Questo è il caso di questo seme cresciuto, ma altre cose l'hanno soffocato. E cosa sono queste altre cose? Dice: le sollecitudini di questo mondo, quindi le preoccupazioni, i pensieri, le ansie della vita, l'inganno delle ricchezze, cioè il fatto che devi lavorare, devi investire, devi darti da fare, devi accumulare, pensare a comprare questo, a comprare quell'altro, e poi le cupidigie delle altre cose, cioè i desideri di altre cose. Queste cose sopravvengono e il tuo cuore non è più completamente per il Signore o per la parola di Dio, ma è diviso tra tante, tante cose. E quelli che hanno ricevuto il seme in buon terreno sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto. Chi il 30, chi il 60, chi il 100. Questo è il buon terreno. Quando un terreno è buono, quando è morbido, quando è ricettivo, quando è stato pulito delle pietre, eccetera. Quindi è il terreno che è stato preparato e che è pronto per raccogliere il seme. E poi qui dice che ci sono diverse misure di frutto, finalmente c'è il frutto qua. E questo dipende da altre cose, ma c'è un frutto. Quindi stiamo portando frutto? Non è tanto importante se il nostro frutto è 30, 60 o 100, l'importante è che ci sia un frutto. E dobbiamo, se non c'è un frutto, stare attenti e verificare come stiamo ascoltando e ricevendo e assimilando e difendendo la parola di Dio nella nostra vita. Disse loro ancora: si prende forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non la si mette piuttosto sopra il candeliere, poiché non c'è nulla di nascosto che non sia manifestato, né nulla di segreto che non sia palesato. Se uno ha orecchi da udire, oda. Allora, si prende una lampada per metterla sotto un contenitore? Il moggio era un contenitore. Assolutamente no. Se accendi la luce è perché devi illuminare una stanza. Quindi la metti in un posto dove illumina la stanza. Appunto, il candeliere, sì. E poi qual è l'altro esempio? Sotto al letto. No, la si mette al centro, dove possa illuminare. C'è un posto appropriato per la luce e c'è un posto in cui sarebbe un controsenso mettere la luce. Noi siamo chiamati a vivere nella luce, a camminare nella luce e anche a diffondere la luce. Quindi non la dobbiamo nascondere, la dobbiamo mostrare. È giusto che venga palesato, mostrato. Disse loro ancora: fate attenzione a ciò che udite. Con la stessa misura con cui misurate sarà misurato a voi, e a voi che udite sarà dato di più, poiché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Dice: con la stessa misura con cui misurate sarà misurato a voi. Che cosa vuol dire? Queste sono di nuovo delle parabole, sono short, proprio sintetizzate, ma sono delle immagini, delle illustrazioni, degli esempi. È come se tu vai a prendere, che ne so, dell'acqua e usi un bicchierino per dare da bere agli altri col bicchierino, poi lo stesso bicchierino verrà usato per dare da bere a te. Con la misura in cui misura gli altri sarà misurato anche a te. Qui c'entra un po' la generosità. Siamo generosi nel dare o siamo avari nel dare? Come quando chiedi a un bambino: mi dà un pezzo di cioccolata, e quello va là, prende l'angoletto piccolino, lo spezza così, minuscolo, e te lo date. Quello è il metro che stai usando per dare agli altri? Fai molta attenzione, perché lo stesso metro potrebbe usare Dio per dare a te. È così che stai rispettando gli altri, che stai amando gli altri, che stai dando agli altri, che stai perdonando gli altri? Fai attenzione, perché potrebbe essere lo stesso metro. E nessuno qui può dire è geniale, che nessuno può dire non è giusto. Dice: ma questo è lo stesso metro, è lo stesso contenitore, è lo stesso riferimento, quindi è molto giusto. Qui dice: a voi che udite sarà dato di più, e poi continua dicendo: chi ha sarà, poiché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Vi ricordate, questo è un po' il contesto, vi ricordate qual è il contesto in cui Gesù ha detto queste cose? Quando parlava dei premi, quando ha parlato dei talenti o delle città, quello che aveva nascosto sotto terra, il talento. Quindi siamo nel contesto dei premi e del riconoscimento del proprio operato. Secondo me qui Gesù sta parlando ai discepoli e già vede come loro si daranno completamente per l'Evangelo. Saranno generosi, saranno larghi nel misurare agli altri, e quindi spetterà a loro un grande premio. E dice: a voi che udite sarà dato di più. Quindi già vede, ed è un riconoscimento verso il loro operato. Disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Ora la notte e il giorno, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia, poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, il mietitore mette subito mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Questa è una parabola per descrivere il modo nascosto in cui avviene la trasformazione del seme. Tu lo prendi, lo nascondi sottoterra, e quello in un modo naturale, nel suo tempo, fa quello che è stato creato per fare. Qualcosa che tu non vedi, tu ti alzi, lavori, vai a dormire, ti rialzi, passa la giornata, ma lo annaffi e in modo nascosto, in modo che tu non sei consapevole, quello fa il suo corso. Questa è l'opera di Dio nel cuore delle persone. Tu che cosa devi fare? Devi semplicemente accogliere la parola di Dio, essere nella parola di Dio, accettare, ricevere, ascoltare e vivere la parola di Dio, e quella in un modo molto naturale, ma in un modo che solo Dio conosce, perché è qualcosa di divino, produrrà da sola il suo frutto nella tua vita. Quindi noi non ci dobbiamo preoccupare del frutto, nel senso, non lo dobbiamo costruire il frutto non si costruisce. Noi possiamo stare attenti a che ci sia tutto il processo, quindi che i nostri cuori siano aperti, che stiamo ricevendo la parola di Dio, che siamo onesti davanti alla parola di Dio, che difendiamo la parola di Dio, e quella da sola nei nostri cuori produrrà il suo effetto. Non spetta a noi fare l'opera di Dio. Tutti quelli che nella Bibbia hanno provato a fare il lavoro di Dio hanno fatto un sacco di macelli. Abramo, per esempio. Ok? Dio gli aveva dato una promessa, lui doveva semplicemente aspettare il tempo di Dio, credere, e l'avrebbe vista realizzata. Lui ha voluto anticipare, fare a modo suo, eccetera, eccetera, e sappiamo come è finito. Quindi una bella parabola che credo ci debba incoraggiare, a me mi incoraggia sempre molto. Non mi devo preoccupare. La parola di Dio nella mia vita, se gli do spazio, farà l'opera sua, l'opera di cambiamento. Nel suo tempo. Non è che tu semini, chiudi e poi stai lì. A che ora esci? Oh, dai! No, tu lasci, fai la vita tua e quella da sola. Dice ancora, a che cosa paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape che quando è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma dopo che è stato seminato cresce e diventa il più grande di tutte le erbe e mette rami così grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi sotto la sua ombra. Allora, questa parabola descrive la crescita di qualcosa a partire da un seme minuscolo, quindi qualcosa che è molto piccolo, però che cresce e diventa gigantesco, molto grande. Avete mai visto un piccolo seme? Un piccolo seme? È qualcosa che tu hai nelle mani, e il granello di senape era particolarmente piccolo, quindi prendete, che ne so, i semi di girasole o i semi ancora più piccoli, i semi di sesamo. No? Ce l'hai lì. Però alla fine questo qua dentro di sé ha le potenzialità di diventare un albero. Avete mai provato a spostare un albero? Non provateci, perché non serve a niente. Un alberello da solo, ben radicato, non si sposta facilmente. Io mi sono arrampicato sull'albero dei vicini, con loro permesso, un paio di giorni fa. Un albero di arancio bello. L'arancio è bello, bello forte, bello grande. Mi sono arrampicato per raccogliere l'arancia. E questi tronchi forti, no? Che tu ti arrampichi e sai che ti reggono, che sono solidi, non sono degli ti dà stabilità. Ma tutto parte da un piccolo, insignificante semino. Tutta la potenza, la forza, la stabilità di quell'albero era potenzialmente in questo piccolo insignificante semino. Che cosa vuole dire qui Gesù con questa parabola? Sta parlando di quello che sarebbe successo con l'Evangelo. Qui c'era uno sparuto gruppo di persone improbabili, uomini non grandissimi, non capacissimi, pochi e piccoli, e sarebbe venuto da questo l'Evangelo, sarebbe diventato qualcosa di gigantesco, che avrebbe raggiunto tutto il mondo. Naturalmente gli uccelli del cielo che si riparano sotto la sua ombra, molti vedono in questo il fatto che la Chiesa nella sua crescita ha poi anche dato spazio al suo interno a che molti falsi insegnanti si potessero nascondere. Questo perché, vi ricordate, al versetto 4, nell'altra parabola, gli uccelli hanno un significato negativo. Quindi molti vedono questo riferimento in quest'altra parabola del granello di senape, questi uccelli, in senso negativo. Io non posso dire di essere assolutamente certo di questa lettura, Però è vero ed è sicuro che sotto il nome di cristianesimo si sono nascoste nei secoli tante tante cose assolutamente strane al cristianesimo, cose profondamente sbagliate, profondamente malvagie. E con molte parabole di questo genere annunciava loro la parola, come essi erano in grado di capire. E non parlava loro senza parabole, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Quindi questo ci chiarisce ancora di più perché Gesù parlasse in parabole. Dice, annunciava loro la parola in parabole, come essi erano in grado di capire. Quindi Gesù le sta aiutando le persone, non sta tendendo loro un tranello, non li sta ingannando. Usava le parabole perché era ciò che loro erano in grado di capire. Ovviamente, come ho già detto, lo scopo non era tutto lì, non si esauriva lì. Il suo desiderio era attirarli a sé, portarli alla domanda, signore, ma che volevi dire? Qual è il significato? No? Li voleva attirare a un rapporto più profondo. Anche noi, quando testimoniamo, predichiamo alle altre persone, dobbiamo capire se dall'altra parte c'è una persona che è pronta, non è pronta, cosa può capire, cosa non può capire. Il nostro desiderio è che tutte le persone con cui parliamo siano pronte a ravvedersi lì in quel momento. E magari è così. Dobbiamo avere il discernimento di capirlo, ma magari non è così. E ci vuole un'opera di preparazione, in cui diciamo delle cose in maniera saggia e aspettiamo che loro rispondano. Sapete, c'è un qualcosa di molto forte nel fare domande e nel far sì che gli altri ti facciano delle domande. Quindi dobbiamo imparare a usare questo in maniera saggia. Gesù lo faceva. Quindi lui annunciava la parola come loro erano in grado di capire. Ma in privato i suoi discepoli spiegavano ogni cosa. Perché loro sì, avevano un rapporto speciale. Poi in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E licenziata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. E si scatenò una gran bufera di vento, e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale, ed essi lo destarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che noi periamo?» Ed egli destato si sgridò al vento e disse al mare, «Taci e calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, «Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede?» Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro, «Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono?» Allora, siamo alla fine della giornata, una intensa giornata di ministero, e Gesù è esausto. Quindi dice, dà istruzioni agli discepoli, partiamo, andiamo dall'altra parte. Io mi metto qua, mi appoggio un attimo. E si è messo a riposare, a dormire. Poi arriva questa grande bufera e l'acqua inizia a entrare nella barca. Ora, alcuni di questi erano pescatori professionisti. Quando i professionisti iniziano a spaventarsi, è il momento di spaventarsi. Qualche anno fa siamo andati con degli amici in montagna con le jeep e stavamo sulla jeep scoperta di questo mio amico e siamo andati a arrampicarci sulle montagne, non sulle strade ma sui sentieri, qualcosa di agghiacciante, spaventoso. A un certo punto questo nostro amico ha avuto la brillante idea di salire su un dosso di sabbia con la jeep, un dosso che la macchina stava quasi a 45 gradi, quindi siamo saliti con questa cosa, la sabbia ha iniziato a cedere da un lato. Noi fino a quel momento eravamo terrorizzati, ma l'unica nostra certezza, un po' rassicurazione, era il fatto di vedere lui calmo, perché diciamo la macchina è sua, lui sa quello che sta facendo, è calmo, noi abbiamo paura, ma tutto a posto. Quando invece lui si è spaventato in questa circostanza e ha cominciato a gridare. Abbiamo pensato, signore, adesso è arrivato il nostro giorno. Se lui, che è l'autista che sta facendo questo, se lui si spaventa, allora noi abbiamo tutto il diritto ed è legittimo che siamo terrorizzati. Quindi adesso è una situazione drammatica dal loro punto di vista, perché anche i professionisti, i pescatori dicono: ragazzi, qua si mette male. Succedeva spesso in questo lago che arrivassero delle bufere improvvise, ma questa evidentemente è qualcosa a cui non erano preparati. Quello che li sciocca è sapere che Gesù sta ancora dormendo, e quindi vanno lì, lo svegliano e gli fanno una domanda molto particolare: maestro, non ti importa che noi periamo? Ma come, non stiamo sulla stessa barca? Non ti importa che noi periamo? Quando c'è la paura e cominciano a arrivare questi pensieri, ognuno pensa a sé. Quindi lui si alza, sgrida il vento e disse al mare: taci. Gesù parla al vento e al mare non perché il vento e il mare siano delle persone, però è il suo modo per manifestare la sua autorità sulla natura. E poi si fa tutto calmo, il vento cessa, e tutto da un momento all'altro, boom, frum, piatto, quindi un miracolo glorioso. E poi si gira a loro e dice: perché siete così paurosi? Perché siete così paurosi? Perché? Come mai non avete fede? La paura è mancanza di fede. Loro avrebbero dovuto affidarsi completamente, prima di tutto, al fatto che Gesù era con loro, e secondo, al fatto che Gesù aveva detto cosa? Andiamo all'altra riva. Quindi loro avrebbero dovuto credere a queste due cose, riporre la loro fede in queste, ed essere tranquilli che in qualche modo, perché Gesù è con noi e perché Gesù ci ha detto che dobbiamo andare dall'altra parte, in qualche modo ciò si realizzerà. Quindi la paura è sintomo del fatto che loro non avevano fede. Ora però loro hanno agito in ubbidienza. Chi è che gli ha detto di iniziare questo viaggio? Gesù. Quindi loro sono partiti e hanno agito in ubbidienza. Però voglio fare due considerazioni su questo. La prima è che l'ubbidienza è impossibile senza la fede. Ubbidire a Dio è impossibile senza. Perché quando decidiamo di ubbidire al Signore, è probabile che incontreremo degli ostacoli, delle tempeste. E come reagiamo davanti a quegli ostacoli? È tutta finita? Non ricordando che è il Signore che ci ha chiesto di farlo. Abbiamo bisogno di fede per ubbidire al Signore. Secondo, loro pensavano di essere in grado di fare la cosa che gli ha chiesto Gesù. Gesù gli ha detto: andiamo all'altra parte, e loro hanno pensato subito: che ci vuole? Siamo in grado di farlo. Ricordate quando Gesù ha chiesto all'uomo della mano secca: stendi la mano? Gli ha chiesto di fare qualcosa che per lui era possibile o impossibile?
1: Impossibile.
0: Impossibile. Quindi lui ha risposto, ha ubbidito in fede, perché Gesù gli ha chiesto qualcosa di impossibile. Quando Gesù ha detto al paralitico: alzati, gli ha chiesto qualcosa di possibile o impossibile per lui? Qualcosa di impossibile. Lui ha risposto in fede alzandosi ed è stato guarito. Quando Gesù gli ha detto andiamo all'altra riva, loro non sono partiti in fede. Sono partiti contando sulle loro capacità, perché loro l'hanno fatto tante volte, loro sanno come si fa, quindi contavano su loro stessi, salvo poi scoprire che la tempesta era più grande di loro, e quindi la loro sicurezza di potercela fare era mal riposta, era infondata. Gesù voleva insegnare loro a contare non sulle proprie capacità, ma sulle sue capacità, sull'aiuto di Dio. Penso che una grande sfida nell'obbedienza a Dio, nell'agire in fede, riguarda le cose quotidiane, non le cose straordinarie. Perché noi le cose quotidiane pensiamo di poterle fare da soli. E non chiediamo al Signore, non cerchiamo la potenza dello Spirito Santo. Non ci mettiamo lì a pregare, a supplicare. Se dobbiamo fare un viaggio missionario, è probabile che pregheremo un mese, 2 mesi prima. Se dobbiamo affrontare una situazione determinata, è probabile che ci mettiamo, prepariamo. Ma quando dobbiamo affrontare le cose quotidiane, è più facile essere superficiali, dire vabbè, ce la posso fare, e non contare sull'aiuto del Signore, ma sulle nostre forze. Gesù gli ha voluto insegnare che anche nelle cose normali avevano bisogno, e l'hanno imparato, e penso che questo possa aiutare anche noi. Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ci fermiamo qui, preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per approfondire la tua parola, studiare la tua parola. Grazie per il tuo desiderio di un rapporto profondo, intimo. Grazie. Come sei sempre pronto a rivelarci la tua parola, a spiegarcela, perché sai che la tua parola può produrre cambiamenti forti, radicali, profondi nella nostra vita. E noi sappiamo che molto dipende dalla condizione del nostro cuore, perché lo stesso seme può produrre effetti molto diversi in cuori diversamente preparati, e noi vogliamo che il nostro cuore sia morbido e ricettivo e solo per te, Signore. Quindi aiutaci in questo, perché sappiamo che spesso non è così. Riempici del tuo spirito, dacci la forza di ricominciare, Signore. Vogliamo vedere del frutto nella nostra vita. Se questo si è bloccato da qualche parte, se qualcosa l'ha soffocato, aiutaci a rimuovere quella cosa e riprendere il cammino, Signore, speditamente. Grazie, grazie di tutto. Grazie che sei presente nella nostra vita, e anche le cose più difficili e più dure, gli ostacoli, le tempeste, tu ci sei, sei presente, e la tua volontà è quella che noi lo superiamo, arriviamo dall'altra parte, e non che affondiamo e moriamo e è tutta finita. Dacci fede, Signore, e possiamo ubbidirti in fede, contando sulle tue forze, nel nome di Gesù.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. Vi diamo un benvenuto e vi invitiamo all'ascolto. Nella Svizzera tedesca, nella sala di aspetto di una grande stazione, un gruppo di fanciulli austriaci attendevano il treno. Tornavano al loro paese dopo un soggiorno in montagna, ove era stato loro parlato di Gesù e dove avevano anche imparato alcuni cantici. Si trovava nella stessa stazione parecchi operai di diverse nazionalità, i quali chiacchieravano allegramente, e uno di loro, un vero buffone, si improvvisò a predicatore e cominciò, nel suo linguaggio, una specie di discorso con espressioni così beffarde e una tale mimica per cui non ci si poteva sbagliare sull'impietà di cui faceva una così triste sfoggio. È inutile raccontare che i sorveglianti del gruppo dei fanciulli cercavano di distogliere la loro attenzione in tutti i modi, ma con loro grande sorpresa, senza che essi avessero loro rivolto una sola parola, questi bambini intonarono uno dei loro cantici e, dominando il frastuono della vasta sala, le loro voci limpide affermavano così gentilmente la loro fede infantile che ogni rumore cessò tutto un tratto tutto intorno. Ed ecco che il falso predicatore sconcertato si fermò ad un tratto e si sedette confuso, mentre il suo povero uditorio taceva anche lui nello stesso tempo. Fu questa una di quelle vittorie riportate tranquillamente da una calma testimonianza dell'Evangelo. Quando il canto cessò, la sala si trovava come afferrata da quella potenza di Dio in salvezza per chiunque crede, che è la caratteristica dell'Evangelo. I veri cristiani che si trovavano in quel momento ringraziarono i Dio in silenzio per quella fede che avevano ricevuta, onde conoscere la realtà vivente, secondo quello che l'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Corinzi, dove è detto che la giustizia di Dio è rivelata dal principio, dalla fede, mediante la fede. E dove ancora dice: ora il giusto vivrà per fede. Amico o amica, tu diverse volte forse ascolti le nostre trasmissioni e avrai sentito diverse volte l'invito che facciamo al termine di credere nel Signore Gesù. Ebbene, ancora oggi ti invitiamo con tutto il cuore ad aprire il tuo cuore a Gesù e a credere in Lui come il tuo personale Salvatore, perché tu allora avrai in dono la vita eterna.

In una giovane famiglia cristiana, una bimba venne al mondo una quindicina di anni fa, ma si dovette accettare purtroppo la prova dolorosa di uno sviluppo fisico e mentale molto insufficiente. La fanciulla, nel corso dei mesi e degli anni, restò una povera bambina impotente, privata della parola e molto spesso anche della conoscenza. Tuttavia, sensibile all'affetto, fu capace di ripetere con forte voce dei piccoli cantici che i suoi genitori le cantavano. Durante delle ore che passava li ripeteva con tanta espressione che sembrava anche affermarne il senso. Un giorno la madre ricevette la visita di una vicina che, allevata tuttavia da una madre pia, aveva abbandonato la buona via e persino era vissuta sotto il dominio del peccato, spezzando il cuore dei suoi. La fanciulla, secondo la sua abitudine, canticchiava uno dei suoi cantici favoriti. La visitatrice, dopo alcuni minuti, scoppiò in lacrime e la mamma, sorpresa, si informò della causa di un così vivo dolore e le disse: «Signora, siete tanto addolorata? Avete avuto un lutto, un dispiacere? Ma soffrite così tanto?» Quella vicina rispose: «Non è per questo. È il canto della vostra bambina che mi è andato al cuore. È uno dei cantici della mia povera e cara madre, la quale mi raccantava spesso». E con grosse lacrime che scorrevano sulle guance, questa donna fornì la sua testimonianza. E questo fornì anche l'occasione per parlare dell'amore di Dio e del perdono che Egli concede al peccatore pentito. Amici ascoltatori, voi vi domanderete che cosa sia avvenuto poi in seguito. Ebbene, quella povera pecora smarrita si è forse lasciata conquistare dal buon pastore che la cercava per ricondurla a sé? Io non lo so, non lo possiamo sapere. Ma una volta di più sappiamo che la grazia che porta la salvezza le fu presentata. Come i fanciulli del Tempio, la piccola menomata aveva fatto udire alcune note ben deboli di quella lode stabilita per la gloria del pastore. La bambina fu dolcemente ripresa poco dopo i suoi genitori, il cui cuore sottomesso poté rallegrarsi al pensiero che con un'intelligenza completa la voce della loro fanciulla esprimerà lassù il canto dei riscattati. E tu, amico, amica, che forse mi segui da tante sere, questa sera una freccia è indirizzata al tuo cuore. Che cosa ne farai? Rimarrai ancora insensibile all'amore di Dio che ti parla che Cristo è morto per i tuoi peccati? Che non sia così, che tu possa veramente pentirti, umiliarti, chiedere perdono e credere nel Signore Gesù per avere in dono la vita eterna.

Chicago, che oggi è una delle più grandi città d'America, un secolo fa era un mercato di granaglie, alimentato dalle grandi fattorie dei dintorni. Un ricco proprietario cristiano, pio e devoto, vi aveva mandato in quell'epoca il figlio con un battello carico di grano. Ma dopo il tempo necessario per il viaggio e per il ritorno, il figlio non tornava. Dopo aver atteso ancora un po' di tempo, il padre inquieto partì alla ricerca del suo figliuolo e va di casa in casa, passando ovunque l'aveva mandato. E viene a sapere che il grano è stato venduto e che è stato pagato. Allora il timore di un incidente grave, persino di un omicidio, ossessiona il povero padre. Ma non era così. Quel povero padre viene in seguito a scoprire che il giovane aveva incontrato una cattiva compagnia. Aveva giocato il denaro del padre, l'aveva perso. Poi aveva anche messo in gioco il battello per cercare di rimettersi a galla e riconquistare il denaro perduto. E si era trovato finalmente spogliato di tutto. Allora, solo, abbandonato dai suoi compagni di piacere, senza risorse, era fuggito, perché aveva vergogna di incontrare suo padre. Ma il padre non si scoraggiò. Egli percorse per molto tempo le grandi città degli Stati Uniti, predicando l'Evangelo in pubblico in ogni luogo, facendosi annunziare sui giornali e raccontando ovunque la storia del figlio, nella speranza che un giorno egli l'avrebbe udita e che sarebbe tornato a gettarsi fra le sue braccia. Infine un giorno a San Francisco, al termine di una riunione cristiana, questo padre vede in fondo alla sala un giovane che aveva lasciato sfollare la gente e che lo stava ad aspettare. Ebbene, era lui. Senza neppure lasciargli confessare tutto il suo fallo, il padre gli si getta al collo e lo stringe al cuore. Non vuole dire nulla di più, gli perdona completamente il suo fallo. È felice perché l'ha incontrato, l'ha ritrovato e lo conduce a casa con lui. Ebbene, amici ascoltatori, così è il buon pastore. Egli cerca la sua pecora smarrita. La cerca fino a quando, vi domanderete? Finché egli sia stanco? Finché fosse notte fonda? Ebbene no, amici. Egli la cerca finché l'abbia ritrovata, perché tale è l'amore di Dio alla ricerca dei peccatori. Amico, amica, il Signore Gesù sta cercando te in questo momento. Se tu non hai la pace nel tuo cuore, la certezza della vita eterna, il Signore Gesù ti sta cercando. E il nostro invito è che tu ti lasci trovare e che tu possa credere nel Signore Gesù Cristo per avere la pace e il perdono per l'eternità.

Ebbene, l'articolo necrologico consacrato ad un letterato ben conosciuto diceva queste parole: era un grande cuore, uno spirito largo e generoso. Non ammetteva che vi fosse una linea di demarcazione fra i cristiani e gli uomini del mondo. Voleva avere il piede nella via larga e l'altro nella via stretta. Non era esclusivamente né con le pecore e né coi capri. Era in buoni rapporti tanto quanto con i cristiani quanto con gli increduli. Forse qualcuno che mi sta ascoltando dirà: ecco un vero esempio di vita. Ebbene, le qualità che caratterizzavano quell'uomo amabile e intelligente sono molto in voga ai nostri giorni. Ma domandiamoci, amici, è veramente così che ci chiede il Signore di vivere? Che cosa dice la sua parola? Il Signore Gesù ha detto molto chiaramente ai suoi discepoli: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Vi può forse essere la minima esitazione sul senso di queste parole? Significa forse che si possa camminare ad un tempo nella via larga e contemporaneamente nella via stretta? Ebbene, amici, ascoltate cosa dice chiaramente la parola di Dio. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunione vi è fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e l'avversario? Oh, amici, aggiunge ancora la Bibbia, che cosa vi è di comune fra il fedele e l'infedele? Di fronte a queste parole non possiamo che chinare la nostra testa e dire: è vero, dobbiamo prendere una decisione, o con Cristo o contro di Cristo. La Bibbia aggiunge ancora che noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Vi può forse essere una linea più netta di demarcazione? Ebbene, è impossibile avere un piede dall'una o dall'altra parte. Un piede non può stare su due battelli, diceva un proverbio cinese. Bisogna appartenere o a Cristo o al mondo e al suo principe, che è Satana. Che cosa scegliete, amici ascoltatori, per il tempo e per l'eternità? A noi cristiani, e noi cristiani che professiamo di avere scelto Cristo, è possibile che associamo il suo nome col mondo che giace nel maligno? Amico, amica, se tu non hai ancora preso una decisione per Cristo, se ti trovi in questa condizione, il nostro invito che tu possa scegliere Gesù, che tu possa confidarti e abbandonarti nelle sue braccia, confessando il tuo peccato, perché Egli, solo Lui, ti può dare la pace, la gioia, la serenità e soprattutto ti può dare in dono la vita eterna. Fallo e non te ne pentirai.

questo predicatore gli chiese: qual è stato l'argomento che l'ha convinta? E con molta meraviglia quell'uomo rispose: guardi, veramente non è stato nessun argomento che lei ha trattato. Ma come? Rispose il predicatore. E l'altro replicò: sa, è stata la testimonianza di un'anziana signora cieca a convincermi del mio stato di peccatore. Una sera, mentre procedeva a tentoni cercando la via del ritorno all'uscita di una delle sue riunioni, mi sono avvicinato a lei per aiutarla ed ella mi diede la sua mano. Poi, ringraziandomi, mi disse: grazie signore, ma scusi, lei ama Gesù, il mio salvatore? Guardi, il suo viso risplendeva, la sua voce aveva un accento di trionfo. Ella conosceva Gesù per mezzo del suo sacrificio, al quale aveva creduto era stata riconciliata con Dio, colui che l'aveva amata fino a dare la sua vita per lei. E lei ora lo seguiva umilmente nel cammino di tutti i giorni. Ella andava verso di lui. Alla fine della sua notte c'era una luce risplendente, il volto di Cristo. Quell'uomo stette un po' in silenzio, poi riprese: non c'è nulla al mondo che possa dare questa pace, solo Cristo la dà. E voi, amici ascoltatori, avete afferrato ciò che non si dimostra all'esteriore, ma che ciò che si riceve per mezzo della fede nella parola di Dio, vale a dire vi siete arresi al Signore Gesù, confessando il vostro stato, la vostra situazione e chiedendo a Lui perdono per avere in dono la vita eterna? E noi credenti, i quali testimoniamo del Signore Gesù, siamo quella lettera di Cristo, conosciuta e letta da tutti gli uomini, che raccomanda l'Evangelo, persuade gli uomini e guadagna cuori a Cristo? Sappiate che a questo servizio noi siamo stati chiamati. Voglia il Signore aiutarci in ogni cosa alla sua gloria. Se le parole che hai ora ascoltato ti hanno interessato, se hanno suscitato in te delle domande o dei chiarimenti e desideri avere dei chiarimenti, scrivici. Siamo a tua disposizione per aiutarti a conoscere Gesù.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Ai piedi di Gesù. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12 versi 1 a 10. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libra d'olio profumato di nardo puro di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete sempre». Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a casa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Con questo capitolo il Vangelo di Giovanni entra nell'ultima settimana prima della crocifissione di Gesù. 6 giorni prima della Pasqua Gesù si recò a Betania, dove non molto tempo prima aveva fatto il suo segno più grande fino a quel momento, ovvero la risurrezione di Lazzaro. Dopo la tristezza causata dalla morte di Lazzaro, questa cena con Gesù doveva essere un momento di grande gioia per tutti. Lazzaro aveva il privilegio di essere a tavola con Gesù. Lui che per ben 4 giorni era rimasto in una tomba, ora era tornato tra i vivi in maniera miracolosa e si stava godendo questo pasto con colui che aveva permesso tutto questo, Gesù. Marta doveva essere davvero felice servendo quel pasto, mentre vedeva suo fratello Lazzaro a tavola con Gesù. Attraverso il servizio stava esprimendo la sua riconoscenza verso il Maestro. A questo punto della lettura, qualcuno avrebbe potuto chiedersi come mai Maria non stesse servendo con Marta. Forse Maria non era abbastanza riconoscente? Ma un attimo dopo, proseguendo la lettura, ci rendiamo conto che, essendo di carattere diverso da Marta, Maria si lasciò travolgere dalle proprie emozioni e scelse un modo più eclatante di mostrare la sua riconoscenza. Ella prese dell'olio profumato, probabilmente la cosa più costosa che aveva in casa, la versò su Gesù e poi, come se non bastasse, si mise ai piedi di Gesù asciugandoglieli con i propri capelli. Era un gesto molto forte che colpì Gesù e coloro che erano presenti. Lavare i piedi degli ospiti era un lavoro considerato degradante, riservato ai servi. Maria non solo prese il posto del servo, ma unse Gesù con olio profumato molto costoso e non si curò di ciò che gli altri avrebbero pensato mentre si prostrava con i capelli che finivano proprio sui piedi di Gesù. In quel momento Maria non si preoccupò né del costo dell'olio profumato né della propria reputazione. Ciò che contava per lei era mostrare il proprio amore e la propria riconoscenza verso Gesù. Quale contrasto tra Maria e Giuda Iscariota? Lui che rubava il denaro invece di darlo ai poveri, lui che per denaro avrebbe tradito Gesù pochi giorni dopo, si permise di criticare una donna che aveva dato a Gesù la cosa più preziosa che aveva, dimostrando tutto il suo amore per lui. Ma Gesù apprezzò il gesto di Maria. Egli infatti non sarebbe stato con loro fisicamente ancora per molto, quindi era più che mai opportuno quanto Maria aveva fatto. Egli sapeva che mancavano pochi giorni alla sua sepoltura. E senza volerlo, Maria con quel gesto aveva anticipato proprio l'unzione che veniva praticata sui defunti prima di seppellirli. Giuda e gli altri discepoli avrebbero avuto tutto il resto della loro vita per occuparsi dei poveri, se avessero voluto, ma quello era il momento di godere gli ultimi giorni con il Maestro e di manifestargli il loro affetto, in mezzo all'indifferenza e addirittura all'opposizione di molti. Il gesto di Maria dimostrava proprio il vero amore, la vera riconoscenza per Gesù, che avrebbe dovuto caratterizzare ogni uomo e ogni donna che erano venuti in contatto con lui. Al contrario, ancora una volta, i capi dei sacerdoti, invece di riflettere sulle opere che Gesù aveva fatto, continuavano a pensare che Gesù non fosse il Messia, che Lazzaro fosse solo un suo complice che aveva contribuito a favorire la popolarità di Gesù tra i giudei. Invece di prendere atto della risurrezione di Lazzaro e glorificare Dio credendo in Gesù come altri stavano facendo, invece di andare ai piedi di Gesù come aveva fatto Maria, essi non trovarono nulla di meglio da fare che cercare di togliere di mezzo anche lo stesso Lazzaro. Con questo suo gesto Maria insegna a tutti noi che non dovremmo esitare un istante a dare a Gesù ciò che abbiamo di più prezioso e non dovremmo preoccuparci del giudizio degli altri quando ci umiliamo davanti a Lui esprimendogli tutta la nostra riconoscenza. Egli aveva risuscitato il fratello di Maria, ma ha fatto anche di più per tutti noi, dando la sua vita per noi sulla croce. Tutti noi abbiamo motivo di andare ai piedi di Gesù.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto del nostro programma Attraverso la Bibbia. Io spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti anche oggi a riprendere lo studio della parola del Signore. Anche questa volta inizieremo lo studio dell'Esodo leggendo un versetto, capitolo 23, versetto 27. Io manderò davanti a te il mio terrore, disse Dio, e metterò in fuga ogni popolo presso il quale arriverai, e farò voltare le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi nemici. Dio avrebbe fatto stanziare gli israeliti al posto delle popolazioni scacciate o sterminate, tuttavia fece loro delle raccomandazioni, come leggiamo nei versetti 32 e 33 di questo capitolo. Non farai alleanza di sorta con loro né con i loro dei. Non dovranno abitare nel tuo paese, perché non ti inducano a peccare contro di me. Tu serviresti ai loro dei, e questo ti sarebbe un laccio. Gli israeliti non dovevano scendere a patto con gli abitanti della Palestina né con le loro false divinità. Purtroppo non fu sempre così. Giosuè, ad esempio, fece un patto con i Gabaoniti senza avere fatto sufficienti indagini sul loro conto. E naturalmente la ragione per cui gli israeliti furono deportati in Babilonia fu la loro continua disobbedienza al Signore e specialmente la loro idolatria. Qui, con quest'ultima osservazione, termina lo studio del capitolo 23. Iniziamo allora a studiare il capitolo 24 dell'Esodo. Questo capitolo conclude la parte riservata alla legislazione sociale che è iniziata col capitolo 21, forse ancora ricorderete. Abbiamo dunque visto che la legge mosaica comprende ben più dei 10 comandamenti e che le norme concernenti la vita sociale abbracciano un campo molto vasto. Leggiamo ora il primo versetto di questo capitolo. Dio disse a Mosè: «Sali all'Eterno tu ed Aaronne, Nadab e Abihu e 70 degli anziani di Israele e adorate da lontano». Dio ordinò a questi uomini di salire sul monte, ma anche a costoro, che pur occupavano una notevole posizione fra il popolo, fu detto di adorare stando da lontano. Come erano diverse le cose sotto la legge. Anzi, come era diversa la situazione anche da quando Dio stava portando gli israeliti fuori dall'Egitto sulle ali dell'aquila, cioè mediante la sua grazia. Sotto la legge l'uomo deve adorare Dio da lontano, mentre oggi la lettera agli Efesini al capitolo 2, versetto 13, dice così: «Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo». Dio ci salva e ci conduce per il sentiero della vita mediante la sua grazia.

noi, disse Dio, Mosè soltanto si accosterà all'Eterno, ma gli altri non si accosteranno, né salirà il popolo con lui. E Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi. E tutto il popolo rispose a una voce, dicendo: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Questo è scritto in Esodo capitolo 24, versetto 2 e 3. Questa è la seconda volta che gli israeliti danno una risposta affermativa quando Dio chiede loro se vogliono o meno i comandamenti e la legge. Avevano troppa fiducia in se stessi e furono addirittura arroganti quando risposero di volere la legge di Dio. Promisero infatti di osservare le leggi del Signore quando invece non le avevano ancora tutte osservate. A dire la verità, ne osservavano abbastanza poche, ne osservarono. Ci si potrebbe chiedere a questo punto come mai Israele possa essersi ingannato in questa maniera. Ma io sono ancora più perplesso dinanzi a tanti che credono ancora oggi di vivere secondo la legge divina. Infatti quelli che credono di soddisfare tutte le esigenze di Dio si illudono, e questa è una cosa terribile. Nella prima lettera dell'apostolo Giovanni al capitolo 1 versetto 8 leggiamo a tale proposito: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. È possibile che voi non inganniate i vostri vicini, neanche vostra moglie, i vostri parenti, ma potete certamente ingannare voi stessi. Potreste anche pensare che chi dice di non avere peccato non dica poi una bugia troppo grossa. Secondo l'apostolo Giovanni, però, costui non ha ragione per niente, è un assoluto bugiardo. Anzi, Giovanni ribadisce lo stesso concetto al capitolo 1, versetto 10 della stessa lettera, quando afferma: se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Qui si dice che se voi dite di non avere peccato, implicitamente affermate che Dio è un bugiardo. Ma sappiamo bene che Dio non può dire bugie, e io, se fossi in voi, mi guarderei bene da affermare una cosa simile, seppur indirettamente. La cosa migliore da fare, quindi, è di non vantarsi della propria bontà. Del resto, anche Israele, nonostante tutte le solenni promesse e i giuramenti, non riuscì mai a osservare tutta la legge. Leggiamo ora, amici, Esodo capitolo 24, dal versetto 4 al versetto 7. Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno e, alzatosi di buon'ora al mattino, eresse ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò poi dei giovani fra i figlioli di Israele a offrire olocausti e a immolare giovinchi come sacrifici di azioni di grazie all'Eterno. E Mosè prese la metà del sangue e lo mise in bacini e l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Gli israeliti dunque promisero di obbedire a Dio, ma in realtà non lo fecero.

A volte ci dimentichiamo di far parte di una razza che è del tutto corrotta, almeno dal punto di vista di Dio. Se avete qualche dubbio in proposito, guardatevi attorno e notate quanto disprezzo vi sia per le leggi. Guardate quanti peccati vengono commessi tranquillamente alla luce del sole. Notate la confusione che regna in ogni campo e il dilagare dell'indifferenza nei riguardi di Dio. Dio ha veramente ragione quando afferma mediante l'Apostolo Paolo: non c'è un solo giusto, nemmeno uno. Viviamo in un'epoca in cui il peccato è considerato un bene e il male è chiamato bene. Del resto i profeti avevano previsto tutto ciò e certamente siamo proprio nel tempo a cui essi si riferivano. Leggiamo adesso Esodo capitolo 24, versetto 8. Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco, il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Dio, prima ancora di dare la legge agli israeliti, li fa spruzzare con sangue per far comprendere che vi doveva essere un sacrificio. Dice infatti la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 22: secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. Dio ribadisce spesso questo concetto. Una vita deve essere offerta in sacrificio e bisogna pagare una pena prima che ognuno di noi possa andare in cielo. Poi Mosè ed Aaronne, Nadab e Abihu e i 70 degli anziani di Israele salirono sul monte e videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Questo è scritto in Esodo capitolo 24, versetto 9 e 10. Dobbiamo ricorrere ad altri passi biblici per spiegare il fatto che costoro videro Dio. Sappiamo infatti che nessuno ha mai visto Dio, perché Dio è spirito. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 18, si legge a tale proposito: nessuno ha mai veduto Dio. L'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Quindi, in realtà, ciò che essi videro fu un'immagine simbolica di Dio. Anzi, afferma il dottor McGee, io non credo che noi vedremo mai Dio Padre così com'è. Probabilmente la conoscenza più perfetta che avremo di Lui sarà solo mediante il Signore Gesù Cristo. In ogni caso, i nostri cuori saranno pienamente soddisfatti di una tale conoscenza. Anche oggi quel che conosciamo del Padre lo conosciamo attraverso il Figlio. Io non so come sia fatto Dio Padre, né cosa pensi, perché Egli stesso ci ha detto mediante il profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Solo Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, in quanto Egli è l'immagine vivente del Padre, tanto da poter dire: chi ha veduto me ha veduto il Padre. Dunque Mosè, Aaronne, Nadab, Abihu e i 70 anziani di Israele non videro Dio così com'è, nella sua essenza divina ed eterna, ma videro una rappresentazione visibile di Dio. E con quest'ultima considerazione concludiamo lo studio. Io vi saluto con la speranza che questa serie di studi vi stia aiutando a conoscere il Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 12. Come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Sempre dallo stesso capitolo, il versetto 20. Cristo è stato risuscitato dai morti. Il commento di oggi riguarda quanto è scritto negli Atti, capitolo 17, dai versetti da 16 a 34, e il titolo è La risurrezione. L'apostolo Paolo predicava agli ateniesi sulla collina dell'Areopago, dove l'avevano condotto gli epicurei e gli stoici, incuriositi dai suoi ragionamenti. Alcuni di loro pensavano che portasse divinità straniere, perché annunciava Gesù è la risurrezione. Paolo spiegò loro quanto fosse irragionevole rappresentare la divinità con idoli, e parla del Dio che ha creato i mondi, del Signore del cielo e della terra, che ha tratto gli uomini da uno solo e li ha posti sulla terra perché lo cercassero. Poi disse: Dio comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo, cioè Gesù Cristo, che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Questa frase urtò quei filosofi che erano dei saggi, ma non conoscevano il vero Dio. Molti, come Socrate, credono all'immortalità dell'anima, ma non appena sentono parlare della risurrezione dei corpi, incominciano a beffarsi. In fondo, l'idea di essere immortale dovrebbe lusingare, ma il pensiero che dai resti di un cadavere ne esca un essere vivente è inaccettabile per la ragione umana. Infatti, solo Dio può fare un'opera simile, e l'orgoglio umano insorge contro l'onnipotenza di Dio. Ma se è Dio che comanda, chi avrà l'ultima parola?

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Benvenuti cari amici al Quesito Biblico, una rubrica settimanale con la quale noi rispondiamo alle domande pervenuteci da voi, cari ascoltatori. Vi invitiamo infatti a leggere le Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non vi sembra chiaro, di annotarlo su una cartolina e spedirla poi a noi. Noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande qui sul Quesito Biblico. Per semplicità e per facilitare chi ascolta, raggrupperemo le domande rivolteci in questa settimana in due categorie: quelle che sono sul Nuovo Testamento e quelle che sono basate sul Vecchio Testamento. Dal Nuovo Testamento abbiamo quattro domande, una sul Vangelo di Matteo, due su Marco e l'ultima sull'Epistola ai Colossesi. La prima infatti non ha alcuna referenza biblica, semplicemente dice: in una delle tue trasmissioni dici che esistono gli angeli custodi. Ho cercato la referenza biblica sulla concordanza per argomenti, ma non sono riuscito a trovarla. Me la puoi dare tu? Sì, con piacere. Si trova in Matteo 18:10 e ve la leggo. Matteo 18:10 legge così: guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Ora Gesù ci dice queste cose mentre ha con sé presenti alcuni bambini. Secondo questo versetto, allora, questi piccoli hanno degli angeli nei cieli, degli angeli che sembra siano adibiti alla loro sorveglianza. Ed ora passiamo al Vangelo di Marco, e questo ascoltatore ci chiede pure di dire qualche cosa sui libri biblici. Ebbene, il Vangelo che porta il nome di Marco è probabilmente il primo che fu scritto e sembra che fu scritto dall'evangelista Marco, uno dei discepoli di Gesù sotto la dittatura dell'apostolo Pietro. Così sembra indicare ciò che viene detto nelle sue due epistole. Tale Vangelo fu scritto primariamente per far conoscere il messaggio di Cristo ai gentili. Ebbene, Marco 14:12-25. Nei versetti 14-16 notiamo che il Signore ordina di approntare l'ultima cena per i Suoi apostoli, ma come poi essa viene consumata forse dagli apostoli soltanto? Ebbene, questa è una bella domanda che denota l'acuta attenzione con la quale il lettore legge le Scritture. Possiamo rispondere a questa domanda in tre modi. Primo, che un apostolo è pure un discepolo, e dalla narrazione non ci è detto che Gesù intendeva avere con sé altri discepoli oltre che ai dodici. Poi possiamo dire che, malgrado la cena fosse per tutti, che solo i dodici vennero a parteciparvi. Questo sarebbe pure in accordo con la parabola del gran convito, a cui tanti furono invitati ma pochi vollero parteciparci. Ed è pure una buona illustrazione di quello che succede anche oggi, dove vediamo l'invito del Signore fatto a moltitudini ma ricevuto soltanto da pochi. E infine possiamo dire che ci fu un'esclusione e che Gesù permise solo ai dodici di parteciparci, essendo essi rappresentanti della sua Chiesa, mentre i discepoli non erano altro che simpatizzanti e studenti. Passiamo ora a Marco 16:17-18. L'ascoltatore scrive: questa è una domanda difficile e chiede: esistono ancora oggi questi segni ad accompagnare i credenti o si tratta di segni allegorici?
E per far chiaro a chi ci ascolta è meglio che leggiamo i versetti in questione, Marco 16, 17, 18, proprio alla fine del Vangelo di Marco. E amici, aprite la vostra Bibbia e leggete ora qui con noi. Ora questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Diciamo subito che i due più antichi manoscritti non contengono questo passaggio. Infatti non contengono i versetti dal 9 al 20. Questo naturalmente non vuol dire che questo passaggio non fosse nell'originale, ma solo che, essendo l'originale perduto, qualcuno ha trascurato di copiarlo nei due manoscritti in questione. Per quello che riguarda i segni, se uno volesse sincerarsi se lo accompagnano o no, ha solo da farsi morsicare da una vipera per rendersene conto, e voi sapete che scherzo, ma seriamente ci sono delle sette negli Stati Uniti che, avendo preso alla lettera questo passaggio, usano serpenti velenosi nelle loro riunioni, si fanno morsicare per dimostrare che loro sono in verità i veri cristiani e spesso molti di loro muoiono, di modo che le autorità hanno bandito questo tipo di culto. Il fatto è reso molto chiaro dalla Bibbia stessa. L'apostolo Paolo, che fu un giorno morsicato da un serpente e che non ne subì male alcuno, questo segno quindi lo seguiva e ne autentificava l'autorità apostolica, scrisse poi in Prima Corinzi 13 che questi segni che accompagnarono i credenti durante l'era apostolica sarebbero cessati, e infatti cessarono. Secondo quello che scrive Luca nel capitolo 10 al 19 versetto, tale potere era stato dato da Gesù solo ai primi discepoli, ma non troviamo alcuna promessa per la quale esso sarebbe stato poi trasmesso al resto dei credenti. Ed ora passiamo all'Epistola ai Colossesi 1:24. Ci viene domandato: per caso Paolo si feriva o altro? E per far chiaro a chi ascolta è meglio che io legga questo versetto ora. Eccovelo qua. Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e per quel che manca alle mie afflizioni e alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a pro del corpo di Lui che è la Chiesa. Qui l'apostolo Paolo sta paragonando la Chiesa al corpo di Cristo. Egli dice che ogni credente è membro di questo corpo mistico di cui Cristo è il capo. Paolo ricorda ai credenti che Cristo soffrì nel corpo per la loro redenzione e che la Chiesa, che ora è il corpo di Lui, continuerà a soffrire. Paolo dice che queste sofferenze che vengono davanti al credente nel disimpegnare il suo dovere di discepolo devono essere accettate con allegrezza. Qui dice addirittura che egli, Paolo, soffre per loro e che le sofferenze che dovrebbero essere su quella congregazione, lui se le prende con gioia sul suo corpo. No, Paolo non si feriva, non c'è alcun vantaggio spirituale né fisico a ferire il nostro corpo per far piacere a Dio. Mai troviamo questo insegnamento nella Bibbia. Erano i pagani che facevano queste cose e che tutt'oggi fanno cose simili. Ma se uno soffre come cristiano, dice l'apostolo Pietro, ne glorifichi il Dio. Si tratta quindi di sofferenza che viene addosso nel disimpegnare i nostri doveri di credente e non di sofferenze inflittici di per conto nostro.
per far piacere al Signore, che il Signore non ha piacere affatto delle sofferenze nostre. Ed ora passiamo al Vecchio Testamento e abbiamo delle domande sul libro dei Giudici, e il libro dei Giudici è il settimo del Vecchio Testamento. Con una certa approssimazione si può dire che fu scritto verso il 1000 avanti Cristo, non si sa però nulla del suo autore. Tale libro narra le vicende del popolo ebreo dalla morte di Giosuè all'incoronazione di Saul quale primo re di Israele. Il tema fondamentale del libro è dimostrare l'incapacità di Israele di funzionare come teocrazia, ad osservare i patti dell'Eterno sotto la guida di giudici. Pure vogliamo dire che i giudici non erano giudici nel senso della parola che noi usiamo, erano persone che Dio spingeva ad essere guide per il popolo di Dio in quel periodo in cui non avevano alcuna forma di governo. Ed ora passiamo alla domanda. Giudici 2:23. L'ascoltatore chiede, visto il versetto 1:1, chi è ora questo particolare Giosuè? Ebbene, si sta parlando ancora dello stesso Giosuè. Per capire bene questi primi capitoli dobbiamo dire che essi non sono scritti in ordine cronologico. Il primo capitolo è come una nota editoriale. Il primo capitolo sembra darci una raccolta di fatti che avvennero poi durante la conquista del territorio a sud da parte di Giuda. Questo come per dare una continuità alla narrazione della conquista di Canaan cominciata sotto Giosuè. Nel secondo capitolo ci viene poi dato un sommario del periodo dei giudici e al versetto 8 viene inserita nell'ordine cronologico la morte di Giosuè. Il 23° versetto ci rivela addirittura che certe nazioni non furono date nelle mani di Giosuè perché appunto voleva con quelle mettere alla prova gli israeliti dopo la morte di lui. E con questo siamo al termine per oggi di questa nostra rubrica. Grazie cari amici per la vostra cortese attenzione. Leggete le Sacre Scritture e poi se trovate qualche domanda mandatecela e noi saremo ben lieti di rispondervi e poi di usarla qui sul quesito biblico. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

vorrei condividere alcune delle cose che il Signore mi sta dicendo, che sono, non sono cose che io ho acquisito già, che sono mature già in me, ma sono delle sfide e devo crescere ancora molto su questo, ma ve ne parlo ugualmente perché sono sicuro che possono essere anche sfide per voi. Leggerò da due testi, Prima Corinzi 15 e Seconda Timoteo 1. Prima Corinzi 15, leggiamo dal versetto 1. Ora fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre altri dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, così predichiamo, e così voi avete creduto. Qui Paolo si definisce l'ultimo di tutti, il minimo degli apostoli, indegno di essere chiamato apostolo. Non tanto per un senso generico di inadeguatezza o inferiorità, ma per una ragione in particolare, e lui lo dice: non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, versetto 9, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Questo era il motivo specifico di questo suo senso di inappropriatezza, di indegnità. E sappiamo bene la storia di Paolo. Ed era davvero qualcosa di tragico, perché nel perseguitare la Chiesa lui andava, inseguiva i cristiani, li metteva in prigione, li obbligava a tradire, a rinnegare. E quello era il suo obiettivo, quello era ciò che lo rendeva soddisfatto. Quindi ha fatto tanto male, ha provocato tanto dolore, e quindi è vero, era una cosa grave questa cosa di cui parla. Ciò nonostante, quello che dice dopo è sconvolgente. Parla della grazia di Dio: per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Ciò nonostante, lui non è distrutto o paralizzato da questo suo passato, ma reagisce. E che cos'è che gli dà la forza di reagire? La comprensione della grazia di Dio per lui. E questa comprensione della grazia di Dio in lui è talmente reale, talmente forte, talmente radicata e profonda, che lo porta a, lui dice, a faticare più di tutti gli altri, a dare di più, a metterci di più rispetto a tutti gli altri. In effetti la grazia di Dio è estesa a tutti gli uomini, perché Gesù è morto per tutti, e Dio vuole estendere la sua grazia a tutti gli uomini, ed essa è estesa a tutti gli uomini. Quello che cambia è la comprensione degli uomini della grazia di Dio e l'accettazione della grazia di Dio per la loro vita. Paolo l'ha compresa molto bene e l'ha fatta propria, e su questo edifica e costruisce il suo servizio. Immaginate un uomo che è in carcere, è lì perché ha commesso un crimine, non so, magari un omicidio, e lui è realmente pentito, e a un certo punto gli viene concessa la libertà. Questa sua nuova condizione di uomo libero gli consente di avere dei diritti. Lui può uscire, può trovare un lavoro, può trovare una moglie, può mettere su famiglia, avere dei bambini, vivere una vita normale, godere pienamente della sua condizione di uomo libero. Però se lui, che è pentito, dice: ma io non sono degno
di vivere questa condizione. Io non sono degno di approfittare di tutti questi diritti che mi sono dati. E quindi sceglie non il posto di lavoro migliore, ma il più umile. E sceglie di non sposarsi e non mettere su famiglia perché lui non è degno. E sceglie quindi di vivere una vita infelice, proprio base, senza darsi nessun tipo di gioia. Perché lo fa? Perché in qualche modo dice: io ho commesso un crimine, io ero colpevole e non è giusto che io goda di questa vita. Che cosa sta facendo in realtà? Sta continuando a infliggersi la punizione, giusto? Significa che non ha compreso pienamente la grazia che gli è stata data e non sta agendo sulla base di essa, ma sta continuando a punire se stesso, sta auto punendo se stesso. Sta continuando a pagare le sue colpe. Queste certe volte può essere la condizione spirituale di molte persone davanti alla grazia di Dio. Continuano, sono pentite, realmente pentite, ma continuano a infliggersi punizioni e dolori perché vogliono pagare per il loro debito. E qui naturalmente c'entra l'incredulità e c'entra l'orgoglio umano. Ma il mio punto è che Paolo ha compreso la grazia di Dio nella sua vita, l'ha accettata, si è umiliato. E questa è diventata per lui non soltanto la base, il fondamento in cui trova riposo, sostegno, solidità, ma anche un trampolino. A me piacciono molto i trampolini. Mi piace anche a voi. Tu vai là, ti vuoi lanciare, no? Il trampolino funziona in questa maniera: più imprimi forza in basso, più ti dà lo slancio verso l'alto. Infatti quando i bambini piccoli e leggeri vanno su un trampolino saltano poco perché vanno poco giù e quindi anche vanno poco su. Ma quando ci va una persona bella, grande, gigantesca, no? Con i suoi 100 kg e si lancia e boom, va giù e carica completamente questo trampolino e poi gli dà un... Quella è un po' l'immagine che mi viene della grazia di Dio. Più tu vai a fondo, più tu spingi in giù, più esponi te stesso, confessi le tue colpe, realizzi le tue colpe e capisci che sono state perdonate in Cristo Gesù, e più la grazia ti dà anche la spinta per andare su, per agire, per servire, per glorificare il Signore. Adoro i trampolini. Quindi la grazia è come un trampolino. Ora vi voglio portare all'altro passo, che è in Prima Timoteo, perché avendo sperimentato tutto questo nella sua vita come uomo e come apostolo, adesso si trova a dare delle istruzioni a quello che lui considera suo figlio nella fede, cioè Timoteo. Quindi andiamo in Seconda Timoteo capitolo 1, versetto 3. Rendo grazie a Dio che servo con pura coscienza, come già i miei antenati, non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere notte e giorno, ripensando alle tue lacrime. Desidero vivamente vederti per essere ripieno di gioia, mentre ricordo la fede non finta che è in te, che abitò prima in Loide tua nonna ed in Eunice tua madre, e che sono persuaso che abita anche in te. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, secondo la potenza di Dio. Dicevo, ora Paolo sta dando istruzioni a Timoteo e dice che lui ha ricevuto un dono e questo dono deve essere esercitato e anche ravvivato. Qual era questo dono? Non ce lo dice, ma probabilmente era l'insegnamento. Sappiamo che a questo punto Timoteo è pastore della chiesa di Efeso, e quindi essere un leader nella chiesa è già una sfida in sé, che richiede insegnare, esortare, decidere, disciplinare, proteggere il gregge. Ma nel suo caso c'erano anche altre cose in più, per esempio la sua giovane età. Lui era un leader chiamato ad un carico importante, ma era giovane, e quindi c'era il rischio di non essere rispettato, il rischio di non essere preso sul serio. E
da parte degli altri, e il conseguente pericolo che lui reagisse a questo nella carne, nell'autoaffermazione di sé, o cadendo in litigi e discussioni. È interessante leggere queste due epistole a Timoteo. Tutte le cose che Paolo, le indicazioni, le istruzioni che Paolo dà a Timoteo. In più, nel suo caso, c'erano anche tante tentazioni e tante distrazioni, perché Efeso era una città molto corrotta, era una città molto ricca, molto trafficata, era inoltre una città che era un po' il centro della paganità, dell'idolatria. C'era questo famoso tempio di Diana o Artemide, che era considerata una delle sette meraviglie dell'antichità. Era una costruzione gigantesca, gli efesini erano si vantavano di questa di questo tempio. Ma Efeso era anche il centro dell'occultismo. Ricordate quando Paolo insegna lì, a un certo punto si convertono tutti questi maghi e stregoni e iniziano a bruciare i libri nella piazza, perché era una città in cui c'era forte questo, come nelle nostre città moderne, come, non so, potrebbe essere Amsterdam in Europa, Roma anche. Una città corrotta, una città depravata, una città pagana, una città buia. Se leggiamo le indicazioni al capitolo 3, era probabilmente quello che lui vedeva ogni giorno. Quando Paolo gli dice: sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affezione, implacabili, calunniatori, intemperanti, eccetera, eccetera. Probabilmente era la situazione che vedevano Paolo e Timoteo in queste grandi città, come potevano essere Corinto, Efeso. Ed era difficile, era una sfida essere pastore giovane in questa città. Poi ovviamente c'era l'opposizione e la persecuzione, e quello che porta sempre il rischio dello scoraggiamento. Noi sperimentiamo lo scoraggiamento, ma in realtà non, molte volte non sperimentiamo tutte queste cose insieme, l'opposizione e la persecuzione che sperimentavano questi leader nella Chiesa. Ovviamente tutti odiavano i cristiani, ma i leader, i pastori, i responsabili, gli anziani erano un po', era su loro che si concentrava la maggior parte degli attacchi, come naturalmente succede spesso. Ma anche noi nel nostro piccolo conosciamo l'opposizione e lo scoraggiamento. E così Timoteo è sotto attacco, o direi meglio sotto assedio, e ci sono tante lacrime. Infatti Paolo parla delle sue lacrime, tanta sofferenza, tanto dolore. E qui c'è l'istruzione o l'incoraggiamento di Paolo: ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. E poi dice: Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. Penso che qui Paolo sta riportando Timoteo alla grazia di Dio, al trampolino. Devi andare giù, devi riscoprire quello che ti dà la grazia di Dio per trovare nuovamente slancio. E lui dice: Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, amore e autocontrollo o disciplina. Credo di non sbagliare se dico che questi sono, potenza, amore e disciplina, sono dei sottoprodotti della grazia di Dio. D'altronde sono cose che ci vengono dall'alto. Non è l'amore, l'agape, qualcosa che puoi trovare in te stesso, è qualcosa che puoi ricevere per dare. E qui infatti ci sono questi giganti del Nuovo Testamento. C'è l'amore, anzi prima c'è potenza. Qual è la parola in greco per potenza? Dynamis, dunamis, potenza, no? E poi c'è amore, agape, e sono due giganti del Nuovo Testamento, ne parliamo spesso, ne sentiamo spesso parlare. Ma qui aggiunge un terzo elemento, e mi vorrei concentrare un pochettino di più su questo, è questo sofronismos, autocontrollo. Letteralmente significa mente lucida, moderatezza, autocontrollo, disciplina. E forse è quello che porta equilibrio
tra dunamis e agape per una ricetta perfetta. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma ci ha dato uno spirito di potenza, di amore, di autocontrollo o di disciplina. Che cos'è questo autocontrollo, questa disciplina? È avere corpo e anima sottomessi allo spirito, al nostro spirito, che è a sua volta sottoposto allo spirito di Dio. Chuck lo direbbe in questa maniera: Dio è una trinità superiore, l'uomo è una trinità inferiore. Quando Dio ha creato Adamo, l'ha creato spirito, anima e corpo. Lo spirito era sopra e l'anima e il corpo erano sottomessi allo spirito. Quando Adamo ha peccato, c'è stata un'inversione e quindi l'uomo ha iniziato ad essere dominato dalla sua carne, dalla sua anima, e lo spirito era morto o addormentato. Quando nasciamo di nuovo, c'è di nuovo questa inversione, lo spirito di nuovo nasce, viene risvegliato e viene rimesso nel giusto ordine e può controllare e dominare. E quindi io credo che questo autocontrollo di cui sta parlando è un autocontrollo della nuova nascita, che può essere solo per il credente. È lo spirito che governa e controlla la mia anima, il mio corpo. Ma c'è anche il credente immaturo, bambino, che non è disciplinato, non sa controllare, non si sa controllare, non è sottomesso allo spirito. Lo siamo tutti all'inizio e dobbiamo crescere in questo. Il credente immaturo, non controllato dallo spirito, parla quando dovrebbe stare zitto, va quando dovrebbe rimanere e rimane quando dovrebbe andare. Non perché non riesce a capire il tempo giusto, ma perché non sa governare e controllare i suoi impulsi. Ah, lo devo dire. Ah, devo andare. Ah, non riesco a farlo. E io vorrei parlare un pochettino di questo autocontrollo nel tempo che mi è rimasto. Si parla di autocontrollo, autodisciplina, ma come ho detto in realtà è il controllo dello Spirito Santo sulla nostra vita. Però si chiama autocontrollo perché è qualcosa che avviene tutto dentro noi stessi, non c'è qualcun altro a dirmi cosa devo fare, è tutto qualcosa che si svolge dentro di me. Ora, noi spesso siamo abituati al ruolo di altri nella nostra vita. Certe volte siamo troppo abituati al ruolo di altri nella nostra vita e finiamo per dipendere completamente dagli altri. Timoteo era abituato ad essere con Paolo, era abituato ad essere sotto Paolo, ma ora è da solo. E io credo che è un bene essere sotto l'autorità di qualcuno, ad esempio nella Chiesa, ma c'è differenza, come sto dicendo, tra l'essere sotto l'autorità di qualcuno e dipendere sempre e costantemente da questo qualcuno, altrimenti non so cosa fare. Credo che questo sia un problema, dipendere sempre dagli altri per avere direzione. Dove mi vuole guidare lo spirito? Vado a chiederlo al mio pastore, vado a chiedere a quel fratello, vado a chiedere a quest'altra persona, loro mi diranno dove lo spirito vuole che io vada. Questo è un sentimento immaturo. È l'essere bambini viziati, in un certo senso. È non cercare lo spirito, perché questo richiede preghiera, attenzione, aspettare, umiltà. E quindi siamo abituati a che gli altri pianifichino le cose. Non vi hanno mai detto questa cosa? Ma non si organizza mai niente in questa chiesa. Ah, ma gli uomini non fanno niente qua. Ah, ma i giovani non fanno nulla. Ma non si fa niente. Sono sempre quelle persone che vogliono che tu organizzi, che tu crei le opportunità, che tu è, perché loro piace andare, e generalmente piace andare alle agapi, perché è tutto ben organizzato e si va là, si mangia e ci si diverte. Tutto gli altri devono pianificare, devono organizzare, devono avere l'iniziativa, o mi devono venire a chiedere. Vi è mai capitato che state facendo una cosa in cui richiede lavoro, impegno, e ci sono altre persone intorno che stanno lì e guardano, e tu a un certo punto dici: ma mi puoi aiutare? Perché non me l'hai detto? Serviva che te lo dicevo. Però spesso siamo anche noi così, siamo sempre aspettiamo sempre che gli altri ci chiedano. Questo significa non essere controllati dallo spirito, questo significa dipendere dagli altri, essere bambini nello spirito. Ora, si possono dire tante cose sulla disciplina, ma io mi limiterò solo alcune poche considerazioni relative a questo passo. Dio non ci ha dato uno spirito di
paura, dice Paolo a Timoteo. Paura è anche tradotto in alcune versioni timidezza, però riguardo alla paura, c'è paura e c'è paura, ci sono paure diverse. C'è una paura sbagliata, ma c'è anche una paura giusta, no? La paura ci protegge, è un istinto che ci protegge dalle cose pericolose ed è giusto avere paura davanti a un camion che ti viene, no? Sarebbe folle dire, ah, vabbè, che fa? La paura può essere positiva e anche la timidezza, c'è un aspetto non necessariamente negativo nella timidezza, nell'essere introversi, riservati. E poi ovviamente c'è l'aspetto molto, molto negativo della timidezza, che io conosco molto bene, è quando ti prende qualcosa, ti assale e ti blocca e ti paralizza. Mi ricordo sempre una volta, avevo circa 12 anni, sono andato a trovare dei cugini, dei parenti in un'altra chiesa, era una riunione giovanile, già era una sfida per me essere in mezzo ad altri ragazzi. E un mio zio molto simpatico e spiritoso mi dice, tutto bene? Ti vedo un po' teso, guarda che preparati che tra un po' dovrai testimoniare, che nelle chiese, che in molte chiese evangeliche significa alzarsi in piedi e dire io devo dire una cosa, vi devo raccontare qualche cosa. E io ho detto davvero? Dopo 2 minuti sono andato al bagno, non perché ne avessi la necessità, ho chiuso a chiave il bagno e sono rimasto là tutta la riunione. Mi sono venuti a cercare alla fine della riunione e proprio quel mio zio a un certo punto ha bussato, ma Vincenzo stai lì? Sì, sto qua zio. Che succede? Tutto a posto? Sì, tutto a posto, adesso sto bene. Finita la riunione? Io conosco bene cosa significa avere quella timidezza che ti blocca, ti paralizza, ti impedisce di fare le cose che sono cose buone, sono cose giuste, cose che andrebbero fatte, ma tu non ce la fai. Ma questo è un lato della timidezza. Penso che la parola più corretta per questa è di cui parla qui Paolo, è la codardia. Sapete cosa significa essere codardi, vigliacchi? È un po' questo che vi ho raccontato adesso, no? Vedere una sfida e scappare. Essere prima di tutto dominati dalle emozioni e dai sentimenti. Saul, vi ricordate il re Saul, quando a un certo punto gli dicono che lui sarebbe stato re e si fa il giorno in cui doveva essere presentato al popolo? Dov'è Saul? E iniziano a cercarlo, ma Saul è il nostro principale e lo vanno a cercare dappertutto. Vi ricordate dove lo trovano? Nascosto tra i bagagli. Non era qualcosa che lui desiderava, era qualcosa che lo terrorizzava e si è fatto vincere dalle emozioni, dai sentimenti e è scappato, si è andato a nascondere. Non è tanta paura, non è tanta timidezza, io la chiamerei più vigliaccheria. E questo significa essere controllati, dominati non dallo Spirito Santo, ma dalle nostre emozioni. E ci possono bloccare le nostre emozioni, paralizzare, ma ci possono anche portare altrove, a fare altre cose che sono diverse da quello che lo Spirito desidera da noi. Spesso le emozioni sono contro e noi dobbiamo metterlo in conto che sono contro e non dipendere dalle nostre emozioni. Una risposta del tipo non mi va, non me la sento, non ce la faccio, è più forte di me, significa non essere disciplinati, significa non essere controllati dallo Spirito, significa invece essere dominati dalle proprie emozioni, dai propri sentimenti. Ed è un male, e dobbiamo imparare a fare un patto con noi stessi e dire che non risponderò mai così. Una volta mio amico mi ha detto proprio questo: io non voglio mai dire a qualcuno che mi chiede qualcosa di spirituale, non me la sento. E ho fatto un patto con me stesso e non risponderò mai così. Quando qualcuno viene da te e ti dice: vuoi condividere? Vuoi insegnare? Vuoi testimoniare? Vuoi fare questa cosa? Vuoi servire in questo aspetto? Non usare mai questa espressione. Non me la sento. Non ce la faccio. È più forte di me. Questo non è lo spirito. È qualcosa dentro di te che non ha nulla a che fare con lo spirito. Invece facendolo, accettandolo, significa che lo fai in fede, confidando sulla forza del Signore e sulla grazia del Signore. Significa che ti stai appoggiando veramente
sulla grazia di Dio. Ovviamente rispetto a questo argomento c'è un aspetto particolare che è un aspetto che devono, su cui si devono confrontare tutti i leader, non solo nella chiesa ma anche in famiglia, in casa, ed è un'area critica che è il confrontare gli altri. Questa è una cosa su cui io devo crescere molto, molti di noi dobbiamo crescere su questo. Molti ritengono che Timoteo fosse uno di quelli che sfuggiva il confronto, che fosse timido, non riusciva ad essere completamente sincero con le persone, a rimproverarle perché non voleva ferire i loro sentimenti. Non so se è così, ma sicuramente questa del confronto è un'area che noi dobbiamo maturare. Dobbiamo imparare a confrontare le persone guidati dallo spirito e non dominati dalle nostre emozioni e dai nostri sentimenti. Ovviamente in questo discorso dei sentimenti e emozioni c'è anche il lato opposto. Pietro ne è un esempio. Si può essere dominati dalle proprie emozioni al punto non di non fare, ma di fare di più di quello che bisognerebbe fare. E quindi lui spesso parlava a sproposito, attaccava quando non doveva attaccare, perché non riusciva a dominare le proprie emozioni. C'è un altro aspetto di questa paura, ed è il senso di inadeguatezza e indegnità di cui parlavo prima rispetto a Paolo. Credo che anche questo rientra in questo senso di vigliaccheria. Ora, in senso di inadeguatezza e indegnità, sentirsi non all'altezza della situazione, potrebbero sembrare cose normali, carine, anche addirittura nobili. Oh, io non sono la persona adatta, no. Sembra una cosa umile, no? E può essere che ci sia dell'umiltà in questo, ma hanno sempre l'effetto uguale, hanno lo stesso effetto, quello che ti bloccano, ti paralizzano, ti impediscono di fare quello che il Signore ci chiede. Abbiamo parlato dell'esempio di Paolo, ma c'è anche Mosè. Vi ricordate Mosè quando ha avuto la gloriosa apparizione del Signore e la meravigliosa rivelazione della sua volontà per lui? Non suonava tanto meravigliosa per lui. Per tante volte ha provato a sfuggire, dando tanti tipi di giustificazione. Prima ha detto: io devo andare a parlare con Faraone, e chi sono io? Ma io non so fare questo, ma io non sono... A un certo punto dice: io non so parlare. Ci prova, insomma, cerca di sfuggire tante volte, non una volta, e sta parlando con Dio, e lui ne è cosciente. Ci prova, infatti alla fine il Signore si arrabbia un pochettino, e lo potete trovare in Esodo capitolo 3, in capitolo 4. E anche lui voleva sfuggire alla volontà di Dio, ma c'è anche Gedeone, vi ricordate Gedeone? Quando ero lì che batteva il grano nello strettoio, appare l'angelo e dice: o uomo forte e valoroso. E lui si rigira e dice: ma con chi sta parlando? Uomo forte e valoroso. E di nuovo la meravigliosa rivelazione di Dio: adesso io libererò il mio popolo attraverso di te. Non suonava come una meravigliosa rivelazione da parte di Dio, sembrava come qualcosa di impossibile, qualcosa per cui lui non era all'altezza, non lo poteva fare, non aveva i mezzi. E scopriamo e ricordiamo i tanti segni che ha chiesto al Signore. Da subito la sua risposta è: Signore, dammi un segno. E poi ha continuato a chiedere i segni, il vello, eccetera. Giudici capitolo 6. Essere disciplinati, autocontrollarsi, essere governati dallo Spirito in questo caso vuol dire, di nuovo, appoggiarsi sulla grazia, ma anche conoscere la propria chiamata. Loro sapevano che questa era sicuramente la loro chiamata, perché era Dio che era passo davanti a loro. E anche noi dobbiamo sapere, in modo diverso, ma possiamo sapere qual è la chiamata di Dio per la nostra vita. E poi agire in ubbidienza e in fede, sapendo che Lui ci dà anche gli strumenti necessari. Mosè ha ricevuto gli strumenti necessari da parte di Dio. Gedeone ha ricevuto gli strumenti necessari da parte di Dio. Paolo ha ricevuto gli strumenti necessari. E anche adesso Timoteo. Paolo dice: ravviva il dono che è in te, hai gli strumenti per fare questo, devi solo riattivarli, riavviarti. C'è un terzo aspetto di questa vigliaccheria, di questa paura, che dobbiamo imparare a controllare, a dominare, ed è la pigrizia. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di autocontrollo, che c'entra la pigrizia. La pigrizia non è una forma di vigliaccheria, secondo voi? Perché la pigrizia è: non voglio seccature,
quando tua moglie comincia a dire: ma facciamo questo, facciamo. E tu già hai spento il cervello. Ma io non voglio alzarmi da questa sedia, non voglio iniziare questa cosa perché so che mi porterà a fare questo, problemi. E io non voglio seccature, amore, pensaci tu, no? Non è una forma di vigliaccheria, di tirarsi indietro, di farsi dominare? Credo che lo sia. Ed è qualcosa anche di comune un po' a tutti noi uomini, almeno in qualche ambito. Prevedere i costi, tutto il tempo che ci vorrà, tutte le energie che ci vorranno, prevederli e non avere voglia di affrontarli. È una forma di vigliaccheria, di codardia. Perché? Perché io so che ci possono essere tanti benefici, so che ci possono essere tanti vantaggi, addirittura penso che qualcuno debba farlo, solo che non devo essere io. Capita a tutti quanti noi di pensare così, no? Oh, qualcuno dovrebbe farlo quello, però non io, perché ho già calcolato i costi, i sacrifici e non li voglio affrontare. E questo ci porta anche all'approfittare degli altri, che ritorna un po' al discorso che facevo prima del dipendere dagli altri. Se vogliamo combattere la pigrizia, dobbiamo essere arresi allo Spirito Santo, essere guidati dallo Spirito Santo. Leggiamoci anche spesso i proverbi, perché i proverbi hanno quella capacità eccezionale di parlare di un argomento con tante sfumature anche ironiche, e si parla molto della pigrizia nel libro dei proverbi. La scrittura ci dice che saper fare il bene e non farlo è peccato. Saper fare il bene e non farlo. Quindi se io penso, bisognerebbe fare questa cosa, ci vorrebbe qualcuno che facesse questa cosa, so che c'è un bisogno, so che potrei essere io a rispondere a quel bisogno, ma non lo voglio fare, questo è peccare. Allora concludo con alcuni suggerimenti pratici. Intanto ribadisco questo: Dio non ci ha dato uno spirito di paura, di vigliaccheria, di codardia. Dio non vuole che siamo dominati dalle emozioni, dai sentimenti al punto da essere bloccati. Dio non vuole che ci sentiamo inadeguati e anche qui al punto da essere bloccati e non fare nulla. Vuole che ubbidiamo in fede e riposiamo sulla grazia. E Dio non vuole che coltiviamo la pigrizia, ma che vinciamo la nostra pigrizia. Allora alcune conclusioni, alcuni suggerimenti. Sii sempre pronto a correggere i tuoi difetti. Sii sempre pronto a correggere i tuoi difetti. E un buon modo per farlo è avere nella tua vita una persona a cui dai il permesso di dirteli, o anche se non gli dai il permesso. Cerca una persona che ti dice veramente la verità e ti dice anche i tuoi difetti. Magari è sicuramente una persona benedetta, è un amico vero. Magari in certi momenti potresti reputarlo un po'... non mi piace quello che hai da dirmi, però cerca di avere questo tipo di persone, o cerca di essere tu una persona così per qualcuno, che dici la verità, che dici quali sono i difetti. Se fai qualcosa e lo stai facendo male o non benissimo, migliorati. Se stai suonando la chitarra, migliora. Se stai cantando, migliora. Se stai insegnando, migliora. Se stai facendo qualcosa di manuale, migliora. Lo Spirito Santo ci porta a migliorare tutte queste cose, o no? Se qualcuno vi dice: ma io, lo Spirito Santo mi sta guidando a suonare e a cantare, e poi sta suonando e cantando da schifo, cosa direste voi? Che lo Spirito Santo non ne capisce nulla di musica? Evidentemente c'è qualcosa che non va, no? Non voglio estremizzare questo concetto, ma è solo per dire il mio punto. Ancora, sii disposto a sacrificarti. Sacrificarti significa fare più del dovuto. Ora, noi viviamo nel paese in cui si cerca di fare il minimo. Lavorare il minimo per ottenere il massimo, no? E per alcuni funziona, purtroppo. Ma anche qui, nello Spirito, lo Spirito Santo non vuole portarci a dare il minimo per ottenere il massimo. Vuole che diamo tutto. E questo richiede anche sacrificio. Più del dovuto. Dai l'esempio. Quando entri nell'ottica che qualcuno ti sta guardando, ti sta osservando e può trarre ispirazione da te, questo cambia un po' le cose, vero? Cosa vogliamo insegnare ai nostri figli? Cosa vogliamo insegnare alle persone in chiesa, ai giovani? Sii d'esempio. E poi non essere troppo morbido e coccoloso con te stesso. Sii severo con te stesso. Io devo imparare ad essere severo con me stesso.
duro con me stesso. Paolo aveva imparato ad essere duro con se stesso. Lui diceva che trattava duramente il suo corpo e lo sottometteva, lo teneva in schiavitù, perché non voleva che avvenisse che dopo aver predicato agli altri lui era il primo a fare qualcosa che lui diceva agli altri di non fare. E certe volte questo richiede essere duri con se stesso. Non sono tutte queste cose, non vorrei che fossero recepite come degli sforzi carnali, una religione delle opere e tutto. Io sto parlando della grazia di Dio che dovrebbe spingerci e guidarci. Il Signore mi sta parlando, e concludo, di disciplina. Credo che ognuno di noi ha bisogno di essere un uomo di Dio disciplinato, nella chiesa, nella famiglia, nella società, al lavoro. Abbiamo bisogno di questo e Dio vuole che lo siamo, che cerchiamo la potenza dello Spirito, l'amore dello Spirito, ma anche l'autocontrollo che viene dallo Spirito. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu ci conosci perfettamente, e noi crediamo che se e quando ci chiami lo fai con questa conoscenza, e quindi noi vogliamo imparare ad arrenderci completamente a Te, ad essere sottomessi alla guida e al controllo dello Spirito, agire in ubbidienza, agire in fede, appoggiarci sulla grazia completamente e vincere, conquistare, lottare. Aiutaci, Signore, fa che questo sia un frutto forte nella nostra vita. Se c'è qualche fratello, qui in mezzo che sta in qualche modo trascurando il dono che Tu gli hai dato, la chiamata che Tu gli hai dato, e forse in parte lo stiamo facendo tutti, aiutaci a ravvivare i doni, la chiamata, il ministero che Tu hai rivolto a ciascuno di noi, e a farlo non essendo dominati da noi stessi, ma essendo dominati da Te e ripieni di Te, ripieni del Tuo Spirito. Grazie, Signore, perché non ci dai uno spirito di paura, ma ci dai uno spirito di potenza, di amore e di autocontrollo. Aiutaci a viverlo, nel nome di Gesù. Amen.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Paolo si era appellato a Cesare e doveva essere mandato a Roma per esservi giudicato dall'imperatore stesso. A quei tempi non vi era un servizio di navi per il trasporto di passeggeri e chi voleva viaggiare via mare doveva adattarsi a trovare posto su qualche mercantile in transito. Festo fu perciò costretto ad attendere il passaggio di una nave in rotta per l'Italia per far partire Paolo. Nel frattempo l'apostolo si teneva pronto insieme ad altri prigionieri e a un centurione di nome Giulio che era stato incaricato di sorvegliarli. Finalmente si trovò una nave diretta alle coste dell'Asia e fu deciso di servirsi di quella per compiere almeno una parte del viaggio. Con i prigionieri e il centurione si imbarcarono anche alcuni amici di Paolo che avevano avuto il permesso di accompagnarlo: il medico Luca, Aristarco di Tessalonica e forse anche Timoteo.

passarono a nord di Cipro e approdarono a Mira di Licia. Qui lasciarono la prima nave per trasferirsi a bordo di una seconda, che proveniva da Alessandria d'Egitto ed era diretta in Italia con un carico di grano. Incontrarono presto delle difficoltà a causa del vento contrario e per parecchi giorni navigarono molto lentamente. Finalmente avvistarono l'isola di Creta e a fatica riuscirono a infilarsi in un piccolo porto. Era ormai inverno e a quei tempi si usava sospendere la navigazione durante la stagione fredda perché presentava molti rischi. Ma il porto che li ospitava non era molto confortevole, perciò il capitano della nave, d'accordo col proprietario, decise di abbandonarlo per cercarne uno migliore dove svernare.

Era veramente pericoloso cercare di avventurarsi di nuovo in mare e Paolo fece del suo meglio per dissuaderli. «Uomini!» avvertì. «Io vedo che la navigazione non si farà senza pericolo e senza grave danno, non solo per il carico ma anche per le nostre persone». Ma non gli diedero ascolto, pensando di poter raggiungere senza troppe difficoltà un altro porto di Creta più sicuro e più adatto a trascorrervi l'inverno. Aspettarono che si levasse un leggero vento dal sud e salparono. Durante la navigazione si tenevano prudentemente a ridosso della costa, ma ben presto furono investiti da un vento impetuoso proveniente dall'isola, che li sospinse al largo. Fecero appena in tempo a essare a bordo la scialuppa che si trascinavano appresso prima che la violenza delle raffiche la strappasse via. La tempesta infuriava sempre di più e i marinai, per impedire che la nave si sfasciasse, dovettero rinforzarla con funi robuste. Il vento l'aveva sospinta ormai in mare aperto e, per renderla più leggera, furono costretti a disfarsi di una parte del carico. Il giorno seguente, gli attrezzi di bordo meno importanti seguirono la stessa sorte. Passarono vari giorni sotto un cielo che pareva una cappa di piombo, senza vedere mai né sole né stelle. I marosi flagellavano senza sosta le fiancate e la tempesta non accennava a diminuire. Ormai gli uomini di bordo avevano perso ogni speranza di uscirne vivi e per la prostrazione e il terrore non toccavano più cibo. Dopo un certo tempo che non mangiavano, Paolo levò la sua voce al di sopra della furia degli elementi e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta. Così ci sarebbe stato risparmiato questo pericolo e questo danno. Ora però vi esorto a farvi coraggio, perché non vi sarà altra perdita che quella della nave, e voi tutti sarete salvi. Un angelo di Dio, il Dio a cui appartengo e che servo, mi è apparso questa notte e mi ha detto: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te». Ciò significava che con Paolo si sarebbero salvati anche gli altri. «Perciò, uomini», proseguì l'apostolo, «fatevi animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Ma dovremo

naufragare su un'isola. Una notte, dopo 14 giorni di bufera, i marinai supposero di trovarsi vicino a qualche terra. Gettarono lo scandaglio e trovarono 20 braccia di profondità. Un po' più avanti trovarono soltanto 15 braccia. Questo diede loro la certezza che erano in prossimità della terraferma, ma per timore di essere sbattuti contro qualche scoglio, gettarono da poppa 4 ancore e attesero ansiosamente che facesse giorno. Ma i marinai non erano tranquilli e col pretesto di gettare le ancore da prua, calarono in mare la scialuppa, decisi a raggiungere terra senza curarsi degli altri. Paolo si avvide delle loro manovre e disse al centurione: «Se costoro non rimangono sulla nave, nessuno di voi scamperà». Allora i soldati tagliarono gli ormeggi della scialuppa e la lasciarono andare in balia delle onde. Ormai Paolo era tenuto in grande considerazione da tutti e non esitavano più a seguire i suoi suggerimenti. Quella notte, mentre vegliavano in attesa dell'alba, Paolo esortò equipaggio e passeggeri a prendere cibo dicendo: «Ormai sono 14 giorni che aspettate digiuni senza prendere nulla. Vi esorto quindi a mangiare, perché questo contribuirà alla vostra salvezza. Neppure un capello del capo di ciascuno di voi andrà perso, siatene certi».

tutto erano 276 a bordo. Quando ebbero mangiato abbastanza, buttarono il resto del grano in mare per rendere la nave ancor più leggera. Al levar del sole si trovarono di fronte a una terra sconosciuta. Scrutando la costa videro una baia e decisero di provare a spingervi la nave. Sciolsero le ancore abbandonandole al mare, slegarono i timoni, alzarono la vela maestra e puntarono a riva. Ma si imbatterono in una lingua di terra che si insinuava nell'acqua e la nave si incagliò a prua. Poco dopo la poppa cominciò a sfasciarsi sotto la violenza delle onde. Ora la situazione era quanto mai critica. Tutto sembrava perduto agli uomini della nave che si vedevano in pericolo di vita proprio quando credevano di essere in salvo. Secondo la legge romana, quando un soldato aveva in custodia un prigioniero, ne era responsabile di persona e avrebbe pagato duramente se l'avesse lasciato scappare. Questo era appunto il timore dei soldati della nave. Se i prigionieri avessero raggiunto separatamente la riva, avrebbero potuto fuggire. Perciò chiesero al centurione il permesso di ucciderli mentre erano ancora a bordo. Ma il centurione non lo permise, perché amava Paolo e desiderava salvargli la vita. Ordinò invece a quanti sapevano nuotare di gettarsi in mare per primi e agli altri di aiutarsi con tavole e altri rottami della nave. In tal modo arrivarono tutti sani e salvi sulla spiaggia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: L'ho visto sulle colline che sovrastano la città di mattina presto correre in fila con i suoi compagni di scuola. Quasi tutti i giorni dopo la scuola, Clay svolge del lavoro di volontariato nel nostro ufficio, imballa scatole e riempie buste. Ma ora che è la stagione adatta per fare delle corse, è sempre sulle strade, spingendo al limite il proprio fisico. Il mio amico mi tiene aggiornata, raccontandomi che la sua scuola quest'anno ha già vinto molte gare. In una competizione è arrivato decimo su 65 concorrenti. Quando ne ebbi l'occasione, chiesi a Clay una cosa che avevo in mente da quando iniziò a correre. Qual è la parte più difficile in una corsa sulla lunga distanza? Ho sentito da alcuni che sono i primi 2 chilometri, i muscoli diventano stanchi e la strada davanti a te sembra non finire mai. Altri mi hanno detto che è il tratto finale ad ucciderti, sei esausto, i muscoli duri come legno e a malapena riesci a mettere un piede davanti all'altro. Ma il mio giovane amico rispose immediatamente in un modo diverso. La parte peggiore di una maratona, mi disse, non è né l'inizio né la fine. È la parte centrale, la lunga e solitaria corsa, quel lungo percorso lontano dalle voci allegre della partenza e dell'arrivo. È quella lunga grigia distanza di mezzo che distrugge la tua forza e la tua volontà. Il mio amico citò un verso che gli è di aiuto quando arriva a questo punto, a metà della corsa. Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Alcuni affermano che il profeta Isaia, quando diede questa profezia ad Israele, avesse in mente proprio il punto critico della fase centrale del percorso. Quando Israele venne finalmente liberato dalla lunga cattività, Dio promise che sarebbe andato con loro nel lungo viaggio da Babilonia a Gerusalemme. E sì, sarebbe stato con loro anche nel punto critico della metà del viaggio. Quando la strada che rimaneva da percorrere era tanta quanto quella percorsa, quando il sole del deserto avrebbe fatto sbiadire i colori del paesaggio e la destinazione sarebbe sembrata lontanissima, un miraggio nella sabbia. Ci sei passato? Ti sei mai sentito nel bel mezzo del solito lungo percorso? L'inizio della vita cristiana è stato entusiasmante. Tantissimi sorrisi, strette di mano e incoraggiamenti. Quante emozioni! E la fine? Beh, sarà meraviglioso incontrare Gesù faccia a faccia. Ma ora ti trovi a metà del percorso. Ci sono chilometri dietro di te e chilometri davanti a te. Non senti né allegria né applausi. La prima quantità di adrenalina spirituale si è esaurita da un pezzo. I giorni corrono veloci e così pure le settimane. Il tuo sforzo di mettere un piede stanco davanti all'altro inizia ad esaurirsi. Ma la promessa di Isaia è vera oggi come allora. Se camminiamo nello spirito, acquisteremo nuove forze. Correremo senza stancarci. Persino nelle lunghe distanze avanzeremo senza affaticarci. Lo scrittore della lettera agli ebrei indirizzò delle buone parole ai credenti affaticati. Nel capitolo 12 scrisse: «Deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo che ci sta davanti, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede». Un po' più avanti, nello stesso capitolo, dà degli incoraggiamenti a chi ha le gambe e i piedi doloranti, coloro che sembrano sul punto di abbandonare la corsa. «Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito». Non ci vorrà molto alla fine della gara. Il traguardo è là davanti, dietro la curva, al di là della collina, nascosto da quegli alberi. I credenti che ti hanno preceduto affollano il traguardo, aspettando il tuo arrivo trionfante. Sì, la parte centrale della corsa è difficile, a volte straziante, ma ogni passo ti porta più vicino al traguardo. Fissa lo sguardo su colui che ti aspetta là, sei quasi a casa. Io prego che le prossime riflessioni ti aiutino a continuare la corsa.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, Atti capitolo 13, siamo fermati mercoledì scorso a versetto 12 e in versetto 13 vediamo il resto di questo viaggio di Paolo missionario, il primo viaggio missionario. Or Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo e arrivarono per la via mare a Perge di Panfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Quindi questo è il famoso Giovanni Marco, che ha scritto il Vangelo di Marco, questo ragazzo che lui ha abbandonato. Qui non è scritto che lui ha abbandonato, ma più avanti in Atti scopriamo che Paolo e Barnaba dovevano andare in un altro viaggio missionario. Barnaba voleva portare questo Giovanni Marco, e Paolo ha detto di no, perché lui ci ha abbandonato l'altra volta, in mezzo alla nostra missione, in mezzo al compito che dobbiamo svolgere per il Signore, ci ha abbandonato. Ma vediamo verso la fine della vita di Paolo, lui disse in una delle sue lettere, manda Giovanni Marco da me. E quindi forse Paolo era un po' troppo duro. Però vediamo anche questo Giovanni Marco, anche se lui è venuto meno in questo, ha sbagliato, eppure Dio dopo ha scelto lui di scrivere uno dei Vangeli. È un grande onore. I teologi dicono che era il Vangelo di Pietro, diciamo che Pietro ha raccontato a Marco tutto quello che il Signore ha detto, però il Signore ha scelto Marco eppure abbiamo il Vangelo di Marco. San Marco è il santo patrone di Venezia, dove abitiamo noi. Noi non crediamo nei santi patroni, sto dicendo giusto? Però è interessante, viviamo nella terra di San Marco, io vivo a Cairano di San Marco. Quindi ogni volta che ricevo una lettera, ogni volta che devo mandare una lettera, posso ricordarmi che il paese in cui io abito è nominato per questo uomo, che è venuto meno, che è sbagliato, che la sua fede è venuta meno, ma noi abbiamo un Dio che ha una famiglia di gente che vengono sempre meno. E grazie a Dio per la sua misericordia, per la sua grazia, che anche se veniamo meno, Dio dice, va bene figlio, hai sbagliato, alzati, dai, spoveriamo, togliamo il fango e vai avanti. Versetto 14. Ora essi proseguendo da Perge giunsero ad Antiochia di Pisidia, e entrati nella sinagoga in giorno di sabato si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire, fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Quindi la porta aperta. Una cosa interessante di notare, non so se qualcuno ha notato, che gli apostoli ancora frequentavano la sinagoga. Non c'era ancora, come conosciamo noi, la Chiesa. Non erano distaccati dalla religione ebraica ancora. Perché io penso, anche io per tanti anni immaginavo, dopo il giorno di Pentecoste c'era la Chiesa. Ma non era così. Il distaccamento dalle sinagoghe era graduale. Eventualmente gli apostoli e altri hanno capito che lì non potevano più stare, e quindi poi si sono formati dei gruppetti nelle case. Sapete che nella chiesa antica non c'erano edifici come abbiamo noi, non c'erano duomi, non c'erano questi grandi cattedrali, non c'erano queste grandi strutture. Infatti la parola chiesa in greco è ecclesia, quelli che sono stati chiamati fuori. E la chiesa biblicamente non è un edificio, siamo noi, i santi, i chiamati fuori. Noi siamo stati chiamati fuori dalla tenebra nella sua meravigliosa luce. E vediamo qui che gli apostoli, loro ancora frequentavano la sinagoga, sabato andavano lì e seguivano il culto ebraico. Poi cercavano con loro piccolo a predicare il Messia, il Vangelo. Quando venivano letti i profeti, loro dicevano: sapete, noi abbiamo incontrato questo Messia di cui Isaia e altri di cui hanno parlato. E quindi annunciavano Cristo Gesù, che qui vediamo che Paolo annuncia questa parola. E devo dirvi che io, anche con la Chiesa Cattolica per tanti anni, dicevo: se uno è veramente nato di nuovo, sicuramente deve uscire di là, subito. E invece sto arrivando, diciamo, anche vedendo gli apostoli, ho visto che non sono usciti subito, diciamo, dalla... con questo non sto dicendo che alcuni di voi dovete tornare nella Chiesa Cattolica, per carità. Però anche questo ragazzo, Lelio, lui, anche parlando con lui, dice: ma io, il Signore mi ha salvato qui, io sto cercando di anche lavorare qui, di evangelizzare anche qui. E quindi io rispetto questo. Io penso che prima o poi il Signore la porterà fuori, perché lui già sta vedendo tante cose che non coincidono con la parola di Dio. Però anche gli apostoli all'inizio, loro cercavano di lavorare in quell'ambiente, cercavano di aggiungere il loro connazionale. Però vedremo verso la fine di questo capitolo che Paolo, da quel punto in poi, dice ai ebrei: ora noi andiamo ai gentili. Infatti da quel punto in poi il ministero di Paolo maggiormente è volto verso i gentili, verso noi, i non ebrei. Però loro cercavano di lavorare nell'ambiente in cui si trovavano. In versetto 15 Paolo e altri erano invitati a predicare, e quindi Paolo non era mai uno che faceva perdere un'opportunità così. E quindi in versetto 16 comincia la sua predica. Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele è l'est i nostri padri, e resi grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là, e per circa 40 anni li sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito prese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Issa, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore, Gesù. Prima della sua venuta, Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele, e come Giovanni stava per finire la sua missione, disse: chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo, ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi. Avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato. E benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti. Ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui da Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri. E quindi qui Paolo brevemente in 5 minuti racconta un po' tutta la storia del popolo ebraico. E qui di nuovo vediamo come ogni predica che si trova nel libro di Atti, questi elementi, la morte e la resurrezione di Cristo. Questo è il Vangelo, è facilissimo. Quando tu devi predicare la parola a qualcuno, devi dire: Gesù Cristo è morto per te, per il perdono dei tuoi peccati, e Dio ha risuscitato il terzo giorno. Se tu crederai in Lui con tutto il tuo cuore, tu sarai salvato. Questo è il Vangelo in 2 secondi, è solo questo. Non è grandi discorsi teologici, è semplicissimo. E vediamo le prediche degli apostoli, erano semplicissimi, ma erano unti dello Spirito. E poi, verso la fine di questa predica, Paolo dice, in versetto 32, l'ultimo che ho letto, e noi vi annunziamo la buona novella. È buona questa novella. Amen. È glorioso. Noi possiamo conoscere Dio. Non so se voi, qui in centro di Montebelluna, dove abitate, vedete tutti questi manifesti che sono in giro. Avete mai guardato tutti questi manifesti? Cioè, ci sono manifesti per yoga, shiatsu, meditazione, il guru, il mago. Tutti vogliono soldi. E questo mi fa ragionare, pensare un po' che c'è un fame nel popolo italiano per conoscere Dio. E noi abbiamo la buona novella. Tu puoi conoscere Dio. Tu puoi conoscere il tuo creatore. Non è una brutta notizia. Tante volte andiamo fuori a evangelizzare e io sono anche colpevole. Sono talmente intimorito della gente e quasi vado lì con la, sai, la faccia triste. Ma noi dobbiamo avere gioia e annunciare con gioia. Dio vi ama. Dio è meraviglioso. Dio vuole farsi conoscere nella tua vita. Dio non è morto, non è inchiodato su una croce di legno, ma è risuscitato e vive dentro di me. Io che sono un grande peccatore, se Dio ha salvato me, può salvare anche te. E tu puoi avere il perdono dei tuoi peccati, puoi avere la vita eterna. Puoi conoscere il tuo creatore. È una notizia meravigliosa questa. Voi conoscete la mia testimonianza, io ero un drogato, un ragazzo molto cattivo. E per me, quando ho scoperto il Vangelo, per me era una cosa meravigliosa, perché io camminavo tutti i miei giorni con un gran senso di colpa per tutte le brutte cose che io ho fatto. Avevo anche paura che gente potevano anche ammazzarmi per quello che ho fatto. Ma quando ho conosciuto il Signore e Lui ha detto: Craig, adesso la tua vita sarà come questo muro bianco. Tutto quello che tu hai fatto nel passato io laverò via. E per me era meraviglioso. Anche Mark l'altro giorno mi ha raccontato quando lui si era convertito al Signore, si è messo sul divano a piangere come un bambino per ore e ore e ore. Anche per me era così. Ho pianto e lo Spirito Santo mi toccava, il Signore mi toccava e lavava via tutto quel marcio che era dentro di me. È una cosa meravigliosa. E quindi non dobbiamo vergognarci del Vangelo né del nostro Signore. Dobbiamo dire: è una buona novella, è una grande notizia. Puoi andare da qualcuno, perché di solito nei paesi, sai, la gente va in giro e dice: hai sentito l'ultimo? Non è così. È quello là è cornuto. Si può dire questo in chiesa? È quello là. Anche i miei vicini di casa, loro cercano sempre di coinvolgerci nelle loro storielle lì, le brutte novelle del paese, e io sempre chiudo subito: no, a me non mi interessa quello che quello ha fatto, io voglio sapere quello che Gesù ha fatto. Possiamo andare alla gente: sai, ho una buona notizia per te. E loro che cosa? Forse crederanno che hanno vinto la Enelotto. Tu puoi annunciare: guarda, se tu vuoi puoi vincere una cosa molto più buona della Enelotto, perché i soldi della Enelotto perirà, non è nell'atto, come si dice, periranno con il tuo corpo, ma Gesù ti darà una cosa che durerà per tutta l'eternità. E quindi torniamo al versetto 32, e noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuto per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come è anche scritto nel secondo Salmo, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. E poiché lo ha risuscitato dai morti, per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così, io vi darò le fedele promesse fatte a Davide. Per questo egli dice anche in un altro Salmo, tu non permetterai che il tuo santo vedrà la corruzione. Or Davide, dopo aver seguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Meno male che non devo predicare in tedesco. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. E che mediante lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Quindi giustificati, resi giusti. Guardatevi dunque che non vi accadano ciò che è detto dai profeti. Guardate, o sprezzatori, meravigliate e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Or quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. Che cosa meravigliosa, eh? Non sarebbe bello andare nella piazza di Montebelluna e la gente mi pregano, Craig, per favore, sabato prossimo vieni a predicarci questa bella messaggio, questa buona notizia. I gentili erano affamati per la parola di Dio e noi vedremo più avanti che vengono benedetti da Dio. Qual è il nostro atteggiamento quando veniamo in chiesa? È così, Signore, ti prego, raccontami. Ma stiamo lì come i giudei, a contendere. Io quando predico vedo le facce nella nostra comunità e da tutte le parti, anche Mark e chi ha predicato può anche confermare quello che io sto dicendo. E tu vedi nella folla quelli, io li chiamo spugne, sai, quelli che sono affamati, sono come questi gentili. Ti prego, raccontami ancora. Che bello! Il Signore mi sta benedicendo! E poi ci sono anche i farisei, sai, musi lunghi. Ma quando finirà Greg? Mamma mia, sta andando a lungo questa sera. Perché il loro cuore è duro. Ma mi piace il cuore di questi gentili. Hanno pregato. Ti prego! Abigail viene da me. Papà, ti prego! Lei fa così, è buffo, mi fa ridere, solo la gioia che mi porta quando lei viene e fa l'attrice, dice, papà, e lei mette le mani anche così, papà ti prego, dammi un cioccolatino, come posso resisterla? E anche loro, ti prego, venite sabato prossimo. E io ho visto niente di questa fame nella gente, io ho visto... Veramente, fratello, delle cose meravigliose. Ho visto gente che quasi mi calpestavano per prendere un Vangelo. Mi ricordo una volta quando io ero in Nepal. A quei tempi era contro la legge a predicare il Vangelo. Potevi andare anche in carcere se ti beccavano. E io e questo ragazzo Steve, che è stato qui con noi, quello che è in Romania, per chi c'era l'altra volta, eravamo in questo negozio, stavamo evangelizzando il padrone del negozio e alcuni che erano lì. È entrato un uomo nepalese e lui ascoltava quello che dicevamo E Steve ha tirato fuori dalla borsa un Nuovo Testamento nella loro lingua, nepalese. E lui voleva offrirlo a questo negoziante, se volevo leggerlo, eccetera, eccetera. Ma per noi era una cosa di poco, di niente. Sai, noi abbiamo i Vangeli di... Anche noi abbiamo Vangeli qui, uno se vuole prenderli per darli. E tante volte prendiamo per scontato queste cose. Questo uomo che è entrato dopo, lui ha detto, ma quello che cos'è? E Steve, come forse niente, ha detto, è il Nuovo Testamento, è la parola di Gesù Cristo. Voi uno? Perché avevamo tanti. Sai, per noi erano come caramelle. Questo uomo l'ha preso e ha cominciato a piangere. E lui ha detto, tutta la mia vita, io volevo leggere questa parola. Tutta la mia vita ho desiderato di leggere la parola di Gesù, perché ho sempre sentito che ci sono delle cose meravigliose. E io penso e dico, mamma mia, noi nell'Occidente, quanto a volte abbiamo il più ricco tesoro in mezzo alle mani e lo disprezziamo con tanta leggerezza, con poco timore di Dio. Invece ci sono dei paesi che sono affamati. Noi viviamo in un mondo ricco, materiale, infatti andiamo a evangelizzare la gente, ma io perché ho bisogno di Dio? Io sono Benetton, io sono io ho la fabbrica, io ho i miei operai, io ho vacanze, io ho macchine, io ho questo, io ho quello. Ma se tu vai in India, la gente povera non hanno niente, non hanno neanche da mangiare. La loro vita è un schifo, la loro vita è un inferno. E quando tu dici, guarda che Dio ti ama, e Dio vuole darti la vita eterna, Dio vuole portarti in un posto dove non deve faticare come un schiavo e non deve vivere in mezzo alla fogna, ma Dio vuole farti un palazzo reale per te. Loro sono contenti e quindi sono affamati come queste persone, sono affamati per conoscere il Vangelo e le cose di Dio. E dopo, versetto 43, che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e i proseliti seguirono Paolo e Barnabè, i quali parlarono loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Che bello. Io sto pregando che un giorno qui a Montebelluna tutto il paese si radunerà nella piazza per ascoltare la parola di Dio. Sono pazzo forse? Ma Dio può farlo. Dio può umiliare anche questo popolo. Ma i giudei, versetto 45, vedendo la folla furono ripieni di invidia. Vedi, loro dovevano essere uomini di Dio, dovevano essere persone che promuovevano la ricerca di Dio, la santità, ma erano pieni di invidia, perché la folla seguiva Paolo e Barnabè. Come anche con Gesù, i farisei erano invidiosi di lui e l'hanno ucciso per invidia. Si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendolo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnabè, parlando con franchezza, dissero, era necessario che fosse annunziato a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili, poiché così ci ha comandato il Signore, io ti posto come luce della gente perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. E quindi da questo punto in poi Paolo ancora ministri ai giudei, ancora va nelle sinagoghe a predicare, ma maggiormente il suo ministero è rivolto verso i gentili, perché lui le ha visto quelle che accettavano la parola di Dio con un cuore aperto, con un cuore tenero. E i gentili, in versetto 48, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore. E tutto coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero, e la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese. Quindi i gentili, quando hanno sentito questa notizia, erano pieni di gioia, glorificavano Dio, glorificavano la parola del Signore. Perché? Perché prima gli ebrei dicevano: voi siete sporchi, voi siete gente rigettati da Dio, voi siete persone che Dio non può amare o salvare. Invece Paolo e Barnaba annunziavano: Dio vi ama, Dio ha mandato il suo figlio anche per voi, non solo per gli ebrei, ma anche per voi, anche voi che eravate fuori del patto che Dio fece con Abramo, e adesso in Cristo anche voi potete entrare nella famiglia di Dio. E quindi loro erano contenti. E anche versetto 48 troviamo un frase che è una delle frasi preferite dei calvinisti. Qualcuno sa chi sono i calvinisti? Nessuno. Una volta avevo fatto un insegnamento, sarà qualche anno fa, quindi devo farlo di nuovo. E credono anche alcune altre cose. Comunque loro, questo è un pezzo che loro anche prendono e dicono: vedi, tutto coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. E quindi dicono: vedi, solo quelli che sono stati preordinati da Dio possono essere salvati. E anche leggendo questo potremmo anche dire: sì, sembrerebbe che è scritto così. Ma io penso che noi come cristiani, quando troviamo un passo nella parola di Dio che non quadra, o magari va un po' contro quello che noi crediamo, non dobbiamo solo saltarlo, passiamo in avanti, non ci penserò più. Perché tanti fanno così. I testimoni di Geova sono famosi per questo. Loro saltano tanti passi perché vanno contro la loro dottrina, e quindi non li leggono neanche, e i loro capi nei loro insegnamenti non toccano mai questi versetti. E anche c'è un'altra chiesa molto grande in Italia, loro non leggono mai il secondo comandamento: non fate statue, non fate idoli, né delle cose qui sulla terra, né le cose in cielo, né le cose sotto il cielo. Non leggono mai questo versetto. Perché? Perché va contro quello che stanno facendo. Ma noi non vogliamo essere così. Noi vogliamo esaminare ogni pezzo della parola di Dio e dire: Signore, fammi capire questo. E quindi nella Bibbia viene insegnato la sovranità di Dio. Vuol dire che Dio è sovrano. Dio è proprio quello, lui è Dio. E guai se forse non così. Però la parola di Dio insegna anche che l'uomo ha il libero arbitrio. Voi sapete che cos'è il libero arbitrio, no? Free will. Ha una volontà, ha la scelta di decidere di credere o di rigettare la salvezza che troviamo in Gesù. E adesso non faremo un grande studio su questo soggetto, perché potremo andare avanti per giorni a discutere questo. Infatti nella Chiesa stanno discutendo questo per 2000 anni, e ci sono più o meno due campi: i calvinisti, che sono un po' fatalisti, dicono che Dio ha scelto solo noi di essere salvati, per dire, gli altri ha scelti per essere condannati. L'uomo non ha scelta, e in pratica, in poche parole, siamo come il robot. Dio decide tutto, noi non abbiamo scelta, però io non credo questo. Io credo che Dio è sovrano, che Dio chiama delle persone. Per esempio, Dio ha chiamato Abramo. Abramo non ha scelto di essere il padre di ebrei, giusto? Dio ha scelto lui. Dio ha detto: tu sarai così. Dio ha scelto me di venire qui e essere pastore a Montebelluna. E quindi Dio fa le sue scelte, lui è sovrano. Però io credo che noi come uomini siamo responsabili, perché come potrebbe Dio giudicarci se non avevamo neanche scelta? Sarebbe assurdo. Dio dice, tu hai rigettato mio figlio, però io ti ho destinato, ti ho creato per non accettarlo. Ma non credo questo. Invece i calvinisti credono questo, anzi loro dicono che è inutile anche andare a evangelizzare. Perché Dio sa quelle che si convertiranno, i prescelti si salveranno, e io ho avuto dei calvinisti che mi hanno detto, ma Craig, è inutile che tu vai in Italia, vai da qui e lì, e predichi il Vangelo, perché Dio sa quelle che si convertiranno, e Lui li converterà con te o senza di te. E quindi per me è una dottrina che ci porterebbe a fare niente. È una dottrina per me molto pericolosa. Sarebbe anche una presa in giro quando Gesù ha comandato noi, i suoi seguaci, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. No, no. Sarebbe una presa in giro. Andate e predicate il Vangelo, ma non ha nessuna importanza ai fini dei conti. Eppure ci sono tanti calvinisti che credono a questo. Voglio farvi vedere alcuni versetti che parlano del libero arbitrio dell'uomo. Come ho detto prima, toccheremo brevemente questo soggetto. Magari più in là faremo un studio più approfondito su questo fatto, perché è un soggetto molto interessante, specialmente quando uno arriva nel libro di Romani, quando Dio dice io ho amato quello e ho odiato l'altro. Qualcuno ha mai letto questi passi? Sono difficili, però non dobbiamo essere delle struzze, che quando troviamo una difficoltà nella parola di Dio ci mettiamo la testa sotto la sabbia. Non si dice struzzi? Va bene, maschi e femmini tutti e due. Ma perché non si sa mai, forse, che ci mettiamo la testa nella sabbia e ci nascondiamo. Questo è difficile per me, allora non voglio affrontarlo. No, dobbiamo indagare, dobbiamo pregare il Signore a farmi capire. Mostrami, Spirito Santo, nella tua parola la risposta per questa cosa. In secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9, è un versetto che è chiarissimo, più chiaro di questo, rifiuta la dottrina che Dio vuole salvare solo gli eletti o un certo numero di persone. Secondo Pietro 3,9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo. Quindi Dio non vuole che alcuna perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi Dio vuole che tutti si salvano, chiarissimo. Eppure, perciò noi non dobbiamo mai fare una dottrina di solo un versetto, ma dobbiamo prendere tutto alla rivelazione di Dio, metterlo tutto insieme e pesare. Tutte le sette fanno così, prendono un versetto anche fuori contesto e fanno una montagna di dottrina e di idee. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, un versetto che sicuramente conosciamo tutti, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché solo gli eletti credi in Lui e non perisca, ma abbia la vita eterna. Ho letto giusto? Chiunque chi è? In italiano, chiunque che cosa vuol dire? Tutti, chiunque. Carlo, Angela, Craig, chiunque. Chi vuole il figlio, puoi avere la vita eterna. Anche nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 8, questo è Gesù che sta parlando. Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Quindi, di nuovo un chiunque, che ha detto il Signore, chiunque Qualsiasi persona che crederà con me, con tutto il loro cuore, e confesserà me, sarà salvato. Io lo confesserò davanti agli angeli del mio Padre. E l'ultimo versetto, questi sono solo alcuni, ci sono tantissimi, ma volevo darti solo un cenno su questo, in modo che se voi mai capite che dovete parlare con qualcuno che dice solo i eletti, tu puoi dire, ma guarda, vediamo questo e questo e questo. Come mai Dio ha detto che vuole che tutti vengano alla salvezza? In Apocalisse capitolo 22, versetto 17, e lo Spirito e la Sposa dicono, vieni. La Sposa chi è? Siamo noi la Sposa. Quindi parliamo anche noi nella Bibbia. Immaginate. Un giorno noi diremo questo. Vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prende in dono dell'acqua della vita. Wow, io voglio quell'acqua, non vedo l'ora di bere in pieno quell'acqua, di tuffarmi nel fiume di Dio, quella che scorre da sotto il suo trono. Chi vuole è lì. E tornando nel Vangelo di Giovanni, un ultimo versetto, sempre in capitolo 3, vediamo il motivo per cui gli uomini non avranno la vita eterna. Versetto 17. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. E quindi il condanno dei uomini che andranno all'inferno è perché hanno rigettato Cristo, quindi hanno fatto una scelta, non perché Dio ha detto io ho deciso voi niente e questi sì. Perché hanno rigettato Cristo? Chi crede in Lui avrà la vita eterna, chi rigetterà Cristo è già condannato, già condannato. Infatti tutto il mondo che non crede nel Signore è già sotto la condanna, la sentenza è stata data e noi dobbiamo predicare la buona novella che tu puoi scampare da questo giudizio, puoi avere la vita eterna in Cristo. Amen, preghiamo. Signore, ti ringraziamo che un giorno ti sei fatto conoscere la nostra vita e abbiamo conosciuto questa buona novella, Signore. Abbiamo conosciuto te, Signore. Aiutaci, Signore, di avere sempre questo atteggiamento che avevano questi uomini gentili, Signore, 2000 anni fa, Signore, che erano affamati per ascoltare la Tua parola e erano assetati, Signore, della Tua presenza. Benedisci, Signore, questi miei fratelli, benedisci anche quelli che non potevano venire questa sera. Me lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, La frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
0: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

bentornato all'ascolto della nostra rubrica settimanale. Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a riflettere sui pensieri che il Signore mi ha messo in cuore di proporre alla tua attenzione. L'argomento che desidero trattare ha per titolo uno dei titoli di Cristo che ne dimostrano la deità. Questo titolo è Il primogenito. Dopo qualche attimo di musica inizieremo ad analizzare l'argomento.

In secondo luogo, essi esercitavano in seguito nella famiglia, o meglio nei confronti degli altri fratelli, una certa autorità. Per esempio c'è il caso dei figli di Giacobbe. Fu proprio quando mancava il primogenito, Ruben, che gli altri vendettero Giuseppe. I primogeniti, oltre a privilegi ed autorità, avevano anche una certa responsabilità. Prendiamo anche qui un esempio, sempre dai figli di Giacobbe. Quando Giuseppe, ormai viceré in Egitto, non riconosciuto dai suoi fratelli, richiese loro di portare l'ultimo fratello, essi ritornarono dal padre chiedendogli di esaudire questa richiesta. Al suo rifiuto si vede proprio come di nuovo Ruben, il primogenito, si assuma lui la responsabilità dell'ultimo fratello, rivolgendosi al padre così: «Affidalo a me».

Ora però è importante far rilevare che il significato della parola primogenito non è tanto primo nato quanto superiore. Cioè, nella Bibbia questo termine porta con sé l'idea della superiorità e priorità. Faccio ancora un esempio tratto dall'Antico Testamento. Benedicendo i figli di Giuseppe, Giacobbe diede la benedizione di primogenito con tutto quello che implicava, e cioè privilegio, autorità, responsabilità, a colui che era il secondogenito. Ma perché? Semplicemente perché questo secondogenito sarebbe divenuto più grande, diventato più grande dell'altro. Ora, pensando a tutto ciò, si vede come il titolo primogenito riferito a Cristo nel Nuovo Testamento non indichi il primo nato o nato prima, il che significherebbe che egli è un essere creato, ma questo titolo significa piuttosto il superiore, il supremo, al di sopra di tutto e di tutti.

Nell'epistola ai Colossesi si legge al capitolo primo, in alcuni versetti: Egli ci ha riscossi dalla podestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Questo testo biblico afferma con grande chiarezza la supremazia di Cristo. Considerando il titolo primogenito, si nota che si riferisce alla sua priorità, superiorità sulla creazione. Sia l'Apostolo Paolo, che scrisse il testo che abbiamo

letto che l'Apostolo Giovanni, nei suoi scritti, ribadiscono lo stesso importante pensiero, e cioè la supremazia di Cristo sulla creazione, perché tutte le cose sono state create da Lui. Solo che l'Apostolo Giovanni usa il titolo «la parola» per indicare questa verità, mentre l'Apostolo Paolo usa il titolo «primogenito». Due titoli che sono però uguali nella sostanza, mettendo entrambi il rilievo che Cristo non è stato il primo ad essere creato, né è stato creato, ma Egli è il supremo nella creazione, è antecedente ad essa, è niente meno che il creatore. Pertanto è al di fuori della categoria delle creature. Tutto è stato creato in Lui, per mezzo di Lui ed in vista di Lui, cioè Egli agiva nella creazione ed è lo scopo di essa. E tutte le cose sono mantenute insieme dal suo potere. E, come è scritto nell'Epistola agli Ebrei, Egli sostiene ogni cosa. Tutto ciò lo fa essere il supremo della creazione. Non so se tu ti sia mai chiesto il motivo per cui ci sono grossi problemi nella creazione oggi. Ebbene, Dio ha creato ogni cosa in un modo perfetto. Perché allora oggi abbiamo problemi, per esempio, con l'inquinamento, quindi problemi ecologici che portano a sua volta problemi di natura economica, i quali sfociano in problemi politici e così via? Insomma, sai perché abbiamo tutti questi problemi che hanno in fondo la loro radice nella creazione? Molto semplicemente perché è entrato il peccato nel mondo e così l'uomo ha tolto la supremazia al Signore. Gesù Cristo non è considerato come il supremo, come il primogenito di ogni creatura, e le persone adorano le cose della creazione, le cose che loro hanno fatte, ed il risultato di tutto questo è costituito da problemi e distruzione invece di crescita e costruzione. Verrà però il giorno in cui a Gesù Cristo sarà data la priorità nella creazione, il giusto posto come primogenito, ed allora tutti questi problemi saranno risolti e la creazione sarà vista come qualcosa che Lui ha creato per usarlo per la sua gloria. Allora, in quel momento, in quel tempo, la creazione che al presente, dice la Bibbia, geme ed è in travaglio, sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Ci saranno bellezza ed armonia, gloria e benedizione, perché il primogenito della creazione, Gesù Cristo, regnerà. In conclusione, questo titolo primogenito, di cui abbiamo considerato un aspetto, mette in rilievo una grande verità: la supremazia di Cristo sulla creazione, e quindi evidenzia la sua deità, perché se Cristo è il creatore, ciò significa che è Dio, quindi è preesistito eternamente da ogni eternità. Questo ha una implicazione importantissima per la nostra vita: Egli è il supremo, quindi è il Signore. Ma è il Signore della vita solo di quelli che hanno creduto in Lui, che sono dei Suoi figli. Vorrei chiederti, caro ascoltatore, sei tu uno di questi? Il sapere che Gesù Cristo, il primogenito, è Dio è importante, ma non è sufficiente per diventare un figlio di Dio. Per essere tali è necessario nascere di nuovo, riceverlo come Signore e Salvatore. Che tu possa, se ancora non lo sei, diventare tale.

Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Mi rendo conto che quanto detto, seppur brevemente, non è certamente completo. Così, se vuoi approfondire l'argomento, ti invito a scriverci. Così come se hai dei dubbi, delle domande su quanto ascoltato, o anche se hai dei problemi a carattere spirituale. Noi siamo a tua completa disposizione. Ti do appuntamento alla prossima trasmissione su questa medesima lunghezza d'onda e continuerò a presentare l'argomento della Deità di Cristo vedendo altri aspetti intorno al titolo di Cristo, il primogenito. A risentirci dunque.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un augurio di buon ascolto a tutte le amiche e gli amici che ci seguono. Siamo lieti di invitarvi all'ascolto di A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Potete chiedervi perché sia così importante leggere e conoscere la Bibbia? Proprio perché pensiamo che essa sia la rivelazione che Dio ci ha dato di se stesso e del suo amore per noi. Perché passare avanti senza curarci di un simile tesoro che ci viene offerto a tutti indistintamente? In uno dei salmi troviamo questa affermazione: «La bontà e la verità di Dio mi custodiscano sempre». Non pensate che poter fare questo augurio sia una cosa bellissima? Tanto per cominciare, il salmista aveva la certezza che Dio fosse buono e veritiero, e queste sono due sole delle qualità di Dio che possono darci sicurezza e pace. E Dio ha anche il potere di custodirci, e questa protezione è sempre caratterizzata dall'amore. Non c'è in Dio nessuna forma di costrizione o prevaricazione. Non c'è mai la presunzione di sapere che cosa è meglio per noi, come abbiamo noi uomini. Dio sa davvero che cosa è meglio per noi, perché è onnisciente, ma un'onniscienza che è accompagnata dall'amore. Dio non ci ingannerà mai, perché Lui stesso è la verità. Noi uomini troppo spesso chiamiamo bontà la debolezza, comprensione il cedere davanti agli altri, pietà la menzogna. In Dio non c'è nulla di tutto questo, perciò la sua protezione è forte e sicura. Possiamo affidarci nella sua mano. Volete conoscere anche voi questa realtà piena d'amore? Ascoltate questi programmi e se lo desiderate scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

popolo ebbe timore del Signore e credette nel Signore. Dio aveva compiuto molti miracoli per il suo popolo di Israele e contro il faraone che li teneva schiavi, e finché le cose erano andate per il loro verso, il popolo sembrò esserne soddisfatto. Ma appena sulla loro strada trovarono difficoltà e delusioni, cominciarono a mormorare e a essere amareggiati. Avevano sperato di potersene andare via dall'Egitto, ma appena si trovarono davanti una difficoltà dopo l'altra che li ostacolavano, si lamentarono. Ma poi Dio aprì davanti a loro il Mar Rosso, l'acqua si alzò ai loro lati come una muraglia ed essi poterono seguire come un sentiero fino all'altra parte. Quando gli egiziani videro quello che era accaduto, pensarono di poter fare altrettanto e di poter camminare fra le due muraglie di acqua. Ma appena il loro esercito si trovò nel mezzo, dopo che gli israeliti avevano raggiunto l'altra riva, le mura ricaddero e il nemico di Israele fu sommerso. Allora l'amarezza degli israeliti scomparve. E questo si ripeté più e più volte. Appena le cose andavano bene, come volevano loro, si rallegravano e mostravano fiducia in Dio. Ma appena c'era una difficoltà, pur avendo avuto ormai tante prove della potenza e della cura di Dio, si mettevano a brontolare e mostravano tutta la loro incredulità. Prima di condannarli, chiediamoci: come reagiamo quando le cose non vanno esattamente come le avevamo progettate?

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: Parliamo dell'unità della Bibbia. La scrittura è una vera biblioteca composta da 66 libri diversi scritti nel corso di 16 secoli, dal 1500 a.C. circa al 100 d.C. Un tale periodo di tempo ci condurrebbe pressappoco dal trionfo del cristianesimo nel 313 d.C. fino ai nostri giorni. I 45 autori umani del Sacro Testo rappresentano una grande varietà. Troviamo fra loro dei pastori, dei re, degli uomini di Stato, degli scribi, dei sacerdoti, dei sapienti, dei poeti, degli storici, degli uomini di legge, un doganiere, un medico, dei pescatori senza istruzione, degli anonimi. Tuttavia constatiamo con stupore la prodigiosa unità di ispirazione di tutta la Bibbia, visibile nel suo messaggio, nella sua dottrina, nella sua stessa struttura, come pure nella sua refrigerante diversità.
0: Vediamo ora il parallelismo e struttura della scrittura. Unità di visione dalla Genesi all'Apocalisse. Le prime pagine della Bibbia concordano in modo straordinario con le ultime. I temi che ci vengono presentati all'inizio della scrittura ricorrono in tutto il testo e trovano il loro compimento nelle sue ultime pagine. Ed è interessante a questo riguardo stabilire il seguente parallelo. In Genesi abbiamo la creazione del cielo e della terra. In Apocalisse la creazione di un nuovo cielo e di una nuova terra. In Genesi abbiamo il primo uomo, Adamo, posto con sua moglie nel paradiso terrestre, invitato a regnare sulla terra. In Apocalisse abbiamo Cristo, l'ultimo Adamo, con la sua sposa, la Chiesa, nel paradiso di Dio, dove regneranno per sempre. In Genesi, in mezzo al giardino, l'albero della vita e il fiume che lo bagna, e poi l'irruzione di Satana, il tentatore. In Apocalisse abbiamo ancora un paradiso, l'albero della vita e il fiume dell'acqua della vita, e poi il giudizio definitivo di Satana. In Genesi abbiamo l'inizio del peccato e la caduta dell'uomo che, scacciato dal paradiso, è condannato alla prima morte. In Apocalisse abbiamo la riabilitazione dell'uomo e fine del peccato, le nozze dell'agnello e la vita eterna nel paradiso. Per gli impenitenti, la morte seconda.
1: Nella Genesi abbiamo il primo giudizio universale per mezzo del diluvio. A Babele Dio elimina l'unità della razza e confonde le lingue. Nell'Apocalisse abbiamo l'ultimo giudizio per mezzo del fuoco. Davanti al trono celeste l'unità è suggellata dal sangue dell'agnello, riunisce uomini di tutte le tribù, lingue, popoli e nazioni. Nella Genesi Dio prepara la redenzione dell'umanità, suscitando in Israele il popolo eletto, beneficiario delle promesse eterne. Nell'Apocalisse la redenzione è ottenuta allorché l'Israele di Dio trova il suo posto nella Gerusalemme celeste, vicino agli eletti del nuovo patto. Solo il Signore, per il quale il tempo non conta, può abbracciare in un sol colpo d'occhio il destino dell'universo da eternità ad eternità. Egli è Dio. Egli vede nello stesso momento l'eternità che è dentro di noi e quella che ci sta davanti, se così possiamo esprimerci. Lui solo, ispiratore di tutta la scrittura, può darle una tale unità di visione.

Gentili ascoltatrici e cortesi ascoltatori, sono felicissimo di potervi dare il mio saluto nel Signore ed augurarvi che questo tempo di trasmissione significhi per qualcuno di voi il passaggio dalla morte alla vita, il passaggio dalle tenebre alla luce. Perché è proprio questo l'argomento centrale dei nostri programmi. Infatti, il Vangelo che abbiamo il privilegio di presentarvi non ha semplicemente un contenuto moralistico come molti pensano. Esso ha un messaggio che può creare una nuova vita spirituale nell'esistenza di tutti quelli che lo ricevono. Qualcuno ha detto che chi nasce una volta sola muore due volte, mentre chi nasce due volte muore una volta sola. Cosa significa questo? Significa che se noi restiamo nel nostro stato naturale senza prestare attenzione a quello che Dio ci comunica, allora non solo moriremo fisicamente, ma siamo altresì morti spiritualmente, cioè per sempre separati da Dio. Mentre invece tutti quelli che, essendo nati una volta fisicamente, si dispongono ad ascoltare e a ricevere l'Evangelo, allora nascono anche spiritualmente, cioè diventano membri della famiglia di Dio. In questo caso non saranno più raggiunti dalla morte spirituale, perché quando lasceranno questa terra sanno di andare a vivere eternamente con il Signore. Cari amici e cari amiche, posso assicurarvi che non vi è prospettiva più bella di questa. Ma tutto ciò non può avvenire per caso. Ci vuole attenzione da parte nostra. Prima di tutto, nell'ascoltare quello che Dio ci dice attraverso la sua divina ed ispirata parola. Ed in secondo luogo si tratta di rispondere positivamente all'invito che Dio ci fa di credere a Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Perciò ci indirizziamo a voi con questi programmi. Ascoltateci e fateci ascoltare. E come già vi è stato detto, scriveteci. Saremo lieti di corrispondere con voi. Adesso vogliamo fermarci per un breve stacco musicale.

Gentilissimi ascoltatori, desidero proseguire questa conversazione con una domanda ben precisa. Credete voi in Gesù Cristo? Avete la certezza della vostra salvezza? Forse di fronte a questa mia domanda qualcuno potrebbe reagire stizzito dicendo: ma come si permette questo signore di farmi domande del genere? Queste sono cose private, personali. Certamente questo è vero, ma non vuole dire che non si debba avere una risposta ed una certezza su cui riposare. Dopotutto, se Dio ci parla, è perché desidera fornirci delle certezze, darci delle assicurazioni. Ascoltate alcune frasi che troviamo nella Bibbia. Sottomettetevi dunque a Dio. Ancora sta scritto: chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Dobbiamo dire che la sottomissione a Dio è la chiave dell'intelligenza. L'uomo è vittima di un male terribile. Vuole vivere senza Dio. Questo male spiega lo stato attuale del mondo, i suoi drammi, la sua instabilità, la sua corruzione, le sue paure e per il terribile giudizio che segnerà la sua fine. L'uomo, disse Pascal, è sempre disposto a negare tutto quello che gli è incomprensibile. Eppure le cose meno comprensibili diventano comprensibili quando sottoponiamo la nostra mente e la nostra volontà all'autorità divina che si esprime per mezzo della parola. L'Evangelo non è una dottrina impenetrabile, una filosofia inaccessibile o qualcosa di riservato ai soli iniziati. Anzi, possiamo dire che un bambino può capire la Bibbia. È una rivelazione alla loro portata. Al contrario, i ragionatori, i contestatori, le menti troppo complicate non se ne possono appropriare, perché la fede è al di là della ragione umana. Tutto diventa chiaro a partire dal momento in cui facciamo tacere la nostra ragione orgogliosa per ammettere che Dio non può sbagliare né ingannarci. Quello che Dio dice nella sua parola è vero. E riconoscere questo è il principio della sapienza. Ed ecco quello che Dio dice: la tua santità non può transigere con il peccato. Il profeta Abacuc, parlando del Signore, diceva: tu hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Sta scritto nell'Evangelo che Gesù doveva morire e risuscitare perché tutti quelli che credono in Lui abbiano la vita eterna. Infatti Gesù non solo si è incarnato per venire qua giù, ma anche per farsi carico dei nostri peccati e delle nostre responsabilità. Non aspettiamo di avere constatato che le molteplici vie seguite dalla mente umana non approdano a nulla. Seguiamo piuttosto la strada sicura, quella che conduce a Dio, al cielo, alla vera felicità, ascoltando ciò che dice ed afferma l'Evangelo. Gesù non ha lasciato nel dubbio coloro che sono alla ricerca di una informazione sicura. Ai discepoli che gli chiedevano qual era la strada per andare in cielo, ha risposto: io sono la via, la verità e la vita. Naturalmente, per conoscere questo cammino non possiamo affidarci semplicemente ai suggerimenti della nostra mente, ma dobbiamo conoscere ciò che egli ha detto ed insegnato. Solo in questo modo possiamo nutrire una vera certezza. Leggete l'Evangelo per sapere ciò che esso ci dice del Figlio di Dio. Solo così ci può essere sicurezza e certezza di vita eterna. Ed è proprio ascoltando il Signore Gesù Cristo che noi riceviamo un richiamo molto serio ad esaminare ciò che accade attorno di noi per renderci conto che la nostra società va verso il giudizio. In questo contesto
Il Figlio di Dio ha preannunciato diverse cose che avrebbero caratterizzato gli ultimi giorni, come apostasia, guerre, terremoti, eccetera. Ma questo non è tutto. Gesù ha parlato anche di pestilenze. Vi saranno pestilenze. Nel momento in cui si credeva di aver vinto le epidemie classiche, quali la peste del vaiolo, sono sorte altre nuove, sconosciute malattie infettive. Una in particolare ha la fama crudele di fare moltissime vittime nei nostri tempi, cioè l'AIDS. Basti pensare a quello che succede in tantissimi paesi africani, una vera e propria strage. Adesso abbiamo la paura della SARS. Si studiano nuovi vaccini, ma tutto è ancora molto incerto. Non sono cose su cui si possa restare indifferenti o ignorare. Quelle di Gesù sono profezie che si sono avverate e che si avverano puntualmente. Ma egli non ha detto soltanto questo, e di ciò ne parleremo subito dopo lo stacco musicale.

Gesù, nel suo discorso, ha profetizzato la persecuzione dei cristiani. Ha detto: allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiato da tutte le genti a motivo del mio nome. Qualcuno ha calcolato che dall'anno 33 d.C. fino ad oggi siano stati uccisi circa 40 milioni di cristiani a motivo della loro fede. Pressappoco due terzi, cioè 27 milioni, hanno perso la vita nel secolo scorso, soprattutto nei paesi con governi comunisti ed islamici. Un fatto sconvolgente. E oggi sappiamo che in certi paesi vi è una recrudescenza di persecuzioni nei confronti dei cristiani. Poi il Signore Gesù ha parlato dell'aumento dell'iniquità, dicendo: l'iniquità aumenterà. Non è un mistero per nessuno che a partire dagli anni 60 e 70 in diversi paesi della nostra Europa, sulla spinta del laicismo, è stata liberalizzata sia la bestemmia che la pornografia ed anche l'aborto restrittivo. Coppie lesbiche e omosessuali hanno ottenuto, nonostante le chiare istruzioni nella parola di Dio, riconoscimento quale unione di tipo matrimoniale. Poi, quando si comincia, come ben sappiamo, il male si estende a macchia d'olio. Così sempre più paesi sono precipitati in questo abisso di immoralità e amoralità. Gesù poi afferma che come conseguenza l'amore di molti si raffredderà. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. La parola greca agape, utilizzata in questo contesto, descrive l'amore ispirato da Dio che ci spinge a sentirci responsabili per gli altri. Nei nostri giorni si sta diffondendo l'incapacità di mantenere rapporti personali e la prima conseguenza è l'isolamento e l'egoismo. Molte persone si lamentano, come diceva il salmista, dicendo: non ho nessuno che si curi di me. Il numero di matrimoni e famiglie che si spezzano aumenta. Purtroppo anche nelle comunità cristiane i termini autorealizzazione ed autodeterminazione sono ormai d'uso comune, sebbene sono spesso soltanto un pretesto per un egoismo puro e semplice. Ci sarebbe ancora molto da aggiungere, ma ciò che ha maggiore importanza dei segni del giudizio è la promessa del Signore. Naturalmente il Signore ha fatto una precisa promessa e gli ha detto: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Adesso vogliamo proseguire leggendo nel libro dell'Esodo. Ascoltate. Per 7 giorni mangerete pane azimi, fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà tolto via da Israele. Il primo giorno avrete una riunione sacra ed un'altra il 7° giorno. Non si faccia nessun lavoro in quei giorni. Si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro. Da questa lettura apprendiamo che la celebrazione della festa degli azimi non doveva avvenire in maniera qualsiasi, cioè in modo formale, ma ci doveva essere un concreto coinvolgimento. Osserviamo così che si doveva togliere il lievito dalle case e, a cominciare dalla festa pasquale, per 7 giorni si dovevano mangiare pani azimi, cioè assolutamente senza lievito, perché il lievito è simbolo di corruzione. E questo ordine è così importante che viene ripetuto più di 9 volte, quasi ossessivamente.
La rilevanza e la serietà di questa ingiunzione viene pure sottolineata dalla sanzione inflitta a quelli che non la rispetteranno. Sia al versetto 15 che al versetto 19 è detto che coloro che non terranno conto di questa ingiunzione verranno tolti via da Israele, cioè sarebbero condannati a morte. Com'è solenne tutto questo? Infatti questo avrebbe creato una strana situazione, perché da un lato avrebbero goduto della liberazione dall'Egitto grazie al sangue dell'agnello e poi non avrebbero potuto gioire della benedizione di essere un popolo, una precisa entità. Evidentemente tutto questo, come abbiamo già detto prima, mette in evidenza un principio spirituale che rimane valido anche oggi. Se il lievito rappresenta la corruzione, il peccato, la malizia e tutto ciò che vi è di negativo, allora va da sé che queste cose non possono essere più tollerate come un elemento sempre presente nella nostra vita. Sta scritto nella prima lettera di Giovanni: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. Sappiamo che, dati i limiti della nostra umanità, ci possono essere ancora delle cadute, ma per questo il Signore ha promesso di purificare con il prezioso sangue di Gesù Cristo chiunque confessa il proprio peccato. Così possiamo camminare nella luce e nella perfetta comunione con il Signore. Ma la parola del Signore ci insegna pure che se non interveniamo noi stessi, sarà costretto ad intervenire il Signore con la malattia oppure la morte fisica. Questo non è la perdita della salvezza, ma il castigo per una situazione di peccato che il Signore non vuole e che dobbiamo modificare immediatamente. Come sta scritto: non disprezzare la disciplina del Signore,

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti degli Apostoli, capitolo 7. E il sommo sacerdote disse: stanno queste cose proprio così? Ed egli disse: fratelli e padri, ascoltate. L'Iddio della gloria apparve ad Abramo nostro padre mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caram. Egli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e vieni nel paese che io ti mostrerò. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Caram, e di là, dopo che suo padre fu morto, Iddio lo fece venire in questo paese che ora voi abitate. E non gli diede alcuna eredità in esso, neppure un palmo di terra, ma gli promise di darne la possessione a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figliuolo. E Dio parlò così: la sua progenie soggiornerà in terra straniera e sarà ridotta in servitù e maltrattata per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, disse Dio, e dopo questo essi partiranno e mi renderanno il loro culto in questo luogo. E gli dette il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno, e Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi. E i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo venderono perché fosse menato in Egitto. Ma Dio era con lui e lo liberò da tutte le loro distrette e gli diede grazia e sapienza davanti a Faraone re d'Egitto e lo costituì governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Or sopravvenne una carestia e una gran distretta in tutto l'Egitto e in Canaan, e i nostri padri non trovavano viveri. Ma avendo Giacobbe udito che in Egitto v'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. E la seconda volta Giuseppe fu riconosciuto dai suoi fratelli e Faraone conobbe di che stirpe fosse Giuseppe. E Giuseppe mandò a chiamare Giacobbe suo padre e tutto il suo parentado, che era di 75 anime. E Giacobbe scese in Egitto e morirono egli e i padri nostri, i quali furono trasportati a Sichem e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo di denaro dai figlioli di Emor di Sichem. Ma come si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, il popolo crebbe e moltiplicò in Egitto, finché sorse sull'Egitto un altro re che non sapeva nulla di Giuseppe. Costui, procedendo con astuzia contro la nostra stirpe, trattò male i nostri padri, li costrinse ad esporre i loro piccoli fanciulli perché non vivessero. In quel tempo nacque Mosè, ed era divinamente bello, e fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre, e quando fu esposto, la figliuola di Faraone lo accolse e lo allevò come figliuolo. Mosè fu educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente nelle sue parole ed opere, ma quando fu pervenuto all'età di 40 anni, egli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli di Israele. E vedutene uno a cui era stato fatto torto, lo difese e vendicò l'oppresso uccidendo l'Egizio. Or egli pensava che i suoi fratelli intenderebbero che Dio li voleva salvare per mano di lui. Ma essi non intesero, e il giorno seguente gli comparve fra loro mentre contendevano, e cercava di riconciliarli dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché fate torto gli uni agli altri?» Ma colui che faceva torto al suo prossimo lo respinse dicendo: «Chi t'ha costituito rettore e giudice su noi? Vuoi tu uccidere me come ieri uccidesti l'Egizio?» A questa parola Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove ebbe 2 figliuoli. E in capo a 40 anni un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma d'un pruno ardente, e Mosè, veduto ciò, si meravigliò della visione, e come si accostava per osservare, si fece udire questa voce del Signore: «Io sono l'Iddio dei tuoi padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». E Mosè, tutto tremante, non ardiva osservare, e il Signore gli disse: «Sciogliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è terra santa. Certo, io ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e son disceso per liberarli. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto». Quel Mosè, che avevano rinnegato dicendo: «Chi ti ha costituito rettore e giudice?», Iddio lo mandò loro come capo e come liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparito nel pruno. Egli li condusse fuori, avendo fatto prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questi è il Mosè che disse ai figlioli di Israele: «Il Signore, il Dio vostro, vi susciterà un profeta di fra i vostri fratelli come me». Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e coi padri nostri, e che ricevette rivelazioni viventi per darcele. A lui i nostri padri non vollero essere ubbidienti, ma lo ripudiarono e rivolsero i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: «Facci degli idoli che vadano davanti a noi, perché quant'è a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese d'Egitto? Noi non sappiamo quel che ne sia avvenuto». E in quei giorni fecero un vitello e offersero un sacrificio all'idolo e si rallegrarono nelle opere delle loro mani. Ma Dio si rivolse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti: «Casa di Israele, mi offriste voi vittime e sacrifici durante 40 anni nel deserto? Anzi, voi portaste la tenda di Moloch e la stella del dio Ramfan, immagini che voi faceste per adorarle. Perciò vi trasporterò di là, di Babilonia». Il tabernacolo della testimonianza fu coi nostri padri nel deserto, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva veduto. E i padri nostri, guidati da Giosuè, ricevutolo, lo introdussero nel paese posseduto dalle genti che Dio scacciò dinanzi ai nostri padri. Qui vi rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia nel cospetto di Dio e chiese di preparare una dimora all'Iddio di Giacobbe, ma Salomone fu quello che gli edificò una casa. L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: «Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi edificherete voi, dice il Signore, o qual sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose?» Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi contrastaste sempre allo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi. quali dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata? Ed essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figliolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti assieme si avventarono sopra lui e, cacciatolo fuori della città, si dettero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato». E detto questo, si addormentò.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici ed amiche all'appuntamento con il nostro programma. Spero, mi auguro, sia un consueto appuntamento con tanti di voi. Ecco, lo sapete che la parte più difficile del programma è proprio l'inizio. Più o meno si finisce col dire sempre le stesse cose, le stesse frasi, però ecco, volevo precisarlo, il mio benvenuto è sempre, in ogni programma, in ogni nostro incontro, veramente sincero. E allora, che cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Ogni tanto vado a spulciare in riviste, giornali, eccetera, alla ricerca di qualche cosa che possa interessare anche voi, che possa stimolare una certa riflessione. Oggi ho trovato un paio di articoli che condivideremo insieme. Il primo è un fatto di cronaca che ci porterà a fare qualche piccola considerazione. Il secondo ha un titolo quanto mai accattivante: Il profanatore di tombe. Dopo vedremo, vedrete di che cosa si tratta. Allora, cominciamo anche quest'oggi con la musica, e per cominciare ho trovato e scelto questa bella canzone di Phil Keaggy, una canzone di qualche anno fa, si intitola Be in My Heart, cioè Sì nel mio cuore. Ed è con questo che cominciamo Contrappunti quest'oggi. L'invito, come sempre, anche questo molto vero e sincero, è che vogliate restare in mia compagnia. Buon ascolto allora.

Alcune parole della canzone dicono: che cosa ho mai fatto per te, Signore, perché tu dovessi morire per me? Che cosa mai ti ho dato perché tu viva in me? Ora e per sempre, continuamente sincero, il suo amore si è esteso a me così com'ero, come sono e sempre sarò, sì nel mio cuore, nella mia mente, nella mia anima. Stanotte dormiremo piacevolmente presso acque profonde ma tranquille, dove la mia anima possa restare.

0: Contrappunti.
1: Ormai il clima impazzito, a quanto dicono gli esperti, ci ha abituati a estati molto torride. E questo caldo a volte porta a casi di irrazionalità da non poco. È successo qualche tempo fa. La gente della tranquilla cittadina di Umeå in Svezia si sono rizzati i capelli e non ha creduto ai suoi occhi nel vedere un autista della linea di autobus locale venire al lavoro vestito con una gonna. Ecco, mai visto niente di simile. Forse l'autista aveva confuso la Svezia con la Scozia, dove le gonne, ovviamente, come si sa, sono più di casa. Invece no, Mats Lundgren era proprio uno svedese e portava la gonna per guidare l'autobus. Come mai? Nei giorni precedenti, con un caldo mai visto a quelle latitudini, Mats si era deciso ad andare al lavoro vestito di pantaloncini come centinaia dei suoi concittadini. A sua grande sorpresa, però, i superiori non gli hanno permesso di salire sull'autobus. Il regolamento della ditta, infatti, vietava l'uso di pantaloncini, quindi niente da fare. Ovviamente il regolamento, che durava da decenni, non aveva tenuto conto delle temperature di quell'estate. Le leggi, leggine e regolamenti umani spesso sono molto buffe. Come una legge citata in una trasmissione televisiva che vietava ad un cittadino di una città dell'Alabama negli Stati Uniti di portare nella tasca posteriore dei pantaloni un cono di gelato. Le leggi di Dio però sono tutt'altra cosa. Dio non deve occuparsi di sviste nelle sue leggi, né di contraddizioni fra una legge e l'altra, come spesso devono fare invece i nostri legislatori. Tutti gli insegnamenti e le proibizioni di Dio hanno uno scopo preciso e buono. Sono fatti per il bene dell'uomo, che sia credente oppure no.

Il giornalista svedese ha avuto ragione a portare la gonna mentre guidava. Il regolamento, infatti, dell'autolinea non ne faceva alcun cenno, tantomeno lo vietava. E i suoi superiori, un po' con la coda fra le gambe, hanno dovuto lasciarlo fare.

Ancora musica adesso qui a Contrappunti, è il laboratorio di musica cristiana quello che vi propongo. Oggi per te il titolo della canzone.

0: state ascoltando
1: Contrappunti.
2: La figura ombrosa si scagliò dietro le tombe e guardò nell'oscurità. Era solo. Senza sprecare tempo, spinse ripetutamente la pala nella terra sciolta. Entro pochi minuti si trovò nella terra fino alle caviglie. Poco dopo fino alle ginocchia e poi fino alle cosce. Finalmente la pala colpì con un colpo sordo la cassa da morto. Altri pochi minuti e il profanatore di tombe avrebbe messo la coperta da parte e grugnito mentre si metteva il corpo sulle spalle. Il dottor Frankenstein ne sarebbe stato felice. Frankenstein più tardi colpì il cadavere con una scarica elettrica e il morto tornò in vita. Sfortunatamente però il mostro presto cominciò a terrorizzare tutta la campagna. Ecco da dove partiamo per questa seconda parte di Contrappunti. Partiamo da questa figura ombrosa di Frankenstein. Chissà quanti di voi hanno visto almeno un film su questo personaggio, ne sono stati fatti tanti. Come dicevo in apertura, ho trovato questo articolo tratto dalla rivista dell'Esercito della Salvezza di qualche anno fa, dove appunto ci si chiede se anche noi non abbiamo l'abitudine, la cattiva abitudine a scavare nei nostri cimiteri personali. Eccovi l'articolo. Roberto è un esempio. Mi ha chiamato in uno stato di depressione. Come può perdonarmi, Dio? Mi supplicava. Non sai cosa ho fatto. Questa non era la nostra prima conversazione telefonica. Ho perso il conto di quante volte mi ha chiamato per essere rassicurato del perdono di Dio. E ogni volta che gli ricordo le promesse di Dio, risponde con il suo caratteristico sì, ma. Mentre parlava, un'immagine si formò nella mia mente mentre scavava di nuovo nel suo passato, un passato coperto dal sangue di Cristo. L'ho guardato mettere insieme i suoi vecchi peccati uno dopo l'altro, fino a creare un suo Frankenstein che terrorizzava sia lui che la sua famiglia. Questa volta però i miei pensieri non mi permisero di incolpare soltanto il mostro di Roberto. Con perfetta precisione mi spinsero verso un altro cimitero, il mio, dove i sì ma sono anche una mia espressione comune. Come Roberto, so che le scritture e la parola di Dio mi assicurano del fatto che ho il perdono di Dio. Quindi perché scavo anch'io nel mio passato, creando anch'io il mio Frankenstein? Perché permetto a me stesso di creare caos nella mia vita e di ferire la mia relazione con Dio e con gli altri? Io so perché. Perché a volte dubito dell'amore e della compassione di Dio. Sono incerto che la morte di Gesù possa essere sufficiente a coprire i miei peccati. E così do vita al mio passato, rimettendo ciascun peccato sulle mie spalle, come se volessi dire a Dio: se tu solo sapessi cosa ho fatto, non mi avresti mai perdonato. Dall'altra parte del telefono, la litania di motivi di Roberto del perché Dio deve certamente essere arrabbiato con lui mi portò ad una riflessione. Col passare di ogni attimo si scavò una fossa sempre più profonda, fino a quando non ne potevo più dei suoi sì ma. Lo interruppi, gli ricordai di nuovo, e lo ricordai anche a me stesso, delle promesse che sono più certe della terra stessa, di promesse ancora più ferme di qualsiasi ancora, di promesse che possono trascendere da tutti i nostri sì ma. Perché quando uno è unito a Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. E ancora, ora dunque non c'è più nessuna condanna per quelli che sono uniti a Cristo Gesù. E ancora, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Tutte citazioni tratte dalla parola di Dio. Versetto dopo versetto, promessa dopo promessa, girarono nella mia mente e uscirono dalla mia bocca. Non so se hanno aiutato Roberto, ma so che la parola di Dio mi aiutò ancora una volta a rimettere il mio Frankenstein nella cassa da morto. Cercherò questa volta di lasciarlo là. La vita è troppo breve per sprecare tempo e energia portando in giro un uomo morto sulle spalle. Quanti di questi Roberto c'erano oggi all'ascolto? Amici, noi siamo qui a disposizione. Adesso andiamo avanti con, credo, l'ultima canzone in programma. Si intitola Hope for the Hopeless, cioè speranza per chi è senza speranza. Canzone alla quale diamo prima un'occhiata al testo. Dicono le parole: ho visto tante persone passare davanti ai miei occhi come personaggi stanchi in una recita sulla passione. Le ho osservate mentre cercavano di raggiungere e toccare le stelle lassù, ma le stelle bruciano tanto lontano. Ho visto tante persone inciampare quando la luce si affievolisce ed essere schiacciate sotto il manto della notte. Sentiamo forse il loro grido al di sopra del battito del nostro cuore, oppure lasciamo che spariscano. C'è speranza per chi è senza speranza. C'è speranza per tutti. C'è speranza per chi è solo, per l'estraneo che chiama. C'è riposo per l'irrequieto per il resto della sua vita. Gesù è la speranza di noi tutti. E dove siamo noi quando i prigionieri soffrono in attesa della libertà per le loro anime già sconfitte da tempo? Accenderemo un fuoco di speranza nel profondo dei loro occhi, oltre le loro mete dimenticate da tempo? Dove saremmo senza il tuo amore? Che cosa canteremo senza la tua canzone? Dove andremmo senza la tua luce che illumina la nostra strada? Che cosa sentiremmo senza il tuo cuore? Che cosa vedremmo senza i tuoi occhi? Gesù, dipendiamo da te. Ecco, queste le parole di Hope for the Hopeless, Sheila Walsh.

Bene, io mi faccio da parte per il momento. Ancora una volta vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi invito a restare ancora con noi e a non mancare al prossimo appuntamento con il programma Contrappunti. Buon proseguimento.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo ed il nostro ringraziamento per aver onorato ancora una volta il nostro appuntamento. Abbiamo davanti a noi la lettura del capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, il versetto 34.

quando le possibilità di avere ragione, di dominare l'altro o di imporre il proprio pensiero vengono meno, allora si passa alle ingiurie e alla violenza. Chi è dalla parte della verità può agire e parlare con calma, con moderazione, perché sa che la verità prima o poi verrà alla luce e sa anche proteggersi da sola. Ma chi sostiene la menzogna non può essere paziente, deve imporsi immediatamente con qualsiasi mezzo. Di quell'uomo guarito ci viene detto che lo ingiuriarono e lo cacciarono fuori. L'offesa si riferiva al suo passato di cieco. I farisei infatti vedevano nella sua malattia un castigo divino sul peccato e non si avvidero che con le loro parole ammettevano quel miracolo che fino a quel momento avevano invano tentato di negare. L'insulto poi, nel miglior spirito farisaico, denotava il loro orgoglio e ciò che essi si ritenevano davanti al Signore. Inoltre lo cacciarono fuori. Naturalmente si intende fuori dal locale dove era riunito il Sinedrio. Secondo diversi commentatori, fra cui alcuni padri della Chiesa, in questo atto fu simboleggiato qualcosa di ben più grave di una semplice espulsione, cioè una vera e propria scomunica che privava quell'uomo del diritto di partecipare allo Stato di Israele e alla religione ebraica. Quale fu la sua colpa per una condanna così pesante? Solo quella di avere testimoniato il vero e di avere palesato, cosa d'altronde difficile da tenere nascosta, il beneficio ricevuto dall'intervento di Gesù. Quell'uomo miracolato, quell'uomo guarito, fu forse il primo a sperimentare cosa significa essere infamato, essere calunniato, disonorato e perseguitato per il nome di Gesù. Se fu il primo, non fu certamente l'ultimo, perché da allora i cristiani nel mondo sono stati costantemente molestati, tormentati, perseguitati, cacciati, torturati e anche messi a morte. Non dovunque, ma in ogni tempo. È facile pensare ai martiri delle prime ore del cristianesimo, ad un'epoca lontana da noi, ma il numero di coloro che sono stati torturati per Cristo e per la fede in Lui messi a morte è infinitamente maggiore nel secolo XX piuttosto che in tutti i secoli che precedettero la svolta costantiniana. Dunque, un pericolo recente, un pericolo presente, in cui nessuno può dirsi esente. Come cristiani ci rallegriamo per la libertà di cui godiamo in Italia, nei nostri paesi occidentali e progrediti, e pensando ai numerosi credenti oggi perseguitati in tante nazioni, dobbiamo essere sempre pronti a soffrire per la giustizia, ritenendo questo fatto una vera beatitudine. Il Signore ci benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: In verità l'anima mia è calma e tranquilla. Come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Dal Salmo 131, versetto 2.
4: Nella cultura del salmista, un bambino divezzato era un bambino in età di camminare e di parlare, un bambino che era stato nutrito per molti mesi al seno materno. Ad ogni stimolo della fame, il bambino godeva di una possente combinazione: uno stomaco riempito di latte tiepido e un abbraccio sicuro e intimo. Insieme al latte nutriente che fluiva nel suo corpo, nel suo spirito fluivano messaggi che gli dicevano di essere amato e tenuto in gran conto. L'amore e il nutrimento sono il terreno in cui cresce la sicurezza. Un bambino svezzato ha ancora bisogno di mangiare, ma non sta in ansia per il suo prossimo pasto. Ha imparato che le sue necessità sono importanti e saranno tenute in conto e possono essere soddisfatte. Per l'amore e il nutrimento che ha ricevuti, un bambino svezzato è cresciuto fiducioso. Il processo della guarigione emozionale equivale all'essere amato e nutrito fino allo svezzamento. Non possiamo crescere senza avere delle necessità. Il nostro obiettivo non è arrivare all'autosufficienza, ma sperimentare di essere amati e nutriti. Sperimentandolo diventiamo gradualmente meno ansiosi riguardo al nostro prossimo pasto. Quindi cresciamo, guariamo. Alla fine cresce in noi una nuova sorta di sicurezza. Non la sicurezza della intossicante autosufficienza, ma la sicurezza data dall'essere stati nutriti al seno. Si diventa meno ansiosi, meno fragili. La nostra anima si fa calma e tranquilla.
3: Nutriscimi, Signore, nutriscimi col tuo amore. Calma i sentimenti ansiosi che albergano in me. Fai crescere in me un senso di sicurezza. Voglio diventare capace di rimanere quieta come un bambino svezzato, nutrita, sicura nel tuo amore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

sì, ce l'abbiamo fatta anche quest'oggi. Eccoci qua, abbiamo terminato con le nostre note, riposto i nostri commentari ed ora eccoci qua, sicuri, pronti per partire per un'altra bella sessione con la parola di Dio. E voi siete pronti? E allora su, ecco qua un po' di musica per cominciare.

ed ora dal bello opuscolo preparato da Voce della Bibbia e dal titolo Domande di fondo, vogliamo leggervi un'altra di queste domande e la relativa risposta. La domanda è: Dio parla? E la domanda è di vitale importanza. Abbandonati a noi stessi, ci troviamo nella completa ignoranza di Dio. Puoi tu scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Dio è al di là della nostra comprensione e noi abbiamo bisogno che sia Lui a rivelarsi a noi. La creazione è uno dei tanti modi in cui Egli si rivela. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia le opere delle sue mani. La sola grandezza dell'universo con il suo meraviglioso equilibrio, la sua varietà, la sua bellezza rivela molto del Dio che l'ha fatto. È nella creazione che Dio mostra la sua stupenda potenza, la sua maestosa intelligenza e la sua brillante immaginazione. Infatti le sue perfezioni invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo quando le si intende attraverso le sue opere, perciò essi sono inescusabili. Quando comunichiamo gli uni con gli altri facciamo molto affidamento sulle parole. Anche Dio parla agli uomini mediante l'uso di parole, quelle della Bibbia. Quasi 4.000 volte nel solo Antico Testamento, di cui ben 500 nei primi 5 libri, potrai trovare frasi del tipo «Il Signore ha parlato», «Il Signore ha comandato» e «Il Signore ha detto». Per questo motivo si afferma che le scritture non hanno mai avuto origine in parole umane, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. In nessun altro brano letterario possiamo trovare decine e decine di profezie chiare e dettagliate fatte da uomini che affermavano di parlare da parte di Dio, che più avanti si sono adempiute alla lettera. Le probabilità a sfavore di un adempimento casuale di queste profezie sono troppe per poter prendere sul serio questa possibilità. Inoltre c'è l'impatto che la Bibbia ha sulla vita delle persone. Nessun altro libro ha mai avuto una tale potenza trasformatrice di vite umane. Milioni di persone nel corso dei secoli hanno constatato che la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima, la testimonianza dell'Eterno è veritiera, rende saggio il semplice, i precetti dell'Eterno sono giusti, rallegrano il cuore, il comandamento dell'Eterno è limpido e illumina gli occhi. Dopo ben 2000 anni nessun esperto in qualsiasi campo ha mai potuto confutare neanche una sola frase o affermazione della Bibbia, ed il motivo è questo: ogni scrittura è ispirata da Dio. Dovremmo perciò accettarla non come parola di uomini, ma quale essa veramente è, come parola di Dio.

Ed ora vogliamo aprire le Sacre Scritture al Libro degli Atti al capitolo 14. Qui vi leggeremo un interessante episodio dalla vita dell'Apostolo Paolo, cominciando con l'8 versetto. Or in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da esser sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in piedi». Ed egli saltò su e si mise a camminare.

riusciamo a parlare. Possa lo Spirito Santo illuminarci ora, mentre cerchiamo di comprendere e di appropriare a noi stessi questo passaggio delle Sacre Scritture. Certe volte, quando mi trovo a dover far cose che non sono di mia competenza, come aggiustare oggetti o far lavori di costruzione, mi trovo spesso in guai e in difficoltà dalle quali poi mi ci vuol tanto tempo e aiuto di qualche buon amico per potermi trarre fuori. Ora, certe volte mi trovo anche in difficoltà nello scegliere o nel comporre sermoni che siano di edificazione, di ammaestramento per i nostri programmi radio e per la nostra Chiesa, il che sta a dire che sono sempre in difficoltà e che l'unico tempo in cui posso distendermi un po' e starmene tranquillo è quando non faccio niente. E forse questa è la ragione per cui io trovo così invitante e piacevole l'opportunità di stare in buona compagnia conversando con qualcuno o leggendo un buon libro. Ma le cose devono essere fatte, i programmi devono andare in onda ogni giorno e le domeniche si rincorrono veloci una dietro l'altra e bisogna prepararsi e bisogna studiare, e allora si prende la Bibbia e studia e leggi e prendi appunti e consulta commentari e scrivi giù pagine e pagine che poi vanno a riempire il cestino e si ricomincia da capo. E certe volte, nel cercare un messaggio dal Signore, sembra proprio che non ci sia da trovare niente che ci dia soddisfazione e che ci aiuti di essere di edificazione per i nostri ascoltatori. E certe volte invece, come nel caso odierno, si legge appena un versetto e non solo ci balza davanti un sermone, ma addirittura tre, con tre bei titoli, e allora non si sa cosa fare. Si predica, come altre volte abbiamo fatto per un mese a filo, sempre dallo stesso versetto, oppure, come faremo oggi, sintetizzeremo tutto assieme in un unico sermone. Ad ogni modo, per quelli di voi che siete interessati e vorreste studiare questo ottavo versetto, vi suggerisco i tre temi che esso contiene. Il primo, infermo solo di fuori. Secondo, fede che si vede, ed è il titolo ed il tema che oggi usiamo, e poi al posto giusto, al tempo giusto. Naturalmente tutti e tre hanno a che fare con l'uomo storpio che l'apostolo Paolo trovò alla porta della città di Listra. E qui troviamo che Luca, il buon dottore che scrisse il libro degli Atti, sembra darci la sua diagnosi, che non ci lascia alcun dubbio, e ci dice che l'uomo era impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, che era zoppo sin dalla nascita e che non aveva mai camminato. Di tutte le persone che sono passate o che passeranno da questo mondo, quest'uomo sembra essere uno che, presentandosi al giudizio finale, poteva avere una scusa plausibile nel presentarsi a Dio nella sua natura irredente e peccaminosa e pretendere salvezza o almeno giustificazione su questo punto. Infatti, come poteva lui, un pagano nato in Liaconia, aver sentito della redenzione offerta ai peccatori dal Messia dei Giudei? Era lontano da loro, era nato in un'altra terra, sotto un'altra religione, parlando un'altra lingua, storpio dalla nascita. Come poteva mai lui essere salvato se la salvezza dipende, come la Bibbia insegna, dall'accettare il messaggio del Vangelo? Ma vedete, cari amici, come Gesù promise, il suo Vangelo sarebbe giunto ad ogni creatura, e così noi notiamo nel libro degli Atti che solo pochi anni dopo, già nell'era apostolica, il Vangelo aveva varcato ogni barriera di lingua, di razza, di religione, di geografia e si era sparso per tutto il mondo allora conosciuto. Ed ecco, era arrivato anche là, e i ciechi e i sordi e i muti e gli zoppi, tutti sentono il bel messaggio della liberazione che Dio offriva a tutti gli uomini. Sì, amici, Dio, che ha tanto amato il mondo, non trova alcun piacere nella dannazione di nessuno, ma vuole che tutti si ravvedino, si pentino e accettino il suo Vangelo. Pure ecco che, malgrado il luminoso esempio di quest'uomo, in cui ci viene fatta vedere la variabilità del messaggio

0: messaggio salvifico ad ognuno che cerca, oggi ci sono tanti che restano perduti, perché vedete, mentre quest'uomo era solo infermo di fuori, solo nei piedi, egli era assai abile in tutto il resto del corpo. Egli ebbe buoni orecchi e sentì quello che Paolo diceva, egli ebbe un buon cuore e credé con tutta fede, egli ebbe buoni occhi e vide l'opportunità che gli si presentava davanti, e anche se i suoi piedi lo rendevano immobile, la sua anima, la sua mente non era inferma, e neppure la sua fede, che Luca ci dice, si vide, si notò anche al di fuori in tutto l'essere suo. Oh, quanto deve rattristare il Signore la condotta di certe persone a cui Dio ha concesso il privilegio di essere potenti, sani, forti, robusti, gente che ha gambe, braccia, orecchi, occhi, che sono insomma in tutto e del tutto perfetti. Ed ecco che oltre a tale grande benedizione il Dio pure concede il privilegio di sentire il suo messaggio di salvezza, e loro restano fermi, dicono: mi dispiace ma non posso perché mia moglie non me lo permette. Sì, vedete, io lo farei, sarei contento di fare questa decisione, accetterei il Vangelo, ma vivo di quello che i miei figli mi danno, e se faccio questo passo, se non resto nella religione in cui sono nato, loro non mi guardano più. E allora, ecco, altri ci dicono: sì, io credo a quello che voi dite e vi ammiro, sono dalla vostra parte, avete proprio ragione, ma io non posso, ho gli affari, sono esposto al pubblico e poi sono nato così. E allora si danno scuse sopra scuse. Ecco che ci troviamo davanti d'un tratto gente che è inferma davvero, inferma, ferma nel di dentro. E se l'essere infermi nel di fuori, come quel povero storpio, è male, l'essere infermi nel di dentro è mille volte peggio, perché l'infermità esteriore si limita solo a questa misera e corta vita, ma l'infermità interiore e continua per tutta l'eternità. Ma questo zoppo non era così, era inusuale. La scrittura ci dice che Paolo notò in lui due cose molto importanti. La prima, che ovviamente era zoppo, che era impotente. Paolo vide che quell'uomo non poteva muoversi, e questo era facile, lo vedevano tutti. Ma ecco che il versetto 9 ci dice che Paolo pure notò evidente, come la sua infermità, anche la sua fede. Fede a sufficienza da essere guarito, fede che si vede. Oh, quale importante caratteristica! Ecco che oggigiorno non si sa neppure correttamente definire cosa sia la fede, si ignora cosa davvero sia, e qui invece Paolo guarda ed ecco che questo pagano zoppo vede che ha fede. Essa risulta tanto evidente che si vedeva a colpo d'occhio. Oggi si descrive la fede sotto diversi aspetti. Certi usano questa parola per descrivere una denominazione e dicono: io sono di fede cattolica, o io sono di fede protestante. Altri la scambiano come credulità, e quando non riescono a capire qualche cosa, ecco che si dice: beh, questi sono misteri. Sì, ci vuole la fede. E la Bibbia cosa dice? Ci dice che di fede nel mondo ce n'è ben poca. Gesù disse ai suoi discepoli che se avessero avuto fede quanto un seme di senapa, avrebbero potuto smuovere montagne. E amici in ascolto, è così. Quante volte ci siamo trovati davanti a della gente che sono nel bisogno e che vorrebbero, ci dicono, essere salvati o ricevere una grazia o una guarigione, ma ecco, lo vedete subito che non hanno affatto fede né in loro stessi, né in Dio, né nel messaggio che gli portiamo, e neppure in noi. Oh amici, dobbiamo coltivare questa fede, e dico coltivare perché essa è un piccolo seme e come tale va coltivato, fertilizzato, innacquato, e allora germoglierà, diverrà un arbusto, un albero, diverrà fede che si vede. E infatti, oh amici, la fede diventa fede operante solo quando si vede, così dice la Bibbia. Giacomo infatti ha scritto che la fede si deve vedere. Mostrami, gli ha scritto, la tua fede con le tue opere, fammela vedere. La fede si deve vedere nel mondo e si deve vedere da tutti. Si deve vedere come noi agiamo, si deve vedere come si ama, nel modo che si dà sia alla Chiesa come al prossimo, nel modo insomma che si vive la vita giornaliera. Gesù seppe ben mettere in luce questa verità quando disse: lasciate la vostra luce risplendere affinché gli uomini vedano e glorificano il vostro Padre che è nei cieli. Fede che si vede. E quello zoppo udì Paolo. Ecco tutto quello che fece. Non era membro di chiesa, non era mai stato battezzato, non si era confessato, non aveva fatto la comunione né opere meritorie, nulla. Aveva solo udito il messaggio. E sapete, Paolo ci dice che la fede viene appunto dall'udire la parola di Dio. Ed ecco, quell'uomo udì la parola di Dio e la fede si trovò in lui così abbondante che Paolo la vide e all'impossibile comando di alzarsi egli credé. Si alzò in piedi. L'uomo impotente divenne ripieno di potenza che raffermò i suoi piedi, il suo cuore e l'anima sua. E amici, fu davvero il caso? Furono proprio i giudei ribelli che fecero qualche cosa contro la volontà di Dio nello scacciare Paolo dalla loro città? No, fu Dio che mosse persone ed eventi, fu Dio che voleva che Paolo si trovasse al posto giusto al momento giusto, e così egli predispose e la venuta di Paolo a Listra e lo zoppo impotente di trovarsi quel giorno là alla porta della città di Listra dove il Vangelo veniva predicato. Sì, la salvezza dipende dalla fede, ma anche dall'essere al posto giusto al momento giusto. Per me il momento giusto fu quella lontana domenica alle ore 7 del pomeriggio, il 4 di luglio del 1955, quando per caso aprì la radio e udii questo stesso programma. Per altri fu quando qualcuno incontrateli per la strada dette loro un piccolo trattato. Per altri ancora quando acconsentirono a recarsi in una chiesa evangelica quando il Vangelo veniva predicato. Ma una cosa è sicura, che Dio muove le cose e lo fa per tutti. E voi amici, quando vi accorgerete di essere al momento giusto e sentite il messaggio di Dio e sentite dentro di voi quella convinzione che vi spinge così vicini a chi vi parla, voi pure dovrete credere, voi pure dovrete alzarvi e dimostrare quella fede che in voi vi dice di credere e vi attesta che ciò che vi è detto è la verità, e credere ed ubbidire il comando che vi viene dato. Ora, ascoltatori, per alcuni di voi questo è il momento giusto. E se voi non siete infermi, fermi nel di dentro, voi dovete pure ora alzarvi e farvi avanti, perché il comando che vi viene dato dal Vangelo è sempre lo stesso: alzatevi e venite avanti. E notate, amici, lo zoppo udì il comando: alzati. E malgrado quel comando sembrasse impossibile, lo zoppo si alzò, lasciò il suo posto di accattonaggio, la sua chiesa in cui aveva creduto per tutta la vita, lasciò tutto e in una forza e in una potenza mai prima sperimentata fece il primo passo che lo portò là dove trovò la mano stessa di Paolo che lo attrasse a sé. Fece quel passo che lo portò là fra le mani forate del Cristo Redentore. Fece quel passo che dalle miserie di questa vita lo portò alle glorie della vita eterna. Due cose furono necessarie e due cose sono necessarie oggi. Il messaggio del Vangelo deve essere predicato e tuo amico l'hai udito. Gesù è morto per i tuoi peccati e col suo sangue ha pagato per tutte le tue colpe ed egli ora ti offre la redenzione e la giustificazione di tutti i tuoi peccati. Poi occorre la fede e quella ce la devi mettere te. Ora devi mettercela. Ora, alzati, vieni fuori e poi dimostra questa tua fede scrivendoci, facendoci sapere che sì, tu hai sperimentato il miracolo assai più glorioso di quello che abbiamo qui considerato. Hai sperimentato il glorioso miracolo della guarigione del peggiore di tutti i mali. Hai sperimentato la maggior potenza, quella dello Spirito Santo di Dio che viene, che libera l'anima tua dal possesso e dal controllo del peccato. Ora che siete al posto giusto e al momento giusto, dite di sì al Salvatore, cari amici. Ora dite sì, Gesù, ti accetto, mi arrendo a te, sono tuo, da ora in poi ti seguirò. E poi scriveteci affinché anche noi possiamo rigioire e darvi la mano della fratellanza e assieme magnificare il glorioso nome del Salvatore Gesù, a cui va la gloria, il dominio e la potenza e l'onore di ogni nostro cuore per i secoli dei secoli. Non farete ora questa decisione? Certo che la farete, e che Dio vi benedica.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo di nuovo insieme, possiamo ancora una volta intraprendere e cominciare una nuova passeggiata. Al microfono Maurizio, come sempre felice di essere in tua compagnia, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, al di là, al di sopra di tutte le altre. Grazie anche per le lettere, per i biglietti, le cartoline che continuano ad arrivare. Siamo felici di questi segni, di queste manifestazioni di affetto, di simpatia, di calore che continuano a riversarsi su di noi, sulla redazione e sul sottoscritto. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico, libro che stiamo quasi per finire. Siamo arrivati al 26esimo capitolo, abbiamo ancora un capitolo da esaminare, il 27esimo, dopodiché inizieremo un'altra passeggiata, un nuovo cammino, per certi versi un po' diverso, scusa il bisticcio di parole, per altri versi invece sarà simile. Perché? Beh, perché insomma il libro più letto è sempre quello, però il libro più letto, come ben sai, cioè la Bibbia, è composta di ben 66 libri, quindi di varietà ce n'è a bizzeffe.

E ancora una volta devo dire grazie alla redazione che si presta con così tanto altruismo, che mi dà e mi è di aiuto enorme, grandissimo, soprattutto appunto per quanto riguarda il discorso corrispondenza.

Ora ci rendiamo conto benissimo che magari se è la prima volta che ti avvicini alla Bibbia, diversi suoi aspetti potranno sembrarti strani, astrusi, incomprensibili. Ed è proprio per questo che siamo qui, è proprio per questo che la redazione è a tua disposizione.

Come abbiamo detto in apertura di programma, stiamo esaminando insieme il 26° capitolo del libro del Levitico. Un capitolo importante, un capitolo prezioso, perché contiene principi fondamentali, principi che regolano il nostro rapporto con Dio. Abbiamo visto che il rapporto con Dio è condizionato, non certo dalla sua persona, non certo dal suo amore o dalla sua cura, dalla sua giustizia, dalla sua compassione, ma è condizionato nel senso che Dio fa la sua parte, anzi Dio la sua parte l'ha già fatta a dire il vero, se noi facciamo la nostra. No, non è giusto quello che ho appena detto. Ricomincio. Dio la sua parte l'ha fatta. Le sue benedizioni sono lì che ci aspettano. Ma noi potremo godere di queste benedizioni, potremo appropriarcene, farle nostre, se veniamo incontro a certe condizioni. Il che non è un gioco. Non è il gioco di un Dio bizzoso, capriccioso. No. Sono regole di comportamento, come abbiamo avuto modo di dire la volta scorsa, che sono ovvie, scontate a livello orizzontale, a livello umano. Regole, per esempio, di reciproca fiducia, di reciproco rispetto. Dio vuole fiducia da parte mia. Dio esige il rispetto. Io non posso avvicinarmi a Dio come all'ultimo arrivato, come ad una persona che casualmente incontro per la strada. Con Dio devo instaurare un rapporto così come il mio più grande amico, la persona con la quale instauro una relazione duratura, profonda, di reciproco rispetto, appunto, reciproca fiducia. Queste condizioni regolavano il rapporto fra Dio ed il popolo di Israele, e le stesse condizioni regolano il nostro rapporto con Dio. Il momento in cui io non soddisfo una di queste condizioni, perdo la benedizione. Viene a mancare un puntello essenziale della mia relazione con Dio. Come abbiamo visto nel caso del popolo di Israele, tante di queste benedizioni avevano a che fare con la vita quotidiana. Essendo il popolo di Israele, dopo l'ingresso nella terra promessa, un popolo squisitamente di agricoltura, di agricoltori, Dio ha parlato in modo molto diffuso del benessere nel contesto, appunto, di raccolti abbondanti, di fertilità del terreno, di piogge abbondanti che sarebbero cadute al momento giusto, al tempo giusto, nelle stagioni giuste, e che avrebbero dato da bere a bestie assetate e a terra assetata. Quindi, avendo soddisfatto queste condizioni, il popolo di Israele non avrebbe mai conosciuto fame, malattia, siccità, penuria. Inoltre avrebbe conosciuto anche sicurezza da eserciti nemici, quindi sicurezza, protezione, per meglio dire, da intrusioni di eserciti stranieri. Dio poi prosegue e dice: io mi volgerò a voi, cioè voi sarete al centro della mia attenzione, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e confermerò la mia alleanza con voi. Voi mangerete del vecchio raccolto, serbato a lungo, e dovrete metter via il raccolto vecchio per far posto al nuovo. Quindi qui vediamo che un continuo incremento della popolazione faceva parte delle benedizioni di Dio. Oggi noi un incremento di popolazione non la vediamo certo, non lo vediamo come una benedizione, ma quasi come una piaga, almeno a detta di tante persone, tanti cosiddetti esperti. Nel caso di Israele tale aumento di popolazione non avrebbe creato problemi. Perché? Perché Dio, accanto all'aumento di persone, dava anche un aumento di risorse, concedeva un aumento di risorse, tanto che gli israeliti avrebbero dovuto togliere dai depositi le loro vecchie scorte alimentari per far posto alle nuove.
quindi c'era sempre abbastanza a sufficienza. Anzi, c'era più che abbastanza a sufficienza, c'era abbondanza. Quindi, come vedi, le promesse di Dio non sono mai difettose, non vengono mai a metà. Quando Dio promette qualcosa, spesso, proprio spinto dal suo amore, egli va al di là. Non ci dà quanto basta, ma ci dà in abbondanza. E questo è proprio caratteristico del suo carattere, del suo amore verso di noi.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo nel vivo del capitolo 26. Nel caso tu ci avessi raggiunti solo da poco, a te un benvenuto molto sincero, molto caloroso e molto particolare, tutto speciale, da parte della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, da parte del sottoscritto e da parte della redazione. Siamo tutti contenti e felici che tu ci abbia raggiunti. Nostra viva speranza, nostro desiderio che tu possa rimanere per il resto di questo nostro incontro e che tu possa e voglia tornare negli incontri futuri, nelle prossime passeggiate. Grazie per averci scelti.

Poi c'è un brano che senza esitazione io definirei fra i miei favoriti, anche se è pericoloso dire che ci sono parti della Bibbia più favorite di altre, perché insomma tutta la Bibbia è il messaggio di Dio, è parola di Dio. Ma capirai cosa intendo quando avrai sentito quello che sto per leggere. Dio dice al popolo di Israele: stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e io non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese di Egitto. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta.

È un messaggio molto bello, molto profondo. Vedi, quando Dio dice «stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò», in altre parole sta dicendo «io vengo ad abitare con voi, vengo a stare con te, prendo residenza con te». Ecco cosa significa dimorare in mezzo a voi. È come se Dio dicesse «mi trovo bene con te, voglio venire a stare con te perché mi trovo bene con te». Non ti respingerò, non ti manderò via. Io sono venuto per stare con te, per tenere compagnia a te e perché tu tenga compagnia a me. Può sembrare strano che Dio, l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra, si esprima in questi termini. Come faccio ad interpretare queste parole di Dio in questo modo? Beh, perché Gesù stesso, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto carne, si è espresso in modo molto simile. Quando ha detto, per esempio, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Quando, per esempio, nel Vangelo di Giovanni, proprio all'inizio, leggiamo che la parola, la Logos, è venuto ad abitare fra noi. Ha preso residenza fra noi. Tradotto letteralmente, ha piantato la sua tenda fra noi, nel nostro accampamento. O per tradurre in termini moderni, è venuto ad abitare nell'appartamento accanto al nostro. Pensa, Dio, l'Eterno, che viene ad abitare accanto a noi, che desidera entrare a casa nostra, sedersi a tavola e mangiare insieme a noi. Questo è un concetto forse per tanti strano, per tanti nuovo. Eppure vedi, Dio vuole costruire, vuole imbastire questo tipo di relazione con noi. Certo, essendo l'Iddio sovrano, creatore dei cieli e della terra, l'Iddio tre volte santo, egli è degno di rispetto, anche di santo timore. Non posso prendere alla leggera il mio rapporto con Dio, tutt'altro. Ma posso entrare in questo rapporto di intima familiarità e allo stesso momento tenere presente chi Dio sia. L'Iddio tre volte santo, l'Eterno, colui che stabilisce le regole, colui che dà le leggi, colui che stabilisce le condizioni. Le due cose non si escludono a vicenda. Ecco quello che Dio sta dicendo ad Israele ed ecco quello che Dio dice a ciascuno di noi. Queste promesse, questi principi non erano solo per Israele. Sono stati per sempre scritti nero su bianco nella Bibbia, proprio perché sono validi per noi oggi, così come lo erano per Israele allora. Quindi, se non ricordi altro di questo nostro incontro di oggi, per piacere ricorda questo. Ricorda che Dio, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, attraverso il suo essere diventato uomo come me, come te, persona, essere umano, con tutti gli attributi e in un certo senso le limitazioni proprie di essere persona, bene, Dio vuole starci accanto, vuole venirci accanto. Dio ha promesso di non volgere la faccia dall'altra parte. Dio ha promesso di non ignorarci. Naturalmente, come abbiamo cercato di dire in questi nostri incontri e nel contesto del 26° capitolo del libro del Levitico, ci sono condizioni. È chiaro che ci sono condizioni. In ogni rapporto degno di tale nome e che si rispetti, ci devono essere condizioni, ci devono essere regole. Per esempio, Dio odia il peccato. Non ci sono scusanti, non ci sono scorciatoie. Non ci sono modi alternativi di esaminare la questione. Dio non sopporta la presenza del peccato. Luce e tenebre non possono coesistere.
Dio dimora solo laddove non c'è peccato. Nel caso di Israele, il tabernacolo, cioè questa tenda che rappresentava appunto un luogo di incontro fra Israele e il suo Dio, era il segno della presenza di Dio e delle sue conseguenti benedizioni. Tale presenza però tra persone completamente immuni dal peccato si realizzerà in maniera perfetta solo in quella che la Bibbia chiama la Nuova Gerusalemme. Leggiamo infatti nel libro dell'Apocalisse: «Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio». Quindi una piena realizzazione di questo tipo di rapporto è ancora, come dire, nel futuro. Ma già ora possiamo pregustare quel tipo di relazione attraverso Gesù Cristo, attraverso il Signore, il Salvatore, Dio che si è fatto uomo. Possiamo già pregustare quello squisito rapporto personale, quella relazione così intima e dinamica con il nostro Creatore. Com'è il tuo rapporto con Dio? In quali termini sei con Dio? Lo vedi e lo senti come qualcuno di distante, di vago, di rimosso dalla tua realtà quotidiana, dai tuoi problemi, dai tuoi sogni, dalle tue aspirazioni, dalle tue lacrime, dalle tue risa? Oppure egli è parte integrante del tessuto quotidiano della tua esistenza? Noi siamo, o vogliamo essere, a tua disposizione nel caso tu volessi instaurare con Dio un dialogo diverso, un rapporto diverso da quello che hai in questo momento. Può darsi che tutto quello che io sto dicendo, non che non abbia senso, ha senso, ma non lo senti molto vicino alla tua realtà quotidiana. Forse da un po' di tempo stai riflettendo appunto sul tuo rapporto con Dio. Vuoi perché hai trascorso un periodo difficile? Vuoi perché magari un periodo di malattia ti ha dato modo di pensare? O forse hai perso una persona cara? O magari sei contento e felice e vuoi condividere questa tua felicità con qualcun altro? Vuoi rendere Dio partecipe della tua esuberanza? In redazione ci sono persone pronte e preparate per leggere un tuo scritto e, se lo desideri, darti qualche consiglio. Camminare insieme a te sulla strada alla scoperta di un nuovo rapporto con Dio attraverso Gesù Cristo.

0: Ancora una volta purtroppo siamo arrivati alla fine del nostro incontro e non pensavo che avremmo fatto così poca strada nel capitolo 26 del libro del Levitico, ma abbiamo fatto altri passi avanti in tanti altri modi. Un abbraccio forte forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie ancora e a presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Buongiorno Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Grazie Gianfranco, buongiorno a te e anche a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora riprendiamo anche oggi le nostre considerazioni già iniziate qualche settimana fa soprattutto in particolare ecco sul rapporto genitori figli, anche sullo sviluppo intanto di questi figli dal momento del loro ingresso nella vita familiare, dal momento della loro nascita, quindi proprio i primi anni del loro sviluppo, nei quali anni intervengono vari fattori di socializzazione. Abbiamo considerato la volta scorsa, sicuramente il più importante è quello della famiglia, nel quale il bambino ovviamente entra attraverso la nascita, poi via via che cresce c'è abbiamo considerato il valore del gruppo dei coetanei, questi amichetti che il bambino si fa e che comunque hanno un'influenza anche sul suo sviluppo. Abbiamo considerato anche un altro degli agenti di socializzazione molto importanti che si presentano nel corso della prima infanzia, cioè la scuola, no? A partire dalla scuola materna, poi la scuola elementare e via dicendo. E poi abbiamo anche considerato ultimamente l'influsso che giocano i mass media, in particolare la televisione, il televisore, con tutti i programmi che possono essere visti da parte dei bambini, anche perché da alcuni anni a questa parte molti di loro sono i possessori proprio di televisori in camera propria e possono farne quello che vogliono, a differenza di quanto avveniva forse 10-15 anni fa, quando erano più sotto controllo, se non sbaglio, da parte dei genitori.
3: Sì, questo è dovuto a varie cose. Uno, per ricordarci che all'inizio dell'ingresso della televisione nelle case, come qualsiasi innovazione tecnologica, anche la radio prima, la televisione e quant'altro, veniva a essere un po' il polo di attrazione della famiglia. Quindi all'inizio la televisione era nella stanza principale dove viveva la famiglia, veniva vista tutti insieme come fenomeno sociale. Poi anche perché costavano parecchio rispetto a quello che costano anche adesso,
2: certo.
3: Quindi era quasi un lusso all'inizio avere televisori. Man mano che i costi sono scesi e ha perso un po' quel suo valore così altamente simbolico di momento aggregante della famiglia, le televisioni sono state molto più diffuse, anche magari più piccole da mettere, c'è quella grossa in sala, poi quella una più piccola in cucina, poi magari al bambino viene messa in stanza in modo che mentre il papà guarda il telegiornale il bambino guarda i cartoni e via dicendo. Quindi questo permette al bambino di poter fare un uso della televisione estremamente diverso da una volta, anche perché una volta all'inizio dell'uso della televisione i programmi per bambini erano concentrati in alcuni momenti della programmazione televisiva. Chi ha qualche anno in più si ricorda la famosa TV dei ragazzi, che prendeva un'ora al giorno grosso modo nel tardo pomeriggio, mentre adesso si trovano canali che trasmettono programmi per bambini tutto il giorno e non c'è più questa grande differenziazione tra i programmi di intrattenimento per adulti e quelli per bambini. Quindi l'uso della televisione è senz'altro estremamente diverso da una volta. Il problema,
2: dicevo, c'è da dire anche che qualcuno, sicuramente facendo un po' di ironia sulla questione, però rilevando evidentemente anche un dato di fatto che la realtà ci propone senza ombra di dubbio, ha definito la televisione la babysitter elettronica.
3: Sì, perché spesso viene usata in quella funzione, nel senso che con la televisione i bambini stanno tranquilli, ovviamente, e vengono attirati da queste immagini in movimento, da questo suono, e quindi già da piccoli i bambini restano affascinati da questa scatola che emette suoni e immagini colorate e così via. Quindi tendono a stare tranquilli.
2: Mm-hmm.
3: Per cui quando i genitori vogliono far stare tranquilli i bambini, usano la televisione come babysitter. Ovviamente l'uso abbinato del videoregistratore può permettere un controllo diverso, questo dobbiamo anche ricordarcelo, utilizzando registrazioni, videocassette eccetera, con programmi che i genitori hanno già monitorato, hanno già controllato. Questo permette che i bambini possano essere esposti meno a messaggi negativi, però senz'altro l'uso della televisione come babysitter aumenta moltissimo le ore di esposizione dei bambini a questa influenza,
2: che sono appunto influenze esterne non sempre in linea con quelle che possono essere quelle della famiglia, in sostanza.
3: Sì, oltre al fatto che è sempre un intervento estremamente impersonale.
2: È vero.
3: Questo ricordiamocelo, un conto è una videocassetta con una storia, la storia di Biancaneve raccontata con un cartone animato, un conto è la mamma che si mette in poltrona con il bambino a raccontargli la storia di Biancaneve, a leggergliela. Mm-hmm. C'è un rapporto personale di interscambio estremamente diverso, permette di stare con il bambino, di dedicare a lui del tempo, di abbracciarlo, di stargli vicino, di far sentire la propria vicinanza, cosa che al bambino necessita e che la televisione non può ovviamente sopperire.
2: Infatti. Ma approfondiamo a questo punto, se non ti dispiace, un po' quelle che sono le basi del rapporto dei genitori con i figli. Qualcuno probabilmente arriva a sostenere che i figli sono la base del matrimonio, della vita di coppia. Partendo dalla Bibbia, è possibile assentire a questa dichiarazione oppure no?
3: Ma io non credo, perché nella Bibbia vediamo come l'unità, ne abbiamo già citato, viene a essere composta dall'uomo e dalla donna. L'uomo e la donna forniscono la struttura di base dell'unità. I due saranno una stessa cosa, quindi c'è una completezza nell'unione, nel complementare di uomo e donna, quindi di marito e moglie. L'uomo creò, creò l'uomo a sua immagine, lo creò maschio e femmina, quindi è una cosa completa in se stesso. Dio si ferma, si riposa dopo la creazione dell'uomo. Quindi questo è un aspetto estremamente importante, e potremmo trovare qualche altro riferimento nella Bibbia che fa vedere come ad esempio l'assenza di figli non viene considerata nel racconto biblico, negli insegnamenti, nelle leggi del Vecchio Testamento date agli ebrei, che ci forniscono una base per comprendere un po' di più qual è il pensiero di Dio. Dicevo, l'assenza di figli non è un motivo ad esempio per il divorzio.
2: Non pregiudica la vita di coppia?
3: No, perché la vita di coppia non si basa sulla procreazione. La procreazione è una conseguenza della vita di coppia, non la base. Tant'è vero che troviamo esempi, chi conosce la Bibbia si ricorda probabilmente l'esempio del papà di Samuele, uno dei più grandi profeti e guide del popolo di Israele, che amava molto la moglie pur non avendo figli, e quando la moglie si lamenta di questa sua sterilità, lui replica dicendo: ma questo non ha importanza, la nostra unione, il fatto di essere insieme vale più di un sacco di figli.
2: Mm-hmm.
3: Questo è una cosa estremamente importante. Ovviamente nella storia, nella cultura, nello sviluppo di tutta la civiltà umana, i figli sono stati un elemento estremamente importante, perché aveva due valenze estremamente forti. Uno era una valenza simbolica della perpetuazione della famiglia, della propria specie.
2: Mm-hmm.
3: Quindi io devo avere un figlio perché porti avanti il mio nome.
2: Mm-hmm, certo.
3: Perché mi faccia ricordare quando io non ci sarò più. Quindi un aspetto estremamente egoista, egocentrico, di procreare perché qualcuno possa poi ricordarsi di noi e noi non cadiamo poi nell'oblio completo. L'altro è quello molto più economico del fatto che i figli voleva dire forza lavoro.
2: Infatti.
3: In una civiltà contadina sì. Avere dei figli specialmente maschi voleva dire forza lavoro.
2: Mm-hmm.
3: Le donne, le femmine non erano una forza lavoro così forte e quindi il maschio era sempre ricercato, dava prestigio, la femmina molto meno.
2: Mm-hmm.
3: E questo ce lo ricordiamo magari i più vecchi di come tante volte i nonni aspirano ad avere l'erede maschio.
2: Certo, è vero, è vero. Quindi possiamo in qualche modo concludere o ribadire il fatto che i figli non sono perciò la causa del matrimonio o la base del matrimonio, della vita di coppia, ma la base della coppia è appunto questa unione fra marito e moglie, e quindi non sono poi neanche lo scopo finale o unico del matrimonio, i figli, perché un matrimonio può essere ed è validissimo e può essere di grande utilità anche sociale, pur non essendo arricchito, diciamo così, dalla presenza di figli.
3: Esatto, la Bibbia dice che i figli sono una benedizione

0: genitori, quindi il marito e la moglie si trasformano in padre e madre, ecco, quali sono i compiti vari, importanti che la Bibbia riconosce e attribuisce ai genitori in funzione appunto dell'allevamento dei figli?
1: Ma innanzitutto dobbiamo ricordarci che, ritornando al vecchio concetto del sistema sociale, quando entrano dei figli, anche solo un figlio in una famiglia, si stabiliscono tutta una serie di nuove relazioni tra il bambino e il papà e tra il bambino e la mamma. Quindi l'equilibrio della famiglia deve cambiare, questo penso che sia una cosa estremamente importante. I genitori non possono pretendere, non possono pensare di andare avanti a vivere come hanno fatto prima quando il bambino non c'era. Devono cambiare i rapporti, deve cambiare la divisione a volte delle attività, del lavoro all'interno della famiglia, deve cambiare l'equilibrio nella gestione del tempo perché il bambino richiede del tempo, devono cambiare alcuni schemi dell'organizzazione familiare durante la giornata o così via. Quindi questo è qualcosa di molto importante perché si tratta di aver voluto un inserimento di un bambino nella famiglia e quindi bisogna accettarlo per quello che è, come la dignità di una persona anche se molto piccola. Questo è un aspetto penso estremamente importante che tante volte viene sottovalutato. Ogni coppia in attesa di un figlio deve sapere che nel momento della nascita la loro vita cambierà e devono essere disposte ad accettare questi cambiamenti.
0: Cambiamenti che poi porteranno questa coppia anche a doversi impegnare in una maniera specifica nel far crescere questa persona, aiutandola a diventare consapevole di se stessa, della propria identità.
1: Sì, perché la famiglia, i genitori fungeranno sempre da riferimento, positivo o negativo, si spera sempre un riferimento positivo, certo, che siano di stimolo per una crescita e uno sviluppo positivo dei figli. Quindi questo è l'aspetto proprio fondamentale. Poi è chiaro che il rapporto specifico con i figli cambia ad esempio con l'età, perché ovviamente nei primissimi giorni, primissime settimane o mesi il rapporto è molto stretto con la madre, il padre sembra quasi di supporto esterno. Man mano che il tempo passa questi equilibri cambiano, per cui il padre può avere un ruolo sempre maggiore. Per esempio pensiamo all'allattamento: finché il bambino è allattato al seno il padre non può intervenire in questo. Nel momento in cui incominciano con le pappe biberon anche il padre può intervenire in questo tipo di accudimento nel nutrimento del bambino. Successivamente il padre incomincia a poter giocare con il bambino eccetera, finché poi piano piano con gli anni che passano i genitori dovranno anche abituarsi a lasciare spazio al bambino per crescere, fino al punto che il ragazzo, ormai ragazzo, adulto, adolescente, incomincerà a staccarsi completamente da loro. E loro dovranno accettare questo. Quindi c'è tutto un cammino in cambiamento da parte dei genitori verso il bambino, che poi man mano magari vedremo un pochettino più dettagliatamente.
0: Certo, infatti grazie allora per questo contributo, Gianfranco. Dobbiamo chiudere qui per oggi, ma questo già, come ora dicevi, ci fornisce delle basi buone su cui continuare e approfondire ulteriormente i nostri ragionamenti. Buon lavoro e a risentirci presto allora.
1: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ciao nuovi e vecchi ascoltatori. Vecchia sembra una parola brutta, diceva una persona antichi, perché almeno c'è un valore nell'antichità. Tanto per ridere un po', stiamo trattando il libro più letto, un libro bellissimo, e pensate un po' che anche il libro più letto ha un antico patto, quindi di grande valore, e un nuovo. Quindi stiamo trattando l'antico patto, siamo precisamente all'Esodo. Il libro più letto è la Bibbia, spiegata in maniera bella, comprensibile. Restate con noi ed Enzo ci racconterà di questo Io sono il Signore.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un calorosissimo saluto anche da parte mia, da parte di Enzo, ed eccoci qua quindi ancora per aprire la parola di Dio, la Bibbia, il libro più letto. La apriremo al capitolo 20 del libro di Esodo e dopo i preparativi della seconda parte del capitolo 19, preparativi che abbiamo visto ieri, nel capitolo 20 Dio diede la sua legge al popolo. Per primi sono dati 10 comandamenti, ma essi non sono che una parte della legge stessa. Vengono date anche le istruzioni per la costruzione dell'altare. Legge ed altare vanno di pari passo. La legge rivela che l'uomo è peccatore e necessita di un salvatore. Ci deve essere dunque un altare sul quale offrire dei sacrifici. Ci deve essere lo spargimento di sangue, senza il quale non era possibile la remissione dei peccati. Sicuramente ognuno di voi ha in bagno uno specchio e un lavandino sotto lo specchio. Voi non vi lavate con lo specchio, esso rivela soltanto quanto siete sporchi. Ebbene, lo specchio è l'immagine della legge, essa ci rivela i nostri peccati. E sotto a quello specchio c'è un lavandino, un mezzo che permette di lavare, di cancellare i nostri peccati. Possiamo dire metaforicamente che c'è una fontana che zampilla sangue attinto dalle vene del Cristo. E peccatori che si bagnano con quel sangue perdono tutte quelle loro macchie di colpa. Possiamo leggere ora i primi due versetti del capitolo 20. E Dio pronunciò tutte queste parole: Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Ciò che abbiamo letto non è un comandamento, ma la base su cui poggiano tutti i principi elencati nei versetti successivi. Dio ricorda al popolo che Egli è il Signore, che è sovrano nelle sue misericordiose relazioni con coloro che, come vedremo nel versetto 6, lo amano e gli obbediscono. Dio in pratica dice: «Io sono il Signore, il tuo Dio. Io ti ho fatto uscire dall'Egitto e dalla casa di schiavitù per farti diventare un popolo eletto e santo». Su questa base io fondo il mio diritto a darti la mia legge.

La prima parte della legge data a Israele furono i 10 comandamenti, i quali sono un codice spirituale e morale. Molte cose devono essere considerate quando si parla dei 10 comandamenti. La prima di queste è la nuova morale o i nuovi principi etici. I nuovi principi della morale risalgono a prima della comunicazione della legge. In effetti, la nuova morale venne a mettere ordine subito dopo la prima disubbidienza dell'uomo a Dio nel giardino dell'Eden. La nuova morale esisteva anche prima e dopo il diluvio. Oggi questa appare una morale sorpassata. Amiamo pensare di essere dei peccatori sofisticati? Non lo siamo. Siamo invece dei rozzi peccatori che peccano in modo naturalmente grezzo. I 10 comandamenti ci evidenziano e mettono in risalto gli standard di Dio. Nessun uomo può scherzare e divertirsi con i 10 comandamenti e scampare ad essi. Spesso il dito viene puntato contro coloro che all'interno del mondo cristiano predicano e enfatizzano maggiormente le virtù della grazia di Dio a discapito della legge, dicendo che non apprezzano abbastanza la legge di Dio. Sono accusati di avversarla, di rifiutarla, e poiché insegnano che non siamo salvati per la legge, sono accusati di affermare che essa può essere violata e rotta a volontà, impunemente. Ciò non è per nulla vero. Al contrario, io credo che ogni predicatore che predica la grazia e ha una corretta prospettiva della salvezza per fede coglie l'elevato carattere della legge. L'Apostolo Paolo risponde al problema in Romani 6, versetto 2, quando dice: «Che diremo dunque? Continueremo noi nel peccato sicché la grazia abbondi? Così non sia. Come potremo noi che siamo morti al peccato vivere ancora in esso?»

Chiunque pensi di continuare a vivere nel peccato e infrangere i 10 comandamenti a volontà non è salvato per la grazia di Dio. Quando un uomo è veramente salvato, vuol piacere a Dio e vuol fare la sua volontà, che è ben rivelata nei 10 comandamenti e nella legge nella sua interezza. Perciò penso che ogni predicatore della grazia di Dio abbia totale rispetto e riverenza per la legge di Dio. Cos'è la legge? Qualcuno ha detto che è la trascrizione della mente, del pensiero di Dio. Questa è una definizione debole e incompleta. La legge è l'espressione del pensiero di Dio per quanto l'uomo può comprendere cosa sia il pensiero di Dio. Nella legge non vi è per nulla grazia o misericordia. La legge è l'espressione della santa volontà di Dio. Il salmista, nel Salmo 19, al versetto 7, dice: «La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice». La legge richiede la perfezione da parte dell'uomo. Non vi è alcuno che abbia potuto raggiungere gli standard di Dio. La legge non è una nozione vaga e non contiene niente che possa essere realizzato soltanto con delle buone intenzioni. Essa richiede obbedienza perfetta, poiché la legge del Signore è perfetta. La legge del Signore è giusta. Le nostre nozioni di giusto e sbagliato sono influenzate dal contesto in cui viviamo e dal fatto che abbiamo una natura decaduta. La legge è la rivelazione della natura di Dio. Egli ha tracciato la linea tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Questa generazione che domanda libertà si chiede spesso in modo errato cosa sia giusto. Essa si chiede perché è sbagliato rubare. La generazione di oggi non si preoccupa molto del furto o della menzogna o dell'adulterio, a volte arriva a giustificare anche l'assassinio. Quanto incoerenti sono le masse, quanto sono ignoranti della legge. Perché è sbagliato mentire o rubare? Perché Dio disse che è sbagliato. Potreste chiedere: è stata fatta per il bene degli uomini? Naturalmente lo è. La legge potrebbe essere uno strumento meraviglioso se l'uomo fosse capace di osservarla, ma l'uomo non può osservarla. E le prigioni, le chiavi, i portoni, il fatto che vi fanno firmare decine di pezzi di carta per avere soldi in prestito da una banca, poiché non vi credono, stanno lì a testimoniare di questo. La legge è la norma per la condotta umana. Il furto, la menzogna, l'adulterio sono sbagliati perché Dio dice che sono sbagliati.

Stai ascoltando Il libro più letto. La legge non si impone da sola. Occorre che il legislatore abbia un potere. Dio dà forza alla sua legge con efficacia tremenda. Se prendete in considerazione, ad esempio, la legge di gravità, vedrete che, nonostante tutti i tentativi che voi possiate fare per sottrarvi ad essa, nel lungo periodo risulterete perdenti. La legge di gravità è all'opera e non potete modificarla. Analogamente, molti pensano di poter liberamente infrangere i 10 comandamenti e di scamparla comunque, ma non sarà così, perché essi sono la legge di Dio. La cosa da sottolineare è dunque che la legge deve essere imposta per essere una vera legge, ed è perciò che Dio dice in Ezechiele 18, al versetto 4, «L'anima che pecca morrà». La legge deve essere imposta, e chi la infrange deve essere punito. C'è un altro punto di vista che deve essere corretto, ed è quello di confondere la legge con la grazia, ponendo entrambi all'interno di un solo sistema. Fare questo significa sottrarre alla legge la sua maestà e il suo significato. Non c'è amore nella legge, non c'è grazia nella legge. Anche la grazia viene derubata dalla sua caratteristica di dono gratuito e della gloria quando viene mescolata con la legge. La grazia viene spogliata del suo miracolo, delle sue attrattive e del desiderio di possederla. I bisogni dei peccatori non vengono soddisfatti quando legge e grazia viaggiano insieme. La legge evidenzia ciò che l'uomo dovrebbe essere, la grazia evidenzia ciò che Dio è. La maestà della legge è qualcosa che non abbiamo bisogno di riconoscere.

La legge rivela chi è Dio e quanto vasto sia il baratro che separa l'uomo da lui. Paolo evidenzia la questione in Galati al capitolo 4, nel versetto 21. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Voi avete certo sentito dire che la legge dichiara che l'uomo è stato pesato con la bilancia dei 10 comandamenti ed è stato trovato mancante. Gli uomini non si misurano a vicenda. È molto facile per l'uomo che si trova in cima al monte dire a quello che si trova su una bassa collina: io sono più alto di te. Ciò non di meno, quell'uomo si guarda bene dal dire lo stesso alla luna o al cielo. Allo stesso modo, l'uomo non si può misurare con gli standard di Dio. La legge rivela anche che uomo siete e la vostra incapacità a colmare il solco che vi separa da Dio. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, al capitolo 3, versetto 19, ci ricorda: ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Ed ancora, in Romani 8, al versetto 3, è scritto: infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio Figlio, in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Il peccato non risiede nella legge, ma in noi,

0: La legge è uno specchio, come già sottolineato, uno specchio che rivela l'uomo nella sua condizione di peccatore. Molti si guardano allo specchio e pensano di essere a posto. Questo ci ricorda quella famosa storia nella quale una regina si guarda allo specchio e dice: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Essa si aspettava che lo specchio dicesse: «Tu, tu sei la più bella», ma lo specchio disse la verità, ovvero che la più bella era un'altra. La cosa interessante è che oggi molti guardano lo specchio, i 10 comandamenti, e si dicono la stessa cosa: «Specchio, specchio, chi è il migliore del reame?» E si rispondono invariabilmente: «Io». E si pensano di osservare in pieno la legge. Cari amici, forse avete bisogno di avvicinarvi di più allo specchio e permettere allo specchio di rispondervi. La legge non ha mai fatto dell'uomo un peccatore. Essa rivela soltanto il fatto che egli lo è già. La legge è stata data per portare l'uomo a Cristo, come abbiamo visto. Essa, la legge, è stata il nostro pedagogo, ci ha preso per mano, ci ha portato alla croce e ci ha detto: «Piccolo uomo, tu hai bisogno di un salvatore, perché sei un peccatore». Ed io spero sinceramente che per noi tutti la legge ci porti a Cristo, il nostro salvatore. E mi raccomando, domani non mancate, perché avremo il tempo, avremo l'occasione per esaminare i 10 comandamenti. Vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Quello che vi racconto oggi è successo, diciamo 35 anni fa, però penso che ci sia qualche cosa da imparare ancora. Noi a casa nostra abbiamo sempre creduto che lavorare forte non abbia mai ammazzato nessuno, e perciò abbiamo sempre incoraggiato i nostri figli a darsi da fare. Però quando erano piccoli e volevano aiutare, fra virgolette, mi ci voleva tutta la pazienza di cui ero capace, per non mandarli tutti invece a giocare pur di levarmeli dai piedi. Ricordo perfettamente una volta che ero tornata col carrello pesante pieno di frutta, verdura e altra roba che avevo comprato al mercato. Avevo fretta, ero un pochino in ritardo e faceva un gran caldo. «Mamma, ti possiamo aiutare a mettere a posto la roba?» Quattro bambini si sono offerti volontariosamente. «Veramente ci piacerebbe molto aiutare, perché poi ci dai di solito il piccolo premio». «E facciamole aiutare», mi sono detta. A uno ho dato l'incarico di mettere le pesche in un cestino, a un altro di portare le patate in dispensa. La bambina doveva incaricarsi delle melanzane e il piccoletto, se qualcuno di voi conosce il nostro figlio, che è alto 1,85 m, non potrebbe credere che fosse piccoletto, ma il piccoletto doveva trasportare i pomodori uno per volta sul lavandino. La cucina sembrò immediatamente un formicaio. L'unica differenza era che invece di formiche c'erano bambini che andavano avanti e indietro e si scontravano. A un certo punto trovarono che scontrarsi era molto più divertente che evitarsi, per cui riuscirono a darsi un gran numero di spintoni. Secondo atto. Bambini che ridevano, patate che rotolavano per terra, pesche che si acciaccavano un pochino, mentre l'incaricata delle melanzane piangeva perché si era punta con quelle uova viola. Per una mamma già in ritardo era un pochino troppo. Mi misi a raccattare la roba da terra, ringraziai profusamente tutti per la buona volontà dimostrata e ordinai a tutti di andare a giocare e di non farsi più vedere per un po'. Invece, poco dopo, uno dei bambini fece capolino con l'aria più impegnata del mondo e disse: «Mamma, hai dimenticato il tuo piccolo premio? Non ti abbiamo aiutata con buona volontà?» Quasi mi venne da esplodere davanti a tanta faccia tosta, ma poi pensai a qualcosa di molto incoraggiante. Dio ci usa al suo servizio e penso che spesso, grandi e grossi come siamo, gli facciamo l'effetto di tanti bambini che giocano invece di lavorare, che si urtano fra loro e finiscono per farsi male. Con un centinaio di angeli ben organizzati, il Signore potrebbe fare molto meglio il lavoro di tutti noi messi insieme. Invece, continua pazientemente a usarci. Non solo, alla fine ci darà pure un premio. Perciò, in un impeto di generosità, mi misi a distribuire anch'io un piccolo premio ai miei aiutanti. Un'albicocca per uno. Il colmo fu che uno venne più tardi a protestare perché il suo piccolo premio era un po' più piccolo di quello degli altri. Mai contenti gli operai.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 12. Come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Sempre dallo stesso capitolo, il versetto 20. Cristo è stato risuscitato dai morti. Il commento di oggi riguarda quanto è scritto negli Atti, capitolo 17, dai versetti da 16 a 34, e il titolo è La risurrezione. L'apostolo Paolo predicava agli ateniesi sulla collina dell'Areopago, dove l'avevano condotto gli epicurei e gli stoici, incuriositi dai suoi ragionamenti. Alcuni di loro pensavano che portasse divinità straniere perché annunciava Gesù è la risurrezione. Paolo spiegò loro quanto fosse irragionevole rappresentare la divinità con idoli e parla del Dio che ha creato i mondi, del Signore del cielo e della terra che ha tratto gli uomini da uno solo e li ha posti sulla terra perché lo cercassero. Poi disse: Dio comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo, cioè Gesù Cristo, che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Questa frase urtò quei filosofi che erano dei saggi, ma non conoscevano il vero Dio. Molti, come Socrate, credono all'immortalità dell'anima, ma non appena sentono parlare della risurrezione dei corpi, incominciano a beffarsi. In fondo, l'idea di essere immortale dovrebbe lusingare, ma il pensiero che dai resti di un cadavere ne esca un essere vivente è inaccettabile per la ragione umana. Infatti, solo Dio può fare un'opera simile, e l'orgoglio umano insorge contro l'onnipotenza di Dio. Ma se è Dio che comanda, chi avrà l'ultima parola?

leggo frasi discutibili di chi ha investito tutto in una pagina del web. L'approvazione è difficile,

Marco 4. Poi prese di nuovo a insegnare presso il mare, sarebbe il lago, e una gran folla si radunò intorno a lui, tanto che egli, salito su una barca, vi sedeva stando in mare, mentre l'intera folla era a terra presso il mare. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Ora avvenne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. E un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò, perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole, fu riarsa, e poiché non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero, la soffocarono, e non diede frutto. E un'altra cadde in buona terra, e portò frutto che crebbe, e si sviluppò, e rese l'uno 30, l'altro 60 e l'altro 100. Poi egli disse loro: chi ha orecchi da udire, oda. Quindi è già da un po' di tempo che Gesù si trova nella parte alta di Israele, nella Galilea, intorno all'area del lago, e sta insegnando e facendo diversi miracoli in queste zone. E se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo visto che aveva dato questa istruzione ai discepoli: tenetemi una barchetta a parte nel caso che la folla pressa troppo, sarà una specie di via di fuga. E in effetti qua Gesù usa la barchetta, c'è tanta gente, tanta pressione, e lui sale su questa barca che si discosta un pochettino dalla riva, e da lì insegna. Gesù è un insegnante fuori dagli schemi, no? Probabilmente oggi non sarebbe quella persona precisina che fa sempre le stesse cose, sempre sarebbe una persona particolare, e usava e faceva cose particolari. Vi immaginate la scena? Vi immaginate le persone abituate a che le cose venissero fatte in un certo modo, invece vedono qualcosa di fuori dal normale, fuori dal comune. Gesù faceva di queste cose. È lì su una barca e insegna. Loro stanno tutti lì che ascoltano. Deve essere stata anche una cosa molto bella, esteticamente parlando. A me piace quando c'è la possibilità di fare una riunione in una foresta o su una spiaggia, in un giardino, in un parco, perché stai lì, il sole, il cielo, è davvero fantastico, è bello. E questa deve essere un po' la scena. E qui vediamo questa famosa parabola che Gesù insegna. Viene chiamata la parabola del seminatore, ma in realtà non parla tanto di un seminatore, parla di tanti tipi di terreni. E dice: ascoltate, e poi racconta la storia, e alla fine dice: chi ha orecchie da udire, oda. E che cos'è una parabola? E qual è lo scopo di una parabola? Una parabola è una storia normale, di vita normale, molto comune, molto facile da comprendere, che però ha un significato, oltre il significato immediato, ha anche un significato spirituale. E mentre il significato obiettivo è molto facile da comprendere, ed erano cose, perché Gesù parlava di agricoltura, parlava di cose molto semplici, anche un bambino poteva comprendere queste storie, mentre il significato così letterale è molto semplice, altra cosa è il significato spirituale. Là ci vuole un pochettino di attenzione in più, non sempre lo sappiamo, e infatti i discepoli non l'hanno capita, e non solo i discepoli, nessuno l'ha capita, e noi perché lo sappiamo, perché se no neanche noi l'avremmo capita, va bene? Però la parabola serviva a questo: raccontare qualcosa di familiare che potesse essere compreso, e lo scopo, come vedremo tra un po', è quello di attirare l'attenzione, richiedere un secondo passaggio. Vuoi sapere cosa vuole dire? Cerca, investiga. Qui dice:
Chi ha orecchi da udire oda. Che vuol dire? È un invito a scavare, a riflettere, a pensare, a meditare, e se proprio non ce la fai, a chiedere. E infatti è quello che succede subito. Ora, quando egli fu solo, coloro che gli stavano attorno con i dodici lo interrogarono sulla parabola. Ed egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a coloro che sono di fuori tutte queste cose si propongono in parabole, affinché vedendo vedano ma non comprendano, e udendo odano ma non intendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro: non comprendete questa parabola? E come comprenderete tutte le altre parabole? Allora, adesso Gesù ha l'attenzione di queste persone. Vogliono sapere, questo gruppetto particolare vuole sapere il significato della parabola. Vogliono andare in profondità. Che cosa volevi dire? Spiegaci. Dalla risposta di Gesù sembra quasi che il suo scopo sia quello di nascondere la verità, in modo che le persone non abbiano l'opportunità di ravvedersi. Ma questo non può essere, giusto? Perché Gesù è venuto per predicare, per insegnare, non per nascondere verità. Il suo obiettivo era quello che coloro che erano perduti fossero ritrovati, le persone si ravvedessero, non il contrario, giusto? Allora, come si spiega quello che dice qui? Se ci avete fatto caso, al versetto 21 lui fa una distinzione che secondo me è molto importante. Distingue tra voi, 11, ho detto 21? 11. Distingue tra voi e coloro che sono fuori, perché dice: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a coloro che sono di fuori tutte queste cose si propongono in parabole. Quindi chi sono voi? Chi sono questi voi e chi sono queste altre persone, quelli di fuori? Voi sono quelli che vogliono conoscere la verità, quelli che stanno seguendo Gesù, sono i suoi discepoli, quelli che credono, ancora non credono totalmente, ma tendenzialmente credono in Lui e vogliono avere un rapporto personale con Gesù. Voi, i miei intimi. Gli altri sono quelli di fuori, che sono le persone in questo momento ancora incredule, dure. Loro seguivano Gesù per i miracoli, più tardi lo seguiranno per i pani che mangiano, i pesci che mangiano, ma sono persone ancora un po' dure, un po' superficiali, non stanno cercando la verità. Quindi in realtà la parabola è detta a tutti quanti, però solo alcuni sono quelli che desiderano di più, che cercano di più, che pregano e chiedono, sono quelli che hanno un rapporto con Gesù. Loro ottengono di più, perché semplicemente chiedono. E poi dice al versetto 13: non comprendete questa parabola, come comprenderete tutte le altre parabole? Molti leggono in queste parole una sorta di indizio, cioè che questa parabola contenga, questa parabola qui del seme che viene seminato, contenga degli elementi utili per comprendere anche le altre parabole. Quindi la spiegazione. Il seminatore

queste cose sono sempre le stesse, non cambiano. Cosa cambia? Sono i tipi di terreno. Ed è il tipo di terreno, sono i vari modi in cui uno può ricevere la parola predicata. Quelli lungo la strada sono coloro ai quali viene seminata la parola, e dopo che l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. Qui c'è il ruolo di Satana, che è quello, in questo caso, di impedire che la parola di Dio arrivi a una persona perché possa portare dei cambiamenti nella vita di una persona. Qui non stiamo parlando di credenti, non credenti, qui stiamo parlando di tutti. La parola di Dio può penetrare nel nostro cuore e portare grandi cambiamenti. Satana vuole impedire questo. Può essere la salvezza, può essere un altro tipo di rivelazione, una liberazione, una guarigione, un incoraggiamento, qualsiasi cosa. Satana vuole impedire che noi riceviamo e assimiliamo nei nostri cuori la parola di Dio. Però non è colpa di Satana. In questo caso, qual è la colpa? Di chi è la colpa? È del terreno, che non ha permesso al seme di andare in profondità. È perché il seme non è sceso, è perché non ha avuto spazio, è rimasto lì in superficie che è venuto Satana e l'ha portato via. Quindi non possiamo incolpare, è il suo ruolo, è il suo obiettivo, ma non è colpa sua se una persona non riceve la parola, ma è quella persona che è dura ed è superficiale. Quindi chi sono queste persone? Sono le persone a cui predichiamo, che sembrano aperte e interessate, ma poi non succede nulla nella loro vita. Vanno via e dimenticano tutto. Non hanno dato la possibilità alla parola di penetrare, quindi nessun cambiamento, nessun inizio, niente. Va bene? Parimenti, quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso sono coloro che, quando hanno udito la parola, subito la ricevono con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. E quando sopravviene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Qui non c'entra più Satana, almeno non c'entra direttamente. Qual è il problema qui? Il dover affrontare l'opposizione, il giudizio, la critica, il pensiero della gente, la persecuzione. Ci possono essere tanti tipi di persecuzione. Non esiste solo la persecuzione fisica, che noi conosciamo poco, ma da tante parti del mondo e tante volte nella storia si è realizzata una persecuzione fisica. Ma ci sono anche altri tipi di persecuzione. Comunque, quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso non hanno radice. Che cosa vuol dire? Che sembra che il seme sia sceso, però, e sembra anche che si sia aperto, abbia iniziato, ma non ha trovato abbastanza terreno per fare radice, per andare in profondità, per aggrapparsi. Non è più, dicevo, una questione di Satana, è tutta una cosa mia. Sono io che ricevo qualcosa, ma non sono in grado di difenderlo di fronte all'opposizione, al pensiero degli altri, perché non sono pronto a combattere per quella cosa, non sono pronto a soffrire per quella cosa, perché evidentemente non è qualcosa in cui credo profondamente. Ok? Sono le persone che ascoltano e ricevono, ma non vogliono la profondità, rimane in superficie. Non vogliono un'opera della parola radicale, intima, non vogliono che la parola di Dio scenda proprio a toccare le corde profonde. Sapete, esporsi alla parola di Dio è un lavoro doloroso per certi aspetti, perché la parola di Dio porta su le cose brutte. Come tu quando entri in acqua ed è tutto bello, pulito e cristallino, e dici che bella quest'acqua, è pulitissima. Poi sbatti un pochettino i piedi, o passa un paio d'ore, ostia, verso mezzogiorno è marrone. Voglio dire, tanto movimento ha riportato su le cose, succede spesso negli stagni, no? Perché tutto si deposita, viene e viene così sollevato, viene alla luce. Quindi l'opera della parola di Dio spesso, avete visto, avete presente una,

0: un albero che si radica o una pianta che si radica, va proprio giù in profondità, in un meandro di e si aggrappa proprio al terreno. È un'opera che non avviene in un giorno, ci vuole tempo, ma poi è molto forte, molto solida. Quindi in questo caso non c'è questa opera radicale, intima, non è una rivoluzione della mia vita. Un terreno, quando deve essere preparato per la semina, viene arato, cioè l'aratro è un solco che va in profondità e alza le zolle e le rigira. Non è un'opera facile, leggera e neanche piacevole dal punto di vista della terra, ma molto benefica e fondamentale. Quindi in questo caso c'è un inizio, però non dura, finisce subito. E quelli invece che ricevono il seme fra le spine sono coloro che odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose che sopravvengono soffocano la parola e questa rimane infruttuosa. Quindi adesso c'è il seme caduto tra le spine. Qui vediamo il ruolo delle altre cose, delle distrazioni. Subentrano altre cose e assorbono la nostra mente, i nostri desideri, prendono il nostro tempo e la parola rimane schiacciata, soffocata. Avete presente come funzionano generalmente le storie d'amore? Quando inizia una storia d'amore c'è solo l'altro. Tutte le attenzioni, tutte le energie, tutto il tempo, basta una telefonata, sì, scappo, mollo tutto, via. Poi dopo un po' che la storia, uno comincia a rallentare un pochettino, a pensarci di più. Sono subentrati altri interessi, sono subentrati altre cose. E quindi non c'è, il mio cuore non è solo più completamente per l'altro, ma il mio cuore si divide per altri pensieri. E qui sono le persone che ascoltano e ricevono e iniziano a vedere una certa crescita. E quindi la pianticella è uscita dalla terra, si è alzata, c'è una certa crescita, c'è la preparazione per il frutto, sta avendo luogo, c'è la preparazione per il frutto, quell'opera fondamentale, ma il frutto non viene mai, perché nel frattempo, insieme a quella cosa, ne sono cresciute altre, abbiamo dato spazio a qualcos'altro. Quindi c'è un inizio, c'è una crescita, ma quella crescita rimane sospesa, un'opera iniziata ma non compiuta. Ieri sera stavamo in macchina andando in chiesa e ascoltavamo un insegnamento e si parlava proprio delle cose che iniziamo e non finiamo. Quante cose abbiamo iniziato e non finito? Io non ci posso pensare. Perché nella foga, nell'interesse, nell'eccitazione, iniziamo una cosa, ci siamo proprio, sì, bello, bello, bello, e partiamo, però poi dopo un po' la lasciamo così e magari iniziamo una nuova avventura con qualcos'altro. Questo è il caso di questo seme cresciuto, ma altre cose l'hanno soffocato. E cosa sono queste altre cose? Dice: le sollecitudini di questo mondo, quindi le preoccupazioni, i pensieri, le ansie della vita, l'inganno delle ricchezze, cioè il fatto che devi lavorare, devi investire, devi darti da fare, devi accumulare, pensare a comprare questo, a comprare quell'altro, e poi le cupidigie delle altre cose, cioè i desideri di altre cose. Queste cose sopravvengono e il tuo cuore non è più completamente per il Signore o per la parola di Dio, ma è diviso tra tante, tante cose. E quelli che hanno ricevuto il seme in buon terreno sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto. Chi il 30, chi il 60, chi il 100. Questo è il buon terreno. Quando un terreno è buono, quando è morbido, quando è ricettivo, quando è stato pulito delle pietre, eccetera. Quindi è il terreno che è stato preparato e che è pronto per raccogliere il seme. E poi qui dice che ci sono diverse misure di frutto. finalmente c'è il frutto qua. E questo dipende da altre cose, ma c'è un frutto. Quindi stiamo portando frutto? Non è tanto importante se il nostro frutto è 30, 60 o 100. L'importante è che ci sia un frutto. E dobbiamo, se non c'è un frutto, stare attenti e verificare come stiamo ascoltando e ricevendo e assimilando e difendendo la parola di Dio nella nostra vita. Disse loro ancora, si prende forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non la si mette piuttosto sopra il candeliere, poiché non c'è nulla di nascosto che non sia manifestato, né nulla di segreto che non sia palesato. Se uno ha orecchi da udire, oda. Allora, si prende una lampada per metterla sotto un contenitore? Il moggio era un contenitore. Assolutamente no. Se accendi la luce è perché devi illuminare una stanza. Quindi la metti in un posto dove illumina la stanza, appunto il candeliere, sì. E poi qual è l'altro esempio? Sotto al letto. No, la si mette al centro dove possa illuminare. C'è un posto appropriato per la luce e c'è un posto in cui sarebbe un controsenso mettere la luce. Noi siamo chiamati a vivere nella luce, a camminare nella luce e anche a diffondere la luce. Quindi non la dobbiamo nascondere, la dobbiamo mostrare. È giusto che venga palesato, mostrato. Disse loro ancora, fate attenzione a ciò che udite. Con la stessa misura con cui misurate sarà misurato a voi, e a voi che udite sarà dato di più. Poiché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Dice, con la stessa misura con cui misurate sarà misurato a voi. Che cosa vuol dire? Queste sono di nuovo delle parabole, sono short, proprio sintetizzate, ma sono delle immagini, delle illustrazioni, degli esempi. È come se tu vai a prendere, che ne so, dell'acqua e usi un bicchierino per dare da bere agli altri, col bicchierino, poi lo stesso bicchierino verrà usato per dare da bere a te. Con la misura in cui misura gli altri sarà misurato anche a te. Qui c'entra un po' la generosità. Siamo generosi nel dare o siamo avari nel dare? È come quando chiedi a un bambino, mi dà un pezzo di cioccolata, e quello va là, prende l'angoletto piccolino, lo spezza, così minuscolo, e te lo date. Quello è il metro che stai dando, usando per dare agli altri? Fai molta attenzione, perché lo stesso metro potrebbe usare Dio per dare a te. È così che stai rispettando gli altri, che stai amando gli altri, che stai dando agli altri, che stai perdonando gli altri? Fai attenzione, perché potrebbe essere lo stesso metro. E nessuno qui può dire, è geniale, che nessuno può dire, non è giusto. Dice, ma questo è lo stesso metro, è lo stesso contenitore, è lo stesso riferimento. Quindi è molto giusto. Qui dice, a voi che udite sarà dato di più. E poi continua dicendo, chi ha sarà, poiché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Vi ricordate, questo è un po' il contesto, vi ricordate qual è il contesto in cui Gesù ha detto queste cose? Quando parlava dei premi, quando ha parlato dei talenti o delle città, quello che aveva nascosto sotto terra, il talento. Quindi siamo nel contesto dei premi e del riconoscimento del proprio operato. Secondo me qui Gesù sta parlando ai discepoli e già vede come loro si daranno completamente per l'Evangelo. Saranno generosi, saranno larghi nel misurare agli altri, e quindi spetterà a loro un grande premio. E dice, a voi che udite sarà dato di più. Quindi già vede, ed è un riconoscimento verso il loro operato. Disse ancora, il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Ora la notte e il giorno, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, il mietitore mette subito mano alla falce perché è venuta la mietitura. Questa è una parabola per descrivere il modo nascosto in cui avviene la trasformazione del seme. Tu lo prendi, lo nascondi sottoterra e quello in un modo naturale, nel suo tempo, fa quello che è stato creato per fare. Qualcosa che tu non vedi, tu ti alzi, lavori, vai a dormire, ti rialzi, passa la giornata, ma lo annaffi e in modo nascosto, in modo che tu non sei consapevole, quello fa il suo corso. Questa è l'opera di Dio nel cuore delle persone. Tu che cosa devi fare? Devi semplicemente accogliere la parola di Dio, essere nella parola di Dio, accettare, ricevere, ascoltare e vivere la parola di Dio, e quella in un modo molto naturale, ma in un modo che solo Dio conosce, perché è qualcosa di divino, produrrà da sola il suo frutto nella tua vita. Quindi noi non ci dobbiamo preoccupare del frutto, nel senso, non lo dobbiamo costruire il frutto. Il frutto non si costruisce. Noi possiamo stare attenti a che ci sia tutto il processo, quindi che i nostri cuori siano aperti, che stiamo ricevendo la parola di Dio, che siamo onesti davanti alla parola di Dio, che difendiamo la parola di Dio, e quella da sola dei nostri cuori produrrà il suo effetto. Non spetta a noi fare l'opera di Dio. Tutti quelli che nella Bibbia hanno provato a fare il lavoro di Dio hanno fatto un sacco di macelli. Abramo, per esempio. Ok, Dio gli aveva dato una promessa, lui doveva semplicemente aspettare il tempo di Dio, credere, e l'avrebbe vista realizzata. Lui ha voluto anticipare, fare a modo suo, eccetera, eccetera, e sappiamo come è finito. Quindi una bella parabola che credo ci debba incoraggiare, a me mi incoraggia sempre molto. Non mi devo preoccupare. La parola di Dio nella mia vita, se gli do spazio, farà l'opera sua, l'opera di cambiamento. Nel suo tempo. Non è che tu semini, chiudi e poi stai lì. No, tu lasci, fai la vita tua e quella da sola. Dice ancora, a che cosa paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape che, quando è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma dopo che è stato seminato cresce e diventa il più grande di tutte le erbe e mette rami così grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi sotto la sua ombra. Allora, questa parabola descrive la crescita di qualcosa a partire da un seme minuscolo, quindi qualcosa che è molto piccolo, però che cresce e diventa gigantesco, molto grande. Avete mai visto un piccolo seme? Un piccolo seme? È qualcosa che tu hai nelle mani, e il granello di senape era particolarmente piccolo, quindi prendete, che ne so, i semi di girasole o i semi ancora più piccoli, i semi di sesamo. No? Ce l'hai lì. Però alla fine questo qua dentro di sé ha le potenzialità di diventare un albero. Avete mai provato a spostare un albero? Non provateci, perché non serve a niente. Un alberello da solo, ben radicato, non si sposta facilmente. Io mi sono arrampicato sull'albero dei vicini, con loro permesso, un paio di giorni fa. Un albero di arancio bello. L'arancio è bello, bello forte, bello grande. Mi sono arrampicato per raccogliere l'arancia. Questi tronchi forti, no? Che tu ti arrampichi e sai che ti reggono, che sono solidi, non sono degli ti dà stabilità. Ma tutto parte da un piccolo, insignificante semino. Tutta la potenza, la forza, la stabilità di quell'albero era potenzialmente in questo piccolo insignificante semino. Che cosa vuole dire qui Gesù con questa parabola? Sta parlando di quello che sarebbe successo con l'Evangelo. Qui c'era uno sparuto gruppo di persone improbabili, uomini non grandissimi, non capacissimi, pochi e piccoli, e sarebbe venuto da questo l'Evangelo, sarebbe diventato qualcosa di gigantesco, che avrebbe raggiunto tutto il mondo. Naturalmente gli uccelli del cielo che si riparano sotto la sua ombra, molti vedono in questo il fatto che la Chiesa nella sua crescita ha poi anche dato spazio al suo interno a che molti falsi insegnanti si potessero nascondere. Questo perché, vi ricordate, al versetto 4, nell'altra parabola gli uccelli hanno un significato negativo. Quindi molti vedono questo riferimento in quest'altra parabola del granello di senape, questi uccelli in senso negativo. Io non posso dire di essere assolutamente certo di questa lettura, però è vero ed è sicuro che sotto il nome di cristianesimo si sono nascoste nei secoli tante tante cose assolutamente strane al cristianesimo, cose profondamente sbagliate, profondamente malvagie. E con molte parabole di questo genere annunciava loro la parola, come essi erano in grado di capire. E non parlava loro senza parabole, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Quindi questo ci chiarisce ancora di più perché Gesù parlasse in parabole. Dice, annunciava loro la parola in parabole come essi erano in grado di capire. Quindi Gesù le sta aiutando le persone, non sta tendendo loro un tranello, non li sta ingannando. Usava le parabole perché era ciò che loro erano in grado di capire. Ovviamente, come ho già detto, lo scopo non era tutto lì, non si esauriva lì. Il suo desiderio era attirarli a sé, portarli alla domanda: Signore, ma che volevi dire? Qual è il significato? No? Li voleva attirare a un rapporto più profondo. Anche noi, quando testimoniamo, predichiamo alle altre persone, dobbiamo capire se dall'altra parte c'è una persona che è pronta, non è pronta, cosa può capire, cosa non può capire. Il nostro desiderio è che tutte le persone con cui parliamo siano pronte a ravvedersi lì in quel momento. E magari è così, dobbiamo avere il discernimento di capirlo, ma magari non è così e ci vuole un'opera di preparazione in cui diciamo delle cose in maniera saggia e aspettiamo che loro rispondano. Sapete, c'è un qualcosa di molto forte nel fare domande e nel far sì che gli altri ti facciano delle domande. Quindi dobbiamo imparare a usare questo in maniera saggia. Gesù lo faceva. Quindi lui annunciava la parola come loro erano in grado di capire. Ma in privato i suoi discepoli spiegavano ogni cosa. Perché loro sì, avevano un rapporto speciale. Poi in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E licenziata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. E si scatenò una gran bufera di vento, e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale, ed essi lo destarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi periamo?» Ed egli, destato, si sgridò al vento e disse al mare: «Taci e calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede?» Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro: «Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono?» Allora, siamo alla fine della giornata, una intensa giornata di ministero, e Gesù è esausto. Quindi dice, dà istruzioni agli discepoli: partiamo, andiamo dall'altra parte. Io mi metto qua, mi appoggio un attimo, e si è messo a riposare, a dormire. Poi arriva questa grande bufera e l'acqua inizia a entrare nella barca. Ora, alcuni di questi erano pescatori professionisti. Quando i professionisti iniziano a spaventarsi, è il momento di spaventarsi. Qualche anno fa siamo andati con degli amici in montagna con le jeep, e stavamo con la jeep scoperta di questo mio amico e siamo andati a arrampicarci sulle montagne, non sulle strade ma sui sentieri, qualcosa di agghiacciante, spaventoso. A un certo punto questo nostro amico ha avuto la brillante idea di salire su un dosso di sabbia con la jeep, un dosso che la macchina stava quasi quasi a 45 gradi. Quindi siamo saliti con questa cosa, la sabbia ha iniziato a cedere da un lato, noi fino a quel momento eravamo terrorizzati, ma l'unica nostra certezza, un po' rassicurazione, era il fatto di vedere lui calmo, perché diciamo la macchina è sua, lui sa quello che sta facendo, è calmo, noi abbiamo paura, ma tutto a posto. Quando invece lui si è spaventato in questa circostanza e ha cominciato a gridare, abbiamo pensato, adesso è arrivato il nostro giorno. Se lui che è l'autista che sta facendo questo, se lui si spaventa, allora noi abbiamo tutto il diritto ed è legittimo che siamo terrorizzati. Quindi adesso è una situazione drammatica dal loro punto di vista, perché anche i professionisti, i pescatori dicono: ragazzi, qua si mette male. Succedeva spesso in questo lago che arrivassero delle bufere improvvise, ma questa evidentemente è qualcosa a cui non erano preparati. Quello che li sciocca è sapere che Gesù sta ancora dormendo, e quindi vanno lì, lo svegliano e gli fanno una domanda molto particolare: maestro, non ti importa che noi periamo? Ma come, non stiamo sulla stessa barca? Non ti importa che noi periamo? Quando c'è la paura e cominciano a arrivare questi pensieri, ognuno pensa a sé. Quindi lui si alza, sgrida il vento e disse al mare: taci. Gesù parla al vento e al mare non perché il vento e il mare siano delle persone, però è il suo modo per manifestare la sua autorità sulla natura. E poi si fa tutto calmo, il vento cessa, e tutto da un momento all'altro, boom, piatto, quindi un miracolo glorioso. E poi si gira a loro e dice: perché siete così paurosi? Perché siete così paurosi? Perché? Come mai non avete fede? La paura è mancanza di fede. Loro avrebbero dovuto affidarsi completamente, prima di tutto, al fatto che Gesù era con loro, e secondo, al fatto che Gesù aveva detto cosa? Andiamo all'altra riva. Quindi loro avrebbero dovuto credere a queste due cose, riporre la loro fede in queste, ed essere tranquilli che in qualche modo, perché Gesù è con noi e perché Gesù ci ha detto che dobbiamo andare dall'altra parte, in qualche modo ciò si realizzerà. Quindi la paura è sintomo del fatto che loro non avevano fede. Ora però loro hanno agito in ubbidienza. Chi è che gli ha detto di iniziare questo viaggio? Gesù. Quindi loro sono partiti e hanno agito in ubbidienza. Però voglio fare due considerazioni su questo. La prima è che l'ubbidienza è impossibile senza la fede. Ubbidire a Dio è impossibile senza. Perché quando decidiamo di ubbidire al Signore, è probabile che incontreremo degli ostacoli, delle tempeste. E come reagiamo davanti a quegli ostacoli? È tutta finita? Non ricordando che è il Signore che ci ha chiesto di farlo. Abbiamo bisogno di fede per ubbidire al Signore. Secondo, loro pensavano di essere in grado di fare la cosa che gli ha chiesto Gesù. Gesù gli ha detto: andiamo all'altra parte, e loro hanno pensato subito: che ci vuole? Siamo in grado di farlo. Ricordate quando Gesù ha chiesto all'uomo della mano secca: stendi la mano? Gli ha chiesto di fare qualcosa che per lui era possibile o impossibile?
1: Impossibile.
0: Impossibile. Quindi lui ha risposto, ha ubbidito in fede, perché Gesù gli ha chiesto qualcosa di impossibile. Quando Gesù ha detto al paralitico: alzati, gli ha chiesto qualcosa di possibile o impossibile per lui? Qualcosa di impossibile. Lui ha risposto in fede alzandosi ed è stato guarito. Quando Gesù gli ha detto andiamo all'altra riva, loro non sono partiti in fede, sono partiti contando sulle loro capacità, perché loro l'hanno fatto tante volte, loro sanno come si fa, quindi contavano su loro stessi, salvo poi scoprire che la tempesta era più grande di loro, e quindi la loro sicurezza di potercela fare era mal riposta, era infondata. Gesù voleva insegnare loro a contare non sulle proprie capacità, ma sulle sue capacità, sull'aiuto di Dio. Penso che una grande sfida nell'obbedienza a Dio, nell'agire in fede, riguarda le cose quotidiane, non le cose straordinarie. Perché noi le cose quotidiane pensiamo di poterle fare da soli. E non chiediamo al Signore, non cerchiamo la potenza dello Spirito Santo. Non ci mettiamo lì a pregare, a supplicare. Se dobbiamo fare un viaggio missionario, è probabile che pregheremo un mese, due mesi prima. Se dobbiamo affrontare una situazione determinata, è probabile che ci mettiamo, prepariamo. Ma quando dobbiamo affrontare le cose quotidiane, è più facile essere superficiali, dire vabbè, ce la posso fare, e non contare sull'aiuto del Signore, ma sulle nostre forze. Gesù gli ha voluto insegnare che anche nelle cose normali avevano bisogno, e l'hanno imparato, e penso che questo possa aiutare anche noi. Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ci fermiamo qui, preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per approfondire la tua parola, studiare la tua parola. Grazie per il tuo desiderio di un rapporto profondo, intimo. Grazie come sei sempre pronto a rivelarci la tua parola, a spiegarcela, perché sai che la tua parola può produrre cambiamenti forti, radicali, profondi nella nostra vita. E noi sappiamo che molto dipende dalla condizione del nostro cuore, perché lo stesso seme può produrre effetti molto diversi in cuori diversamente preparati. E noi vogliamo che il nostro cuore sia morbido e ricettivo, e solo per te, Signore. Quindi aiutaci in questo, perché sappiamo che spesso non è così. Riempici del tuo spirito, dacci la forza di ricominciare, Signore. Vogliamo vedere del frutto nella nostra vita. Se questo si è bloccato da qualche parte, se qualcosa l'ha soffocato, aiutaci a rimuovere quella cosa e riprendere il cammino, Signore, speditamente. Grazie, grazie di tutto. Grazie che sei presente nella nostra vita, e anche le cose più difficili e più dure, gli ostacoli, le tempeste, tu ci sei presente, e la tua volontà è quella che noi lo superiamo, arriviamo dall'altra parte, e non che affondiamo e moriamo e è tutta finita. Dacci fede, Signore, e possiamo ubbidirti in fede contando sulle tue forze, nel nome di Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto del nostro programma Attraverso la Bibbia. Io spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti anche oggi a riprendere lo studio della parola del Signore. Anche questa volta inizieremo lo studio dell'Esodo leggendo un versetto, capitolo 23, versetto 27. Io manderò davanti a te il mio terrore, disse Dio, e metterò in fuga ogni popolo presso il quale arriverai, e farò voltare le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi nemici. Dio avrebbe fatto stanziare gli israeliti al posto delle popolazioni scacciate o sterminate, tuttavia fece loro delle raccomandazioni, come leggiamo nei versetti 32 e 33 di questo capitolo. Non farai alleanza di sorta con loro né con i loro dei. Non dovranno abitare nel tuo paese perché non ti inducano a peccare contro di me. Tu serviresti ai loro dei e questo ti sarebbe un laccio. Gli israeliti non dovevano scendere a patto con gli abitanti della Palestina né con le loro false divinità. Purtroppo non fu sempre così. Giosuè, ad esempio, fece un patto con i Gabaoniti senza avere fatto sufficienti indagini sul loro conto. E naturalmente la ragione per cui gli israeliti furono deportati in Babilonia fu la loro continua disobbedienza al Signore e specialmente la loro idolatria. Qui, con quest'ultima osservazione, termina lo studio del capitolo 23. Iniziamo allora a studiare il capitolo 24 dell'Esodo. Questo capitolo conclude la parte riservata alla legislazione sociale che è iniziata col capitolo 21, forse ancora ricorderete. Abbiamo dunque visto che la legge mosaica comprende ben più dei 10 comandamenti e che le norme concernenti la vita sociale abbracciano un campo molto vasto. Leggiamo ora il primo versetto di questo capitolo. Dio disse a Mosè: «Sali all'Eterno tu ed Aaronne, Nadab e Abihu e 70 degli anziani di Israele e adorate da lontano». Dio ordinò a questi uomini di salire sul monte, ma anche a costoro, che pur occupavano una notevole posizione fra il popolo, fu detto di adorare stando da lontano. Come erano diverse le cose sotto la legge, anzi, come era diversa la situazione anche da quando Dio stava portando gli israeliti fuori dall'Egitto sulle ali dell'aquila, cioè mediante la sua grazia. Sotto la legge l'uomo deve adorare Dio da lontano, mentre oggi la lettera agli Efesini al capitolo 2 versetto 13 dice così: ma ora in Cristo Gesù voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Dio ci salva e ci conduce per il sentiero della vita mediante la sua grazia.

noi, disse Dio, Mosè soltanto si accosterà all'Eterno, ma gli altri non si accosteranno, né salirà il popolo con lui. E Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi. E tutto il popolo rispose a una voce, dicendo: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Questo è scritto in Esodo capitolo 24, versetto 2 e 3. Questa è la seconda volta che gli israeliti danno una risposta affermativa quando Dio chiede loro se vogliono o meno i comandamenti e la legge. Avevano troppa fiducia in se stessi e furono addirittura arroganti quando risposero di volere la legge di Dio. Promisero infatti di osservare le leggi del Signore quando invece non le avevano ancora tutte osservate. A dire la verità, ne osservavano abbastanza poche, ne osservarono. Ci si potrebbe chiedere a questo punto come mai Israele possa essersi ingannato in questa maniera. Ma io sono ancora più perplesso dinanzi a tanti che credono ancora oggi di vivere secondo la legge divina. Infatti quelli che credono di soddisfare tutte le esigenze di Dio si illudono, e questa è una cosa terribile. Nella prima lettera dell'apostolo Giovanni al capitolo 1 versetto 8 leggiamo a tale proposito: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. È possibile che voi non inganniate i vostri vicini, neanche vostra moglie, i vostri parenti, ma potete certamente ingannare voi stessi. Potreste anche pensare che chi dice di non avere peccato non dica poi una bugia troppo grossa. Secondo l'apostolo Giovanni, però, costui non ha ragione per niente, è un assoluto bugiardo. Anzi, Giovanni ribadisce lo stesso concetto al capitolo 1, versetto 10 della stessa lettera, quando afferma: se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Qui si dice che se voi dite di non avere peccato, implicitamente affermate che Dio è un bugiardo. Ma sappiamo bene che Dio non può dire bugie, e io, se fossi in voi, mi guarderei bene da affermare una cosa simile, seppur indirettamente. La cosa migliore da fare, quindi, è di non vantarsi della propria bontà. Del resto, anche Israele, nonostante tutte le solenni promesse e i giuramenti, non riuscì mai a osservare tutta la legge. Leggiamo ora, amici, Esodo capitolo 24, dal versetto 4 al versetto 7. Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno e, alzatosi di buon'ora al mattino, eresse ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò poi dei giovani fra i figlioli di Israele a offrire olocausti e a immolare giovinchi come sacrifici di azioni di grazie all'Eterno. E Mosè prese la metà del sangue e lo mise in bacini, e l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Gli israeliti dunque promisero di obbedire a Dio, ma in realtà non lo fecero.

A volte ci dimentichiamo di far parte di una razza che è del tutto corrotta, almeno dal punto di vista di Dio. Se avete qualche dubbio in proposito, guardatevi attorno e notate quanto disprezzo vi sia per le leggi. Guardate quanti peccati vengono commessi tranquillamente alla luce del sole. Notate la confusione che regna in ogni campo e il dilagare dell'indifferenza nei riguardi di Dio. Dio ha veramente ragione quando afferma mediante l'Apostolo Paolo: non c'è un solo giusto, nemmeno uno. Viviamo in un'epoca in cui il peccato è considerato un bene e il male è chiamato bene. Del resto i profeti avevano previsto tutto ciò e certamente siamo proprio nel tempo a cui essi si riferivano. Leggiamo adesso Esodo capitolo 24, versetto 8. Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco, il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Dio, prima ancora di dare la legge agli israeliti, li fa spruzzare con sangue per far comprendere che vi doveva essere un sacrificio. Dice infatti la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 22: secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. Dio ribadisce spesso questo concetto. Una vita deve essere offerta in sacrificio, e bisogna pagare una pena prima che ognuno di noi possa andare in cielo. Poi Mosè ed Aaronne, Nadab e Abihu e i 70 degli anziani di Israele salirono sul monte e videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile, per limpidezza, al cielo stesso. Questo è scritto in Esodo capitolo 24, versetto 9 e 10. Dobbiamo ricorrere ad altri passi biblici per spiegare il fatto che costoro videro Dio. Sappiamo infatti che nessuno ha mai visto Dio, perché Dio è spirito. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 18, si legge a tale proposito: nessuno ha mai veduto Dio, l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Quindi, in realtà, ciò che essi videro fu un'immagine simbolica di Dio. Anzi, afferma il dottor McGee, io non credo che noi vedremo mai Dio Padre così com'è. Probabilmente la conoscenza più perfetta che avremo di Lui sarà solo mediante il Signore Gesù Cristo. In ogni caso, i nostri cuori saranno pienamente soddisfatti di una tale conoscenza. Anche oggi quel che conosciamo del Padre lo conosciamo attraverso il Figlio. Io non so come sia fatto Dio Padre, né cosa pensi, perché Egli stesso ci ha detto mediante il profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Solo Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, in quanto Egli è l'immagine vivente del Padre, tanto da poter dire: chi ha veduto me ha veduto il Padre. Dunque Mosè, Aaronne, Nadab, Abihu e i 70 anziani di Israele non videro Dio così com'è, nella sua essenza divina ed eterna, ma videro una rappresentazione visibile di Dio. E con quest'ultima considerazione concludiamo lo studio. Io vi saluto con la speranza che questa serie di studi vi stia aiutando a conoscere il Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Paolo si era appellato a Cesare e doveva essere mandato a Roma per esservi giudicato dall'imperatore stesso. A quei tempi non vi era un servizio di navi per il trasporto di passeggeri e chi voleva viaggiare via mare doveva adattarsi a trovare posto su qualche mercantile in transito. Festo fu perciò costretto ad attendere il passaggio di una nave in rotta per l'Italia per far partire Paolo. Nel frattempo l'apostolo si teneva pronto insieme ad altri prigionieri e a un centurione di nome Giulio che era stato incaricato di sorvegliarli. Finalmente si trovò una nave diretta alle coste dell'Asia e fu deciso di servirsi di quella per compiere almeno una parte del viaggio. Con i prigionieri e il centurione si imbarcarono anche alcuni amici di Paolo che avevano avuto il permesso di accompagnarlo: il medico Luca, Aristarco di Tessalonica e forse anche Timoteo. Il viaggio di trasferimento di Paolo era così intrapreso dopo oltre 2 anni di detenzione a Cesarea. Fecero una prima sosta a Sidone e Giulio, che aveva preso a ben volere Paolo, gli permise di andare a trovare gli amici che aveva in quella città e di avere qualche tempo di comunione con loro. Salpati da Sidone, passarono a nord di Cipro e approdarono a Mira di Licia. Qui lasciarono la prima nave per trasferirsi a bordo di una seconda, che proveniva da Alessandria d'Egitto ed era diretta in Italia con un carico di grano. Incontrarono presto delle difficoltà a causa del vento contrario e per parecchi giorni navigarono molto lentamente. Finalmente avvistarono l'isola di Creta e a fatica riuscirono a infilarsi in un piccolo porto. Era ormai inverno e a quei tempi si usava sospendere la navigazione durante la stagione fredda perché presentava molti rischi. Ma il porto che li ospitava non era molto confortevole, perciò il capitano della nave, d'accordo col proprietario, decise di abbandonarlo per cercarne uno migliore dove svernare.

Era veramente pericoloso cercare di avventurarsi di nuovo in mare e Paolo fece del suo meglio per dissuaderli. «Uomini!» avvertì. «Io vedo che la navigazione non si farà senza pericolo e senza grave danno, non solo per il carico ma anche per le nostre persone». Ma non gli diedero ascolto, pensando di poter raggiungere senza troppe difficoltà un altro porto di Creta più sicuro e più adatto a trascorrervi l'inverno. Aspettarono che si levasse un leggero vento dal sud e salparono. Durante la navigazione si tenevano prudentemente a ridosso della costa, ma ben presto furono investiti da un vento impetuoso proveniente dall'isola, che li sospinse al largo. Fecero appena in tempo a essare a bordo la scialuppa che si trascinavano appresso prima che la violenza delle raffiche la strappasse via. La tempesta infuriava sempre di più e i marinai, per impedire che la nave si sfasciasse, dovettero rinforzarla con funi robuste. Il vento l'aveva sospinta ormai in mare aperto e, per renderla più leggera, furono costretti a disfarsi di una parte del carico. Il giorno seguente, gli attrezzi di bordo meno importanti seguirono la stessa sorte. Passarono vari giorni sotto un cielo che pareva una cappa di piombo, senza vedere mai né sole né stelle. I marosi flagellavano senza sosta le fiancate e la tempesta non accennava a diminuire. Ormai gli uomini di bordo avevano perso ogni speranza di uscirne vivi e per la prostrazione e il terrore non toccavano più cibo. Dopo un certo tempo che non mangiavano, Paolo levò la sua voce al di sopra della furia degli elementi e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta. Così ci sarebbe stato risparmiato questo pericolo e questo danno. Ora però vi esorto a farvi coraggio, perché non vi sarà altra perdita che quella della nave, e voi tutti sarete salvi. Un angelo di Dio, il Dio a cui appartengo e che servo, mi è apparso questa notte e mi ha detto: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te». Ciò significava che con Paolo si sarebbero salvati anche gli altri. «Perciò, uomini», proseguì l'apostolo, «fatevi animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto, ma dovremo naufragare su un'isola». Una notte, dopo 14 giorni di bufera, i marinai supposero di trovarsi vicino a qualche terra. Gettarono lo scandaglio e trovarono 20 braccia di profondità. Un po' più avanti trovarono soltanto 15 braccia. Questo diede loro la certezza che erano in prossimità della terraferma, ma per timore di essere sbattuti contro qualche scoglio, gettarono da poppa 4 ancore e attesero ansiosamente che facesse giorno. Ma i marinai non erano tranquilli e col pretesto di gettare le ancore da prua, calarono in mare la scialuppa, decisi a raggiungere terra senza curarsi degli altri. Paolo si avvide delle loro manovre e disse al centurione: «Se costoro non rimangono sulla nave, nessuno di voi scamperà». Allora i soldati tagliarono gli ormeggi della scialuppa e la lasciarono andare in balia delle onde. Ormai Paolo era tenuto in grande considerazione da tutti e non esitavano più a seguire i suoi suggerimenti. Quella notte, mentre vegliavano in attesa dell'alba, Paolo esortò equipaggio e passeggeri a prendere cibo dicendo: «Ormai sono 14 giorni che aspettate digiuni senza prendere nulla. Vi esorto quindi a mangiare, perché questo contribuirà alla vostra salvezza. Neppure un capello del capo di ciascuno di voi andrà perso, siatene certi».

slegarono i timoni, alzarono la vela maestra e puntarono a riva. Ma si imbatterono in una lingua di terra che si insinuava nell'acqua e la nave si incagliò a prua. Poco dopo la poppa cominciò a sfasciarsi sotto la violenza delle onde. Ora la situazione era quanto mai critica. Tutto sembrava perduto agli uomini della nave che si vedevano in pericolo di vita proprio quando credevano di essere in salvo. Secondo la legge romana, quando un soldato aveva in custodia un prigioniero, ne era responsabile di persona e avrebbe pagato duramente se l'avesse lasciato scappare. Questo era appunto il timore dei soldati della nave. Se i prigionieri avessero raggiunto separatamente la riva, avrebbero potuto fuggire. Perciò chiesero al centurione il permesso di ucciderli mentre erano ancora a bordo. Ma il centurione non lo permise, perché amava Paolo e desiderava salvargli la vita. Ordinò invece a quanti sapevano nuotare di gettarsi in mare per primi e agli altri di aiutarsi con tavole e altri rottami della nave. In tal modo arrivarono tutti sani e salvi sulla spiaggia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Vorrei condividere alcune delle cose che il Signore mi sta dicendo, che sono, non sono cose che io ho acquisito già, che sono mature già in me, ma sono delle sfide e devo crescere ancora molto su questo, ma ve ne parlo ugualmente perché sono sicuro che possono essere anche sfide per voi. Leggerò da due testi, Prima Corinzi 15 e Seconda Timoteo 1. Prima Corinzi 15, leggiamo dal versetto 1. Ora fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre altri dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Or dunque, sia io che loro, così predichiamo, e così voi avete creduto.

Qui Paolo si definisce l'ultimo di tutti, il minimo degli apostoli, indegno di essere chiamato apostolo. Non tanto per un senso generico di inadeguatezza o inferiorità, ma per una ragione in particolare, e lui lo dice: non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, versetto 9, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Questo era il motivo specifico di questo suo senso di inappropriatezza, di indegnità. E sappiamo bene la storia di Paolo, ed era davvero qualcosa di tragico, perché nel perseguitare la Chiesa lui andava, inseguiva i cristiani, li metteva in prigione, li obbligava a tradire, a rinnegare. E quello era il suo obiettivo, quello era ciò che lo rendeva soddisfatto. Quindi ha fatto tanto male, ha provocato tanto dolore, e quindi è vero, era una cosa grave questa cosa di cui parla. Ciò nonostante, quello che dice dopo è sconvolgente. Parla della grazia di Dio: per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Ciò nonostante, lui non è distrutto o paralizzato da questo suo passato, ma reagisce. E che cos'è che gli dà la forza di reagire? La comprensione della grazia di Dio per lui. E questa comprensione della grazia di Dio in lui è talmente reale, talmente forte, talmente radicata e profonda, che lo porta a, lui dice, a faticare più di tutti gli altri, a dare di più, a metterci di più rispetto a tutti gli altri. In effetti la grazia di Dio è estesa a tutti gli uomini, perché Gesù è morto per tutti. E Dio vuole estendere la sua grazia a tutti gli uomini, ed essa è estesa a tutti gli uomini. Quello che cambia è la comprensione degli uomini della grazia di Dio e l'accettazione della grazia di Dio per la loro vita. Paolo l'ha compresa molto bene e l'ha fatta propria, e su questo edifica e costruisce il suo servizio. Immaginate un uomo che è in carcere, è lì perché ha commesso un crimine, non so, magari un omicidio, e lui è realmente pentito, e a un certo punto gli viene concessa la libertà. Questa sua nuova condizione di uomo libero gli consente di avere dei diritti. Lui può uscire, può trovare un lavoro, può trovare una moglie, può mettere su famiglia, avere dei bambini, vivere una vita normale, godere pienamente della sua condizione di uomo libero. Però se lui, che è pentito, dice: ma io non sono degno di vivere questa condizione, io non sono degno di approfittare di tutti questi diritti che mi sono dati, e quindi sceglie non il posto di lavoro migliore ma il più umile, e sceglie di non sposarsi e non mettere su famiglia perché lui non è degno, e sceglie quindi di vivere una vita infelice, proprio base, senza darsi nessun tipo di gioia. Perché lo fa? Perché in qualche modo dice: io ho commesso un crimine, io ero colpevole, e non è giusto che io goda di questa vita. Che cosa sta facendo in realtà? Sta continuando a infliggersi la punizione, giusto? Significa che non ha compreso pienamente la grazia che gli è stata data, e non sta agendo sulla base di essa, ma sta continuando a punire se stesso, sta auto punendo se stesso, sta continuando a pagare le sue colpe. Queste certe volte può essere la condizione spirituale di molte persone davanti alla grazia di Dio. Continuano, sono pentite, realmente pentite, ma continuano a infliggersi punizioni e dolori perché vogliono pagare per il loro debito. E qui naturalmente c'entra l'incredulità e c'entra l'orgoglio umano. Ma il mio punto è che Paolo ha compreso la grazia di Dio nella sua vita, l'ha accettata, si è umiliato, e questa è diventata per lui non soltanto la base, il fondamento in cui trova riposo, sostegno, solidità, ma anche un trampolino. A me piacciono molto i trampolini. Mi piace anche a voi? Tu vai là, ti vuoi lanciare, no?
Il trampolino funziona in questa maniera: più imprimi forza in basso, più ti dà lo slancio verso l'alto. Infatti, quando i bambini piccoli e leggeri vanno su un trampolino, saltano poco perché vanno poco giù e quindi anche vanno poco su. Ma quando ci va una persona bella, grande e gigantesca, no? Con i suoi 100 kg e si lancia e boom, va giù e dà, carica completamente questo trampolino e poi gli dà un... Quella è un po' l'immagine che mi viene della grazia di Dio. Più tu vai a fondo, più tu spingi in giù, più esponi te stesso, confessi le tue colpe, realizzi le tue colpe e capisci che sono state perdonate in Cristo Gesù, e più la grazia ti dà anche la spinta per andare su, per agire, per servire, per glorificare il Signore. Adoro i trampolini. Quindi la grazia è come un trampolino. Ora vi voglio portare all'altro passo, che è in Prima Timoteo, perché avendo sperimentato tutto questo nella sua vita come uomo e come apostolo, adesso si trova a dare delle istruzioni a quello che lui considera suo figlio nella fede, cioè Timoteo. Quindi andiamo in Seconda Timoteo capitolo 1, versetto 3. Rendo grazie a Dio che servo con pura coscienza, come già i miei antenati, non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere notte e giorno, ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente vederti per essere ripieno di gioia, mentre ricordo la fede non finta che è in te, che abitò prima in Loide tua nonna ed in Eunice tua madre, e che sono persuaso che abita anche in te. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, secondo la potenza di Dio. Dicevo, ora Paolo sta dando istruzioni a Timoteo e dice che lui ha ricevuto un dono e questo dono deve essere esercitato e anche ravvivato. Qual era questo dono? Non ce lo dice, ma probabilmente era l'insegnamento. Sappiamo che a questo punto Timoteo è pastore della chiesa di Efeso e quindi essere un leader nella chiesa è già una sfida in sé, che richiede insegnare, esortare, decidere, disciplinare, proteggere il gregge. Ma nel suo caso c'erano anche altre cose in più, per esempio la sua giovane età. Lui era un leader chiamato ad un carico importante, ma era giovane, e quindi c'era il rischio di non essere rispettato, il rischio di non essere preso sul serio e da parte degli altri, e il conseguente pericolo che lui reagisse a questo nella carne, nell'autoaffermazione di sé o cadendo in litigi e discussioni. È interessante leggere queste due epistole a Timoteo, tutte le cose che Paolo, le indicazioni, le istruzioni che Paolo dà a Timoteo. In più, nel suo caso c'erano anche tante tentazioni e tante distrazioni, perché Efeso era una città molto corrotta, era una città molto ricca, molto trafficata, era inoltre una città che era un po' il centro della paganità, dell'idolatria. C'era questo famoso tempio di Diana o Artemide, che era considerata una delle sette meraviglie dell'antichità. Era una costruzione gigantesca, gli efesini erano si vantavano di questo tempio. Ma Efeso era anche il centro dell'occultismo. Ricordate quando Paolo insegna lì, a un certo punto si convertono tutti questi maghi e stregoni e iniziano a bruciare i libri nella piazza, perché era una città in cui c'era forte questo, come nelle nostre città moderne, come, non so, potrebbe essere Amsterdam in Europa, Roma anche. Una città corrotta, una città depravata, una città pagana, una città buia. Se leggiamo le indicazioni al capitolo 3, era probabilmente quello che lui vedeva ogni giorno. Quando Paolo gli dice: sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi,
avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affezione, implacabili, calunniatori, intemperanti, eccetera, eccetera. Probabilmente era la situazione che vedevano Paolo e Timoteo in queste grandi città, come potevano essere Corinto, Efeso. Ed era difficile, era una sfida essere pastore giovane in questa città. Poi ovviamente c'era l'opposizione e la persecuzione, e quello che porta sempre il rischio dello scoraggiamento. Noi sperimentiamo lo scoraggiamento, ma in realtà molte volte non sperimentiamo tutte queste cose insieme. L'opposizione e la persecuzione che sperimentavano questi leader nella Chiesa. Ovviamente tutti odiavano i cristiani, ma i leader, i pastori, i responsabili, gli anziani erano un po'... era su loro che si concentrava la maggior parte degli attacchi, come naturalmente succede spesso. Ma anche noi nel nostro piccolo conosciamo l'opposizione e lo scoraggiamento. E così Timoteo è sotto attacco, o direi meglio sotto assedio, e ci sono tante lacrime. Infatti Paolo parla delle sue lacrime. Tanta sofferenza, tanto dolore. E qui c'è l'istruzione o l'incoraggiamento di Paolo. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. E poi dice: Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. Penso che qui Paolo sta riportando Timoteo alla grazia di Dio, al trampolino. Devi andare giù, devi riscoprire quello che ti dà la grazia di Dio per trovare nuovamente slancio. E lui dice: Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, amore e autocontrollo o disciplina. Credo di non sbagliare se dico che questi sono, potenza, amore e disciplina, sono dei sottoprodotti della grazia di Dio. D'altronde sono cose che ci vengono dall'alto. Non è l'amore, l'agape, qualcosa che puoi trovare in te stesso, è qualcosa che puoi ricevere per dare. E qui infatti ci sono questi giganti del Nuovo Testamento. C'è l'amore, anzi prima c'è potenza. Qual è la parola in greco per potenza? Dynamis, dunamis, potenza, no? E poi c'è amore, agape, e sono due giganti del Nuovo Testamento. Ne parliamo spesso, ne sentiamo spesso parlare. Ma qui aggiunge un terzo elemento e mi vorrei concentrare un pochettino di più su questo. È questo sofronismos, autocontrollo. Letteralmente significa mente lucida, moderatezza, autocontrollo, disciplina. E forse è quello che porta equilibrio tra dunamis e agape per una ricetta perfetta. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma ci ha dato uno spirito di potenza, di amore, di autocontrollo o di disciplina. Che cos'è questo autocontrollo, questa disciplina? È avere corpo e anima sottomessi allo spirito, al nostro spirito, che è a sua volta sottoposto allo spirito di Dio. Chuck lo direbbe in questa maniera: Dio è una trinità superiore, l'uomo è una trinità inferiore. Quando Dio ha creato Adamo, l'ha creato spirito, anima e corpo. Lo spirito era sopra e l'anima e il corpo erano sottomessi allo spirito. Quando Adamo ha peccato, c'è stata un'inversione e quindi l'uomo ha iniziato ad essere dominato dalla sua carne, dalla sua anima, e lo spirito era morto o addormentato. Quando nasciamo di nuovo, c'è di nuovo questa inversione, lo spirito di nuovo nasce, viene risvegliato e viene rimesso nel giusto ordine e può controllare e dominare. E quindi io credo che questo autocontrollo di cui sta parlando è un autocontrollo della nuova nascita, che può essere solo per il credente. È lo spirito che governa e controlla la mia anima, il mio corpo. Ma c'è anche il credente immaturo, bambino, che non è disciplinato, non sa controllare, non si sa controllare, non è sottomesso allo spirito. Lo siamo tutti all'inizio e dobbiamo crescere in questo. Il credente immaturo, non controllato dallo spirito, parla quando dovrebbe stare zitto, va quando dovrebbe rimanere e rimane quando dovrebbe andare.
non perché non riesce a capire il tempo giusto, ma perché non sa governare e controllare i suoi impulsi. Ah, lo devo dire. Ah, devo andare. Ah, non riesco a farlo. E io vorrei parlare un pochettino di questo autocontrollo nel tempo che mi è rimasto. Si parla di autocontrollo, autodisciplina, ma come ho detto in realtà è il controllo dello Spirito Santo sulla nostra vita. Però si chiama autocontrollo perché è qualcosa che avviene tutto dentro noi stessi, non c'è qualcun altro a dirmi cosa devo fare, è tutto qualcosa che si svolge dentro di me. Ora, noi spesso siamo abituati al ruolo di altri nella nostra vita, e certe volte siamo troppo abituati al ruolo di altri nella nostra vita e finiamo per dipendere completamente dagli altri. Timoteo era abituato ad essere con Paolo, era abituato ad essere sotto Paolo, ma ora è da solo. E io credo che è un bene essere sotto l'autorità di qualcuno, ad esempio nella Chiesa, ma c'è differenza, come sto dicendo, tra l'essere sotto l'autorità di qualcuno e dipendere sempre e costantemente da questo qualcuno, altrimenti non so cosa fare. Credo che questo sia un problema, dipendere sempre dagli altri per avere direzione. Dove mi vuole guidare lo Spirito? Ah, vado a chiederlo al mio pastore. Ah, vado a chiedere a quel fratello, vado a chiedere a quest'altra persona. Loro mi diranno dove lo Spirito vuole che io vada. Questo è un sentimento immaturo, è l'essere bambini viziati in un certo senso, è non cercare lo Spirito, perché questo richiede preghiera, attenzione, aspettare, umiltà. E quindi siamo abituati a che gli altri pianifichino le cose. Non vi hanno mai detto questa cosa? Ma non si organizza mai niente in questa chiesa. Ah, ma gli uomini non fanno niente qua. Ah, ma i giovani non fanno nulla. Ma non si fa niente. Sono sempre quelle persone che vogliono che tu organizzi, che tu crei le opportunità, che tu perché loro piace andare. E generalmente piace andare alle Agapi, perché è tutto ben organizzato e si va là, si mangia e ci si diverte. Tutto gli altri devono pianificare, devono organizzare, devono avere l'iniziativa o mi devono venire a chiedere. Vi è mai capitato che state facendo una cosa in cui richiede lavoro, impegno, e ci sono altre persone intorno che stanno lì e guardano, e tu a un certo punto dici: ma mi puoi aiutare? Perché non me l'hai detto? Serviva che te lo dicevo. Però spesso siamo anche noi così, siamo sempre aspettiamo sempre che gli altri ci chiedano. Questo significa non essere controllati dallo Spirito, questo significa dipendere dagli altri, essere bambini nello Spirito. Ora, si possono dire tante cose sulla disciplina, ma io mi limiterò solo alcune poche considerazioni relative a questo passo. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, dice Paolo a Timoteo. Paura è anche tradotto in alcune versioni timidezza, però riguardo alla paura, c'è paura e c'è paura. Ci sono paure diverse. C'è una paura sbagliata, ma c'è anche una paura giusta, no? La paura ci protegge, è un istinto che ci protegge dalle cose pericolose, ed è giusto avere paura davanti a un camion che ti viene, no? Sarebbe folle dire: ah, vabbè, che fa? La paura può essere positiva, e anche la timidezza, c'è un aspetto non necessariamente negativo nella timidezza, nell'essere introversi, riservati. E poi ovviamente c'è l'aspetto molto, molto negativo della timidezza, che io conosco molto bene, è quando ti prende qualcosa, ti assale e ti blocca e ti paralizza. Mi ricordo sempre una volta, avevo circa 12 anni, sono andato a trovare dei cugini, dei parenti in un'altra chiesa, era una riunione giovanile, già era una sfida per me essere in mezzo ad altri ragazzi. E un mio zio molto simpatico e spiritoso mi dice: tutto bene? Ti vedo un po' teso, guarda che preparati che tra un po' dovrai testimoniare. Che nelle chiese, che in molte chiese evangeliche, significa alzarsi in piedi e dire: io devo dire una cosa, vi devo raccontare qualche cosa. E io ho detto: davvero? Dopo 2 minuti sono andato al bagno, non perché ne avessi la necessità, ho chiuso a chiave il bagno e sono rimasto là tutta la riunione. Mi sono venuti a cercare
alla fine della riunione, e proprio quel mio zio a un certo punto ha bussato: ma Vincenzo, stai lì? Sì, sto qua, zio. Che succede? Tutto a posto? Sì, tutto a posto, adesso sto bene. Finita la riunione. Io conosco bene cosa significa avere quella timidezza che ti blocca, ti paralizza, ti impedisce di fare le cose che sono cose buone, sono cose giuste, cose che andrebbero fatte, ma tu non ce la fai. Ma questo è un lato della timidezza. Penso che la parola più corretta per questa, è di cui parla qui Paolo, è la codardia. Sapete cosa significa essere codardi, vigliacchi? È un po' questo che vi ho raccontato adesso, no? Vedere una sfida e scappare. Essere prima di tutto dominati dalle emozioni e dai sentimenti. Saul, vi ricordate il re Saul, quando a un certo punto gli dicono che lui sarebbe stato re e si fa il giorno in cui doveva essere presentato al popolo? Dov'è Saul? E iniziano a cercarlo. Ma Saul è il nostro principale, e lo vanno a cercare dappertutto. Vi ricordate dove lo trovano? Nascosto tra i bagagli. Non era qualcosa che lui desiderava, era qualcosa che lo terrorizzava, e si è fatto vincere dalle emozioni, dai sentimenti, e è scappato, si è andato a nascondere. Non è tanta paura, non è tanta timidezza, io la chiamerei più vigliaccheria. E questo significa essere controllati, dominati non dallo Spirito Santo, ma dalle nostre emozioni. E ci possono bloccare le nostre emozioni, paralizzare, ma ci possono anche portare altrove, a fare altre cose che sono diverse da quello che lo Spirito desidera da noi. Spesso le emozioni sono contro, e noi dobbiamo metterlo in conto che sono contro, e non dipendere dalle nostre emozioni. Una risposta del tipo: non mi va, non me la sento, non ce la faccio, è più forte di me, significa non essere disciplinati, significa non essere controllati dallo Spirito, significa invece essere dominati dalle proprie emozioni, dai propri sentimenti. Ed è un male, e dobbiamo imparare a fare un patto con noi stessi e dire che non risponderò mai così. Una volta mio amico mi ha detto proprio questo: io non voglio mai dire a qualcuno che mi chiede qualcosa di spirituale: non me la sento. E ho fatto un patto con me stesso e non risponderò mai così. Quando qualcuno viene da te e ti dice: vuoi condividere? Vuoi insegnare? Vuoi testimoniare? Vuoi fare questa cosa? Vuoi servire in questo aspetto? Non usare mai questa espressione: non me la sento, non ce la faccio, è più forte di me. Questo non è lo Spirito, è qualcosa dentro di te che non ha nulla a che fare con lo Spirito. Invece facendolo, accettandolo, significa che lo fai in fede, confidando sulla forza del Signore e sulla grazia del Signore. Significa che ti stai appoggiando veramente sulla grazia di Dio. Ovviamente, rispetto a questo argomento, c'è un aspetto particolare che è un aspetto su cui si devono confrontare tutti i leader, non solo nella Chiesa, ma anche in famiglia, in casa. Ed è un'area critica, che è il confrontare gli altri. Questa è una cosa su cui io devo crescere molto, molti di noi dobbiamo crescere su questo. Molti ritengono che Timoteo fosse uno di quelli che sfuggiva il confronto, che fosse timido, non riusciva ad essere completamente sincero con le persone, a rimproverarle, perché non voleva ferire i loro sentimenti. Non so se è così, ma sicuramente questa del confronto è un'area che noi dobbiamo maturare. Dobbiamo imparare a confrontare le persone guidati dallo Spirito e non dominati dalle nostre emozioni e dai nostri sentimenti. Ovviamente in questo discorso dei sentimenti e emozioni c'è anche il lato opposto. Pietro ne è un esempio. Si può essere dominati dalle proprie emozioni al punto non di non fare, ma di fare di più di quello che bisognerebbe fare. E quindi lui spesso parlava a sproposito, attaccava quando non doveva attaccare, perché non riusciva a dominare le proprie emozioni. C'è un altro aspetto di questa paura, ed è il senso di inadeguatezza e indegnità di cui parlavo prima rispetto a Paolo. Credo che anche questo rientra in questo senso di vigliaccheria. Ora, in senso di inadeguatezza e indegnità, sentirsi non all'altezza della situazione,
potrebbero sembrare cose normali, carine, anche addirittura nobili. Oh, io non sono la persona adatta, no. Sembra una cosa umile, no? E può essere che ci sia dell'umiltà in questo, ma hanno sempre l'effetto uguale, hanno lo stesso effetto, quello che ti bloccano, ti paralizzano, ti impediscono di fare quello che il Signore ci chiede. Abbiamo parlato dell'esempio di Paolo, ma c'è anche Mosè. Vi ricordate Mosè quando ha avuto la gloriosa apparizione del Signore e la meravigliosa rivelazione della sua volontà per lui? Non suonava tanto meravigliosa per lui. Per tante volte ha provato a sfuggire, dando tanti tipi di giustificazione. Prima ha detto: io devo andare a parlare con Faraone, e chi sono io? Ma io non so fare questo, ma io non sono... A un certo punto dice: io non so parlare. Ci prova, insomma, cerca di sfuggire tante volte, non una volta, e sta parlando con Dio, e lui ne è cosciente. Ci prova, infatti alla fine il Signore si arrabbia un pochettino, e lo potete trovare in Esodo capitolo 3, in capitolo 4. E anche lui voleva sfuggire alla volontà di Dio, ma c'è anche Gedeone, vi ricordate Gedeone? Quando ero lì che batteva il grano nello strettoio, appare l'angelo e dice: oh, uomo forte e valoroso. E lui si rigira e dice: ma con chi sta parlando? Uomo forte e valoroso. E di nuovo la meravigliosa rivelazione di Dio: adesso io libererò il mio popolo attraverso di te. Non suonava come una meravigliosa rivelazione da parte di Dio, sembrava come qualcosa di impossibile, qualcosa per cui lui non era all'altezza, non lo poteva fare, non aveva i mezzi. E scopriamo e ricordiamo i tanti segni che ha chiesto al Signore. Da subito la sua risposta è: Signore, dammi un segno. E poi ha continuato a chiedere i segni, il vello, eccetera. Giudici capitolo 6. Essere disciplinati, autocontrollarsi, essere governati dallo Spirito in questo caso vuol dire di nuovo appoggiarsi sulla grazia, ma anche conoscere la propria chiamata. Loro sapevano che questa era sicuramente la loro chiamata, perché era Dio che era apparso davanti a loro. E anche noi dobbiamo sapere, in modo diverso, ma possiamo sapere qual è la chiamata di Dio per la nostra vita. E poi agire in ubbidienza e in fede, sapendo che Lui ci dà anche gli strumenti necessari. Mosè ha ricevuto gli strumenti necessari da parte di Dio. Gedeone ha ricevuto gli strumenti necessari da parte di Dio. Paolo ha ricevuto gli strumenti necessari. E anche adesso Timoteo. Paolo dice: ravviva il dono che è in te, hai gli strumenti per fare questo, devi solo riattivarli, riavviarti. C'è un terzo aspetto di questa vigliaccheria, di questa paura, che dobbiamo imparare a controllare, a dominare, ed è la pigrizia. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di autocontrollo, che c'entra la pigrizia. La pigrizia non è una forma di vigliaccheria, secondo voi? Perché la pigrizia è: non voglio seccature. Quando tua moglie comincia a dire: ma facciamo questo, facciamo, e tu già hai spento il cervello. Ma io non voglio alzarmi da questa sedia, non voglio iniziare questa cosa, perché so che mi porterà a fare questo, problemi. E io non voglio seccature. Amore, pensaci tu, no? Non è una forma di vigliaccheria, di tirarsi indietro, di farsi dominare? Credo che lo sia. Ed è qualcosa anche di comune un po' a tutti noi uomini, almeno in qualche ambito. Prevedere i costi, tutto il tempo che ci vorrà, tutte le energie che ci vorranno, prevederli e non avere voglia di affrontarli. È una forma di vigliaccheria, di codardia. Perché? Perché io so che ci possono essere tanti benefici, so che ci possono essere tanti vantaggi, addirittura penso che qualcuno debba farlo. Solo che non devo essere io. Capita a tutti quanti noi di pensare così, no? Oh, qualcuno dovrebbe farlo quello. Però non io, perché ho già calcolato i costi, i sacrifici, e non li voglio affrontare. E questo ci porta anche all'approfittare degli altri, che ritorna un po' al discorso che facevo prima, del dipendere dagli altri. Se vogliamo combattere la pigrizia, dobbiamo essere arresi allo Spirito Santo, essere guidati dallo Spirito Santo. Leggiamoci anche spesso i proverbi, perché i proverbi hanno quella capacità eccezionale di parlare di un argomento con tante sfumature anche ironiche, e si parla molto della pigrizia nel libro dei proverbi. La scrittura ci dice che saper fare il bene e non farlo è peccato.
saper fare il bene e non farlo. Quindi se io penso, ah, bisognerebbe fare questa cosa, ci vorrebbe qualcuno che facesse questa cosa, so che c'è un bisogno, so che potrei essere io a rispondere a quel bisogno, ma non lo voglio fare, questo è peccare. Allora concludo con alcuni suggerimenti pratici. Intanto ribadisco questo: Dio non ci ha dato uno spirito di paura, di vigliaccheria, di codardia. Dio non vuole che siamo dominati dalle emozioni, dai sentimenti al punto da essere bloccati. Dio non vuole che ci sentiamo inadeguati e anche qui al punto da essere bloccati e non fare nulla. Vuole che ubbidiamo in fede e riposiamo sulla grazia. E Dio non vuole che coltiviamo la pigrizia, ma che vinciamo la nostra pigrizia. Allora alcune conclusioni, alcuni suggerimenti. Sii sempre pronto a correggere i tuoi difetti. Sii sempre pronto a correggere i tuoi difetti. E un buon modo per farlo è avere nella tua vita una persona a cui dai il permesso di dirteli, o anche se non gli dai il permesso. Cerca una persona che ti dice veramente la verità e ti dice anche i tuoi difetti. Magari è sicuramente una persona benedetta, è un amico vero. Magari in certi momenti potresti reputarlo un po'... non mi piace quello che hai da dirmi. Però cerca di avere questo tipo di persone, o cerca di essere tu una persona così per qualcuno, che dici la verità, che dici quali sono i difetti. Se fai qualcosa e lo stai facendo male o non benissimo, migliorati. Se stai suonando la chitarra, migliora. Se stai cantando, migliora. Se stai insegnando, migliora. Se stai facendo qualcosa di manuale, migliora. Lo Spirito Santo ci porta a migliorare tutte queste cose, o no? Se qualcuno vi dice, ma io, lo Spirito Santo mi sta guidando a suonare e a cantare, e poi sta suonando e cantando da schifo, cosa direste voi? Che lo Spirito Santo non ne capisce nulla di musica? Evidentemente c'è qualcosa che non va, no? Non voglio estremizzare questo concetto, ma è solo per dire il mio punto. Ancora, sii disposto a sacrificarti. Sacrificarti significa fare più del dovuto. Ora, noi viviamo nel paese in cui si cerca di fare il minimo. Lavorare il minimo per ottenere il massimo, no? E per alcuni funziona, purtroppo. Ma anche qui, nello Spirito, lo Spirito Santo non vuole portarci a dare il minimo per ottenere il massimo. Vuole che diamo tutto. E questo richiede anche sacrificio. Più del dovuto. Dai l'esempio. Quando entri nell'ottica che qualcuno ti sta guardando, ti sta osservando e può trarre ispirazione da te, questo cambia un po' le cose, vero? Cosa vogliamo insegnare ai nostri figli? Cosa vogliamo insegnare alle persone in chiesa, ai giovani? Sii d'esempio. E poi non essere troppo morbido e coccoloso con te stesso. Sii severo con te stesso. Io devo imparare ad essere severo con me stesso. Duro con me stesso. Paolo aveva imparato ad essere duro con se stesso. Lui diceva che trattava duramente il suo corpo e lo sottometteva, lo teneva in schiavitù, perché non voleva che avvenisse che dopo aver predicato agli altri lui era il primo a fare qualcosa che lui diceva agli altri di non fare. E certe volte questo richiede essere duri con se stesso. Non sono tutte queste cose, non vorrei che fossero recepite come degli sforzi carnali, una religione delle opere e tutto. Io sto parlando della grazia di Dio che dovrebbe spingerci e guidarci. Il Signore mi sta parlando, e concludo, di disciplina. Credo che ognuno di noi ha bisogno di essere un uomo di Dio disciplinato. Nella chiesa, nella famiglia, nella società, al lavoro. Abbiamo bisogno di questo. E Dio vuole che lo siamo, che cerchiamo la potenza dello Spirito, l'amore dello Spirito, ma anche l'autocontrollo che viene dallo Spirito. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu ci conosci perfettamente, e noi crediamo che se e quando ci chiami lo fai con questa conoscenza, e quindi noi vogliamo imparare ad arrenderci completamente a Te, ad essere sottomessi alla guida e al controllo dello Spirito. Agire in ubbidienza, agire in fede, appoggiarci sulla grazia completamente e vincere, conquistare, lottare. Aiutaci, Signore, fa che questo sia un frutto forte nella nostra vita. Se c'è qualche fratello, qualche
qui in mezzo che sta in qualche modo trascurando il dono che tu gli hai dato, la chiamata che tu gli hai dato, e forse in parte lo stiamo facendo tutti. Aiutaci a ravvivare i doni, la chiamata, il ministero che tu hai rivolto a ciascuno di noi, e a farlo non essendo dominati da noi stessi, ma essendo dominati da te e ripieni di te, ripieni del tuo spirito. Grazie Signore perché non ci dai uno spirito di paura, ma ci dai uno spirito di potenza, di amore e di autocontrollo. Aiutaci a viverlo nel nome di Gesù. Amen.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ed eccoci a Favole alla radio, o meglio non solo favole. Essere previdenti, questo quanto vuole insegnarci la favola di oggi. Ascoltiamola subito insieme.
4: La rondine e gli uccelli. Era da poco germogliato il vischio e la rondine, avvertendo il pericolo che incombeva sugli uccelli, li raccolse tutti a parlamento e li esortò a tagliare le querce produttrici di resina. Se però la cosa riuscisse per loro impossibile, le consigliava di ricorrere agli uomini, pregandoli che non usassero il vischio per catturarli. Ma tutti cominciarono a prenderla in giro, dicendole che stava proponendo delle assurdità. Allora la rondine andò lei stessa dagli uomini, chiedendo di essere accolta come supplice. Grazie alla sua perspicacia, quelli acconsentirono e le permisero di diventare una loro coinquilina. Per questo motivo, mentre a tutti gli altri uccelli gli uomini danno la caccia per mangiarli, solo la rondine, rifugiandosi presso di loro, può impunemente fare il nido anche nelle loro case. La favola insegna che chi sa prevedere il futuro può naturalmente evitare i pericoli.
3: Ancora una volta Esopo ci dà un consiglio molto saggio, e cioè quello di essere previdenti. Ma come fare per seguire questo consiglio? Chi di noi può conoscere il futuro? Ecco, tanta gente oggi poi nel tentativo di fare questo si rivolge, come sappiamo, a maghi, agli oroscopi e così via. Vi sono dei cosiddetti VIP che non muovono un passo senza avere consultato il loro astrologo di fiducia. Ma non è questo che Dio desidera da noi. Anzi, Egli ci mette in guardia contro queste cose, dichiarando esplicitamente che sono un grosso pericolo per noi. E questo perché sono opera di Satana e un abominio ai suoi occhi. Nella sua parola, la Bibbia, Dio stesso dice all'uomo tutto quello che l'uomo ha bisogno di sapere riguardo al suo futuro, e cioè che come peccatore, se non si ravvede, se non cambia strada, andrà inevitabilmente incontro al giudizio di colui che giudica i cuori, cioè Dio stesso. Dio però non si limita a mostrare all'uomo la sua posizione di peccatore e a parlargli del meritato castigo, ma gli offre anche una possibilità di salvezza. Ecco allora in che cosa dobbiamo essere previdenti: appropriarci di quella possibilità che Egli ci offre. Ci viene chiesto di fare proprio quello che fece la rondine di cui parlava Esopo. Essa si rifugiò presso coloro che avevano il potere di ucciderla. Dio, che il peccato ha reso nostro nemico, colui che ha detto che il salario del peccato è la morte, ci chiede di fare che cosa? Di rifugiarci presso di Lui, di accettare la sua offerta di pace e fare di Lui, che è il nostro giudice, il nostro garante. Questo è possibile soltanto perché Cristo è morto al nostro posto, prendendo su di sé i nostri peccati perché potessimo tornare a Dio. Ecco, essere previdenti per quanto riguarda il nostro futuro su questa terra è una buona cosa, ma non commettiamo l'errore di fermarci a questo. Ognuno di noi dovrà infatti affrontare un giorno l'ultimo viaggio, quello della morte, il viaggio che forse a molti di noi fa paura. Se non ci saremo preoccupati di provvedere per la nostra eternità, di garantirci attraverso la fede nell'opera di Cristo un futuro alla presenza di Dio, ecco, dovremo affrontare un'eternità di tormento lontano da Lui. Dio ancora una volta ci invita ad essere previdenti. Ecco, non trascuriamo allora il suo consiglio.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Benvenuti cari amici al Quesito Biblico, una rubrica settimanale con la quale noi rispondiamo alle domande pervenuteci da voi, cari ascoltatori. Vi invitiamo infatti a leggere le Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non vi sembra chiaro, di annotarlo su una cartolina e spedirla poi a noi. Noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande qui sul Quesito Biblico. Per semplicità e per facilitare chi ascolta, raggrupperemo le domande rivolteci in questa settimana in due categorie: quelle che sono sul Nuovo Testamento e quelle che sono basate sul Vecchio Testamento. Dal Nuovo Testamento abbiamo quattro domande, una sul Vangelo di Matteo, due su Marco e l'ultima sull'Epistola ai Colossesi. La prima infatti non ha alcuna referenza biblica, semplicemente dice: in una delle tue trasmissioni dici che esistono gli angeli custodi. Ho cercato la referenza biblica sulla concordanza per argomenti, ma non sono riuscito a trovarla. Me la puoi dare tu? Sì, con piacere. Si trova in Matteo 18:10 e ve la leggo. Matteo 18:10 legge così: guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Ora Gesù ci dice queste cose mentre ha con sé presenti alcuni bambini. Secondo questo versetto, allora, questi piccoli hanno degli angeli nei cieli, degli angeli che sembra siano adibiti alla loro sorveglianza. Ed ora passiamo al Vangelo di Marco, e questo ascoltatore ci chiede pure di dire qualche cosa sui libri biblici. Ebbene, il Vangelo che porta il nome di Marco è probabilmente il primo che fu scritto e sembra che fu scritto dall'evangelista Marco, uno dei discepoli di Gesù sotto la dittatura dell'apostolo Pietro. Così sembra indicare ciò che viene detto nelle sue due epistole. Tale Vangelo fu scritto primariamente per far conoscere il messaggio di Cristo ai gentili. Ebbene, Marco 14:12-25. Nei versetti 14-16 notiamo che il Signore ordina di approntare l'ultima cena per i Suoi apostoli, ma come poi essa viene consumata forse dagli apostoli soltanto? Ebbene, questa è una bella domanda che denota l'acuta attenzione con la quale il lettore legge le Scritture. Possiamo rispondere a questa domanda in tre modi. Primo, che un apostolo è pure un discepolo, e dalla narrazione non ci è detto che Gesù intendeva avere con sé altri discepoli oltre che ai dodici. Poi possiamo dire che, malgrado la cena fosse per tutti, che solo i dodici vennero a parteciparvi. Questo sarebbe pure in accordo con la parabola del gran convito, a cui tanti furono invitati ma pochi vollero parteciparci. Ed è pure una buona illustrazione di quello che succede anche oggi, dove vediamo l'invito del Signore fatto a moltitudini, ma ricevuto soltanto da pochi. E infine possiamo dire che ci fu un'esclusione e che Gesù permise solo ai dodici di parteciparci, essendo essi rappresentanti della sua Chiesa, mentre i discepoli non erano altro che simpatizzanti e studenti. Passiamo ora a Marco 16:17-18. L'ascoltatore scrive: questa è una domanda difficile e chiede: esistono ancora oggi questi segni ad accompagnare i credenti o si tratta di segni allegorici?
E per far chiaro a chi ci ascolta è meglio che leggiamo i versetti in questione, Marco 16, 17, 18, proprio alla fine del Vangelo di Marco. E amici, aprite la vostra Bibbia e leggete ora qui con noi. Ora questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Diciamo subito che i due più antichi manoscritti non contengono questo passaggio. Infatti non contengono i versetti dal 9 al 20. Questo naturalmente non vuol dire che questo passaggio non fosse nell'originale, ma solo che, essendo l'originale perduto, qualcuno ha trascurato di copiarlo nei due manoscritti in questione. Per quello che riguarda i segni, beh, se uno volesse sincerarsi se lo accompagnano o no, ha solo da farsi morsicare da una vipera per rendersene conto, e voi sapete che scherzo, ma seriamente ci sono delle sette negli Stati Uniti che, avendo preso alla lettera questo passaggio, usano serpenti velenosi nelle loro riunioni, si fanno morsicare per dimostrare che loro sono in verità i veri cristiani e spesso molti di loro muoiono, di modo che le autorità hanno bandito questo tipo di culto. Il fatto è reso molto chiaro dalla Bibbia stessa. L'apostolo Paolo, che fu un giorno morsicato da un serpente e che non ne subì male alcuno, questo segno quindi lo seguiva e ne autentificava l'autorità apostolica, scrisse poi in Prima Corinzi 13 che questi segni che accompagnarono i credenti durante l'era apostolica sarebbero cessati, e infatti cessarono. Secondo quello che scrive Luca nel capitolo 10 al 19 versetto, tale potere era stato dato da Gesù solo ai primi discepoli, ma non troviamo alcuna promessa per la quale esso sarebbe stato poi trasmesso al resto dei credenti. Ed ora passiamo all'Epistola ai Colossesi 1:24. Ci viene domandato: per caso Paolo si feriva o altro? E per far chiaro a chi ascolta è meglio che io legga questo versetto ora. Eccovelo qua. Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e per quel che manca alle mie afflizioni e alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a pro del corpo di Lui che è la Chiesa. Qui l'apostolo Paolo sta paragonando la Chiesa al corpo di Cristo. Egli dice che ogni credente è membro di questo corpo mistico di cui Cristo è il capo. Paolo ricorda ai credenti che Cristo soffrì nel corpo per la loro redenzione e che la Chiesa, che ora è il corpo di Lui, continuerà a soffrire. Paolo dice che queste sofferenze che vengono davanti al credente nel disimpegnare il suo dovere di discepolo devono essere accettate con allegrezza. Qui dice addirittura che egli, Paolo, soffre per loro e che le sofferenze che dovrebbero essere su quella congregazione, lui se le prende con gioia sul suo corpo. No, Paolo non si feriva, non c'è alcun vantaggio spirituale né fisico a ferire il nostro corpo per far piacere a Dio. Mai troviamo questo insegnamento nella Bibbia. Erano i pagani che facevano queste cose e che tutt'oggi fanno cose simili. Ma se uno soffre come cristiano, dice l'apostolo Pietro, ne glorifichi il Dio. Si tratta quindi di sofferenza che viene addosso nel disimpegnare i nostri doveri di credente e non di sofferenze inflittici di per conto nostro.
per far piacere al Signore, che il Signore non ha piacere affatto delle sofferenze nostre. Ed ora passiamo al Vecchio Testamento e abbiamo delle domande sul Libro dei Giudici, e il Libro dei Giudici è il settimo del Vecchio Testamento. Con una certa approssimazione si può dire che fu scritto verso il 1000 avanti Cristo. Non si sa però nulla del suo autore. Tale libro narra le vicende del popolo ebreo dalla morte di Giosuè all'incoronazione di Saul quale primo re di Israele. Il tema fondamentale del libro è dimostrare l'incapacità di Israele di funzionare come teocrazia, ad osservare i patti dell'Eterno sotto la guida di giudici. Pure vogliamo dire che i giudici non erano giudici nel senso della parola che noi usiamo, erano persone che Dio spingeva ad essere guide per il popolo di Dio in quel periodo in cui non avevano alcuna forma di governo. Ed ora passiamo alla domanda. Giudici 2:23. L'ascoltatore chiede, visto il versetto 1:1, chi è ora questo particolare Giosuè? Ebbene, si sta parlando ancora dello stesso Giosuè. Per capire bene questi primi capitoli dobbiamo dire che essi non sono scritti in ordine cronologico. Il primo capitolo è come una nota editoriale. Il primo capitolo sembra darci una raccolta di fatti che avvennero poi durante la conquista del territorio a sud da parte di Giuda. Questo come per dare una continuità alla narrazione della conquista di Canaan cominciata sotto Giosuè. Nel secondo capitolo ci viene poi dato un sommario del periodo dei giudici

questo siamo al termine per oggi di questa nostra rubrica. Grazie cari amici per la vostra cortese attenzione. Leggete le Sacre Scritture e poi, se trovate qualche domanda, mandatecela e noi saremo ben lieti di rispondervi e poi di usarla qui sul quesito biblico. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. Vi diamo un benvenuto e vi invitiamo all'ascolto. Nella Svizzera tedesca, nella sala di aspetto di una grande stazione, un gruppo di fanciulli austriaci attendevano il treno. Tornavano al loro paese dopo un soggiorno in montagna, ove era stato loro parlato di Gesù e dove avevano anche imparato alcuni cantici. Si trovava nella stessa stazione parecchi operai di diverse nazionalità, i quali chiacchieravano allegramente, e uno di loro, un vero buffone, si improvvisò a predicatore e cominciò, nel suo linguaggio, una specie di discorso con espressioni così beffarde e una tale mimica per cui non ci si poteva sbagliare sull'impietà di cui faceva una così triste sfoggio. È inutile raccontare che i sorveglianti del gruppo dei fanciulli cercavano di distogliere la loro attenzione in tutti i modi, ma con loro grande sorpresa, senza che essi avessero loro rivolto una sola parola, questi bambini intonarono uno dei loro cantici e, dominando il frastuono della vasta sala, le loro voci limpide affermavano così gentilmente la loro fede infantile che ogni rumore cessò tutto un tratto tutto intorno. Ed ecco che il falso predicatore sconcertato si fermò ad un tratto e si sedette confuso, mentre il suo povero uditorio taceva anche lui nello stesso tempo. Fu questa una di quelle vittorie riportate tranquillamente da una calma testimonianza dell'Evangelo. Quando il canto cessò, la sala si trovava come afferrata da quella potenza di Dio in salvezza per chiunque crede, che è la caratteristica dell'Evangelo. I veri cristiani che si trovavano in quel momento ringraziarono i Dio in silenzio per quella fede che avevano ricevuta, onde conoscere la realtà vivente, secondo quello che l'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Corinzi, dove è detto che la giustizia di Dio è rivelata dal principio, dalla fede, mediante la fede, e dove ancora dice: ora il giusto vivrà per fede. Amico o amica, tu diverse volte forse ascolti le nostre trasmissioni e avrai sentito diverse volte l'invito che facciamo al termine di credere nel Signore Gesù. Ebbene, ancora oggi ti invitiamo con tutto il cuore ad aprire il tuo cuore a Gesù e a credere in Lui come il tuo personale Salvatore, perché tu allora avrai in dono la vita eterna.

In una giovane famiglia cristiana, una bimba venne al mondo una quindicina di anni fa, ma si dovette accettare purtroppo la prova dolorosa di uno sviluppo fisico e mentale molto insufficiente. La fanciulla, nel corso dei mesi e degli anni, restò una povera bambina impotente, privata della parola e molto spesso anche della conoscenza. Tuttavia, sensibile all'affetto, fu capace di ripetere con forte voce dei piccoli cantici che i suoi genitori le cantavano. Durante delle ore che passava li ripeteva con tanta espressione che sembrava anche affermarne il senso. Un giorno la madre ricevette la visita di una vicina che, allevata tuttavia da una madre pia, aveva abbandonato la buona via e persino era vissuta sotto il dominio del peccato, spezzando il cuore dei suoi. La fanciulla, secondo la sua abitudine, canticchiava uno dei suoi cantici favoriti. La visitatrice, dopo alcuni minuti, scoppiò in lacrime e la mamma, sorpresa, si informò della causa di un così vivo dolore e le disse: «Signora, siete tanto addolorata? Avete avuto un lutto, un dispiacere? Ma soffrite così tanto?» Quella vicina rispose: «Non è per questo. È il canto della vostra bambina che mi è andato al cuore. È uno dei cantici della mia povera e cara madre, la quale mi raccantava spesso». E con grosse lacrime che scorrevano sulle guance, questa donna fornì la sua testimonianza. E questo fornì anche l'occasione per parlare dell'amore di Dio e del perdono che Egli concede al peccatore pentito. Amici ascoltatori, voi vi domanderete che cosa sia avvenuto poi in seguito. Ebbene, quella povera pecora smarrita si è forse lasciata conquistare dal buon pastore che la cercava per ricondurla a sé? Io non lo so, non lo possiamo sapere. Ma una volta di più sappiamo che la grazia che porta la salvezza le fu presentata. Come i fanciulli del tempio, la piccola menomata aveva fatto udire alcune note ben deboli di quella lode stabilita per la gloria del pastore. La bambina fu dolcemente ripresa poco dopo ai suoi genitori, il cui cuore sottomesso poté rallegrarsi al pensiero che con un'intelligenza completa la voce della loro fanciulla esprimerà lassù il canto dei riscattati. E tu, amico, amica, che forse mi segui da tante sere, questa sera una freccia è indirizzata al tuo cuore. Che cosa ne farai? Rimarrai ancora insensibile all'amore di Dio che ti parla che Cristo è morto per i tuoi peccati? Che non sia così, che tu possa veramente pentirti, umiliarti, chiedere perdono e credere nel Signore Gesù per avere in dono la vita eterna.

Chicago, che oggi è una delle più grandi città d'America, un secolo fa era un mercato di granaglie, alimentato dalle grandi fattorie dei dintorni. Un ricco proprietario cristiano, pio e devoto, vi aveva mandato in quell'epoca il figlio con un battello carico di grano. Ma dopo il tempo necessario per il viaggio e per il ritorno, il figlio non tornava. Dopo aver atteso ancora un po' di tempo, il padre inquieto partì alla ricerca del suo figliuolo e va di casa in casa, passando ovunque l'aveva mandato, e viene a sapere che il grano è stato venduto e che è stato pagato. Allora il timore di un incidente grave, persino di un omicidio, ossessiona il povero padre. Ma non era così. Quel povero padre viene in seguito a scoprire che il giovane aveva incontrato una cattiva compagnia. Aveva giocato il denaro del padre, l'aveva perso. Poi aveva anche messo in gioco il battello per cercare di rimettersi a galla e riconquistare il denaro perduto. E si era trovato finalmente spogliato di tutto. Allora, solo, abbandonato dai suoi compagni di piacere, senza risorse, era fuggito, perché aveva vergogna. Aveva vergogna di incontrare suo padre. Ma il padre non si scoraggiò. Egli percorse per molto tempo le grandi città degli Stati Uniti, predicando l'Evangelo in pubblico in ogni luogo, facendosi annunziare sui giornali e raccontando ovunque la storia del figlio, nella speranza che un giorno egli l'avrebbe udita e che sarebbe tornato a gettarsi fra le sue braccia. Infine un giorno a San Francisco, al termine di una riunione cristiana, questo padre vede in fondo alla sala un giovane che aveva lasciato sfollare la gente e che lo stava ad aspettare. Ebbene, era lui. Senza neppure lasciargli confessare tutto il suo fallo, il padre gli si getta al collo e lo stringe al cuore. Non vuole dire nulla di più, gli perdona completamente il suo fallo. È felice perché l'ha incontrato, l'ha ritrovato e lo conduce a casa con lui. Ebbene, amici ascoltatori, così è il buon pastore. Egli cerca la sua pecora smarrita. La cerca fino a quando, vi domanderete? Finché egli sia stanco? Finché fosse notte fonda? Ebbene no, amici. Egli la cerca finché l'abbia ritrovata, perché tale è l'amore di Dio alla ricerca dei peccatori. Amico, amica, il Signore Gesù sta cercando te in questo momento. Se tu non hai la pace nel tuo cuore, la certezza della vita eterna, il Signore Gesù ti sta cercando. E il nostro invito è che tu ti lasci trovare e che tu possa credere nel Signore Gesù Cristo per avere la pace e il perdono per l'eternità.

Ebbene, l'articolo necrologico consacrato ad un letterato ben conosciuto diceva queste parole: era un grande cuore, uno spirito largo e generoso. Non ammetteva che vi fosse una linea di demarcazione fra i cristiani e gli uomini del mondo. Voleva avere il piede nella via larga e l'altro nella via stretta. Non era esclusivamente né con le pecore e né coi capri. Era in buoni rapporti tanto quanto con i cristiani quanto con gli increduli. Forse qualcuno che mi sta ascoltando dirà: ecco un vero esempio di vita. Ebbene, le qualità che caratterizzavano quell'uomo amabile e intelligente sono molto in voga ai nostri giorni. Ma domandiamoci, amici, è veramente così che ci chiede il Signore di vivere? Che cosa dice la sua parola? Il Signore Gesù ha detto molto chiaramente ai suoi discepoli: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Vi può forse essere la minima esitazione sul senso di queste parole? Significa forse che si possa camminare ad un tempo nella via larga e contemporaneamente nella via stretta? Ebbene, amici, ascoltate cosa dice chiaramente la parola di Dio. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Perché quale comunione vi è fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e l'avversario? Oh, amici, aggiunge ancora la Bibbia, che cosa vi è di comune fra il fedele e l'infedele? Di fronte a queste parole non possiamo che chinare la nostra testa e dire: è vero, dobbiamo prendere una decisione, o con Cristo o contro di Cristo. La Bibbia aggiunge ancora che noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Vi può forse essere una linea più netta di demarcazione? Ebbene, è impossibile avere un piede dall'una o dall'altra parte. Un piede non può stare su due battelli, diceva un proverbio cinese. Bisogna appartenere o a Cristo o al mondo e al suo principe, che è Satana. Che cosa scegliete, amici ascoltatori, per il tempo e per l'eternità? A noi cristiani, e noi cristiani che professiamo di avere scelto Cristo, è possibile che associamo il suo nome col mondo che giace nel maligno? Amico, amica, se tu non hai ancora preso una decisione per Cristo, se ti trovi in questa condizione, il nostro invito che tu possa scegliere Gesù, che tu possa confidarti e abbandonarti nelle sue braccia, confessando il tuo peccato, perché Egli, solo Lui, ti può dare la pace, la gioia, la serenità e soprattutto ti può dare in dono la vita eterna. Fallo e non te ne pentirai.

Un evangelista aveva tenuto una serie di conferenze sulla fede e aveva sviluppato davanti ad un vasto auditorio attento tutte le ragioni che dovevano far decidere un uomo a venire a Gesù. Una sera ebbe la gioia di vedere un uomo avvicinarsi e confessare di avere ricevuto Gesù nel proprio cuore, come il proprio Salvatore. Molto contento, questo predicatore gli chiese: qual è stato l'argomento che l'ha convinta? E con molta meraviglia quell'uomo rispose: guardi, veramente non è stato nessun argomento che lei ha trattato. Ma come? Rispose il predicatore. E l'altro replicò: sa, è stata la testimonianza di un'anziana signora cieca a convincermi del mio stato di peccatore. Una sera, mentre procedeva a tentoni cercando la via del ritorno all'uscita di una delle sue riunioni, mi sono avvicinato a lei per aiutarla ed ella mi diede la sua mano. Poi, ringraziandomi, mi disse: grazie signore, ma scusi, lei ama Gesù, il mio Salvatore? Guardi, il suo viso risplendeva, la sua voce aveva un accento di trionfo. Ella conosceva Gesù. Per mezzo del suo sacrificio, al quale aveva creduto, era stata riconciliata con Dio, colui che l'aveva amata fino a dare la sua vita per lei. E lei ora lo seguiva umilmente nel cammino di tutti i giorni. Ella andava verso di lui. Alla fine della sua notte c'era una luce risplendente, il volto di Cristo. Quell'uomo stette un po' in silenzio, poi riprese: non c'è nulla al mondo che possa dare questa pace, solo Cristo la dà. E voi, amici ascoltatori, avete afferrato ciò che non si dimostra all'esteriore, ma che ciò che si riceve per mezzo della fede nella parola di Dio? Vale a dire, vi siete arresi al Signore Gesù, confessando il vostro stato, la vostra situazione e chiedendo a Lui perdono per avere in dono la vita eterna? E noi credenti, i quali testimoniamo del Signore Gesù, siamo quella lettera di Cristo, conosciuta e letta da tutti gli uomini, che raccomanda l'Evangelo, persuade gli uomini e guadagna cuori a Cristo? Sappiate che a questo servizio noi siamo stati chiamati. Voglia il Signore aiutarci in ogni cosa alla sua gloria. Se le parole che hai ora ascoltato ti hanno interessato, se hanno suscitato in te delle domande o dei chiarimenti e desideri avere dei chiarimenti, scrivici. Siamo a tua disposizione per aiutarti a conoscere Gesù.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Stamattina, se vogliamo dare un titolo alla predica, come stai costruendo la tua casa? Come la stai costruendo la tua casa? Perché questo interrogativo si pone in direzione di un futuro che sta per arrivare. Allora, primo capitolo del Cantico dei Cantici, soltanto la prima parte del verso 17. Così dice: le travi delle nostre case sono di cedro. Le travi delle nostre case sono di cedro. Chiamiamo il capo e preghiamo. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Ti preghiamo stamattina di compiere un'opera nuova nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Aiutaci, Signore, perché abbiamo desiderio di fare la tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Le travi delle nostre case sono di cedro. Che bella espressione che troviamo in un libro particolare della Bibbia, un libro poetico. Se voi leggete il Cantico dei Cantici, vi rendete conto che è facile perdersi nell'immaginario di questo libro. Cioè, in sostanza, leggendo questo libro, vi rendete conto di trovarvi davanti a una poesia, un cantico. Non a caso Cantico dei Cantici vuol dire il cantico più bello. E viene questo verso messo in evidenza proprio in un libro dove si racconta la storia di un amore tra un uomo e una donna, la storia di una coppia dal punto di vista poetico, ma è un libro anche, a mio parere, forse non tutti definito da tutti, ma per me lo è, un libro profetico, perché ci parla di quello che sarà, almeno è quello che io vedo in questo libro, di quello che sarà tra la sposa e lo sposo, tra quello che sarà la Chiesa del Signore e Gesù. Sapete che noi come Chiesa siamo la sposa dello sposo? Gesù adesso è promesso sposo a noi, la Scrittura dice addirittura che quando sarà, noi saremo la moglie dell'agnello. Noi non siamo degli invitati, siamo la moglie, cioè abbiamo un posto da primo piano, un posto rilevante, insomma. Le attenzioni sono particolari su questa sposa, sulla Chiesa. Il cielo ha una grande attenzione su quello che sta facendo la Chiesa, sulla sposa, tanto è vero che il Signore non ha voluto dare compito a nessuno per curarla, ma ha dato il compito allo Spirito Santo. Io vi manderò un consolatore. Ora, è vero che la Chiesa è sostenuta, è curata, aiutata dai ministeri, ma non ci sarebbero i ministeri se non ci fosse lo Spirito Santo che si muove. Quindi lo Spirito Santo è colui che si prende cura di questa sposa, la sta preparando, ci sta preparando, ci sta aiutando, sostenendo, e stamattina in particolare ci dice di guardare sulla sua parola, di non guardare altrove. Se desideriamo arrivare a queste nozze, allora dobbiamo guardare a questo programma matrimoniale che il Signore ha stabilito per noi su questa terra, e questo programma è nella sua parola. E dicevo, è sia poetico che profetico. Profetico perché? Perché ci sono alcune cose che noi realizzeremo soltanto quando saremo nella gloria del Signore. In questo libro, se lo leggete, Cantico dei Cantici, fate bene a leggere, voi scoprite un particolare interessante e piacevole, che sia lo sposo che la sposa si scambiano vicendevolmente dei complimenti, si fanno sempre dei complimenti tra di loro. Al punto, pensate un po', al punto che a volte è difficile riconoscere quando è lo sposo e quando è la sposa. Non so se a voi vi ha fatto questo effetto, a me ha fatto questo effetto. A volte leggi e non si comprende, ma è la sposa adesso che parla o è lo sposo? E questa difficoltà a capire
chiese lo sposo e la sposa, è una cosa meravigliosa, perché vuol dire che sono una stessa cosa, che la sposa ha imparato a parlare come parla lo sposo, che il carattere dello sposo sta venendo impresso nella sposa. Siccome la sposa è terrena, viene dalla terra, e qui nel Cantico dei Cantici sta iniziando ad assumere ciò che è celeste, ciò che è divino, e questo è il lavoro meraviglioso che fa lo Spirito Santo in mezzo alla Chiesa, al suo popolo. E io noto a tratti che la sposa, quando si avvicina allo sposo, ha delle cose meravigliose che sono frutto dell'opera dello sposo nella sua vita. Però c'è un particolare per riconoscere quando è lo sposo e quando è la sposa. Lo volete sapere? Il particolare è questo: quando parla lo sposo, per accorgersi che è lo sposo, bisogna capire la funzione dello sposo. Quando parla lo sposo, ti accorgi che è lui, perché è lui che ha provveduto tutto. Quando invece parla la sposa, ti accorgi che è lei, perché è lei che ha ricevuto tutto. La sposa non ha dato niente allo sposo, ha ricevuto tutto dallo sposo. E difatti, quando avviene questo dialogo, tu ti rendi conto che lo sposo ha provveduto tanto e che la sposa è ripiena di gratitudine, si complimenta con lo sposo, è felice, è contenta, si rende conto che uno sposo così non l'avrebbe trovato da nessuna parte. I fratelli non me ne vogliono, ma è così. È uno sposo speciale, straordinario, particolare, è uno sposo che l'ha amata veramente. E stamattina meditiamo insieme su questo verso: le travi delle nostre case sono di cedro. Chi è che dice questa frase? Lo sposo o la sposa? La sposa. La sposa viene condotta negli appartamenti, probabilmente un modo perché possa vedere come sarà la casa quando si sposerà. Forse lo sposo gli ha aperto la porta e gli ha detto: vieni, ti faccio vedere quello che sto preparando. È bello, che ogni tanto il Signore ci fa gustare un poco delle cose lì sopra. Mi succede ogni tanto. Se non succedesse sarebbe un guaio, ma lo sposo ogni tanto apre un poco la porta, dice: guarda che c'è, poi la chiude subito. Dice: non è il momento, un altro po', ancora un altro po'. E ogni tanto l'anima nostra viene saziata, appena appena, ma viene saziata. Non potremmo saziarci appieno, se no su questa terra insomma non ci vorremmo poi restare, e quindi non vorremmo sviluppare il mandato che ci è stato dato, cioè quello di portare la testimonianza ad altre persone, ad altre anime, e quindi per mezzo della testimonianza portare alla salvezza altre anime. In questo capitolo c'è uno scambio tra lo sposo e la sposa di complimenti. Si alternano quasi verso dopo verso. È inutile dire che quelli dello sposo sono molto più belli di quelli della sposa. I paragoni che fa lo sposo sono profondi, straordinari, eccezionali. Quelli della sposa sono un poco più terreni. D'altronde non conosce bene le cose celesti e si deve accontentare delle cose che ha momentaneamente a disposizione per offrire al Signore. Io vorrei dirti una cosa a riguardo di questo: non cercare le cose che non hai per offrire al Signore. Dio vuole le cose che hai. Le cose che non avrai, che non hai, forse le avrai. Molti aspettano per dare al Signore, per offrire al Signore qualcosa che non sanno se mai avranno. Se io stessi così, se io fossi così, se fossi più libera, quello che puoi fare per il Signore adesso devi fare. E probabilmente fino a che non fai adesso quello che puoi fare, non ti verrà dato altro. Perché chi è fedele nelle minime sarà fedele anche nelle grandi. Chi è fedele in una cosa, gli saranno affidate altre cose. Quello che Dio ti chiede non di compiere cose chissà di quale grandezza e di quale spessore da fare davanti agli altri. Sono le piccole cose che glorificano il nome di Dio. Quelle piccole cose sono cose straordinarie per Dio. Non cercare cose che magari più avanti
Dio ti permetterà di poter fare, di poter dare, dai al Signore quello che adesso è nelle tue condizioni di poter fare. Una serie di complimenti si passano. Il mio amico è per me come un grappolo di cipro. Poi risponde l'amico: come sei bella, amica mia, come sei bella, i tuoi occhi sono come quelli dei colombi. E poi la sposa parla: come sei bello, amico mio, come sei amabile, anche il nostro letto è verdeggiante. Le travi delle nostre case sono di cedro. Immaginiamo un po' che lo sposo ha portato la sposa in questa casa. Immaginate, non vi preoccupate. Poi fermo io la vostra immaginazione se arriva oltre. Immaginate, lo sposo gli apre la porta e gli dice: amata mia, sposa mia, questo è l'appartamento nel quale staremo insieme. Entra nella stanza, entra nella camera nuziale, vede un letto verdeggiante e poi alza il capo e nota il soffitto e lo guarda e dice: questo non è un soffitto come gli altri, questo è un soffitto fatto di cedro, le travi sono di cedro. Ed è una considerazione che fa molto importante. Mi piacerebbe parlarvi del cedro, ma non vi parlo del cedro stamattina. Vi dico soltanto che il cedro era un legno, un albero, che dalla Bibbia è definito albero piantato da Dio. La Bibbia stessa lo definisce albero piantato da Dio, perché a differenza degli altri alberi è un albero imponente, altissimo. Questo albero è in grado di raggiungere 45-60 metri di altezza. Non so pochi, immaginate 60 metri d'altezza. In una zona del Libano è riuscito a raggiungere il massimo 85 metri di altezza. Quindi quando lo si vedeva quest'albero, chi lo vedeva, la prima cosa che diceva: questo l'avrà piantato Dio. E c'è questa espressione nella Bibbia: alberi piantati da Dio saranno come alberi di cedro piantati nella casa del Signore. L'immagine che dava questo albero a chi lo vedeva e dire: ma qua non è possibile che un uomo ha piantato quest'albero, qua questo sarà sceso Dio e l'avrà piantato. Il senso? Poi la bellezza di questo cedro dell'albero è il fatto che, essendo così alto, dava a chi è giù l'impressione che era in contatto con il cielo. Se tu ci fai caso, noi dobbiamo riflettere sulle circostanze. Quando ci troviamo in un bel posto, riflettiamo intorno alle cose, perché poi scopriamo che la parola di Dio è straordinario anche questo. Mettetevi ai piedi di un albero altissimo, alzate la testa e vedete se non vi dà l'impressione che la sua cima tocchi il cielo. Voi mettetevi ai piedi di un albero, alzate la testa e guardate, però deve essere altissimo, e vedete se non vi dà l'impressione che sia, quando il cielo è bello azzurro, che sia attaccato vicino al cielo. Ma questo tipo di albero è un albero costoso. Era difficile trovare in quel tempo qualcuno che avesse una casa con le travi di cedro. Impossibile. Era costoso. Era difficile trovare in Palestina qualcuno che per costruire la sua casa impiegasse del materiale così costoso. Punto primo. 10 arricchiti. È il materiale che Dio ha usato per la mia e per la tua salvezza. È un materiale costosissimo. Non abbiamo necessità di pensare troppo se accettare o no il Signore. È come sciupare una ricchezza, è come disprezzare una ricchezza, è come dire: non mi importa di quanto è stato speso, che mi interessa, chi gliel'ha fatto fare. Ciò che Dio ha impiegato per la mia e per la tua salvezza, per la tua gioia e per la tua pace, per la tua serenità e per il tuo benessere spirituale, è qualcosa di estremamente costoso. Dio non ha badato a spese per averti. Ha dato il suo figliolo, Gesù. È stato dato per te.
per la tua gioia. Alcuni dicono, oh, per avere un po' di pace chissà cosa farei, perché l'uomo si tiene alla pace, l'uomo vuole la gioia. Chi non vuole la serenità? Chi? Chi non vuole vivere una vita con il peso sulla coscienza e sull'animo del peccato rimosso? Chi non gli farebbe piacere? Dio ha provveduto ogni cosa e vuole costruirti una casa spirituale che ti parla di ricchezza. Per quanto tu possa impegnarti, non riuscirai mai a costruirla come Lui ha provveduto per te. Potrai impiegare materiali diversi, colorati forse, potrai impiegare cose magari che ti fanno star bene per un tempo, che ti fanno dire, però anima mia, guarda che sei stato in grado di fare, puoi farlo, possiamo impegnarci, possiamo fare come quel giovane, vi ricordate, che aveva riempito i suoi granai, considerò che la prosperità era tanta, che doveva demolire vecchi granai e ricostruirne altri più grandi e dire all'anima sua, anima mia godi, adesso, anima mia godi. C'è un errore in quella frase. Quale? Godi? No, mia, perché l'anima non era sua. I granai erano suoi, non l'anima. L'anima è di chi l'ha creata. E la scrittura dice che quando noi ce ne andiamo da questa terra, l'anima torna a Dio che l'ha creata. E quindi tutto puoi dire che è tuo, tranne l'anima. Tutto puoi dire che ti appartiene, tranne l'anima. Lo spirito torna a Dio che l'ha creato. Abbiamo una parte spirituale che ha bisogno, sente la necessità dell'intervento di Dio, vuole stare in comunione con Dio, vuole essere appagata dal senso della giustizia di Dio, e soltanto quando troverà Dio si sentirà appagata. Soltanto quando troverà Dio si sentirà appagata. I soldi in gran quantità non riusciranno ad appagare, non riusciranno ad appagare. Non ti potranno magari riempire le tasche, ti potranno magari togliere i debiti, è una cosa un poco difficile in questi tempi, ma eventualmente ti potranno togliere i debiti, ti potranno dire, boh, adesso sono sereno e sono a posto su questa terra, ma ci sarà sempre quella parte interiore della tua vita che ti richiama a Dio, che ti richiama ad avvicinarti a Dio, che non si accontenta che tu hai il pensiero per Dio. Ma io ce l'ho il pensiero, io ogni tanto lo penso. E che fa che lo pensi? Basta, il pensiero non è biblico, è una frase che apparteneva al nostro movimento giovanile. Quando non avevamo soldi per fare un regalo, dicevamo basta il pensiero e risolvevamo il problema. Ma qui non è, io non ce l'ho scritto nella Bibbia, io ce l'ho il pensiero verso Dio, basta il pensiero, io lo penso sempre. Molti dicono così, ma ieri abbiamo fatto una visita con mia moglie, una famiglia lontanissima che una volta si vede e 13 no, e abbiamo detto, fratello, ma fratello, io ce l'ho sempre qua. Chi? Dio. Allora cosa vuol dire, scusami, che ce l'hai sempre qua? Che forse è un tormento? È possibile che ce l'hai qui? Ed è possibile, spiegavo, che soltanto a me Dio mi dice sempre di andare in chiesa e a te non te lo dice, state a casa? Come funziona? È possibile che tu non avverti il desiderio di stare con lo sposo? Ce l'hai qua? Che direbbero le nostre mogli se dici, ma io ti voglio bene, ti ho sempre qua, però non la vedi, non ci stai con lei, non gli fai un complimento, che direbbero, no? Fratello, è così o no? E viceversa anche, ovviamente. Le travi delle nostre case sono di cedro. Innanzitutto il Signore ci vuole far comprendere tutto quello che Lui ha provveduto per noi. E la sposa è contenta e felice, dice, ma che opera che ha fatto il mio sposo? Che cosa mi sta dando? Cosa mi vuole far vedere? Cosa mi vuole far realizzare? Cosa mi vuole far gustare? Non ha badato a spese. Fratelli, io a volte immagino che ad un certo punto in cielo ci sarà stata una discussione.
si sarà parlato, dice, come facciamo a salvare l'uomo? È la mia immaginazione. E a volte immagino anche che qualche angelo ha detto, ma se vuoi ci penso io. Immaginario ovviamente, nulla di biblico. Dio ha preso la decisione lui stesso di salvare l'uomo. Lui avrebbe potuto prendere una decisione diversa, quella di cancellare l'uomo e fare il mondo da capo. E Dio è il creatore, e invece lui ha deciso di venirci incontro e di procurarci la salvezza. Dio si è fatto uomo. Dio si è fatto uomo. Com'è possibile? Guarda, non lo so com'è possibile. Certe cose sono possibili solo a Dio. Il miracolo più grande è proprio il fatto che Dio sia venuto sulla terra. Ma c'è un altro miracolo più grande ancora, fratelli, che Dio adesso viene nei nostri cuori, scende nella nostra vita, viene ad abitare dentro di noi, non è a fianco a noi, è dentro di noi. Ma non solo le travi delle nostre case sono di cedro, e quindi possiamo considerare che Dio ha speso tanto per noi, lo sposo ha speso tanto, ma anche il senso del sacrificio. In Israele, in Palestina, viene costruita questa casa di cedro, ma il cedro viene dal Libano. Fate bene attenzione a quello che sto per dirvi. Lo sposo è andato fuori dal suo paese per acquistare, ve lo ripeto, non ha preso il materiale lì, in Israele, in Palestina, è uscito fuori, è andato in Libano e ha acquistato il materiale, è uscito fuori dalla sua nazione, è andato in una terra che non aveva niente a che fare con la sua spiritualità. Gesù, per acquistarci la salvezza, è uscito fuori dal suo regno e è venuto sulla terra, dove c'era morte, peccato, sporcizia, e su quella terra ha acquistato la nostra salvezza. Il senso del sacrificio. Noi a volte pensiamo e immaginiamo a Dio che dà il suo figlio, che tutto si completa nel giro di pochi attimi e di pochi minuti, muore, va sulla croce, però non comprendiamo il senso del sacrificio. Dio che si abbandona nelle mani dell'uomo, che si fa uccidere. Gesù che avverte, realizza il distacco con Dio sulla croce. Perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? La separazione, il senso del sacrificio. Oggi i nostri figli difficilmente comprendono i sacrifici dei genitori, soprattutto se hanno tutto subito. Se hanno tutto subito, noi da grandi avremmo dei ragazzi che non comprenderanno bene o molto il senso del sacrificio di alcune cose. Quando ero piccolo mi ricordo che bisognava aspettare, e mi ricordo che per avere una bicicletta ho fatto 3 mesi di lavoro estivo. Avevo appena finito forse la prima media, non mi ricordo. Finito la prima media, mi ricordo che avevo 3 mesi libero davanti a me, e la prima cosa che ho chiesto a mia mamma e a mio padre è la bicicletta. Chissà cosa volevo fare in quei 3 mesi con quella bicicletta. Ah, va bene. Mi ricordo che dopo 2 o 3 giorni, non mi ricordo se sono tornato forse da una partita di calcio, insomma, che ho fatto con i ragazzi, era appena finita la scuola, sono tornato a casa, ero ancora tutto sporco, tutto sudato, e c'era mia mamma con un signore che era seduto là, che stavano parlando. E questo signore si chiamava Don Giro. Questo signore era il padrone di una ditta coloniale, insomma, dove si portava il caffè, non si sa cosa. E allora mi ha parlato, come sono arrivata? È arrivato Don Giro, mio figlio. Allora da domani mattina Don Giro viene con voi. Sono andato a lavorare fino a settembre, avevo 11 anni. Dalle 7:30 del mattino alle 10 di sera. 7:30 del mattino, 10 di sera. Mi ricordo che in una scatola di scarpe facevamo i salvadanai, si metteva lo scotch, il buco con le forbici sulla scatola di scarpe, e lì dentro mettevi quello che guadagnavi. Alla fine, finalmente è arrivato il mese di settembre,
abbiamo contato e c'erano dentro 95.000 lire. E mio padre ha detto: andiamo a comprare la bicicletta. Siamo andati a comprare la bicicletta e avanzato il resto. E il resto se l'è preso mia mamma e mio padre, ovviamente, perché iniziava la scuola. Ci serve per la scuola il resto. Quella bicicletta era una cosa, fratelli, che non la dava a nessuno. Mi ricordava la paura eventualmente che si rompeva e poi doveva andare a fare chissà che cosa. Di nuovo, il senso del sacrificio. Diciamocelo chiaramente, fratelli. Ce l'abbiamo il senso delle cose che Dio ha fatto per noi? Ditemi un po', non c'è pericolo di superficialità nel trattare le cose che Dio ci ha dato? L'Epistola agli Ebrei dice: state attenti a non trascurare una così grande salvezza, perché se non sono scampati quelli che non hanno conosciuto la salvezza, figuratevi se potete scampare voi che avete conosciuto la salvezza. Il senso del sacrificio. Ma la sposa, guardando le travi di legno, avverte un altro senso pure, questo è bello, il senso della protezione. Questa casa non cadrà mai. C'ha il cedro del Libano che ci protegge, che bello! Il senso della protezione. Il cedro era un legno che veniva usato dai fenici per le loro imbarcazioni perché era altamente impermeabile, l'acqua non entrava. E lo sposo ci ha pensato a questo, eh? Qualcosa che le protegga, che protegga la sua vita, la tua vita, dalle piogge, dalle tempeste. L'opera che Dio ha fatto nella nostra vita è un'opera che ci protegge dalle tempeste. Tu devi sapere che le tempeste ci saranno. Non devi pensare che la nostra vita spirituale è un'estate continua. Devi sapere che ci saranno delle tempeste. Ma non ti preoccupare, perché le travi sono di cedro. La pioggia forte, quella torrenziale, quella invernale magari, non potranno danneggiare la tua casa. La sposa guarda, dice: lo sposo ha pensato a tutto, mio marito ha pensato a tutto, ha voluto anche che io mi sentissi al sicuro, perché chiaramente lui uscirà per lavorare, io sono qua, e quindi vuole che io mi senta al sicuro. Gesù non è uscito per lavorare, è tornato in gloria, ritornerà, ma nel frattempo lui ci ha messo al sicuro. Ha detto: per tutto il tempo che staranno prima che io ritorno, io devo garantire loro la sicurezza, la protezione. Ma non solo lo voglio garantire a parole, voglio che loro avvertano il senso della protezione. Io non mi sento protetto perché è scritto nella Bibbia, mi sento protetto perché è scritto e perché sento la sua protezione, la vivo la sua protezione, la realizzo, mi rendo conto delle tempeste, dei venti che soffiano, delle piogge che si abbattono, ma mi rendo conto che la mia casa è forte. Quando parlo di casa non parlo necessariamente della famiglia, parlo della mia vita spirituale con il mio Gesù, con il mio Signore. Tempeste di malattie soffieranno probabilmente, economiche soffieranno probabilmente, notizie che non ti piacciono forse arriveranno, problemi, prove, difficoltà, forse, Dio scampi tutti voi, ma forse, tragedie arriveranno. Ma la scrittura dice che Egli ha fatto in modo che la nostra casa sia protetta da ogni cosa. Si dice che in Palestina, quando i ladri volevano entrare nelle case, entravano dal tetto, era la parte più morbida. Qui non c'è possibilità. Qui non trovano né paglia né tegole che si spostano. Vi ricordate il malato di Capernaum, che salgono sul tetto, spostano la tegola e calano. Qui hai voglia, che vuoi spostare qui? Sposta il cedro, va? Sposta la trave. Questo significa che il nemico non può entrare in casa tua per rubare ciò che Dio ti ha dato. L'unica possibilità che ha è che tu gli apri la porta. Ma se lui dovesse seguire il suo corso, entrare dal tetto, non può entrare. Grazie. Perché Dio ha barricato la tua casa. Infatti Gesù dice: nessuno potrà rapirle dalla mia mano. Quindi per quanto, pensa un po', per quanto dipende da Dio, questo è un paradosso, ma lo devo dire, e dal diavolo, nessuno può farlo.
Perché per quanto dipende da Dio, Dio ti stringe nella sua mano. E Dio dice: nessuno può rapirli dalla mia mano. Per quanto dipende dal diavolo, il diavolo dice: non ce la faccio, perché la mano di Dio neppure mi avvicino. E allora cosa succede per far entrare il diavolo? Devi aprire la porta. E a volte anche per un poco, per poco tempo. Quanti hanno testimoniato il tempo niente meno di muovermi, che cosa hanno fatto? Sono entrati e io sono uscito un attimo per prendere la posta per parlare. A volte è proprio appena, proprio perché il diavolo in alcune situazioni spirituali si mette fuori alla porta perché è geloso, dice: ma possibile? Dice: queste erano nelle mie mani e adesso sento che nella casa Dio si è costruito una casa, si sta facendo tanto bene, sta manifestando la sua bontà, e poi sì, io mi devo mettere qua perché prima o poi apre la porta. Tu non aprire mai la porta, chiudila. Dice: ma se io devo aprirla perché ho bisogno. Con Gesù non hai bisogno di niente, Gesù è tutto. E se proprio hai necessità di aprire una porta, fagliela aprire a Gesù, non l'aprire tu, aspetta che lui ti indichi quello che devi fare. E infine ho concluso: le travi di legno, che cosa strana, eh? Eppure è così, ci parlano di un futuro. Eh sì, perché tutte le case in Palestina che erano fatte di paglia, ogni tanto andavano rifatti i tetti. Questa casa che è fatta di cedro non ha bisogno di essere rifatto il tetto, non ha bisogno di essere ristrutturata, perché ciò che Dio fa è per sempre. Dio non fa le cose, cioè, guardi, adesso voglio fare un'opera, poi fra 6 mesi la rifacciamo. No, Dio non fa le facciate alle nostre case. Il suo materiale è un materiale, pensa un po', che può durare tutta una vita, proprio perché non è scadente. Lui ci ha speso tutto, ha dato la sua vita per fare che cosa? Per fare durare, per prendere del materiale scadente. La religione ti dà il materiale scadente. Oggi una religione va in una maniera, fra 10 anni cambia idea e fa diversamente. Purtroppo è anche così. La psicologia, che oggi è tanto in voga, la pedagogia, oggi si muove in una maniera, fra 20 anni cambia idea e dici che non è più così.

0: fra 20 anni, fra 10 anni, fra 1000 anni no, perché il Signore è già tornato. Non voglio dire fra 1000 anni, se il Signore dice, ma tu non sei quello che mi aspetta, dici fra 1000 anni. No, fino a che Lui non tornerà. Allora costruiamo con ciò che Dio ci ha dato. Non ti aggravare di risorse umane che per un certo senso sono anche belle e interessanti, ma lasciano il tempo che trovano. Lascia che la tua casa sia fatta con il materiale delle cose divine. Avrai sicurezza, protezione, non ti mancherà nulla, sarai felice, godrai di ogni bene. Salmo 92, a proposito del cedro, dice che cresceranno come il cedro del Libano, saranno sempre verdeggianti. Nella loro vecchiaia porteranno ancora frutto. Il futuro, quello che Dio fa per noi, in qualche maniera è come se ci avesse sistemato pure il futuro, perché possiamo essere sereni e al sicuro che colui che ha iniziato un'opera certamente la porterà a compimento. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Nella notte in cui Gesù fu tradito e fu processato, Pietro rinnegò Gesù come quest'ultimo gli aveva predetto. Ma i quattro Vangeli raccontano dettagli diversi sul rinnegamento di Pietro in quella notte. Ci troviamo di fronte ad una contraddizione? Oggi ci occupiamo della sequenza dei rinnegamenti di Pietro. Tutti e quattro i Vangeli si riferiscono alla stessa notte, ma la raccontano in modo diverso, come peraltro ci si aspetta, da fonti indipendenti che raccontano un evento a distanza di tempo, basandosi sulle testimonianze a loro disposizione. Cerchiamo quindi di ricostruire quella notte basandoci sui dati a disposizione e vediamo com'è possibile armonizzare gli eventi. Gesù, quella notte, fu portato dal sommo sacerdote Caiafa, che lo avrebbe interrogato insieme a scribi ed anziani. Ce lo confermano tutti e quattro i Vangeli. Giovanni aggiunge il fatto che Gesù, prima di essere interrogato da Caiafa, fu interrogato anche da Anna, il suocero di Caiafa, che era stato sommo sacerdote prima di lui. Evidentemente, Anna si trovava lì, a casa di Caiafa, suo genero, quella notte. O comunque vivevano vicini o nella stessa costruzione. Comunque sia, Anna volle sentire Gesù di persona prima di mandarlo da Caiafa. D'altra parte, sappiamo che Anna aveva ancora una grande influenza e veniva interpellato dai membri del Sinedrio anche durante il tempo in cui suo genero Caiafa ricopriva già la carica di sommo sacerdote, come deduciamo anche da Atti capitolo 4, versetti 5 e 6. Tutti i Vangeli ci informano poi del fatto che Pietro aveva seguito Gesù da lontano, mentre quest'ultimo veniva portato dal sommo sacerdote. Pietro riuscì ad entrare nel cortile del sommo sacerdote e Giovanni, anche in questo caso, ci dà un dettaglio in più degli altri Vangeli. Infatti, in Giovanni 18, versetti 15 e 16, apprendiamo che Pietro riuscì ad entrare per intercessione di un altro discepolo, probabilmente Giovanni stesso. Ma anche in questo caso si tratta solo di un dettaglio che non contraddice i racconti più sintetici degli altri Vangeli. Inoltre, siccome Giovanni separa l'interrogatorio da parte di Anna da quello da parte di Caiafa, separa anche il primo rinnegamento di Pietro dagli altri due. Matteo, Marco e Luca invece ci narrano i tre rinnegamenti uno dopo l'altro, proprio perché non si occupano di distinguere l'interrogatorio di Anna da quello di Caiafa. Anche in questo caso non si rilevano contraddizioni tra i vari racconti, ma solo un approccio più sintetico da parte di Matteo, Marco e Luca. Dopo il processo avvenuto nella notte in casa del sommo sacerdote, secondo Luca 22,66, ci fu ancora un interrogatorio nel Sinedrio la mattina, prima di condurre Gesù da Pilato. Questo corrisponde al consiglio di cui parlano anche Matteo 27,1 e Marco 15,1. D'altra parte, aveva senso un incontro ufficiale nel Sinedrio prima di stabilire una condanna così grave

come la pena capitale, decisa in quella notte. Ma le differenze più sostanziali tra i Vangeli emergono nel tentativo di ricostruire la sequenza esatta dei dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, nonché l'identità degli interlocutori di Pietro. Il problema esiste, al punto che nel passato, nel tentativo di armonizzare i racconti dei Vangeli, alcuni sono arrivati a postulare che Pietro avesse rinnegato Gesù per ben 6 volte. Se si fa una ricerca in rete, è possibile trovare ancora oggi persone che difendono questa posizione. Tuttavia, secondo molti studiosi odierni, questo approccio crea più problemi di quanti ne risolva. Infatti, tutti e 4 i Vangeli ci parlano di un Gesù che predice un triplice rinnegamento di Pietro e descrivono tutti un triplice rinnegamento. Ipotizzare con precisione 6 rinnegamenti per armonizzare i racconti sembra piuttosto artificioso, ma soprattutto non è necessario. Quindi, come possiamo spiegare le differenze nei Vangeli rispettando la predizione di Gesù e il triplice rinnegamento di Pietro prima del cantar del gallo? Allora, ci aiutano un paio di osservazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori, come ho già spiegato in altre occasioni, non dobbiamo aspettarci una corrispondenza parola per parola, e infatti non la troviamo. Il modo in cui si scriveva la storia, a partire da racconti tramandati oralmente, considerava la norma riportare anche solo semplici parafrasi dei dialoghi, atte a mettere in luce i concetti essenziali, ed è quello che effettivamente avviene anche in questo caso. Inoltre, è logico supporre che durante la notte i dialoghi tra Pietro e i suoi interlocutori non siano stati così semplici e lineari. I Vangeli ci offrono un racconto sintetico, ma il testo ci permette di supporre che Pietro, in ognuna delle 3 occasioni in cui rinnegò Gesù, si trovava a rispondere di fronte a più persone. Queste persone probabilmente lo accusavano tutte insieme, sovrapponendosi le une alle altre, ed è quindi possibile che Pietro ogni volta abbia dovuto negare ripetutamente. Chi scrisse i Vangeli non era interessato ai singoli dialoghi con ogni interlocutore presente, con estrema precisione. Ma era interessato a rilevare le 3 occasioni in cui quella notte Pietro si difese rinnegando Gesù. Ripeto, durante l'interrogatorio di Anna e poi di Caiafa, quella notte Pietro si ritrovò a rinnegare in 3 momenti diversi, ma non possiamo escludere che in ogni occasione egli abbia dovuto ribadire più volte il concetto di fronte a diversi interlocutori. Cerchiamo quindi di ricostruire come possono essere andate le cose. Tutti e 4 i Vangeli concordano nel dirci che fu una donna, una delle serve del sommo sacerdote, la prima ad approcciare Pietro mentre egli stava nel cortile. Giovanni ci dà un particolare in più e ci dice che si trattava della portinaia. Potete notare esattamente ciò che vi dicevo prima. La frase pronunciata dalla portinaia varia nei 4 Vangeli. Infatti nessuno di loro riporta probabilmente la frase originale pronunciata in quella notte, ma il concetto espresso è quello che ci aspettiamo, ovvero l'insinuazione che Pietro fosse discepolo di Gesù. E lo stesso si può dire per la risposta di Pietro. Si noti che Matteo ci parla di una negazione che avvenne davanti a tutti, confermando quanto dicevamo prima, ovvero il fatto che in tutte le occasioni Pietro era circondato da diversi testimoni che lo incalzavano. Poco dopo troviamo la 2ª occasione di rinnegamento e qui si ritrovano le maggiori differenze. Matteo utilizza il femminile per riferirsi ad un'altra serva. Marco conferma che si trattava della serva e il linguaggio non implica che fosse la stessa serva di prima, anche se non lo si può escludere. Luca non usa il femminile e si riferisce genericamente ad un altro che lo stava accusando, e la risposta di Pietro porta a pensare che si trattasse di un uomo. Giovanni ci conferma che in effetti Pietro era incalzato da diverse persone contemporaneamente, infatti utilizza il plurale. Non è quindi difficile immaginare la scena con Pietro che viene incalzato dalla serva o anche da più serve, ma anche da altri uomini. Pietro ha quindi dovuto rispondere a più accuse mentre veniva incalzato da più persone. Questo 2º rinnegamento di Pietro deve essere stato piuttosto articolato, includendo sicuramente un dialogo ben più complesso di quello riportato dai singoli Vangeli in modo sommario. Non è necessario tentare di ricostruire i dialoghi per intero,
ma occorre prendere atto del fatto che in questa singola occasione di rinnegamento Pietro si è sicuramente trovato a ribadire più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù. E infine abbiamo la terza occasione di rinnegamento. Anche in questo caso Matteo 26,73 e Marco 14,70 ci dicono che Pietro era incalzato da più persone che erano lì presenti. Sostanzialmente, sentendolo parlare, avevano notato che Pietro era un Galileo, quindi sospettavano che fosse discepolo di Gesù, che veniva appunto dalla Galilea. Luca semplicemente mette l'accento sull'accusa specifica mossa da uno di loro. E Giovanni specifica invece che uno di quelli che lo stava incalzando era un servo parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio e lo aveva visto nel giardino in quell'occasione. Anche in questo caso, immaginando come può essersi svolta la scena, è logico pensare ad una situazione articolata in cui questi dialoghi sono avvenuti, con Pietro che ha dovuto difendersi da queste accuse mentre era incalzato da più persone, con varie argomentazioni, più o meno contemporaneamente. In conclusione, non è necessario ricorrere a particolari acrobazie mentali per comprendere come sono andate le cose e non è nemmeno necessario tentare di ricostruire tutti i dialoghi per stabilire quante volte con precisione in quella triste notte Pietro rispose a tutti quelli che lo incalzavano. Semplicemente, Gesù aveva predetto che Pietro avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente e quella notte ci furono in effetti 3 ondate successive in cui Pietro fu circondato da persone diverse che lo accusavano di essere un discepolo di Gesù. Tutti i Vangeli descrivono quei 3 momenti specifici in cui ciò accadde, raccontando da diverse angolazioni, mettendo ognuno in evidenza vari personaggi che erano presenti e ai quali Pietro si ritrovò a rispondere. Di fronte a varie persone, Pietro ovviamente ribadì più volte la sua estraneità nei confronti di Gesù, con parole diverse, ma quando arrivò il mattino, al canto del gallo, Pietro si ricordò delle parole di Gesù e realizzò che infatti quella notte, in almeno 3 momenti specifici, ben distanziati tra loro, egli aveva rinnegato Gesù, probabilmente ribadendo il concetto anche più volte ad ogni occasione. E quando lo realizzò, si mise a piangere. Non rileviamo quindi nessuna contraddizione particolare nel racconto di questo episodio nei 4 Vangeli. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 7. E il sommo sacerdote disse: stanno queste cose proprio così? Ed egli disse: fratelli e padri, ascoltate. L'Iddio della gloria apparve ad Abramo nostro padre mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caram. Egli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e vieni nel paese che io ti mostrerò. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Caran, e di là, dopo che suo padre fu morto, Iddio lo fece venire in questo paese che ora voi abitate. E non gli diede alcuna eredità in esso, neppure un palmo di terra, ma gli promise di darne la possessione a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figliuolo. E Dio parlò così: la sua progenie soggiornerà in terra straniera e sarà ridotta in servitù e maltrattata per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, disse Dio, e dopo questo essi partiranno e mi renderanno il loro culto in questo luogo. E gli dette il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno, e Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi. E i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo venderono perché fosse menato in Egitto. Ma Dio era con lui e lo liberò da tutte le loro distrette e gli diede grazia e sapienza davanti a Faraone re d'Egitto e lo costituì governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Or sopravvenne una carestia e una gran distretta in tutto l'Egitto e in Canaan, e i nostri padri non trovavano viveri, ma avendo Giacobbe udito che in Egitto v'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. E la seconda volta Giuseppe fu riconosciuto dai suoi fratelli e Faraone conobbe di che stirpe fosse Giuseppe. E Giuseppe mandò a chiamare Giacobbe suo padre e tutto il suo parentado, che era di 75 anime. E Giacobbe scese in Egitto e morirono egli e i padri nostri, i quali furono trasportati a Sichem e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo di denaro dei figlioli di Emor di Sichem. Ma come si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, il popolo crebbe e moltiplicò in Egitto, finché sorse sull'Egitto un altro re che non sapeva nulla di Giuseppe. Costui, procedendo con astuzia contro la nostra stirpe, trattò male i nostri padri, li costrinse ad esporre i loro piccoli fanciulli perché non vivessero. In quel tempo nacque Mosè, ed era divinamente bello, e fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre, e quando fu esposto, la figliuola di Faraone lo accolse e lo allevò come figliuolo. Mosè fu educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente nelle sue parole ed opere, ma quando fu pervenuto all'età di 40 anni, egli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli di Israele. E vedutene uno a cui era stato fatto torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'Egizio. Or egli pensava che i suoi fratelli intenderebbero che Dio li voleva salvare per mano di lui. Ma essi non intesero, e il giorno seguente gli comparve fra loro mentre contendevano, e cercava di riconciliarli dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché fate torto gli uni agli altri?» Ma colui che faceva torto al suo prossimo lo respinse dicendo: «Chi t'ha costituito rettore e giudice su noi? Vuoi tu uccidere me come ieri uccidesti l'Egizio?» A questa parola Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove ebbe 2 figliuoli. E in capo a 40 anni un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma d'un pruno ardente, e Mosè, veduto ciò, si meravigliò della visione, e come si accostava per osservare, si fece udire questa voce del Signore: «Io sono l'Iddio dei tuoi padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». E Mosè, tutto tremante, non ardiva osservare, e il Signore gli disse: «Sciogliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è terra santa. Certo, io ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e son disceso per liberarli. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto». Quel Mosè, che avevano rinnegato dicendo: «Chi ti ha costituito rettore e giudice?», Iddio lo mandò loro come capo e come liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparito nel pruno. Egli li condusse fuori, avendo fatto prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questi è il Mosè che disse ai figlioli di Israele: «Il Signore, il Dio vostro, vi susciterà un profeta di fra i vostri fratelli come me». Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e coi padri nostri, e che ricevette rivelazioni viventi per darcele. A lui i nostri padri non vollero essere ubbidienti, ma lo ripudiarono e rivolsero i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: «Facci degli idoli che vadano davanti a noi, perché quant'è a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese d'Egitto? Noi non sappiamo quel che ne sia avvenuto». E in quei giorni fecero un vitello e offersero un sacrificio all'idolo e si rallegrarono nelle opere delle loro mani. Ma Dio si rivolse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come scritto nel libro dei profeti: «Casa di Israele, mi offriste voi vittime e sacrifici durante 40 anni nel deserto? Anzi, voi portaste la tenda di Moloch e la stella del dio Ramfan, immagini che voi faceste per adorarle, perciò vi trasporterò di là, di Babilonia». Il tabernacolo della testimonianza fu coi nostri padri nel deserto, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva veduto. E i padri nostri, guidati da Giosuè, ricevutolo, lo introdussero nel paese posseduto dalle genti che Dio scacciò dinanzi ai nostri padri. Qui vi rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia nel cospetto di Dio e chiese di preparare una dimora all'Iddio di Giacobbe. ma Salomone fu quello che gli edificò una casa. L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi edificherete voi, dice il Signore, o qual sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose? Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi contrastaste sempre allo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Quali dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata? Ed essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figliolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti assieme si avventarono sopra lui e, cacciatolo fuori della città, si dettero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: «Signor Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato». E detto questo, si addormentò.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: L'ho visto sulle colline che sovrastano la città di mattina presto correre in fila con i suoi compagni di scuola. Quasi tutti i giorni dopo la scuola, Clay svolge del lavoro di volontariato nel nostro ufficio, imballa scatole e riempie buste. Ma ora che è la stagione adatta per fare delle corse, è sempre sulle strade, spingendo al limite il proprio fisico. Il mio amico mi tiene aggiornata, raccontandomi che la sua scuola quest'anno ha già vinto molte gare. In una competizione è arrivato decimo su 65 concorrenti. Quando ne ebbi l'occasione, chiesi a Clay una cosa che avevo in mente da quando iniziò a correre. Qual è la parte più difficile in una corsa sulla lunga distanza? Ho sentito da alcuni che sono i primi 2 chilometri, i muscoli diventano stanchi e la strada davanti a te sembra non finire mai. Altri mi hanno detto che è il tratto finale ad ucciderti, sei esausto, i muscoli duri come legno e a malapena riesci a mettere un piede davanti all'altro. Ma il mio giovane amico rispose immediatamente in un modo diverso. «La parte peggiore di una maratona, mi disse, non è né l'inizio né la fine. È la parte centrale, la lunga e solitaria corsa, quel lungo percorso lontano dalle voci allegre della partenza e dell'arrivo. È quella lunga grigia distanza di mezzo che distrugge la tua forza e la tua volontà». Il mio amico citò un verso che gli è di aiuto quando arriva a questo punto, a metà della corsa. «Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano». Alcuni affermano che il profeta Isaia, quando diede questa profezia ad Israele, avesse in mente proprio il punto critico della fase centrale del percorso. Quando Israele venne finalmente liberato dalla lunga cattività, Dio promise che sarebbe andato con loro nel lungo viaggio da Babilonia a Gerusalemme. E sì, sarebbe stato con loro anche nel punto critico della metà del viaggio. Quando la strada che rimaneva da percorrere era tanta quanto quella percorsa, quando il sole del deserto avrebbe fatto sbiadire i colori del paesaggio e la destinazione sarebbe sembrata lontanissima, un miraggio nella sabbia. Ci sei passato? Ti sei mai sentito nel bel mezzo del solito lungo percorso? L'inizio della vita cristiana è stato entusiasmante. Tantissimi sorrisi, strette di mano e incoraggiamenti. Quante emozioni! E la fine? Beh, sarà meraviglioso incontrare Gesù faccia a faccia. Ma ora ti trovi a metà del percorso. Ci sono chilometri dietro di te e chilometri davanti a te. Non senti né allegria né applausi.
4: La prima quantità di adrenalina spirituale si è esaurita da un pezzo. I giorni corrono veloci e così pure le settimane. Il tuo sforzo di mettere un piede stanco davanti all'altro inizia ad esaurirsi. Ma la promessa di Isaia è vera oggi come allora. Se camminiamo nello spirito, acquisteremo nuove forze, correremo senza stancarci, persino nelle lunghe distanze avanzeremo senza affaticarci. Lo scrittore della lettera agli Ebrei indirizzò delle buone parole ai credenti affaticati. Nel capitolo 12 scrisse: «Deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo che ci sta davanti, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede». Un po' più avanti, nello stesso capitolo, dà degli incoraggiamenti a chi ha le gambe e i piedi doloranti, coloro che sembrano sul punto di abbandonare la corsa. «Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito». Non ci vorrà molto alla fine della gara. Il traguardo è là davanti, dietro la curva, al di là della collina, nascosto da quegli alberi. I credenti che ti hanno preceduto affollano il traguardo, aspettando il tuo arrivo trionfante. Sì, la parte centrale della corsa è difficile, a volte straziante, ma ogni passo ti porta più vicino al traguardo. Fissa lo sguardo su colui che ti aspetta là, sei quasi a casa. Io prego che le prossime riflessioni ti aiutino a continuare la corsa.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Ottava puntata.
3: Due missionari sono venuti nella provincia del signor Si, suscitando la curiosità della gente locale, soprattutto perché la loro attività principale consiste nell'aiutare la popolazione in quel grave periodo di siccità, strappando un sacco di gente alla morte per fame. Il signor Si, sulle prime, si limita a osservarli con un misto di disprezzo e di indignazione, pensando che essi abbiano un qualche secondo scopo. Alla fine però arriva la pioggia e la provincia e le condizioni del paese si risollevano. Era il giorno di Natale, nella grande città di Taiwan, il primo Natale mai festeggiato nella provincia di Shanxi. Si preparavano giorni più sereni, la carestia stava passando e davvero si poteva intravedere un'alba nuova per la provincia. C'era una piccola comunità, alloggiata nelle stanze delle opere missionarie, il signor David Hill, il signor Richards con la sua sposa, alcune signorine e la signora Hudson dall'Inghilterra. Un unico pensiero era nella mente di tutti in quel Natale: come riuscire a fare tutto il lavoro che si erano prescritti di fare, cioè portare il Vangelo ad ogni creatura a Shanxi. Era un piccolo gruppo per un lavoro così grande. Tanti popolosi villaggi e città aspettavano la luce. Come avrebbero raggiunto i milioni di abitanti di quella zona? Come avrebbero fatto loro conoscere il messaggio di Cristo? Parlarono e pregarono insieme a lungo e prepararono molti libri e opuscoli adatti ad essere distribuiti in tutta la provincia. I missionari erano pochi ed era impossibile che riuscissero ad andare dovunque, ma avrebbero potuto visitare le città più importanti e lasciare questi libretti come testimoni permanenti delle verità bibliche. Così i missionari si divisero le zone del paese e progettarono di seminare un po' dovunque la letteratura cristiana. Ogni pubblicazione aveva sopra l'indirizzo del posto più vicino, in cui avrebbero potuto avere ulteriori informazioni. Passando per la strada principale della città di Pingyang, alcuni mesi dopo, il signor Hill incontrò un uomo anziano di 60 anni che portava il suo lettuccio sulla schiena e guardava di qua e di là. E domandò al signor Hill dove fosse la casa dell'insegnante di nome Te. Tale era il nome cinese del signor Richards. «Vieni con me e io ti porterò a casa sua», fu la risposta amichevole di David Hill. «Abitiamo infatti insieme». Seduto nella sala degli ospiti, bevendo una tazza di tè rinfrescante, il missionario ascoltò la storia del vecchio. Egli aveva avuto un opuscolo tempo fa che parlava di una nuova, strana dottrina che lo interessava tanto. L'opuscolo però aveva un difetto. Era troppo breve. Ma nella parte posteriore aveva notato una frase: «Se qualcuno vuole imparare di più della religione cristiana, è invitato ad andare in città, alla casa del signor Te, che sarà lieto di dare ampie spiegazioni». Così l'uomo si era messo in cammino, percorrendo 10 miglia verso la città, per avere luce più piena. È inutile dire che gli fu dato un benvenuto cordiale. Per qualche giorno egli si trattenne a casa del signor Hill e in numerose e lunghe conversazioni gli presentarono la via della salvezza in Cristo, in maniera semplice ma profonda. Pieno di gioia, il vecchio tornò a casa con altri libretti, lasciandosi alle spalle due cuori rallegrati e riconoscenti. In un villaggio lontano, isolato, un uomo adorava Dio ogni giorno. Non aveva mai visto un missionario né incontrato un altro credente, ma dai libri e dagli opuscoli che aveva ricevuto, aveva avuto la traccia per trovare la verità. Mattina e sera si inginocchiava in camera sua a pregare nel nome di Gesù, in cui aveva accettato di riporre la sua fiducia. Col passare del tempo il signor Hill era sempre più convinto che bisognava fare qualche cosa per raggiungere anche i letterati della provincia e vincere la loro forte antipatia per la verità cristiana. Incontrando spesso questi uomini, non poteva non rimanere impressionato dal loro atteggiamento pieno di disprezzo per il Vangelo e dai loro pregiudizi verso il lavoro missionario. Egli aveva molto a cuore la necessità di raggiungerli, perché vedeva bene l'influenza che questi uomini avrebbero potuto avere una volta che Cristo si fosse impossessato dei loro cuori. Voleva almeno che prendessero seriamente in esame la proposta cristiana, senza escluderla a priori. Come poteva ottenere ciò? pensò di bandire un concorso e di offrire dei premi alle migliori composizioni letterarie su temi cristiani. Soltanto gli uomini di cultura avrebbero potuto competere, e la preparazione necessaria per affrontare l'argomento con cognizione di causa li avrebbe portati a prendere seriamente in esame il Vangelo. Con l'istinto di un vero pescatore di uomini, David Hill, dopo aver lungamente pensato, decise di fare proprio così. Sapeva che all'inizio dell'autunno si sarebbero svolti importanti esami triennali nella capitale della provincia e che migliaia di letterati e di studiosi, che già avevano un primo diploma, si sarebbero iscritti agli esami per averne un secondo. E non bisognava perdere questa opportunità. Prepararono quindi con gran cura diversi opuscoli in cui annunciavano il concorso. 4 premi di grande valore erano offerti alle migliori composizioni su argomenti tratti dal testo base del cristianesimo, cioè la Bibbia. Circa 6-7 mila studiosi si iscrissero agli esami. Alla fine delle prove, alcuni stranieri in vesti cinesi si avvicinarono a loro, mano a mano che uscivano dalla sala, offrendo piccoli plichi di opuscoli insieme al foglietto che invitava a partecipare al concorso su temi cristiani. Tutti accettarono il plico con fare amichevole, ringraziando con un lieve inchino. I missionari osservavano le facce degli studiosi mentre passavano in fretta davanti a loro. Volti fini, pensierosi, volti energici e anche duri, alcuni ancora sciupati per le conseguenze della carestia. Se uno si dimostrava particolarmente attento, il cuore del missionario batteva con improvvisa speranza. Molti degli studiosi dimostrarono un certo interesse e si fermarono a fare domande, intrattenendosi a lungo con i missionari. Ma quel giorno non c'era l'uomo nel quale si sarebbero avverate con più forza le preghiere dei missionari, il signor Sì. Egli non si era nemmeno iscritto a questo esame. I suoi interessi letterari erano sbiaditi col passare degli anni. L'oppio lo aveva reso schiavo. La malattia e i disturbi mentali avevano spazzato via la forza della giovinezza. La carestia l'aveva ridotto alla povertà. Nessun uomo in tutta la provincia sembrava in quel tempo più lontano dall'Evangelo di Sì. Egli aveva rinunciato a quella ricerca della verità e della luce che era stata portata avanti con tanto interesse nei suoi giorni giovanili. Non aveva il minimo desiderio di conoscere la nuova religione, benché ormai essa fosse ormai alle sue porte. Gli stranieri e tutto ciò che aveva a che fare con essi risvegliavano in lui una profonda ostilità. Egli credeva veramente alle cose terribili che venivano dette sul loro conto e pensava che aver accettato degli aiuti da loro durante la carestia fosse una cosa di cui vergognarsi. Se egli fosse andato agli esami e avesse incontrato all'uscita i missionari, egli probabilmente sarebbe passato oltre con disprezzo, rivolgendo loro soltanto uno sguardo duro e orgoglioso. Eppure proprio quest'uomo, fra tutte le migliaia di studiosi dello Shansi, era quello che Dio decideva di salvare e di benedire. Sia che egli andasse all'esame, sia che non ci andasse, la rete gettata con tanta abilità prima o poi lo avrebbe preso. Perché Dio ha dei modi per operare che vanno al di là della nostra conoscenza e con Lui nulla sarà impossibile.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Ai piedi di Gesù. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12, versi 1 a 10. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libra d'olio profumato di nardo puro di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete sempre». Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a casa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Con questo capitolo il Vangelo di Giovanni entra nell'ultima settimana prima della crocifissione di Gesù. 6 giorni prima della Pasqua Gesù si recò a Betania, dove non molto tempo prima aveva fatto il suo segno più grande fino a quel momento, ovvero la risurrezione di Lazzaro. Dopo la tristezza causata dalla morte di Lazzaro, questa cena con Gesù doveva essere un momento di grande gioia per tutti. Lazzaro aveva il privilegio di essere a tavola con Gesù. Lui che per ben 4 giorni era rimasto in una tomba, ora era tornato tra i vivi in maniera miracolosa e si stava godendo questo pasto con colui che aveva permesso tutto questo, Gesù. Marta doveva essere davvero felice servendo quel pasto, mentre vedeva suo fratello Lazzaro a tavola con Gesù. Attraverso il servizio stava esprimendo la sua riconoscenza verso il Maestro. A questo punto della lettura, qualcuno avrebbe potuto chiedersi come mai Maria non stesse servendo con Marta. Forse Maria non era abbastanza riconoscente? Ma un attimo dopo, proseguendo la lettura, ci rendiamo conto che, essendo di carattere diverso da Marta, Maria si lasciò travolgere dalle proprie emozioni e scelse un modo più eclatante di mostrare la sua riconoscenza. Ella prese dell'olio profumato, probabilmente la cosa più costosa che aveva in casa, la versò su Gesù e poi, come se non bastasse, si mise ai piedi di Gesù asciugandoglieli con i propri capelli. Era un gesto molto forte che colpì Gesù e coloro che erano presenti. Lavare i piedi degli ospiti era un lavoro considerato degradante, riservato ai servi. Maria non solo prese il posto del servo, ma unse Gesù con olio profumato molto costoso e non si curò di ciò che gli altri avrebbero pensato mentre si prostrava con i capelli che finivano proprio sui piedi di Gesù. In quel momento Maria non si preoccupò né del costo dell'olio profumato né della propria reputazione. Ciò che contava per lei era mostrare il proprio amore e la propria riconoscenza verso Gesù. Quale contrasto tra Maria e Giuda Iscariota? Lui che rubava il denaro invece di darlo ai poveri, lui che per denaro avrebbe tradito Gesù pochi giorni dopo, si permise di criticare una donna che aveva dato a Gesù la cosa più preziosa che aveva, dimostrando tutto il suo amore per lui. Ma Gesù apprezzò il gesto di Maria. Egli infatti non sarebbe stato con loro fisicamente ancora per molto, quindi era più che mai opportuno quanto Maria aveva fatto. Egli sapeva che mancavano pochi giorni alla sua sepoltura. E senza volerlo, Maria con quel gesto aveva anticipato proprio l'unzione che veniva praticata sui defunti prima di seppellirli. Giuda e gli altri discepoli avrebbero avuto tutto il resto della loro vita per occuparsi dei poveri, se avessero voluto, ma quello era il momento di godere gli ultimi giorni con il Maestro e di manifestargli il loro affetto. In mezzo all'indifferenza e addirittura all'opposizione di molti, il gesto di Maria dimostrava proprio il vero amore, la vera riconoscenza per Gesù. che avrebbe dovuto caratterizzare ogni uomo e ogni donna che erano venuti in contatto con lui. Al contrario, ancora una volta, i capi dei sacerdoti, invece di riflettere sulle opere che Gesù aveva fatto, continuavano a pensare che Gesù non fosse il Messia, che Lazzaro fosse solo un suo complice che aveva contribuito a favorire la popolarità di Gesù tra i giudei. Invece di prendere atto della risurrezione di Lazzaro e glorificare Dio credendo in Gesù come altri stavano facendo, invece di andare ai piedi di Gesù come aveva fatto Maria, essi non trovarono nulla di meglio da fare che cercare di togliere di mezzo anche lo stesso Lazzaro. Con questo suo gesto Maria insegna a tutti noi che non dovremmo esitare un istante a dare a Gesù ciò che abbiamo di più prezioso e non dovremmo preoccuparci del giudizio degli altri quando ci umiliamo davanti a Lui esprimendogli tutta la nostra riconoscenza. Egli aveva risuscitato il fratello di Maria, ma ha fatto anche di più per tutti noi, dando la sua vita per noi sulla croce. Tutti noi abbiamo motivo di andare ai piedi di Gesù.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare insieme, di fare due passi attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, come sempre felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora.

Se sei un mio fedele compagno o compagna di viaggio, ricorderai che siamo nel vivo del 26° capitolo del libro del Levitico. Purtroppo rimane solo un altro capitolo da considerare, il 27°, l'ultimo di questo interessantissimo libro che è il libro del Levitico. Abbiamo visto più volte che quello che potrebbe apparire da una lettura superficiale come un libro noioso, antiquato, anacronistico, che non ha nulla da dire a noi persone impegnate ed indaffarate del XXI secolo, abbiamo visto invece che contiene tesori e principi importantissimi, fondamentali per la nostra vita quotidiana anche oggi.

Abbiamo visto già più volte come Dio dia delle promesse, ma queste promesse sono legate a delle condizioni. Condizioni che non sono date per rovinare la nostra esistenza, ma come abbiamo di nuovo sottolineato diverse volte, quando Dio dà leggi, regole, indicazioni, lo fa per la nostra protezione, perché noi possiamo vivere la nostra vita nel modo più pieno, goderla nel modo più assoluto, lontano da pericoli ovvi, palesi e nascosti. Purtroppo, attraverso i secoli, i millenni, l'uomo, la creatura umana, ha creduto di saperla più lunga del creatore e ha deciso di prendere la propria strada, di camminare per il proprio sentiero. La somma totale di questo tipo di decisione, le conseguenze di questo tipo di pensiero, di filosofia, ci stanno davanti, giorno dopo giorno, ogni volta che apriamo il giornale, ogni volta che accendiamo la televisione per guardare il notiziario, ogni volta che ci affacciamo dalla nostra finestra. Oppure basta che guardiamo i nostri occhi, che apriamo i nostri occhi e apriamo le nostre orecchie. Le conseguenze della ribellione, del peccato, sono tutte attorno a noi. Triste a dirsi, anche dentro di noi.

Abbiamo visto nell'incontro precedente che Dio fa tante promesse. Promesse che hanno a che fare con il futuro, ma che in un certo senso, in un senso molto, molto vero, molto reale, hanno a che fare anche con il passato. Cosa intendo dire? Beh, che la promessa futura si basa sulla storia passata di Israele, quando Dio liberò il popolo dalla schiavitù egiziana. In altre parole, Dio sta dicendo: visto che io ho fatto questo e quest'altro per voi in passato, visto che vi ho liberato dalla schiavitù di Egitto, vi ho fatto attraversare all'asciutto il Mar Rosso, visto che ho ascoltato il vostro grido di dolore in passato, pensate forse che da adesso in poi io vi abbandoni, vi lasci qui così? Ovviamente no. Nel passato ho fatto questo per voi. Non sapete che lo farò ancora in futuro? E attraverso l'Apostolo Paolo Dio conferma questo concetto. Paolo infatti scrive ai cristiani della città di Filippi: colui che ha cominciato in voi una buona opera la compirrà, la condurrà a compimento, la condurrà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. Questo naturalmente è valido per il cristiano, per la persona, per l'uomo, la donna, il giovane, la giovane, per l'anziano o l'anziana che ha piegato le proprie ginocchia davanti a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore. Questa promessa non è per la persona, fra virgolette, religiosa, che si ricorda di Dio due volte l'anno, o quando magari ci sono cose che non vanno, problemi, tragedie, dolori, lutti, e allora ci ricordiamo di Dio, chiediamo delle grazie, chiediamo dei favori. Una volta ricevuta la grazia ed il favore, beh, continuiamo con la nostra esistenza di sempre. No, questa promessa non è per quel tipo di persona. La promessa che Dio fa per bocca dell'Apostolo Paolo è per la persona che è diventata discepolo, seguace di Cristo, che giorno per giorno, per scelta personale, di propria spontanea volontà, calca le orme del Maestro. Naturalmente, come in tutte le medaglie, anche qui abbiamo il rovescio. Dio aggiunge e dice: se non mi date ascolto, se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi e la vostra anima disdegna le mie prescrizioni, in modo che non mettiate in pratica tutti i miei comandamenti e rompiate il mio patto, ma se. In questi brani vi sono tre se. Si riferiscono alla violazione del patto con Dio, dell'accordo. Rifiuto d'ascoltare, rifiuto di agire, con conseguente disprezzo delle leggi e dei giudizi di Dio. La violazione del patto avrebbe portato su Israele e sulla sua terra la condanna di Dio. Ed ecco cosa dice Dio a proposito: se non farete questo, se non darete ascolto, se non metterete in pratica, se disprezzerete le mie leggi, se disdegnerete le mie prescrizioni, manderò contro di voi il terrore, la consunzione e la febbre, che vi faranno languire gli occhi e vi consumeranno la vita. Invano seminerete il vostro seme, se lo mangeranno i vostri nemici. Volgerò la faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai nemici. Quelli che vi odiano vi opprimeranno e vi darete alla fuga senza che alcuno vi segua. Vi darete alla fuga senza che alcuno vi insegua. I loro nemici li uccideranno, li renderanno schiavi. Saranno presi dal terrore,
anche quando non c'è nemico. La storia purtroppo ci insegna che queste cose avvennero durante la vita del popolo di Israele. Ad esempio, nel libro dei Giudici leggiamo che più di una volta l'ira di Dio si accese contro Israele, che fu dato nelle mani dei predatori. E ciò che i profeti fecero continuamente fu richiamare l'attenzione degli israeliti sul fatto che avevano violato il patto che Dio aveva stipulato con loro. Il profeta Geremia, per esempio, si esprime così: «Una nazione divorerà le tue messi e il tuo pane. Divorerà i tuoi figli e le tue figlie. Divorerà le tue pecore e i tuoi buoi. Divorerà le tue vigne, i tuoi fichi. Abbatterà con la spada le tue città forti, nelle quali confidi». Non meno severa è la minaccia che troviamo nel libro del profeta Michea: «Tu seminerai, ma non mieterai. Pigerai le ulive, ma non ti ungerai di olio. Spremerai il mosto, ma non berrai il vino». Ulteriori giudizi le troviamo sempre in questo capitolo, dove leggiamo: «E se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza. Farò che il vostro cielo sia come di ferro, la vostra terra come di rame. La vostra forza si consumerà in vano, perché la vostra terra non darà i suoi prodotti. Gli alberi della campagna non daranno i loro frutti. Se avessero persistito nella loro disobbedienza, come abbiamo letto, Dio li avrebbe giudicati 7 volte di più. Il che, come abbiamo già visto tante volte, essendo il numero 7 un numero particolare, questa frase indica un giudizio completo, definitivo. Da tutto questo non dobbiamo dedurre che Dio sia un Dio capriccioso, bizzarro e vendicativo. Così come nell'universo fisico ci sono leggi e conseguenze per l'infrazione di quelle leggi, così è nella sfera spirituale. Ci sono indicazioni, comandamenti e leggi, con relative conseguenze quando queste leggi vengono infrante, ignorate, disobbedite. Almeno in questo, il mondo fisico, visibile, e il mondo spirituale, altrettanto reale, anche se invisibile, si assomigliano. Cosa possiamo imparare, tu ed io, oggi, da quanto Dio sta dicendo ad Israele? Noi non, magari se abitiamo in città, non ci troviamo certo a aspettare i raccolti della terra o i frutti degli alberi. Se piove o non piove, ci tocca in modo limitato. Eppure, nella sfera spirituale,

cercare e non so veramente cosa stia cercando. Mi sento come se dovessi camminare in una certa direzione, ma non so quale strada prendere, né so in quale direzione cominciare a camminare. Questa aridità interiore, questa mancanza di direzione, questo vivere un giorno dopo l'altro senza meta, assomiglia molto al giudizio che Dio ha espresso nei confronti degli israeliti. Sembra proprio che potrebbe essere la conseguenza o una delle conseguenze di aver infranto, di aver rotto il patto, l'accordo con Dio. Di non aver mai ritrovato quell'armonia, quella comunione, quella giusta relazione con il nostro Creatore. E quelle che viviamo purtroppo sono le tristi conseguenze dell'interruzione. Più cerchiamo e più sembriamo di battere la testa contro il muro. Più cerchiamo di magari pregare, di parlare con Dio, ma le nostre parole rimbalzano sul soffitto. È così che ti senti? Mia gentile amica, mio caro amico? Beh, sappi che non finisce qui. C'è una via d'uscita. C'è una chiave che apre l'uscio ad un nuovo corridoio. Nuovi orizzonti. Una nuova via.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il 26° capitolo che stiamo quasi per concludere. Al microfono, come sempre, Maurizio. Può darsi che tu ti sia identificato con la situazione che ho descritto poco prima della nostra pausa musicale. Una vita interiore secca, arida, un cammino passo dietro l'altro, ma senza una meta, senza una precisa direzione. Eppure sai che c'è qualcosa, o per meglio dire, c'è qualcuno che sta cercando te. E questo è il mistero più bello, più incredibile del genere umano. Avere un Dio, un creatore che ci cerca, che brama di intessere un rapporto con noi. Se ce lo permetti, come redazione vorremmo esserti di aiuto. Vorremmo aiutarti a trovare la strada. Vorremmo indicarti la giusta direzione. Vorremmo indicarti quei nuovi orizzonti di cui abbiamo parlato, di cui parliamo spesso in questi nostri incontri. E non sono cose vaghe o vane. Si tratta di una persona, il Figlio di Dio, colui che è venuto per dare se stesso, per dare la propria vita, colui che è venuto per insegnarci un'altra strada. È vero, una strada a volte non fa.

facile, una strada a volte ardua, una strada non tanto frequentata, eppure è l'unica strada che porta verso la vita, con la V maiuscola, che porta verso un futuro di certezza, di speranza, di gioia, di serenità. Non significa che tutti i nostri problemi scompariranno come con una bacchetta magica, ma significa che potremo mettere la nostra mano nella forte mano di Dio e affrontare i problemi, le difficoltà con la sua forza, con la sua presenza. E significa avere nel nostro intimo la certezza di un'eternità alla sua presenza. La redazione è pronta e preparata a ricevere un tuo scritto e accompagnarti, se ce lo permetti, su questo cammino.

Come abbiamo accennato poco fa, purtroppo la storia del popolo di Israele ci conferma che avvenne esattamente così come Dio aveva stabilito. Il popolo abbandonò le leggi, si dette all'idolatria e mise da parte, appunto, il culto del vero Dio per costruirsi idoli, fece scempio di quello che era stato potenzialmente il più bel rapporto fra Dio e le sue creature. Per esempio, durante l'assedio di Samaria e poi durante l'assedio di Gerusalemme da parte dei babilonesi sotto il famoso Nabucodonosor, ed infine ancora quando nel 70 d.C. i romani al comando del generale Tito attaccarono Gerusalemme, avvenne esattamente ciò che Dio aveva detto. Uno dei brani che abbiamo già letto ben descrive come la terra rimase per ben 1900 anni. Dio non si smentisce mai. In un brano sempre di questo capitolo, Dio ci dà una delle ragioni per cui gli israeliti furono deportati a Babilonia. La terra si godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà e si godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata avrà il riposo che non ebbe mai nei vostri sabati quando voi l'abitavate. Durante 490 anni Israele non concesse alla terra i suoi sabati, cioè i prescritti periodi di riposo. In altre parole, non osservarono la legge che Dio aveva loro dato. Ciò significa inoltre che non furono osservati 70 anni sabbatici, come abbiamo visto nel capitolo 25 del libro del Levitico. Gli israeliti pensavano che l'avrebbero passata liscia. Alla fine Dio disse: basta. Non avete dato alla terra i suoi sabati? Io intervengo. Ovviamente Dio non si preoccupa solo della terra che non riceve riposo. Dio si preoccupa del principio. Dio si preoccupa della disobbedienza, della ribellione del cuore del suo popolo. E così come non avevano osservato i sabati, così come non avevano osservato gli anni sabbatici, così come non avevano rispettato il riposo del sabato e dei 7 anni, non avevano rispettato neanche tutte le altre leggi. Dio li scacciò dalla terra promessa per 70 anni. Ecco perché la cattività babilonese durò 70 anni. Quanto ai superstiti fra voi, io renderò pauroso il loro cuore nel paese dei loro nemici. Il rumore di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che alcuno li insegua. Precipiteranno l'uno sopra l'altro come davanti alla spada, senza che alcuno li insegua. E voi non potrete resistere davanti ai vostri nemici. Queste frasi danno un quadro ed un aspetto molto preciso di quanto avvenne. Ed è una descrizione molto vivida dello stato d'animo di milioni di persone ancora oggi. Persone attanagliate dalla paura, dall'ansia, dalla solitudine. Nonostante tutto questo, Dio ama ancora il suo popolo. Infatti, alla chiusura del 26° capitolo leggiamo queste parole. Nonostante tutto questo, io non li rigetterò. Non mi stancherò di essi fino al punto d'annientarli. Per loro amore mi ricorderò dell'alleanza con i loro antenati che ho fatto uscire dal paese di Egitto. Io sono il Signore. In altre parole, Dio stabilisce, Dio conferma il suo amore e una via d'uscita, la speranza. E qui dobbiamo lasciarci anche per oggi, altrimenti mi cacceranno via a malo modo.
Un abbraccio dal tuo Maurizio. Scrivi, mi raccomando. Dacci un'opportunità di accompagnarti in questo cammino di scoperta. Un abbraccio dal tuo Maurizio e, come sempre, grazie. A risentirci. A presto.

Benvenuti, benvenuti, questo è un altro nuovo appuntamento con il programma Contrappunti. Io invece sono sempre lo stesso, cioè sottoscritto Mario Pieri, felice ancora una volta di essere in vostra compagnia. It's alright, send me, questo è il titolo della canzone che già abbiamo in sottofondo, una canzone che mette in rilievo l'importanza di essere disponibili per quanto riguarda quello che il Signore ci comanda di fare, di essere dei vasi disposti anche ad essere cambiati, dei vasi nelle sue mani. Una canzone che dice semplicemente questo, che se nessuno è disposto ad andare per Cristo, ecco, andrò io, dice appunto la canzone, mi offrirò a fare qualunque cosa Dio voglia che si faccia, la mia mente, la mia anima appartengono a Lui, sono un vaso per andare dovunque per Lui, qualunque sia il costo. Ecco queste alcune parole, una piccola anticipazione adesso per quanto riguarda il programma di oggi. Fra le altre cose parleremo del tocco del vasaio. E allora benvenuti a questo appuntamento, vi lascio adesso con i Winans Phase 2, It's Alright, Send Me. Noi ci risentiamo fra pochissimo, buon ascolto.

0: Punto. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: It's All Right, Send Me, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato dai Winans Phase 2. In italiano il titolo tradotto era, per la precisione, ho dimenticato di dirlo prima, Va tutto bene, manda me. E adesso, prima di andare a vedere l'argomento che già vi ho anticipato, volevo condividere con voi questo piccolo articolo che ho trovato nel mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa. Padri e figli, ma di chi? Ecco, mai una discendenza è stata più tribolata e controversa di quella dell'Homo sapiens. Un ricercatore francese ha trovato qualche tempo fa nell'Africa centrale un teschio che lui reputa avere fra 6 e 7 milioni di anni. Per lui si tratta del primo antenato dell'uomo. È emozionante, disse a suo tempo, tenere nelle proprie mani l'inizio della vita umana. L'ho cercato così a lungo e sapevo che un giorno o l'altro l'avrei trovato. Ma un altro professore, altrettanto esperto nel campo, dopo averlo esaminato, disse che il teschio non aveva niente di umano ed era molto probabilmente un antenato del gorilla. Un terzo professore, poi, della stessa materia, aveva un'altra dotta opinione. Per lui il cranio era di una razza di primati ormai estinta. Anche quando questi tre eminenti professori si mettessero d'accordo, quale vera importanza o autorità potrebbero poi avere le loro opinioni? Questa è una domanda che dobbiamo porci. Avrebbero solo l'autorità che qualcuno vorrebbe loro attribuire, perché di provato e di dimostrabile poi in fondo non c'è nulla. Anzi, forse, molto probabilmente, fra qualche anno, se non fra qualche mese, altri eminenti professori e altri ritrovamenti manderanno all'aria le teorie del dotto professore francese. Difatti, fin qui nessun scienziato ha potuto dimostrare la possibilità che una specie animale con il proprio DNA possa trasformarsi in un'altra specie con un DNA diverso. In ogni tipo di DNA, secondo quanto si sa oggi, esistono potenzialità per innumerevoli cambiamenti all'interno della stessa specie, ma nessuna possibilità o meccanismo che possa permettere che un pesce, ad esempio, diventi un uccello, oppure un gorilla diventi un uomo. Ecco, non si tratta solo di teorie di scienziati che rifiutano la storia biblica della creazione, ma sono anche contraddizioni evidenti delle stesse leggi della scienza per la riproduzione. Fin qui nessuno ha proposto una teoria che sia migliore, più scientificamente possibile di quella di un creatore intelligente e onnipotente che ha potuto disegnare, progettare e creare quello che gli piaceva. Ecco, poi c'è da dire che se il professore francese desiderasse veramente tenere fra le sue mani l'inizio della vita, potremmo suggerirgli di tenere in braccio un neonato, forse suo figlio, oppure un nipote. Ecco, probabilmente avrebbe un'altra visione dei fatti. Ecco, questo è veramente appassionante e appagante. Dà veramente l'impressione di tenere fra le mani un miracolo impossibilmente complesso e sapientemente preparato per tutto quello che la vita umana possa significare e richiedere. Ecco, fin qui questo breve articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo. Come sempre, noi siamo aperti anche a vostri commenti, appunti o disappunti. Adesso facciamo una pausa musicale.

0: appunti.
1: L'autrice del canto, un canto molto conosciuto nell'ambito evangelico, il Basellaio, Tu sei Signore, era una donna che con il Signore faceva veramente sul serio. Si chiamava Adelaide Addison Pollard, era nata il 27 novembre del 1862 a Bloomfield, nello stato dello Iowa, negli Stati Uniti. Nel 1907 questa donna ebbe la convinzione che il Signore la volesse come missionaria in Africa, ma i fondi per il viaggio e per vivere in Africa non arrivarono, infatti poi non arrivarono mai. E fu una grossa delusione per lei. Che cosa voleva Dio per la sua vita? Questa era la domanda che si poneva. Aveva 45 anni, era single, pronta ad ubbidire, ma le porte dell'Africa per lei rimanevano chiuse. Mentre era confusa, perplessa e piena di dubbi, in un momento di preghiera fu colpita dalle semplici parole che conclusero la preghiera di un'altra donna che stava pregando con lei, una donna anziana. Signore, non importa quello che porterai nelle nostre vite, ma fa quello che vuoi secondo il tuo piano. Ecco queste le parole di questa donna. Tornata a casa, scrisse di getto il testo del canto, il Basellaio Tu sei Signore, uno dei 100 inni che poi scrisse per esprimere la sua fede. Adelaide non andò mai in Africa, ma diventò insegnante nell'Istituto Biblico Moody di Chicago e poi anche in una scuola missionaria a New York. Dopo la prima guerra mondiale ebbe anche altre collaborazioni con noti evangelisti. Morì in Inghilterra all'età di 72 anni. Il Vasellaio, questa canzone da lei scritta, fu poi musicato da George Stebbins, un credente contemporaneo di Adelaide, musicista, compositore ed evangelista. Ecco, che cosa c'è di particolare nel testo di questo inno? Prima di tutto è scritto in prima persona, come una preghiera personale, e poi esprime un profondo desiderio di santità. E infine è, potremmo dire, solidamente ancorato nella scrittura. Infatti la figura del vasaio e del vaso si trova spesso nella Bibbia e sorprendentemente spesso in un contesto negativo. Ma questo lo vedremo fra poco. Adesso volevo proporvi l'ascolto di questa vecchia registrazione, una registrazione di probabilmente una trentina d'anni fa, forse di più, non ricordo. È del gruppo I Fragegopis, il brano è proprio quello di cui stiamo parlando, il Vasellaio Tu sei Signore. Ecco, era questa per i suoi tempi, parlo dell'epoca della registrazione, una versione abbastanza moderna. Oggi questo termine farebbe un po' sorridere. Comunque lo ascoltiamo in questa versione.

Ecco, nel frattempo mi sono informato, ho chiesto a Gianfranco, era il 1972 quando i Fragegopis registravano questo brano. E volevo rileggervi un po' le parole, parafrasandole dal testo originale. Dice infatti la canzone scritta da Adelaide Addison Pollard: «Tu, Signore, sei il vasellaio, io sono argilla nella tua mano. Forma di me un vaso ad onore, secondo quello che è il tuo piano glorioso. Modellami tu, formatore, per la parola del Vangelo. Rendimi umile e santo, secondo quello che è il modello di Cristo. Tienimi, Signore, in ogni momento nella tua forma, fai scomparire ogni difetto. Toccami con la tua mano». Ecco, questa è la mia preghiera e il mio desiderio. Ecco, parole sicuramente molto sentite, una preghiera che è proprio scaturita dal cuore di questa donna. Era il 1907 quando scriveva questa canzone. Ecco, dicevo prima che la figura del vasaio e del vaso si trova spesso nella Bibbia, e quando la si trova spesso è associata ad un contesto negativo. Qualche esempio: nel libro del profeta Isaia, al capitolo 29, versetti da 13 a 16, il profeta si rivolge agli ebrei che erano diventati ipocriti, ribelli, incuranti di Dio e dei suoi comandi. Ecco, in questo caso l'argilla, cioè la gente, si credeva autorizzata a mettersi alla pari con il vasaio, cioè Dio, e aveva la sfrontatezza, potremmo dire, di giudicarne l'opera. Come mai? La risposta è una: la gente aveva abbandonato il timore dell'Eterno e si era così gonfiata d'orgoglio. Ancora in Isaia, al capitolo 45, la riprensione è simile. L'argilla dirà essa a colui che la forma: che fai? E l'opera tua dirà essa: egli non ha mani? Voi mi interrogate circa le cose a venire, mi date degli ordini circa i miei figliuoli e circa le opere delle mie mani. Ma io sono colui che ha fatto la terra, che ha creato l'uomo sopra di essa. Con le mie mani ho fatto i cieli e comando a tutto il loro esercito. Ecco, il Signore è Dio e fa tutto quello che vuole, e le sue creature devono sottomettersi a Lui. Anche Geremia ha parlato del vasaio a un popolo che era diventato religioso solo esteriormente. Mentre osservava un vasaio che modellava l'argilla, Dio gli parlò riguardo al suo popolo ribelle. Ecco le parole: «O casa di Israele, non posso fare io di voi quello che fa questo vasaio? Ecco, quello che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele. Se la nazione contro cui io ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Ma se quella nazione fa ciò che è male agli occhi miei, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla». Ecco, Dio è il creatore, il nostro creatore, è il Signore, è colui che conosce che cosa sia bene e che cosa è male per noi. Noi non abbiamo il diritto di criticare quelli che sono i suoi atti. Come figli ubbidienti dobbiamo sottometterci a quello che lui sa essere il nostro bene e non recriminare. Nel caso di Adelaide, forse il suo desiderio di andare in Africa era solo uno slancio emotivo, un desiderio di avventura, oppure semplicemente una aspirazione umana. Se Dio aveva per lei e per il suo servizio dei piani diversi, la sola cosa importante era la sottomissione umile, una sottomissione che porta alla santità. A quel punto forse alcuni altri versetti in Isaia, capitolo 64, oppure nel Nuovo Testamento le saranno venuti in mente per ispirare quelli che sono stati poi i versi del suo canto. Tutti quanti
siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un panno lordato. Tutti quanti appassiamo come la foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Non v'è più alcuno che invochi il tuo nome. Non di meno tu, o Eterno, tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla, tu colui che ci formi e noi siamo tutti l'opera delle tue mani. Un altro versetto ancora: noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. In una casa non ci sono solo vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno, di terra. E gli uni sono destinati ad un uso nobile, gli altri ad un uso ignobile. Se uno si serba puro, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Ecco, cosa chiede Adelaide in questo suo canto, in questa sua preghiera? Usami, rendimi umile, santificami, fa scomparire ogni difetto. E su cosa si basava la richiesta di quella donna desiderosa di fare la volontà di Dio? Unicamente sulla grazia di Dio. Il fatto che il vasellaio forma, modella, trasforma, ecco, dimostra che in noi c'è sempre la realtà del peccato. Dio non mette limiti al suo perdono, ma continua a lavorare nelle nostre vite grazie all'opera di Cristo che ci ha salvati, che ci ha redenti. Dio vuole togliere nostre impurità e lo fa permettendo dei momenti di crisi, dei momenti di prova. Chi non è umile vuole mettersi al di sopra del vasaio, vuole giudicarlo. Chi si umilia invece proprio nei momenti di prova riconosce quello che non va bene nella sua vita e permette al Signore di intervenire, di purificarlo. Ecco, lo scopo più grande di Dio è quello di renderci simili al Signore Gesù per mezzo di tutte le situazioni piacevoli e spiacevoli della nostra vita. Ecco, Dio è all'opera, Dio continua a lavorare in noi e attorno a noi con la pazienza di un vasaio capace, di un vasaio esperto e benevolo. E a conclusione di queste nostre considerazioni, prima di passare ad un brano musicale, l'ultimo in programma quest'oggi, volevo lasciarti una domanda. Ecco, ti sentiresti di mettere la tua firma sotto questa preghiera, questo inno, come coautore con Adelaide Pollard?

E il brano musicale che chiude il programma di oggi ce lo offrono i For Him, si intitola A Lot Like You, cioè molto simile a te.

0: E in chiusura del programma di oggi vi lascio con alcune parole della canzone dei For Him che stiamo ascoltando. Viviamo in questo mondo, ma lasciamo un'impronta. Forse il sale in noi non condisce, e quando essi ci guardano negli occhi, mi chiedo che cosa vedono. Gesù è stato forse travisato dalla nostra religione. Quando le tue parole sono le sue parole, quando le tue vie sono le sue vie e quando le tue mani sono quelle che egli può usare, in quel momento Gesù è molto simile a te. Tutto quello che siamo e tutto quello che desideriamo essere non è che un vaso che deve essere plasmato dalla mano di Dio finché l'unica cosa che rimane è l'amore. Ecco, come dicevo, su queste parole vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto anche quest'oggi compagnia a Contrappunti. Restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e noi ci risentiremo come sempre molto molto presto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
6: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: Esopo, l'autore della favola che ascolteremo fra poco, visse nel VI secolo avanti Cristo. Di origine frigia, visse schiavo a Samo ed è, come sappiamo, il creatore della favola greca. Gli si attribuiscono infatti alcune centinaia di favole in prosa a sfondo morale che hanno come protagonisti uomini, animali e anche piante. La favola di oggi ha infatti come protagonisti delle rane, una biscia d'acqua, un bastone e il dio Zeus. Ascoltiamola adesso insieme e poi dopo faremo alcune considerazioni.
7: Le rane che chiedevano un re. Alcune rane, dispiaciute dell'anarchia in cui vivevano, mandarono degli ambasciatori a Zeus per chiedergli di concedere loro un sovrano. Il dio, ben comprendendo la loro semplicioneria, fece cadere nello stagno un pezzo di legno. Le rane, dapprima atterrite per il tonfo che quello aveva prodotto, andarono a nascondersi nella profondità dello stagno, ma poi, vedendo che il legno rimaneva immobile, riemersero e giunsero in seguito a un tal punto di disprezzo nei suoi confronti da saltargli sopra e starsene sedute. Indignate di avere un tale re, mandarono una seconda volta messi a Zeus, pregandolo che desse loro un altro sovrano in cambio di quello che ora avevano, perché era troppo indolente. Zeus si adirò e mandò loro una biscia d'acqua che, dopo averle ghermite ad una le divorò. La favola insegna che è meglio avere dei capi infingardi che troppo turbolenti.
0: Esopo, per mezzo di questa favola, insegna che è meglio avere dei capi infingardi piuttosto che troppo turbolenti. Sotto certi aspetti questo può essere vero, ma penso che alla lunga i risultati per il popolo siano poi gli stessi. La parola di Dio dice che il trono è reso stabile dalla giustizia. Se questa non viene perseguita, se i governanti ignorano gli insegnamenti di Dio, ecco, le conseguenze per il popolo saranno inevitabilmente negative. Scorrendo l'Antico Testamento possiamo vedere questo dalla storia del popolo di Israele. Ad un certo punto Israele, che fino ad allora aveva avuto come re soltanto Dio, chiese al profeta Samuele di dargli un re, come tutti gli altri popoli, diceva il popolo di Israele. Dio lo mise in guardia per mezzo del profeta sulle conseguenze negative che questa richiesta avrebbe prodotto, ma Israele cosa fece? Non diede retta. E Dio concesse loro quello che avevano chiesto. Vi furono dei re che seguirono gli insegnamenti di Dio e sotto di loro il paese poté godere della prosperità, ma della maggior parte dei re è scritto che fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Essi infatti si diedero all'idolatria, incoraggiarono anche il popolo a peccare e il regno infine finì per dividersi fra Israele e Giuda. Vi furono anche guerre e alla fine la deportazione delle due nazioni ad opera degli Assiri e dei Babilonesi. Ecco, questo ci dimostra che quando un sovrano o comunque un governante non si attiene fedelmente alla giustizia, alla correttezza morale, più precisamente non segue le vie del Signore, le sue leggi con timore e con fedeltà, la rovina penetra e finisce per diventare totale. Inoltre, certe conseguenze della peccaminosità personale di chi governa ricadono alla fine poi su tutta la nazione. Si sente spesso parlare di tempeste monetarie, di manovre dei vari governi per cercare di risollevare le sorti delle nazioni. Ovunque i problemi aumentano. Ecco, lo spettro della recessione fa sempre più spesso capolino in questa o quella nazione. Si cercano le cause di queste situazioni che non riguardano soltanto ovviamente l'Italia, ma coinvolgono più o meno tutto il mondo. Ecco, non sarà forse anche perché Dio è stato troppo a lungo ignorato? Perché l'uomo ha creduto di potersi gestire da solo, indipendentemente da quelli che sono i principi che ha stabilito il Creatore? Ecco, l'uomo senza Dio non conosce la giustizia. L'uomo senza Dio non può sperare di rendere stabile il suo trono. La casa o il trono costruiti sulla sabbia sono destinati a crollare e, come dice la scrittura, la rovina sarà grande. Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati, esortava il profeta Isaia. Ecco allora in chiusura un altro consiglio che ognuno di noi oggi non dovrebbe ignorare.

con la rubrica Il quesito biblico. Dico che è il nostro preferito perché qui parliamo delle sacre scritture e rispondiamo direttamente a voi, a quelli che ci avete scritto, sicché mi sembra che proprio siamo più assieme che in tutti gli altri programmi. Continuiamo con le nostre risposte su domande che ci sono pervenute dai nostri ascoltatori. Cominciamo la volta scorsa a rispondere a delle domande sul Vecchio Testamento, sul libro dei giudici, ed oggi continuiamo. Vi leggo infatti qui ora tre versetti dal terzo capitolo, i primi tre versetti del terzo capitolo del libro dei giudici, e poi vi leggo anche la domanda che ci è stata proposta. Or queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò stare al fin di mettere per mezzo d'essi alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figlioli di Israele conoscessero ed imparassero la guerra, quelli perlomeno che prima non l'avevano mai vista. Ora il nostro interlocutore ci fa questa domanda: a che scopo il Signore voleva che le giovani generazioni provassero la guerra? Poi aggiunge: un parere tuo personale. Pensi che anche oggi le cose andrebbero meglio se le generazioni giovani conoscessero cosa sia una guerra? Ebbene, prima spieghiamo il versetto, poi l'opinione personale. Il Signore, che è onnisciente, sapeva che i popoli circonvicini ben presto avrebbero attaccato Israele. Ora che Giosuè era morto, non c'era più un esercito in Israele, infatti non c'era neppure un governo né un capo. Perciò Dio vuole che i giovani imparino a difendersi, ed è anche per questo, e il versetto 3:1 ci spiega che Dio non diede nelle mani a Giosuè quelle tribù, dovevano servire di addestramento alle nuove generazioni in due modi. Primo, come abbiamo detto, per allenarsi e prepararsi alla guerra e alle battaglie che sarebbero venute poi. Secondo, per vedere se i giovani sarebbero stati volenterosi di andare alla guerra per l'Eterno. Tante volte Dio lascia davanti a noi delle tentazioni che ci molestano e ci fanno guerra, per vedere come noi agiamo e per prepararci anche per le future battaglie che Satana ci metterà poi davanti. Ora, per il mio parere, io sono passato attraverso gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e non auguro a nessuno di passare attraverso tale esperienze. Non credo che uno diventi meglio, forse apprezzerà di più la pace, la libertà e l'abbondanza. Dio non vuole le guerre, ma vuole che noi diveniamo meglio. Vuole che ci amiamo a vicenda. Lo stesso, le guerre ci sono e Gesù ci dice che ci saranno fino alla fine. Se la presente generazione sapesse cos'è la guerra, per certo la eviterebbe in tutti i modi. Passiamo ora a Giudici 3:16-31. In questo passaggio notiamo un popolo che perde perché viene privato di un capo. Si domanda: non potevano eleggerne sull'istante un altro? Per gli ascoltatori riassumerò il contenuto di questo passaggio biblico. Gli ebrei erano stati infedeli al Signore e questi, per punirli, manda contro di loro Eglon, il re di Moab, che li assoggetta. Il popolo si ravvede, chiede perdono e liberazione e Dio ascolta, e così suscita una guida, o come questi sono chiamati in questo libro, un giudice di nome Ehud. Con un tranello Ehud uccide il re di Moab, poi va a raccogliere gli israeliti che mettono in rotta i Moabiti e liberano il paese. Ora, non è che Moab fu sconfitto per la mancanza di un capo, casomai fu la confusione che sorse nello scoprire che il loro re morto, assieme al fatto che non esisteva un viceré o un capo dopo il re, e questo per timore di usurpazione. Così queste nazioni sono quelle che contribuirono all'indecisione e al sopravvento degli israeliti, volendo loro tenere soltanto un re senza avere uno che lo sostituisse in caso di emergenze. In quanto all'eleggere un altro capo, dobbiamo capire

che l'unica sembianza di democrazia era in quei tempi praticata solo da Israele, il resto era autocrazia monarchica. Passiamo ora a Giudici 6:11. Si domanda cosa significa battere il grano nello strettoio. In Israele il grano veniva usualmente battuto sull'aia. Ma ecco che ora il paese è sotto il controllo dei Madianiti, i quali fanno razzia di ogni cosa che trovano. Gedeone, che ha un po' di grano, non può mettersi a batterlo nell'aia perché sarebbe stato visto e i Madianiti gli avrebbero portato via il grano. Così lo batte nello strettoio, nel luogo dove si pressava l'uva di nascosto, insomma. Questo per farci vedere come le cose andavano male. Passiamo ora a Giudici 11:1 e la domanda è: il fatto di avere una tale madre era considerato un segno di disonore oppure semplicemente veniva ignorato? Leggiamo assieme questo versetto, così anche voi che ci ascoltate potete capire di quel che si tratta. Eccovelo. Or Gefte il Gaaladita era un uomo forte e valoroso, figliuolo di una meretrice, e aveva Galaad per padre. Il versetto è qui. Ebbene, era un segno di disonore. Come si legge nel versetto seguente, quest'uomo fu scacciato dalla casa di suo padre e ovviamente disprezzato dai suoi fratellastri, ma non fu disprezzato da Dio, che non ha rispetto di persona o che discrimina contro qualcuno, e lo fece divenire giudice di Israele. E questa è l'ultima domanda che ci è diretta sul libro dei Giudici 14:3. Il nostro interlocutore dice: qui trovo una strana proposta di matrimonio dei genitori che offrono al figlio di sposare una delle sue nipoti. Era questo lecito? In secondo luogo, un figlio che chiede ai genitori di andare da loro a prendergli la sua moglie, e come mai? Poi, quale scopo aveva l'indovinello dei versetti seguenti? Ebbene, qui abbiamo non una, ma almeno tre domande. Si tratta del primo matrimonio di Sansone e leggiamo almeno questi due versetti per farvi un po' chiaro. Siamo allora al libro dei Giudici 14, infatti vi leggo i primi tre versetti. Sansone scese a Timna e vide quivi una donna tra le figliuole dei Filistei. E tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre, dicendo: ho veduto a Timna una donna tra le figliuole dei Filistei, or dunque prendetemela per moglie. E suo padre e sua madre gli dicevano: non v'è egli dunque tra le figliuole dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo una donna per te, che tu vada a prenderti una moglie fra i Filistei incirconcisi? E Sansone rispose a suo padre: prendimi quella perché mi piace. Ebbene, cominciamo a dire che la richiesta di Sansone di mandare il genitore a prendere la moglie era in accordo con i costumi del tempo e del luogo. I genitori dello sposo andavano dai genitori della sposa e contrattavano il matrimonio. Spesso c'era anche lo scambio di doni e la dote della sposa veniva discussa. In quanto al suggerimento dei genitori di trovarsi una moglie fra i suoi fratelli o fra qualcuno del popolo, non è detto che si propose a Sansone di sposarsi una cugina. La parola usata nel testo è usata nel largo senso dei fratelli, che erano in questo caso coloro che appartenevano alla sua stessa tribù, non necessariamente fratelli di sangue. In quanto all'indovinello menzionato, e si può leggere più giù nel capitolo, Sansone cercava di prendersi burla dei Filistei e fu un gioco che finì male, come spesso tali giochi finiscono. Abbiamo ora alcune domande basate sul libro di Ezechiele. Il tempo ci sta sfuggendo e cercheremo brevemente di darvi alcuni dati su questo volume.
Ezechiele è il quarto fra i cinque profeti maggiori. Questo libro si trova nel Vecchio Testamento, dopo i Salmi, e si passa poi da Isaia, Geremia, Ezechiele. Era di famiglia sacerdotale e dopo la cattura di Gerusalemme fu portato a Babilonia fra gli ostaggi del re Nabucodonosor. Mentre si trovava in esilio fu chiamato da Dio a profetizzare. Ebbene, ora cerchiamo la domanda che ci viene proposta. Ezechiele 33:13, e la domanda è questa: ma se Dio aveva già detto che per certo vivrà, come allora morrà? Leggiamo il versetto 33:13, eccolo qui: quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morrà per l'iniquità che avrà commesso. In questa frase Dio fa un patto col giusto: egli vivrà se sarà giusto e se si confida per la sua salvezza nella sua propria giustizia, ma se egli commette l'iniquità, cioè se pecca, ecco che tutti i suoi atti giusti non saranno ricordati, non varranno più per la sua salvezza ed egli morrà. Ebbene, questo è conforme con la legge. Dio dice che se anche noi teniamo tutti i 10 comandamenti e ne violiamo anche il minimo, noi siamo perduti. Quello che viene fatto chiaro qui è che nessuno può salvarsi per la propria giustizia, per le opere buone. Bisogna quindi confidare per la nostra salvezza in qualche cosa che è oltre la nostra salvezza, e cioè nella giustizia del Messia, del Salvatore, che Dio stesso avrebbe mandato. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. È nostra viva speranza che vi sia stato di edificazione e vi abbia portato alla conoscenza delle Sacre Scritture. Se noi possiamo aiutarvi, scriveteci, saremo ben contenti di rispondere anche alle vostre domande e di usarle qui sul quesito biblico. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia ed implora la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Ciao!

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 8. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui, e vi fu in quel tempo una gran persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e trattine uomini e donne li menava in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. E Filippo discese nella città di Samaria e vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi eran guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Or v'era un certo uomo, chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualche cosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: «Costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande». Egli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava a loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne, e Simone credette anche lui. Ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le grandi potenti opere che erano fatti, stupiva. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stato soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani, ed essi ricevvero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questa podestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro teco in perdizione, poiché ha stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti veggo in fiele amaro e in legami di iniquità». E Simone rispondendo disse: «Pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso». Essi dunque, dopo aver reso testimonianza alla parola del Signore ed averla annunziata, se ne tornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi dei Samaritani. Ora, un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: «Levati e vattene dalla parte di mezzo di sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta». Ed egli levatosi andò. Ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, e stava tornandosene seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: «Accostati e raggiungi cotesto carro». Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: «Intendi tu le cose che leggi?» Ed egli rispose: «E come potrei intenderle se alcuno non mi guida?» E pregò Filippo che montasse a sedere con lui. Or il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco. E Filippo lo battezzò, e quando furono saliti fuori dell'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e, passando, evangelizzò tutte le città finché venne a Cesarea.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: I nostri panni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Nona puntata.
3: I missionari giunti nel paese del signor Assi hanno aiutato moltissimo la popolazione nel periodo della siccità, ma ora che è finita essi si dedicano a pieno tempo allo scopo per il quale sono venuti in Cina, cioè predicare il messaggio di salvezza in Gesù Cristo. Per raggiungere col Vangelo anche i letterati e gli intellettuali cinesi che mostrano una forte antipatia per il cristianesimo, decidono di bandire un concorso e di offrire dei ricchi premi alle migliori composizioni su temi cristiani. Il signor Si non vuole partecipare, i suoi interessi letterari di un tempo sono svaniti a causa dell'oppio. L'esame era finito e migliaia di studiosi, qualunque fosse stato l'esito dell'esame, ritornarono alle loro case. Lungo la via la gente si fermava a congratularsi con quelli che avevano avuto successo, che erano gli eroi del momento. Tra i piccoli gruppi di persone in viaggio verso il sud, alcuni passarono per le colline e sostarono nella città di Pingyang, portando notizie di tutto ciò che era successo nella capitale. Raccontarono dell'esito degli esami, degli argomenti in discussione e accennarono anche al concorso letterario indetto da un gruppo di stranieri missionari sul tema il cristianesimo. La gente si chiedeva a quale scopo si prefiggessero i missionari con questo concorso. I premi messi in palio ammontavano a un bel po' di soldi. Che cosa si aspettavano in cambio? Certamente doveva esserci qualche movente nascosto, qualche trappola tesa agli ingenui. Alcuni affermavano che quegli stranieri erano dotati di straordinari poteri malefici e potevano gettare incantesimi sulla gente nel modo più misterioso, plagiando gli uomini con uno sguardo. Un uomo saggio doveva evitare ogni contatto con loro e così anche la gente comune sarebbe stata avvertita di star loro lontano. Ma altri erano allettati dalla possibilità di vincere 30 once d'argento per una composizione. Qualunque fosse lo scopo dello straniero, il suo argento era buono. Perciò, nonostante i rischi, molti decisero di partecipare alla competizione. In molti paesi e villaggi prevaleva l'entusiasmo per questa competizione. Gli studiosi distribuirono ovunque gli opuscoli che erano stati loro regalati. Intere famiglie radunate leggevano con interesse questi fogli e libretti. Nel villaggio di Chang Occidentale, uno dei fratelli più anziani di Si era tornato dalla città carico di notizie sugli ultimi avvenimenti. Molti studiosi sono tornati dalla capitale con una nuova laurea in tasca, orgogliosi come non mai, e poi hanno portato dalla capitale questi opuscoli. Leggili e dimmi che cosa ne pensi. E così il signor Si lesse il bando del concorso davanti ad un gruppo di vicini, lì radunatisi. Volendo chiarire e diffondere la conoscenza della Via Celeste, proponiamo 6 tesi e invitiamo gli studiosi di Shanxi ad esprimere i loro sentimenti riguardo ad esse, trattando ogni punto separatamente. Le 6 tesi sono: la fonte della vera dottrina è della giusta via, come guidare e regolare il proprio cuore, la preghiera, ricompensa e punizione, le immagini degli dèi, l'oppio. Molti commenti ed esclamazioni accompagnarono questa lettura. Specialmente l'ultimo argomento produsse una approvazione enfatica. Il signor Si pensò a lungo e guardò ripetutamente le carte. Gli argomenti sembravano interessanti, ma egli non comprendeva i moventi che avevano spinto i missionari a proporli. Il signor Li, il nome cinese del missionario David Hill, era ben conosciuto per la sua reputazione, vivendo solo a 10 miglia da quel paese. Certo, quello che si diceva di lui era contrastante. Qualcuno diceva che faceva buone opere ed era un uomo di grande benevolenza. mentre altri non trovavano parole abbastanza forti e abbastanza dure per dire male di lui. In ogni caso, però, non ci sarebbe stata occasione per venire a contatto personalmente con lui. Studiare e scrivere tranquillamente nella propria stanza era una cosa che non poteva far male a nessuno. E il signor sì, decise che poteva benissimo partecipare al concorso. Anzi, avrebbe scritto 4 composizioni. Avrebbe tenuto per sé la migliore e avrebbe ceduto le altre a 3 suoi vicini che gli avevano chiesto collaborazione. Ormai era convinto e perciò si mise all'opera con grande entusiasmo ed interesse. Qualcosa del vecchio entusiasmo studentesco sembrò ritornargli in quella nuova attività. Non voleva ammetterlo, ma le cose che studiava lo interessavano veramente e pensava che la sua vita forse sarebbe stata diversa se avesse conosciuto prima questi insegnamenti. Ora era troppo tardi per cambiare. E poi, anche se questa nuova dottrina fosse stata vera, dopotutto era abbastanza facile parlare della giusta via e del modo di controllare le passioni del cuore. Ma in pratica, chi mai poteva riuscire a vivere in questo modo? La preghiera poteva essere il mezzo giusto per coloro che avevano il favore degli dèi. Costoro avrebbero potuto evitare l'inferno e aspirare alla vera felicità. Ma cosa poteva fare lui, un fumatore di oppio che non sapeva come tirarsi fuori dalla sua condizione? Che cosa poteva aspettarsi da questa vita e dalla vita oltretomba? Se esisteva una potenza in grado di rendere possibile ad un uomo di rompere con l'oppio e cominciare una nuova vita, egli certo non la conosceva. Ma talvolta, mentre scriveva le sue composizioni, soprattutto di notte, quando la casa era tranquilla, gli sembrava di avvertire accanto a sé una misteriosa presenza, e diverse volte aveva proprio l'impressione di vedere qualcosa di luminoso nella stanza. «Vedi», bisbigliava sua moglie, «Iddio ti ha mandato un segno, certamente vincerai un premio». «Sì», pensava lo studioso, «deve essere un segno degli dèi». Ma poi usava dire, ricordando questa esperienza, doveva essere un segno dall'alto che indicava la presenza dello Spirito Santo che stava per venire. Nel frattempo il signor David Hill era ritornato a casa ed era occupato a organizzare i premi per i vincitori. 120 composizioni erano state inviate da ogni parte della provincia e queste furono prima lette e suddivise da studiosi competenti che scelsero attentamente i migliori. Essi furono poi mandati al signor Hill e al signor Richards che avrebbero consegnato i premi. Quando infine furono resi pubblici i risultati finali, si ebbe la grande soddisfazione di vedere che le sue composizioni, sotto nomi diversi, erano riuscite ad avere 3 dei 4 premi a disposizione.